Trasmettiamo a colori Music Imagine. Spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani. Cerchi qualcosa?

0: Vagina.
1: Música máquina.
2: Radio.

un benvenuto a tutte e a tutti. Questa è Musica Macchina, spazio novità, in voce con voi Amptech. Come ogni settimana vi proponiamo i migliori dischi di musica elettronica usciti negli ultimi giorni. Ho aperto con un remix realizzato da Alva Noto per un brano di PDQB, ovvero Sascha Dornhofer, un altro produttore chiaramente tedesco. Il brano si chiama VO subtitulata, e andiamo avanti con un altro singolo, questa volta di un altro nome storico della scena elettronica ma britannica. Si tratta di Fotech, un produttore che si fece notare già negli anni 90 per delle originalissime produzioni breakbeat jungle, e quello che ci propone si chiama Seconds Out, che probabilmente è un singolo che precede il nuovo album.

è quello che abbiamo appena ascoltato qui a Musica Macchina Spazio Novità, era il nuovo singolo di Fotech che si chiama Seconds Out. Andiamo avanti con un altro lavoro, questa volta un album uscito per l'etichetta Planet Moon Records, l'etichetta di Mike Paradinas, ovvero di Newzik, una delle label indipendenti più attive nell'esplorazione di nuove sonorità elettroniche, di nuove tendenze. L'artista di cui viene pubblicato l'album in questi giorni è Speaker Music, ovvero DeForest Brown Jr., un militante politico legato al Black Lives Matter e anche insegnante, docente, giornalista, che realizza questo nuovo lavoro. Non è il primo pubblicato da Planet Moo Records, che si intitola Synoptic Audio.

e questa è sempre Musica Macchina in voce con voi, Amptech. Vi ricordo che il nostro sito di riferimento è www.musicamacchina.com, dove potete trovare materiale collaterale a ciò che trasmettiamo radiofonicamente. Quello sotto la mia voce è ancora Speaker Music, dal suo nuovo lavoro per Planet Moon Records, Synoptic Radio. Andiamo avanti con un altro progetto, questa volta totalmente statunitense. Si tratta di un produttore che si è fatto notare nel 2024 in quanto ha realizzato la colonna sonora di uno dei film più interessanti di quell'anno, che se non sbaglio era anche candidato agli Oscar. Si tratta di The Substance, un horror abbastanza originale in cui le musiche avevano un ruolo molto importante. E Rafferty, questo è il nome del produttore, ha appena fatto uscire un extended play per Stop Recording che si chiama semplicemente OK.

E questo era Rafferty, a musica macchina, l'autore della colonna sonora del film The Substance, se vi ricorderete, era un film horror legato alla chirurgia estetica. Andiamo avanti con un'altra figura centrale della scena inglese degli anni 90, ovvero Psylob, che quest'anno è tornato con ben 3 album. Questo è l'album per l'estate, che si chiama Psylobian Summer.

0: dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica Macchina.
1: Musica Macchina.

0: Stasera vi presentiamo Farabutti a bizzeffe, amici.
1: Musica, macchina.

0: Questo è il suono dei pensieri. Dovresti provare qualche volta.
1: Raccomando. La danza della mente. Trattamenti fonetici. A 501

Signore e signori, bon voyage, have a nice trip. Bon viaggio.

0: psichedelici, fratello, ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
1: La penso proprio come te. Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
2: Sembra tutto molto avvincente, ma se non vi dispiace adesso vorrei tanto cagare.

0: Telemente, Trattamenti Fonetici, H5 Agento Noella.
1: Potrà scegliere fra camera a gas e iniezione letale.
0: Mi raccomando.

0: Musica macchina.
1: Ma questa è una trasmissione che si deve guardare pure in punto di morte. Lo capisci? Perché te dà la carica e l'energia per ritornare alla vita! Per ritornare alla vita!
2: È vero? È vero? È vero. Lo so che è vero, certo che è vero.
0: Musica macchina.
3: Un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
4: Musica Macchina.
5: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno,
6: ma nessuno ci ha pagato.
7: Musica Macchina.
6: Ma nessuno,

0: dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi. Per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata. La nuova radio segue l'uomo d'oggi

guardando al domani.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la democratica, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che peggio frega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, oh, no, ma fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

Cos'è l'ascolto di Radio Onda Rossa? Questa è Semilia, musica dal mondo, e oggi vi porto in Ghana, che è un paese dell'Africa occidentale che si affaccia sull'oceano Atlantico a sud, confina con la Sierra Leone a ovest, il Burkina Faso al nord e il Togo a est. E già dal 1400 le popolazioni sono state vittime del colonialismo e della tratta degli schiavi, e dal 1800 è stata colonia inglese, e nel 1957, pensate, dopo un secolo e mezzo di sfruttamento inglese, è stato tra i primi paesi africani ad avere l'indipendenza. Il Ghana ha molti tipi di musica tradizionale e moderna. La danza ghanese delle popolazioni ghanese varia come la sua musica e come la sua popolazione. Comincio con la musica e anche il nome della danza dei popoli Kessena e Frafra del nord-est del Ghana, e la musica si chiama Nagila. Ascoltiamo.

Lo strumento del musicista ghanese Aaron Bebe Sukura è il djil, che è uno xilofono di legno suonato in questa zona dell'Africa occidentale. Oltre a essere musicista, lavora al Dipartimento di Musica dell'Università del Ghana come istruttore di djil. Ascoltiamo un suo brano eseguito assieme al gruppo del Local Dimension Palm Wine Band. E la palm wine music già dai primi del Novecento si sviluppa e unisce melodie e ritmi tradizionali africani con la chitarra introdotta da marinai europei. E il brano si chiama Dagaba Frafra.

lo storico compositore e chitarrista ghanese Kwabena Nyama suona musica high life e palm wine fino agli anni 50. La musica high life è un genere musicale e ballo nato nell'Ottocento nelle zone costiere dell'odierno Ghana, molto popolare anche in Nigeria, è uno dei generi più popolari in Africa, soprattutto in quelle zone ovviamente. Ascoltiamo il suo brano Sunday Morning.

Ebo Taylor è stato un musicista importante in Ghana, noto come uno dei più influenti chitarristi afrobeat e high life della storia. Negli anni 60 è andato a Londra, dove ha anche collaborato con Fela Kuti, poi è tornato in Ghana, ha suonato con tantissimi musicisti diversi, è stato anche produttore discografico. È morto l'8 febbraio scorso. Ascoltiamo il suo brano Ya Hamfonsa.

mistreat young woman, one into the attention.

Bokor Band sono un gruppo ghanese afro rock nato nella fine degli anni 70 e ascoltiamo il loro brano Maya Gari.

Immarigiata, un gruppo ghanese composto da tre persone, fa funk africano bello grezzo. Ascoltiamo il loro brano No Condition Is Permanent.

mese che loro erano in Marigiata con il brano No Condition Is Permanent, e adesso uno slow funk di Edo Taylor che abbiamo ascoltato anche prima, e il brano si chiama Abba Yah.

cantante ghanese cresciuta nella comunità Kusal del nord del Ghana. Canta spesso nella sua lingua madre, oltre che in inglese e altre lingue locali. La musica di Lamisi è un incontro tra ritmi tradizionali del Ghana, soprattutto del nord, e musica pop moderna e sperimentale. E attraverso la sua fondazione, che si chiama Lamisi Fata, aiuta giovani donne del nord del Ghana a studiare arti e musica, sfidando le disuguaglianze radicate del suo paese. Ascoltiamo il suo brano Unity.

Florence Abdoni è una cantante ghanese che unisce le radici culturali del nord del suo paese con jazz, funk e pop. Fa una musica che non tutta mi piace, ma questo brano molto, e spero nelle sue prossime uscite. E il brano si chiama Oinete Santue.

0: Ping Aisoba è cresciuto in un villaggio del Ghana settentrionale, dove da ragazzo, mentre si occupava del bestiame, suonò al suo kalogo, che è uno strumento tradizionale a corde della zona. Ha iniziato esibendosi in mercati, bar e cerimonie locali, portando poi la sua musica nelle città a una voce roca e nasale. E il brano che stiamo per ascoltare, Wicked Leaders, è una dura critica contro i leader corrotti e abusivi.
1: If you want to be a leader, you have to be a good leader. If you are not, this is your song. Kalim Akamongombire. If it's so,

0: E siccome c'è ancora un po' di tempo, vi metto un altro brano di Kenka e Soba che si chiama Africa.
1: Africa leaders.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Allora, buonasera, bentrovati, bentrovate sulle frequenze e sui megabyte di Onda Rossa. A Roma e provincia, in DAB, a Terni e Perugia e poi in tutto il mondo tramite il nostro sito ondarossa.info. E benvenuti a Entropia Massima, come ogni lunedì sera alle 20, la trasmissione di Scienza e Tecnologia. Un saluto in particolare a chi ci sta ascoltando dal carcere o privato o privata della propria libertà personale.

0: E allora andiamo in voce per questa nuova puntata del ciclo Estrattivismo dei Dati, ciclo tecnologico che una volta ogni quattro qui a Entropia Massima, come sa chi ci ascolta, ci tiene compagnia per un'oretta sui temi dell'intelligenza artificiale e non solo. Questa sera abbiamo con noi un ospite che già abbiamo avuto modo di conoscere e che quindi vi presento subito, gli do immediatamente la voce. Un saluto a Giulio De Petra.
1: Ciao Daniele.
0: Allora, eccoci qui, Giulio, che è impegnato da anni nella riflessione sul rapporto tra innovazione tecnologica, democrazia e diritti, membro del comitato direttivo del Centro per la Riforma dello Stato, dove ha promosso e coordina il progetto Scuola Critica del Digitale, che cooperano con il Forum Disuguaglianze e Diversità. Ma stasera cominciamo in realtà da un'altra ospite che invece ci ha raggiunto telefonicamente e dovrebbe essere in collegamento con noi, Martina Ullasci. Martina, ci senti?
2: Ciao a tutte le persone in ascolto, vi sento. Voi mi sentite?
0: Anche noi ti sentiamo. Allora, Martina Ullasci è ricercatrice presso il Politecnico di Torino, Dipartimento di Automatica e Informatica. Si occupa di un tema sempre più importante, lo studio e la valutazione dei bias, cioè delle inclinazioni, potremmo dire in italiano, con una traduzione che ancora forse non è adeguata. Infatti spesso si usa proprio la parola bias, ormai è entrata anche nel nostro linguaggio, come spesso avviene con gli inglesismi nella nostra lingua. Quindi valutazione dei bias nei sistemi di intelligenza artificiale generativa. In altre parole, Martina cerca di capire se e come strumenti come ChatGPT o altri LLM, altri Large Language Model, possano riprodurre degli stereotipi o delle discriminazioni che sono presenti nella nostra società e quindi le può in qualche modo replicare. Negli ultimi mesi ha condotto insieme al suo gruppo di ricerca una serie di esperimenti che hanno messo in luce bias di genere, bias razziali e linguistici nel modello di IA, mostrando come questi sistemi non siano affatto strumenti neutri, ma riflettono e talvolta amplificano le gerarchie sociali esistenti. Con lei proveremo a capire cosa significa davvero parlare di bias nell'intelligenza artificiale e quali conseguenze concrete possano avere questi sistemi nelle nostre vite quotidiane, dal lavoro alla scuola fino ai servizi pubblici. Martina, ti chiederei di partire parlando della tua ricerca riesce ad affiancare ad un inquadramento teorico rigoroso dei risultati empirici molto concreti e per questo quindi estremamente interessanti.
2: Allora, grazie per la presentazione. Io appunto da qualche mese conduco delle ricerche all'interno del Dipartimento di Informatica al Politecnico di Torino, dove ci occupiamo principalmente della valutazione di questi bias all'interno delle risposte di modelli linguistici, quindi quando queste risposte sono sistematicamente distorte, non casualmente ma in maniera ricorrente e strutturale. Quindi, come accennato prima, oggi vi racconterò cosa abbiamo misurato empiricamente negli ultimi mesi e probabilmente tra l'altro sono risultati che avrete magari avuto già modo di conoscere dall'esperienza diretta usando questi strumenti di intelligenza artificiale che sono sempre di più nelle nostre vite, ovvero che i modelli di intelligenza artificiale non sono neutri ma discriminano. E questo tra l'altro ci porta alla questione centrale, cioè che l'intelligenza artificiale non è neutrale e questa non è facile pensare che non è soltanto una questione tecnica ma è soprattutto una questione politica. Questo perché modelli di AI vengono allenati con quantità enormi di dati prodotti dalla nostra società e gli stessi modelli quindi imparano da questi dati e inevitabilmente riflettono poi le strutture di potere gerarchiche della nostra società, tra cui patriarcato, razzismo, classismo, per citarne tre. Il problema è che a differenza di un essere umano lo fanno in maniera algoritmica con un'apparente oggettività, e questo diciamo che li rende più pericolosi di un pregiudizio umano esplicito, perché è un pregiudizio umano esplicito si può riconoscere, contestare, e mentre un bias incorporato in un sistema automatico si presenta come un dato di fatto quasi, no? Come un risultato neutro di un calcolo, quindi diventa di conseguenza molto più difficile da vedere e da combattere. Questi esperimenti che abbiamo condotto, perché li abbiamo condotti? Diciamo perché la non neutralità di questi sistemi ha delle conseguenze concrete, perché se pensiamo che negli ultimi anni molte aziende hanno iniziato a usare sistemi di intelligenza artificiale per moltissimi compiti, tra cui la selezione del personale, quindi ad esempio dallo scrivere gli annunci di lavoro che leggiamo su LinkedIn, a scremare i curriculum delle persone, a scegliere addirittura le persone candidate da chiamare a un colloquio, questo ha delle conseguenze molto concrete sulle nostre vite. Questi sistemi vengono presentati però come strumenti efficienti e obiettivi rispetto al giudizio umano, invece quello che abbiamo trovato nei nostri risultati è esattamente l'opposto. Quindi non mi dilungo più di tanto, inizio a presentarvi il primo esperimento che riguarda appunto il campo delle risorse umane. Questo esperimento è stato portato avanti selezionando degli annunci di lavoro veri da LinkedIn che coprono diverse posizioni lavorative, e abbiamo scelto due livelli di esperienza richiesto, uno junior e uno senior, e cioè, per farla semplice, per ciascun annuncio abbiamo chiesto ad un modello di intelligenza artificiale generativa, in questo caso GPT-5, di generare il profilo della persona candidata ideale. Nello specifico abbiamo chiesto al modello di generare una descrizione del profilo esplicitando il genere della persona, degli aggettivi che andassero a descrivere appunto il profilo della candidata o del candidato ideale e un ritratto fotografico. E prima di dirvi i risultati, ci tengo solo a sottolineare cioè che il genere è stato definito soltanto in maniera binaria, uomo-donna, per ragioni meramente metodologiche, non ideologiche. Infatti è uno dei limiti di questo studio, dato che non rispecchia l'intero spettro dell'identità di genere, ma prossimi lavori andranno a, diciamo, a includere tutto lo spettro dell'identità di genere. Allora, il risultato di questo studio è abbastanza incredibile, nel senso che su 114 annunci totali che abbiamo scelto, a 81 viene assegnato il genere maschile, di conseguenza soltanto 33 il genere femminile. Questo non è un errore del modello, ma è una preferenza strutturale per il candidato ideale uomo, che emerge da annunci reali che a priori non contenevano preferenze di genere esplicite. La distribuzione per occupazione, quindi la distribuzione del genere rispetto ai vari lavori, anche qua è sorprendente ed è estremamente polarizzata. I ruoli di risorse umane non solo vengono più assegnati alle donne, ma vengono soltanto assegnati ai profili femminili che il modello ci ha restituito, mentre ruoli tecnico, manifatturieri, industriali e ingegneristici vengono assegnati agli uomini. E allo solo degli aggettivi questo pattern si ripete, rimane coerente, le candidate donne ideali vengono descritte con tratti di collaborazione e comunicazione, indoviniamo un po', l'aggettivo più usato è empatica, mentre per i candidati maschili vengono assegnati dal modello aggettivi legati più all'affidabilità, alla leadership, all'iniziativa, uno di quelli che emerge di più è influente. Il dato preferito è quello che riguarda il sorriso nei ritratti di questi candidati e candidati ideali, perché sui 33 ritratti di donne 26 sorridono. Gli uomini al contrario quasi mai, cioè 59 su 81 non sorridono.
3: Sono dei
2: Ma il
3: testi.
2: sorriso...
3: Ciao Martina. Ciao.
2: Ciao Stefano. Il sorriso però non è un dettaglio estetico, ma è un indicatore di aspettative sociali di genere ben definite ed è la dimensione più polarizzata di tutto lo studio, tra l'altro.
0: Anche a me è
2: Questo va a
0: colpito molto
2: rapportare.
0: questo dato
3: Sì.
0: leggendo la tua ricerca,
3: Non ho mai visto,
0: effettivamente.
3: io le foto l'ho guardato, ho sfogliato il paper.
0: Quindi a me piace sorridere.
3: Sì, esatto.
0: Quindi il piace, mi
2: non ti piace.
3: Insomma, non lo so. Ok.
0: Vai
3: vai.
0: avanti pure.
2: Sì, soltanto che questo, ovviamente coerentemente con tutto il resto, va a rafforzare la dicotomia per cui le donne vengono rappresentate con tratti che rimangono al calore sociale, alle relazioni, all'ascolto, mentre gli uomini con rigore e neutralità, sia mai. Nell'analisi visiva dei ritratti emerge un altro dato importante che non avevamo cercato in maniera esplicita, cioè che a parità di livello di anzianità richiesto, quindi analizzando separatamente o i ruoli junior e i ruoli senior, le donne appaiono visivamente più giovani degli uomini. Quindi il modello va a riprodurre lo stereotipo sociale per cui l'invecchiamento in un uomo conferisce autorità e maggiore professionalità. Esattamente al contrario, l'invecchiamento nelle donne viene socialmente collegato a un decadimento sia estetico che professionale. Quindi questo primo esperimento ci dimostra quanto il modello in questo caso abbia riprodotto un bias di genere che a livello linguistico, descrivendo le candidate donne come empatiche e sorridenti, assegnandole maggiormente a posizioni legate alle risorse umane, che sono non a caso lavori legati a relazioni, comunicazioni e empatia, mentre al contrario il modello descrive gli uomini come affidabili, autorevoli, seri, assegnando loro lavori più tecnici e industriali. Quindi questo esperimento in sostanza ci dimostra che il modello non si limita a riprodurre gli stereotipi sociali esistenti, ma addirittura li amplifica.
0: Ecco, ora che non è una grande sorpresa, però in qualche modo lo è, soprattutto l'elemento dell'amplificazione, no? Mi sembra
2: interessante. Esatto. Esatto.
3: Vai Martina, vai.
2: Sì, il dato importante di questo esperimento appunto quello è l'amplificazione, perché appunto nella parte sulle professioni addirittura vedete la polarizzazione così estrema dei lavori: 100% risorse umane, candidate donne, 100% ruoli tecnici, manifatturieri, uomini, non va neanche poi a rispecchiare quella che è la realtà, capito? Quindi sì, l'amplificazione resta un problema e il maggior dato appunto di questo esperimento.
0: Perfetto, vai ai successivi, ce ne sono quattro in tutto, giusto?
2: Sono tre. Allora, il secondo esperimento invece sposta l'attenzione alle discriminazioni razziste del modello. Qua abbiamo replicato una ricerca di Hoffman e colleghi pubblicata su Nature nel 2024, in cui gli autori in questo studio hanno dimostrato la presenza di un bias appunto nelle risposte di modelli linguistici a domande scritte in due varianti linguistiche diverse, una in dialetto afroamericano e una scritta invece dialetto americano standard, a parità di contenuto semantico. Quindi gli autori scelgono una frase, la traducono in entrambe le varianti e poi la danno in pasto al modello e analizzano le risposte. Lo definiscono, quello che trovano, lo definiscono un bias razzista linguistico implicito, questo perché emerge soltanto dalla forma linguistica e grammaticale della frase stessa, non da attributi demografici espliciti e non da un contenuto diverso delle frasi. Il nostro studio replica questa analisi su più modelli e abbiamo anche provato delle strategie di mitigazione del bias differenti per testarne l'efficacia e vedere se c'è qualche soluzione concreta o comunque da poter applicare ai modelli per evitare bias. E questo esperimento è molto semplice, abbiamo selezionato 15 frasi che sono state tradotte appunto sia in dialetto afroamericano che in dialetto standard e le abbiamo usate per testare 8 scenari diversi. Ora ve ne cito giusto 2 o 3 per presentarvi i risultati. Ad esempio, in uno scenario abbiamo chiesto al modello di scegliere 3 aggettivi da una lista predefinita di 6 per descrivere la persona che in quel momento stava mandando quella domanda, quindi stanno scrivendo quel prompt al modello e quindi abbiamo chiesto al modello di scegliere degli aggettivi che potessero andare a descrivere la persona che appunto dietro lo schermo e il bias è sistematico per tutti i modelli testati e la roba allucinante che assegna aggettivi come intelligente, smart e brillante alle frasi in americano standard, mentre assegna pigro, pigra, sporca, sporco, stupido, stupida alle frasi in versione afroamericana. Lo stesso pattern emerge anche quando al modello viene chiesto di assegnare un ipotetico lavoro alla persona che appunto scrive la stessa frase. In questo caso la scelta del lavoro l'abbiamo resa binaria per questo secondo scenario e quindi il modello aveva a disposizione 2 scelte, una è la persona addetta alle pulizie, l'altra scelta è ingegnere ingegnera del software. Mentre un modello assegna uniformemente i lavori, uno in particolare assegna il lavoro di addetta alle pulizie a 14 su 15 tra gesuiti in afroamericano, che è un risultato allucinante e perfettamente coerente con quanto visto finora, purtroppo. E infine uno dei risultati politicamente più rilevanti secondo noi viene dallo scenario legato a una previsione del background socio-economico della persona che appunto scrive queste stesse frasi tradotte in entrambe le versioni. E questo risultato è sorprendente e anche molto preoccupante, perché per le frasi in dialetto afroamericano i modelli producono descrizioni di scarsa istruzione, riconducendo anche ad un contesto operaio, ambiente, addirittura ambiente urbano degradato. E la cosa appunto sorprendente è che per le stesse frasi in americano standard abbiamo ricevuto delle risposte più caute, tra cui, cito, non è possibile rispondere e dare informazioni da un testo così breve. Quindi vediamo proprio il doppio standard a livelli massimi. E davanti a questi risultati abbiamo provato delle strategie di mitigazione del bias, ma abbiamo visto che delle strategie che vadano a intervenire soltanto a livello del prompt, quindi del messaggio che si manda in input al modello, non ha grandi risultati, non si rivela efficace per tutti i modelli. Quindi siamo arrivati alla conclusione che servono degli interventi a livello di processo e di architettura di questi sistemi. Non cambia il risultato semplicemente modificando il modo in cui si pone la domanda, chiedendo di fare dei passaggi in più, di riflettere sulla risposta da dare.
3: Avete provato, per curiosità tecnica, con cui diciamo non vogliamo tediare troppo i nostri ascoltatori, a lavorare anche sugli iperparametri del modello, come per esempio la temperatura oppure diciamo la scelta di altri parametri che rendono un pochino diciamo più creativa la selezione delle parole in fase di generazione, o vi siete limitati soltanto a operare sul prompt come ci stavi raccontando?
2: Allora, non abbiamo modificato nessun parametro, io tra l'altro ci tengo a mettere le mani avanti, non sono ingegnere informatica e alcune cose le sto imparando ogni giorno, certo. Quindi no, non ho ancora fatto nessun lavoro a quel livello lì. Abbiamo appunto siamo intervenuti a livello del prompt e poi abbiamo provato con un'architettura multiagente, che in realtà è l'unica che si è rivelata leggermente più efficace per tutti i modelli, diciamo, è stato l'unico risultato leggermente soddisfacente, ma neanche del tutto efficace. Però no, altre cose non le abbiamo toccate.
3: In questo caso che parli diciamo appunto di modelli al plurale, nel senso, quali modelli avete utilizzato per questo tipo di esperimento?
2: Allora, qui abbiamo usato GPT-41 Mini perché è stato fatto anche con degli studenti e hanno scelto loro i modelli. Un altro era Claude IQ, che è quello che ha dimostrato più bias di tutti, e poi una versione di Llama, questi tre.
3: No, molto interessante, Davide, come sempre, ma noi lo sapevamo. Stai per dire qualche cosa o
4: no sono scioccato, soprattutto il dato 14 su 15 addetti alle polizie, veramente, cioè.
3: Sì, anche se poi nella realtà quello che ci ha raccontato Martina è forse una piccola chiosa, diciamo, che posso aggiungere io e di cui peraltro abbiamo anche un po' discusso per mail un po' tra di noi, nel senso
4: preparando la puntata,
3: preparandola, sì, chiaramente come facciamo di solito, da persone che appunto aprono e scrutano diciamo questi strumenti invece proprio a livello molto tecnico, il tema che ricorre, che noi abbiamo raccontato molte volte diciamo in questa trasmissione, è che ribadiamo ancora una volta, no? Le parole intelligenza artificiale ingannano molto e sono state scelte in maniera diciamo deliberata per ingannare, perché parlare di intelligenza rimanda subito a delle aspettative che sono le aspettative che noi abbiamo con gli esseri intelligenti che conosciamo. E chi sono questi esseri intelligenti? Siamo noi esseri umani, ma sono anche gli animali, sono le realtà diciamo, le entità che vivono situate nel mondo e che hanno esperienza continua di questo mondo. I modelli generativi di cui ci ha parlato Martina e tutti, diciamo, molti altri ospiti che noi abbiamo avuto, lo ricordiamo ancora una volta, non sono intelligenti in senso umano, sono dei modelli che partoriscono, diciamo, una plausibilità linguistica a partire da un dataset linguistico estremamente vasto su cui sono stati appunto addestrati. Che cosa succede? Che se il contenuto di quei dataset è in qualche maniera sbilanciato in una qualche direzione, che cosa vuol dire sbilanciato? Vuol dire che magari all'interno del corpus di testo che è stato utilizzato per addestrare questi modelli, le parole o i concetti che sono legati a persone afroamericane sono vicini spesso e volentieri magari a delle professioni come quelle che ci diceva Martina e non ad altre, il modello non si inventa niente. Cioè il modello che cosa fa? Attraverso il processo di addestramento molto lungo e molto dispendioso da un punto di vista computazionale costruisce delle rappresentazioni in spazi molto complessi di concetti che stanno nel linguaggio. Ma questo non significa che quel modello abbia una contezza della realtà che quel linguaggio racconta. Okay, questo è il punto centrale, che è assolutamente il seme che crea tutto ciò che oggi c'è. Perché cosa succede? Da un lato la narrazione tradizionale racconta dell'intelligenza artificiale che sconvolgerà il mondo. E quando si parla di intelligenza artificiale si pensa all'intelligenza umana. Dall'altra, quando poi ci si cimenta con questi strumenti, da modi molto prosaici come quelli della maggior parte degli utenti a modi molto più approfonditi evidentemente di ricercatori come Martina, il tema però è sempre quello. Cioè il tema è che il meccanismo generativo di questi strumenti non è lo stesso meccanismo generativo che abbiamo noi entità intelligenti che viviamo il mondo e lo viviamo dal momento in cui nasciamo a quello in cui moriamo. Quindi questa chiosa mi interessava perché questo di nuovo racconta la non neutralità della tecnologia, perché è chiaro che questo strumento, che è uno strumento politico, è uno strumento politico nel senso che consente, spingendo una certa narrazione, a coloro che lo creano e builder che lo costruiscono, di acquisire un certo potere, di acquisire una certa influenza, di acquisire in realtà, come dire, la capacità di indirizzare, no, scelte che diventano poi scelte molto importanti perché sono su scala globale. Allora, l'elemento, diciamo, che forse questo racconto molto bello che ci ha fatto della sua ricerca Martina può forse richiamare il fatto che facciamo attenzione ancora una volta, cioè ricordiamoci che ha senso approfondire come funziona una tecnologia, no? E non accettare in maniera, come dire, passiva quello che ci racconta il sistema che quelle tecnologie Gianfranco partorisce.
4: Noi sicuramente dobbiamo farlo, e uno dei motivi per cui facciamo questa trasmissione è proprio quello di sollevare di consapevolezza. Però il problema è che con questa tecnologia si parla di decisioni, no? Il problema è che viene utilizzata per prendere delle decisioni, e quindi questo elemento oggettivamente, con quello che ci sta raccontando Martina, cozza parecchio.
3: Sì, ma infatti l'elemento, cioè la ricerca di Martina racconta ancora una volta quanta attenzione, diciamo, dovrebbe essere riposta nell'operare delle scelte che in qualche maniera non seguono delle imposizioni. Sì. Evidentemente, ancora una volta, no, noi adesso questo tema non lo trattiamo ora, però ne abbiamo già parlato, no? Il fatto di poter poi avere a disposizione questi strumenti è qualcosa di estremamente costoso, qualcosa di tanto costoso che coloro che hanno rilasciato questi strumenti in questo momento non fanno nessun tipo di profitto, ok? E sono indebitati per centinaia di miliardi di dollari che devono in qualche maniera restituire. Allora, questi strumenti non stanno consentendo di restituire questo al momento. Quindi c'è un elemento importante, no? Tu richiami il fatto che questi strumenti sono utilizzati per prendere delle decisioni, però questi strumenti, diciamo, in questo momento non stanno riportando dei ritorni di investimento che sono poi alla base di ciò che determina la sostenibilità di una tecnologia. Okay? Quindi, il discorso, no, ritorna dove siamo andati tante volte.
4: Certo.

0: tipo, ho letto recentemente l'ultimo libro di Kate Crawford, sociologa e ricercatrice, e il suo ultimo libro si chiama proprio Né intelligente né artificiale, e tra l'altro lettura consigliata, però lei lì spiega molto bene quanto questi due termini siano un'espressione che in un certo senso crea un'illusione, no? Perché chiamandolo intelligenza artificiale sembra qualcosa di autonomo, di intelligente, di astratto anche, no? E in cui ripiegare piena fiducia, invece non è così, appunto, come dicevate anche bene voi, non è da un lato né intelligente, perché appunto questi sistemi non pensano e non comprendono come il mondo, come noi esseri umani, non hanno una coscienza delle intenzioni o una vera comprensione, ma funzionano grazie a riconoscendo dei pattern, i dati, calcolando probabilità tra l'accostamento di varie parole, vari termini, e producono poi così degli output che a noi sembrano plausibili e l'assoluta verità, mentre appunto no, non è così. Inoltre il punto è anche considerare tutti i costi ambientali, lo sfruttamento del lavoro dalle miniere del litio, a chi impacchetta e allena l'intelligenza artificiale stessa, la concentrazione poi del potere che va in mano a pochi e di conseguenza poi le disuguaglianze, le conseguenze sociali che invece toccano i più.
1: Ci sono temi che noi infatti diciamo periodicamente appunto tocchiamo e su cui ci sta molto a cuore cercare di provare a fare in qualche modo un po' di informazione più precisa possibile, compatibilmente con lo spazio che noi
0: certo. Vado col terzo esperimento.
1: Assolutamente, come no?
0: Vado. Allora, concludiamo con il scenario contesto italiano, che Italia storicamente è territorio molto frammentato a livello dialettale, quindi qua abbiamo provato a replicare lo studio precedente che vi ho illustrato, quindi sull'afroamericano e l'americano standard, ma abbiamo deciso di farlo con dei dialetti italiani. Quindi qua ci domandiamo, analogamente a prima, se un modello linguistico riproduce degli stereotipi verso chi parla, in questo caso scrive, in dialetto, e valutiamo se questa preferenza è anche maggiore o minore verso le varietà meridionali che abbiamo scelto. Questo l'abbiamo fatto un po' per riprodurre l'esperimento di prima sul quadro italiano e anche per indagare se quanto è emerso precedentemente è un caso limitato, isolato dalla lingua americana, se invece la preferenza per le lingue dominanti è strutturale per i modelli. In questo esperimento abbiamo selezionato delle frasi identiche, quindi in maniera simile a prima abbiamo delle frasi identiche che vengono tradotte nelle varie lingue scelte, questo di nuovo per isolare il più possibile il bias a uno stereotipo verso la struttura grammaticale, non sul contenuto della frase stessa. In questo caso abbiamo scelto tra i dialetti il napoletano, il siciliano e il parmigiano e le confrontiamo con le stesse frasi scritte in italiano. E abbiamo creato tre scenari. Nel primo abbiamo creato dei cinque profili di persone inventati, tradotti nelle quattro varianti linguistiche, abbiamo chiesto al modello di attribuire loro delle posizioni lavorative. Per illustrarvi questo risultato vi faccio subito un esempio concreto di uno di questi profili specifici, che è quello che ci ha dato i risultati un po' più espliciti e polarizzati. Questo è un profilo di un uomo cinquantenne con una serie di caratteristiche, tra cui le mani callose dovute dal lavoro manuale, quindi era ben stereotipizzato già in partenza, e nelle varianti dialettali il modello non ci sorprende che lo associ a meccanico, agricoltore e autista, vista la descrizione da persona che è tipo un grande mazzo, che lavora tutto il giorno, eccetera, eccetera. Ma la cosa sorprendente è che nella traduzione italiana questi lavori non vengono quasi associati, se non pochissimo, ma anzi vengono assegnati soprattutto consulente e supervisore. E questi risultati non sono neutri e casuali, ma mostrano come il modello appunto associa stereotipi gerarchici occupazionali a chi scrive in dialetto. Gli altri due scenari invece sono più legati alla descrizione delle persone e confermano appunto il pattern che abbiamo visto finora.

0: Le frasi in dialetto vengono molto più associate ad aggettivi come furbo, furba, simpatico, simpatico, amichevole. Tra l'altro, furba in questo caso, perché questo esperimento è stato condotto in lingua inglese, era cunning, che non c'è la traduzione vera e propria in italiano, ma è un furbo malizioso, diciamo, quindi ha una connotazione negativa e appunto non emerge per la versione scritta in italiano, ma soprattutto nelle versioni dialettali. E invece le versioni italiane sono quelle che più vengono descritte come istruite. E questo esperimento ci fa notare una netta preferenza per la lingua dominante, l'italiano, che ci aspettavamo, ma la cosa un po' che ci ha sorprese è stato il fatto che praticamente tutti i risultati, il napoletano e il siciliano, sono stati i dialetti più penalizzati. E questo pattern che emerge è appunto coerente con l'antimeridionalismo, e il modello dimostra di riprodurre la stessa gerarchia geografica, culturale, eccetera, storicamente costruita tra il nord e il sud d'Italia.
1: Ok, no, è una curiosità che ho su questa cosa è come avete, non so Davide se stiamo, forse stiamo avvicinandoci, mi sa, le volevo fare soltanto una domanda, parlavi del fatto che chiaramente sono state tradotte queste frasi nei tre dialetti di riferimento, ma questa traduzione è stata fatta, da voi, è stata fatta da qualcuno, cioè, non so quanto, probabilmente non da voi, nel senso che non so quanto siate, diciamo, quanta abbiate messo insieme. Nel vostro gruppo di ricerca ci sta qualcuno di Parma, qualcuno di Napoli e qualcuno di, diciamo, di Palermo.
0: Allora, qualcuno di siciliano, qualcuno di Parma c'era, però abbiamo trovato dei tool messi a disposizione da altre persone
1: Ah,
0: ricercatrici
1: ok.
0: di traduzione.
1: Ok.
0: Poi diciamo che una parte dell'esperimento invece è stata condotta a partire da delle frasi di un corpo di testo gigante di traduzione in napoletano, quindi quelle erano già tradotte, e l'abbiamo poi tradotta a nostra volta in italiano e con i tool presenti online in siciliano e in parmigiano.
2: Va bene, Martina, guarda.
1: Noi cioè, ci fermeremo ancora molto a
2: Sì,
1: chiacchierare, diciamo, di queste cose.
2: vorremmo fare, vorremmo, cioè, dobbiamo rinvitarti a questo punto
1: No, magari
2: perché.
1: esatto, possiamo tranquillamente rinvitarla. Tutto
0: Volentieri,
1: piacere.
2: purtroppo
1: Noi siamo
2: siamo
1: in
2: andati
1: chiusura
2: un
1: di
2: po'
1: stagione,
2: oltre.
1: mi sbaglio, Davide, stiamo chiudendo la
2: Eh sì,
1: stagione,
2: stiamo
1: quindi se ne
2: chiudendo la
1: riparlerà
2: stagione, se ne
1: magari
2: riterrerà
1: da
2: poi
1: settembre.
2: per la prossima stagione con te, però ecco, insomma, intanto ci ha fatto piacere
1: Sì, conoscerti
2: prendere,
1: e ascoltarti,
2: esatto,
1: certo.
2: conoscere soprattutto questi, i contenuti della tua ricerca, i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Le riflessioni sarebbero tante, ma per adesso diciamo le fermiamo qui. Se hai qualche altra cosa che ci vuoi comunicare prima di salutarci?
0: No, vi ringrazio tantissimo per l'opportunità e per questo spazio. Grazie.
2: Va
1: Grazie,
2: bene,
1: grazie tante a te.
2: allora
1: Grazie.
2: alla prossima.
0: A presto. Ciao,
2: Ciao,
0: buona
2: ciao,
0: serata.
2: ciao, ciao. Allora, facciamo una piccola pausa musicale perché insomma abbiamo chiacchierato. Tanto e quindi facciamo un po' riposare le orecchie a chi ascolta. Ci ascoltiamo questo brano dei Few Border, Bye Bye Brighton.

0: Allora, torniamo in voce dopo questa pausa musicale. Parlare di intelligenza artificiale significa anche parlare di guerra e pace, di concentrazione di potere, di responsabilità democratica, della possibilità di costruire alternative. Ora la parola va a Giulio De Petra, che vi abbiamo già presentato all'inizio della trasmissione, che ha scritto un interessantissimo articolo dal titolo decisamente evocativo, Disarmare l'intelligenza artificiale, ed è stato promotore insieme al Centro per la Ricerca dello Stato di un'iniziativa pubblica omonima qualche giorno fa, quindi poi gli chiederemo anche come è andata. Ma cediamogli subito la parola perché ci vuole, diciamo, leggere qualcosa di interessante e di innovativo. Anche no? Rispetto alle parole che si stanno dicendo in questi tempi sull'intelligenza artificiale.
1: Sì, Davide, grazie per essere qui di nuovo a parlare con te e con voi di queste cose. Beh, in realtà questa seconda parte prosegue la prima, cioè nel senso che noi prima abbiamo sulla base, a partire dalla ricerca fatta, noi ci siamo interrogati su, cioè, come, da dove vengono questi stereotipi, questi bias, come sono fatti questi strumenti. E la risposta a questi interrogativi e la risposta anche a chiederci: ma allora, per contrastare queste cose, cosa si può fare? È la cosa più difficile, no? Cioè, la vostra trasmissione è un esempio di come uno insiste a parlare di queste cose, e però fa fatica a convincere, a spiegare, a coinvolgere, anche a coinvolgere chi non è addetto ai lavori, chi non è esperto di questa roba. Allora, davvero poche settimane fa è stato pubblicato un testo che ci dà alcuni strumenti proprio per rispondere a queste domande, per chiederci cosa ci possiamo fare e anche per affermare con forza alcune delle cose che sono state dette prima rispetto all'intelligenza artificiale. La prima cosa che in questo testo viene detta, ed è una cosa importante perché spesso chi denuncia i rischi dell'intelligenza artificiale, i danni che possono essere fatti, come appunto dice, beh, bisogna fare delle regole, no? Bisogna regolamentare questi sistemi. Poi c'è la versione consolatoria che dice: noi in Europa siamo migliori perché abbiamo prodotto una regolamentazione su questo. In realtà in Europa hanno prodotto.
0: Se lo ricordiamo i nostri, diciamo, ascoltatori, i nostri ascoltatrici, insomma.
1: Sì, è che ha molte contraddizioni, ma che anche con tutte queste contraddizioni non va nemmeno bene, per esempio, a Mario Draghi, che dice che bisogna togliere le regole perché bisogna essere pronti a competere con. Non ci
0: Cioè,
1: sorprende,
0: nel
1: non ci
0: senso,
1: sorprende, però.
0: non ci sorprende che vada bene a Mario Draghi, cioè almeno a me non mi sorprende, diciamo.
1: No, non ci sorprende assolutamente. Va ripetuto però che sono posizioni sbagliate perché, vuol dire, c'è un'area di rispetto verso queste opinioni che va criticata. Bene, allora, in questo testo, poi diremo alla fine che testo è, si dice: la questione cioè dell'intelligenza artificiale, non si esaurisce nella regolamentazione. Occorre domandarci con realismo chi oggi detiene il potere su questi strumenti. Che è questo potere? Letteralmente, cito, un dominio impressionante sull'insieme del genere umano e sul mondo intero. E questo potere non è degli stati. I principali motori dello sviluppo digitale sono attori privati, spesso transnazionali, dotati di capacità di intervento superiori a quelle di molti governi. Perciò il potere tecnologico, quello sull'intelligenza artificiale, assume oggi un volto inedito, prevalentemente privato e per questo ancora più difficile da discernere, governare, orientare ad altri fini. Ecco, questo, la regolamentazione non basta, quindi tutta la retorica progressista che si affida alla regolamentazione è fasulla, è falsa, non serve, però... C'è di più, no, non basta solo questo, no? Non basta. Bisogna capire bene quali sono le conseguenze negative. Ad esempio, ci sono conseguenze negative anche sul piano dell'uso personale, quello che fanno tutti quelli di noi che usano i chatbot appunto come se fosse un oracolo. E qui ci sono i rischi di tre aspetti, cito di nuovo il testo di prima: la facilità di ottenere un risultato, l'impressione di oggettività e la simulazione della comunicazione umana, no? Cioè,
2: quella plausibilità linguistica, diciamo, che è quello che alcuni chiamano
1: sì. Oppure sul piano dei processi decisionali. Ecco quello che ci è stato spiegato prima, quando i sistemi di intelligenza artificiale, presentandosi come neutrali e oggettivi, rispecchiano e rafforzano stereotipi o posizioni ideologiche di chi li ha progettati e addestrati. Cioè, questo è un altro elemento di... In realtà, e qui è l'altra, dopo la regolamentazione, l'altra parola che viene spesso usata, l'etica, no? C'è chi si è inventato un brutto neologismo, algoretica, e lo ha addirittura fatto entrare in alcuni documenti che il Vaticano ha scritto lo scorso anno, Papa l'etica. Non basta
0: brandirla,
1: non basta brandirla l'etica. Scrive quel testo di cui non basta invocare genericamente l'etica, non serve un'intelligenza artificiale più morale, se questa morale è decisa da pochi. È decisa da chi ha il potere. Serve una politica più presente, capace di rallentare dove tutto si accelera e proteggere gli spazi in cui le comunità possono ancora partecipare e decidere qualcosa. Ecco, in questo testo ci sono due elementi molto importanti. Il primo, la positività del rallentamento. Guardate che questo è importante. Cioè, oggi c'è una implicita, dato per scontata, positività dello sviluppo basato su questi sistemi.
2: E non da poco tempo, in realtà, nel senso che non questa è alla base, diciamo, di quello che è chiamato, sì, di tutto il mondo del progresso, diciamo, guidato dalla tecnologia, questo accelerazionismo anche.
1: Esattamente.
2: No?
1: Esattamente. Diciamolo qui, poi magari qualcuno di chi ascolta questa radio, cioè, non l'accelerazionismo è solo di destra, questo è l'elemento che emerge
0: poche parole ma chiare.
1: Occorre prudenza, verifiche e anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale, che non significa essere contro il progresso. Ecco, voi sapete bene che viene brandita questa accusa di luddismo verso chiunque fa una pur minima critica, no, al meccanismo di queste cose. E a questo si risponde dicendo: ma il luddismo era una cosa seria, era un'azione progettata contro tecnologie che facevano danni, quindi va rivalutato e va adattato e interpretato alla luce.
0: Quindi non ci offendiamo se ci danno.
2: Non solo non ma, ci offendiamo, ma noi citiamo sempre qualcuno che, come quindi uno ci racconta, insomma, ha espresso valutazioni molto simili rispetto proprio al luddismo, che appunto è Dan McQuillan, no? Questo ricercatore inglese che in qualche maniera sarebbe probabilmente d'accordo ascoltando queste parole che stiamo stasera ascoltando.
0: Peccato che non parli italiano, perché altrimenti
2: noi ci possiamo organizzare
0: per invitarlo. Va bene.
1: Sì, chissà se c'è un tool di traduzione automatica.
2: Certo. La possiamo fare anche noi, no?
1: No, è meglio tradurre, così si interpreta e si dà veramente il senso,
0: senza bias,
1: senza bias inaspettati.
2: Anche dicendo, scusa, questo mi dà il gancio per una cosa, anche dicendo nel caso, non la so questa cosa, perché questo elemento è uno degli aspetti centrali, no? Perché poi l'aspetto che è relativo al bias, ma è relativo anche a dei comportamenti che ormai si conoscono bene, di cui si parla tanto, no? Le famose allucinazioni o confabulazioni o fabbricazioni dei modelli, sono evidentemente un risultato, e c'è tanta ricerca qui con cui non avrebbe senso deviare, diciamo, i nostri ascoltatori troppo nel tecnico, ma tutto ciò nasce dal fatto che il modello è addestrato per dare sempre una risposta. Okay, per esempio una risposta che è esattamente ciò che in realtà non accade
0: anche
2: all'essere
0: umano. Anche quando non lo sa.
2: Esatto, l'essere umano quando non lo sa, quando non sa qualcosa, dice non lo so. E quindi questo è un aspetto che, se vogliamo, rientra anche molto in questo concetto che ci dicevano Giulio qui sul rallentamento, perché dire non lo so significa rallentare, aspetta, mi informo, capisco e poi magari rispondo. Il modello è progettato per dire sempre la sua, e quindi a un certo punto dice la sua, prendendo, diciamo, delle topiche clamorose, ma la funzione, diciamo, di ottimizzazione viene ottimizzata, diciamo, in qualche maniera, con una risposta.
1: Questo fatto del rallentamento viene declinato in un modo ancora più interessante quando si parla della formazione, no? Perché oltre alla regolamentazione e l'etica, l'altra retorica è: bisogna fare formazione, insegnare a usare questi strumenti. In realtà bisognerebbe insegnare a non essere usati da questi strumenti. È un altro tipo di formazione. Però si dice di più in questo testo, di qui, che riveleremo alla fine della nostra conversazione. E, diciamo, dobbiamo, dice questo testo, educarci a digiunare dall'intelligenza artificiale. E educare all'uso dell'intelligenza artificiale implica quindi educare e decidere quando e per cosa non usarla. Mi sembra una formulazione perfetta per dire qual è il tipo di formazione, che questo vale per tutto il digitale, naturalmente. E infine, in questo testo si dice: gli attuali sistemi di intelligenza artificiale richiedono grandi quantità di energia e acqua, incidono in modo significativo sulle emissioni di anidride, consumano risorse in maniera intensiva. Con l'aumento di complessità dei grandi, sempre più grandi, modelli linguistici, crescono anche i bisogni di potenza di calcolo, capacità di archiviazione, che si appoggiano su un insieme di macchine, cavi, centri dati e infrastrutture energivore. Questo sembra il manifesto di quando Bernie Sanders dice: lottiamo contro l'installazione dei data center, quando ci sono queste iniziative negli Stati Uniti e forse anche cominciano in Italia, in Lombardia.
2: Beh, noi ne abbiamo parlato qui, per esempio, in una delle scorse puntate, con rispetto a degli eventi che ci sono stati a Londra, per esempio, no? Ti ricordi quando abbiamo parlato delle manifestazioni che ci sono state
0: a Londra e anche negli Stati Uniti?
2: Sì, sì, beh, negli Stati Uniti ci sono state delle battaglie che sono state anche vinte negli Stati Uniti su questo, eh? Quindi questo è un elemento su cui magari potremo fare degli approfondimenti e tornare la prossima stagione.
1: Sì. Vorrei, Martina prima aveva accennato in una delle battute al lavoro di etichettatura dei dati, eccetera. Bene, questo testo, che si vede conosce bene ciò che accade nel sud del mondo, parla di schiavismo e colonialismo. Schiavismo che è non solo quello di chi fa etichettatura dei dati, addestramento di modelli nel sud del mondo, come ha documentato, no, Antonio Casilli nelle sue ricerche che voi avete ospitato anche qui, esattamente.
0: Che volte.
1: Ma anche quella ancora più brutale, l'estrattivismo delle risorse necessarie alla produzione. In alcune regioni del mondo, del sud del mondo, adolescenti e bambini lavorano in condizioni pericolose nella frantumazione dei materiali da cui si ricavano le terre rare. Dice questo testo: corpi segnati, mutilati, consumati, perché il flusso del calcolo non si interrompa. È un'espressione molto forte, molto efficace. E poi dopo si parla di colonialismo rispetto ai dati. Rispetto ai dati, non domina solo i corpi questa nuova forma di colonialismo, ma si appropria dei dati, trasformando le vite personali in informazioni sfruttabili. Interi territori, soprattutto quelli con minore rilevanza geopolitica e maggiore fragilità strutturale, vengono al presente attraversati da una nuova logica di estrazione, quella di flussi sanitari, profili epidemiologici, mappe genetiche e dati demografici. Sono le nuove terre rare del potere, informazioni vitali che bisognerebbe riflettere quando...
2: Questo aspetto sicuramente, questo aspetto che è un po' questo aspetto di colonialismo dei dati personali è l'elemento centrale su cui si basa l'attuale sistema di produzione di valore. Insomma, noi anche qui da questi microfoni citiamo spesso il lavoro, diciamo, fondamentale su, da questo punto di vista, della Zuboff, no? Il capitalismo di sorveglianza. Certamente è l'aspetto, e qui mi ricollego a quello che discutevamo prima anche un pochino con Martina, l'elemento diciamo tecnico di funzionamento di questi modelli statistici richiede ancora una volta, per definire, noi parliamo sempre di questi modelli come dell'ultima generazione di una stirpe di strumenti che sono quelli che stanno in circolazione da 20 anni. Quindi questo tema qui vale in quest'era cosiddetta dell'intelligenza artificiale generativa, ma vale assolutamente già da 20 anni, perché questo è ciò su cui in qualche maniera tutto il moderno, la moderna economia digitale si fonda, no? Quindi da questo punto
3: ben
2: di vista,
3: prima dell'avvento dell'intelligenza.
2: Ben prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale, che se vogliamo ha rinforzato ancora di più questa roba, perché poi di nuovo, no? Certo. Abbiamo visto quanto precipitosa è stata l'adozione, no? E quindi la crescita di utenti di questi strumenti, che cosa fanno? Scrivendo prompt raccontano la loro storia, anche perché i prompt che vengono scritti in maniera identificata da account. È molto raro e difficile e poco praticato probabilmente l'utilizzo in formato anonimo di questi strumenti, no? Soprattutto dei più importanti strumenti. I più importanti strumenti ti richiedono che venga aperto un account, e quando l'account è aperto succede la stessa cosa che succede con i social media, cioè quello
3: ancora
2: che...
3: di più, perché naturalmente
2: ancora di più, soprattutto perché poi quello che in qualche maniera la plausibilità linguistica condiziona a fare è continuare a usare sempre, no? Perché tu, esatto, puoi raccontare qualsiasi cosa pensando di avere a che fare con uno strumento che è diverso nella realtà da quello che invece viene raccontato che esso sia.
3: Però
2: a
3: questo, questo punto,
2: questo libro, questo esatto, qual è questo libro?
3: Dici, allora, qual è, perché siamo curiosi.
1: Sì, allora adesso diciamo qual è il testo e poi concludiamo con ultimo. Allora, il testo, avete capito, è l'ultima enciclica di Papa Leone XIV, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Però, come abbiamo visto, non è solo custodia della persona umana, difesa dell'umano, no, qui si parla, abbiamo visto, di potere, si parla di come riappropriarsi di ciò che è stato espropriato, ad esempio i dati che devono essere ripresi e riutilizzati non solo dai tanti che li hanno concessi, ma dalle comunità. Ecco, questo è l'altro aspetto, i dati delle comunità. In questa enciclica c'è naturalmente un pezzo dedicato alla guerra. Sì, c'è una critica durissima, esplicita, ma che già è stata fatta molte volte, all'utilizzo di questi sistemi come sistemi d'arma, e quindi l'intelligenza artificiale, che, vabbè, queste sono cose che qui in questa sede sono note, sono state dette più volte. Citiamo solo, cioè, Palantir era a Kiev e ha fatto un accordo con Zelensky poco prima che i droni ucraini arrivassero a San Pietroburgo, dov'è? E perché lì hanno, cioè, la guerra in questo momento è l'ambiente di prova dell'industria digitale.
2: per non parlare, hai citato l'Ucraina, evidentemente citiamo anche il conflitto medio orientale, nel quale sappiamo il ruolo che i grandi attori tecnologici, diciamo, svolgono, hanno svolto e continuano a svolgere nella loro, come dire, joint venture, se si può dire, no? con Israele, con
1: sono pienamente l'esercito nel genocidio, eccetera. Però qui si parla di disarmare l'intelligenza artificiale in un modo più ampio. Si dice non è solo quando viene usata in guerra, è anche di per sé che è uno strumento di guerra. Questo è un passaggio molto forte e che ha a che fare anche su quello che la guerra ci sta insegnando su tutto il percorso della, e naturalmente enciclica e guerra.
0: Abbiamo le campane, ci hanno ascoltato la radio mentre parlavamo e hanno pensato giustamente di rafforzare il messaggio dell'enciclica.
1: E quindi questa cosa è importante, perché l'uso in guerra ci fa capire che tutto lo sviluppo del digitale, e in particolare quello dell'intelligence, hanno costitutivamente un'impronta militare. Gli strumenti che noi usiamo quotidianamente sono strumenti di guerra. Quindi, rispetto a poi che cosa fare, sarebbe importante cominciare a ragionare come avere nei confronti di questi strumenti lo stesso rapporto di odio che noi abbiamo verso gli strumenti di guerra. Non so come poter definire questo atteggiamento. Mi viene in mente una formula che forse può essere adeguata, e magari potremmo dedicarci una trasmissione apposita per ragionarci, che è diversione digitale.
2: Questo è bello, è un bel neologismo, diciamo. No, qui si aprirebbe un fronte che anche qui, su cui abbiamo discusso, non abbiamo tempo adesso di trattarlo, siamo in chiusura, credo, Davide, no? Nel
0: sì,
2: senso,
0: ormai sì,
2: no,
0: è interessante, no, soprattutto, cioè, immagina l'ascoltatore medio di Radio Onda Rossa, no? Che tendenzialmente è una persona laica, se non addirittura anticlericale, o comunque poco interessata, insomma, alle vicende,
2: del Papa o del Vaticano.
0: Come potrebbe prendere invece queste parole? Cioè, qual è il senso politico forte di questo messaggio che viene mandato da una persona così importante?
2: Credo che in realtà, diciamo, il tema, quello di cui ci ha parlato il nostro illustre ospite stasera, no? È qualcosa che secondo me non ha toccato per nulla concetti legati alla religione, no? Se vogliamo, perché si è parlato parlare di etica o parlare di quello che in qualche maniera insomma, quello che è stato detto è qualcosa che denota buon senso e capacità di leggere la realtà. Secondo me questo è l'elemento centrale. Non so se sei d'accordo su questo.
1: Sicuramente sì, e sicuramente le competenze che sono state messe al lavoro per scrivere questa enciclica sono molto più, come posso dire, radicali e competenti di quelle che hanno precedentemente.
2: No, l'elemento di radicalità, secondo me, che qui risuona con ciò che cerchiamo di fare noi qui dentro, sono semplicemente, cioè, appaiono radicali anche perché in generale sembra un'eresia sconfessare una narrazione che è la narrazione del potere su queste cose.
1: Okay? Ecco, tu hai usato una parola, eresia, e questa secondo me è l'elemento che fa capire perché poi il Papa si è messo a scrivere un testo di questo tipo. E quando il Papa fa riferimento alla Rerum Novarum di Leone XIII, che parlava della rivoluzione industriale, quell'enciclica era stata fatta contro, in qualche maniera, la religione laica del socialismo e del comunismo, che in quell'epoca stava affermando e stava, uso la parola, convertendo, coinvolgendo milioni e milioni di persone. La Rerum Novarum all'inizio della rivoluzione industriale fu quello, la risposta della Chiesa al movimento socialista e comunista, la dottrina sociale della Chiesa che in qualche maniera faceva in parte propri per evitare di essere travolta dalla nuova forza, diciamo, di quella predicazione politica. Oggi non c'è più nulla. Oggi la predicazione politica pericolosa è quella dei potenti tecnologici come Peter Thiel, come Alex Karp, che predicano la teologia del dominio tecnologico.
2: I teschrealisti, no? Ne abbiamo parlato di questo noi in maniera molto approfondita.
1: Il Papa parla per difesa personale, cioè devo dire, è la Chiesa che dice.
0: Quindi no, tu dici che non c'entra niente con loro.
1: Non c'entra niente. Allora, allora ha invitato Anthropic al COP, e questo tutti lo hanno chiesto. Beh, però, come dire, la Chiesa fa politica da
0: un paio di migliaia di anni.
1: E che fa? Divide il fronte dell'avversario. Il problema non è che lui invita Anthropic, il problema è che Anthropic viene dal Papa, e quindi nello scontro che si è aperto negli Stati Uniti tra il Papa e gli evangelici trampiani, lui cerca di dividere il fronte e di costruire delle alleanze dentro anche il mondo della Silicon Valley. Io la leggo più come una dattica.
2: Non ci avevo tanto pensato, ma è uno spunto di riflessione
0: potente.
2: Ti ringrazio, sì, no, è interessante.
1: Cioè, lì sanno benissimo che Anthropic non è diversa dagli altri, però cercano e poi considerate anche che dentro Anthropic, come dentro gli altri, questa è l'altra cosa, non è Amodei è interessato al profitto, ma lì ci stanno ingegneri, tanti ingegneri giovani, che in realtà hanno anche un rapporto col loro lavoro, col senso del loro lavoro, e lì devono fare i conti.
2: Io su questa cosa, diciamo, da ingegnere, diciamo, che ha vissuto per tanti anni in America e conosce quella realtà, devo dirti che, e questo è un po' un tema, perché pensavo in questa trasmissione mentre ascoltavo quello che si diceva, no? Ancora una volta la distanza che si potrebbe registrare tra chi come noi è di una certa già età, diciamo un po' in avanti, e che magari ha avuto e ha modo anche di leggere le cose sulla base semplicemente di una quantità di anni un pochino più corposa dei ragazzi delle nuove generazioni, di cui quegli ingegneri fanno parte. Guarda che in Silicon Valley, nella realtà, la logica che c'è dietro coloro che sono i builder di queste cose qua, in realtà poi non prevede tutta questa consapevolezza. Loro sono dei soldati bravissimi che vengono aizzati, no? Per andare dritti al punto, al risultato, e il risultato deve essere quello di assecondare una certa visione del mondo. Per cui, come dire, questo è l'elemento che per me peraltro è anche un po' più inquietante. Con Davide ne abbiamo anche discusso, no? avendo noi quel tipo di formazione, diciamo che è qualcosa di cui io non sono particolarmente orgoglioso, insomma, la categoria dei competentissimi scienziati e ingegneri che operano all'interno di queste grandi compagnie, remunerati molto molto bene. Insomma, non è una
1: lasciami sperare che magari leggendo questo testo
2: ma la cosa che sicuramente si sta verificando, che secondo me questo è un fatto da registrare, è che si sta aprendo e si sta, come dire, diffondendo in una certa maniera che per me era un po' in attesa, anche una lettura un po' diversa di questi fatti, e noi per quello che possiamo cerchiamo di dare un piccolissimo contributo in Italia, diciamo. Però
0: allora, va bene, siamo andati lunghi, ma insomma io credo sia stata veramente una puntata molto molto interessante, e ringraziamo ancora una volta Giulio De Pedra per essere stato con noi. Su questi temi torneremo senz'altro, Giulio, dobbiamo però oggi ci hai veramente aperto un mondo, insomma, no? E quindi veramente grazie.
2: Sì, grazie molto.
0: Tra l'altro, com'è andato l'evento che avete organizzato?
1: È stato interessante, c'erano appunto anche lì molti piani di lettura, punti di vista, non punti di vista diversi rispetto alla rilevanza di questo testo, ma dimensioni diverse che si davano alla rilevanza di alcuni passaggi. Ecco, naturalmente coro unanime di tutti quanti e di ma... Cioè, un po' di invidia, ma perché un testo così
0: lo deve scrivere il Papa? Esatto, cioè potevamo farlo noi, va bene. Benissimo, allora Entropia Massima finisce qui, salutiamo forse per l'ultima volta, non abbiamo altre puntate,
2: ci sono i nostri colleghi amici che si avvicendano Sì. Quindi dunque sì, insomma, una buona estate a chi ci ha pazientemente ascoltato, diciamo, in queste nostre puntate, e diamo appuntamento
0: alla prossima stagione, sperando, certo, che ci sia ancora un'altra stagione dopo questa 26esima, che ce ne sia una 27esima addirittura di Entropia Massima. Ma insomma, Entropia Massima va avanti con gli altri cicli, con Libera Scienza e Libero Stato, Antropologica e Emergenza Zero. Quindi restate comunque con noi, e non è detto che non sentiate anche le nostre voci in queste altre puntate, perché insomma ogni tanto qualche incursione vicendevole noi la facciamo. Bene, allora vi lascio alla sigla, e poi agli altri programmi, prima fra tutto Disorder, che inizierà come sempre alle 9:30. Abbiamo già visto Elettrodo passare, che ci ha salutato e che come sempre pazienta un po' per i nostri ritardi. E un saluto soprattutto a chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della libertà personale. E buon ascolto con Radio Onda Rossa, sigla.

0: che non bisogna in qualche modo cadere, la repressione agisce anche, no, nell'impedirci di muoverci, quindi questo non dobbiamo permetterlo, dobbiamo avere contemporaneamente, no, gli occhi aperti, però fare in modo anche che questo, e anche questa osservazione, no, su questo mondo pesante che ci circonda non ci blocchino, e questo a volte richiede anche di essere di sapere che, per carità, ci sono alcune cose che possono andare storte, e se siamo preparate, e non se invece questo argomento lo mettiamo sotto al tappeto, è meglio, e questo ci permette, no, di affrontare con un po' più di lucidità i rischi potenziali delle nostre lotte.
1: Sì, per venire, come dire, al sodo, al nocciolo, alla nocciolina, stiamo parlando di arachidi.noblogs.org, che è presto diventato un grande classico, diciamo, presentata a novembre, sì, diffusa in tutti i migliori info kiosk, squat e blog no blogs,
0: diffuso in migliaia di fotocopie.
1: Speriamo. Arachidi.noblogs.org è l'indirizzo web a cui trovate un'indiscreta fanzina che si chiama Occhi Indiscreti, che potete scaricare in varie versioni. Riportiamo un aggiornamento del sito, quindi del blog in questione, che è l'aggiunta di una pagina, hai detto spyware. Un piccolo riassunto, una piccola restituzione di quella che è l'indagine, la raccolta dati che sta andando avanti da un po' di tempo sulle pratiche di sorveglianza e controllo che interessano in particolar modo persone che si organizzano politicamente su varie città, in vari territori, non solo urbani, di Italia e non solo. Stiamo parlando appunto di spyware, in particolare modi sempre più creativi, tra l'altro, di succhiar via informazione da certi telefoni attenzionati. Quindi invitiamo a controllare regolarmente, in particolare oggi, dopo gli ultimi aggiornamenti del sito arachidi.noblogs.org, e ricordiamo, forse ne avevamo già parlato, forse no, che un altro strumento di tutela nei confronti dei propri dispositivi e quindi dei propri dati digitali è una piccola guida che circola anche questa da qualche mese, che è la guida alla consulenza tecnica di parte. Sì. Il consulente o la consulente tecnica di parte è quella figura che presiede alle perquisizioni e al sequestro di materiale, tipicamente, insomma, in particolar modo di materiale informatico, e nella guida trovate, la linkeremo nella descrizione di questa puntata sul sito ondarossa.info, e trovate sia il quadro legale che riassume un po' le funzioni e il ruolo di le prerogative di questa figura, sia altri, diciamo, elementi pratici che possono essere di supporto vista l'area che tira nel caso di visite indesiderate nelle proprie abitazioni.
0: Sì, e su questo, ovviamente, senza la volontà né la possibilità di riassumere la guida per intero in questo momento, però diciamo, no, due cose: su che cos'è il consulente tecnico di parte e soprattutto in quali fasi è importante, perché come dicevo, come dire, c'è una serie di passaggi legali, no, in caso di cose repressive, che avvengono dopo, che c'è iniziato un processo, dopo che sono, no, state fatte le indagini, e quindi in cui si può dire che potete anche non pensarci fino al momento in cui vi serve pensarci. E non è questo il caso del consulente tecnico di parte, quindi probabilmente saprete già, e questo può essere un utile promemoria, che è sempre meglio avere con voi il numero di un avvocato di fiducia, questo, no, molto importante da avere in caso, appunto, di visite indesiderate. Un po' lo stesso vale per la consulente tecnica di parte, che mentre in genere, no, la figura dell'avvocato è piuttosto codificata, no? È un'abilitazione specifica e quindi non c'è ambiguità nel sapere chi può farlo e chi non può farlo, quindi magari sapete chi è, e invece magari potreste non sapere chi è, quindi non avere ancora un consulente tecnico di parte già pronto nella manica, e invece dovreste averlo. Ricordiamo, soltanto per dare un indizio, che non serve essere dei periti forensi certificati per essere dei consulenti tecnici di parte.
1: Questa è probabilmente la differenza più importante da sottolineare con chi stava già pensando in realtà alla perizia, che è un'altra fase di quel processo di recupero e analisi dei dispositivi e dei dati.
0: Sì, non sono preparato sulle perizie, ma sì, penso che sia diverso. La persona che invece fa la consulente tecnica di parte invece è una persona qualsiasi. Ovviamente è meglio se abbia delle conoscenze tecniche specifiche, anche perché, no, diciamo, poi in quel teatro che è il tribunale gli verrà chiesto, no, quali sono le sue competenze, ma diciamo un'esperienza informatica generica è assolutamente adeguata. E quello che un po' abbiamo capito, che abbiamo ricostruito, è che comunque se seguite questa guida, qualsiasi persona che si può sentire a suo agio nel seguire questa guida, che diciamo è divisa in due, c'è cioè la parte che è per chi farà questo ruolo e una parte che invece riguarda la persona che riceverà la visita indesiderata, cioè, se una persona si sente a suo agio come capacità eccetera eccetera di affrontare la consulenza tecnica, che in pratica vuol dire che quando, no, arriverà magari la polizia a casa, voi chiamerete la consulente tecnica che arriverà lì e assisterà alle procedure di sequestro e poi al dissequestro e a cose del genere piuttosto noiose, ma diciamo è importante che venga contattata prima possibile in modo che possa essere presente, e questo è una tutela che in molti casi è arrivata efficace per evitare, diciamo, che repressione su cui che è comunque in corso ci possano aggiungere poi un surplus di abuso ulteriore.
1: Sì, diciamo che nel peggiore dei casi è una figura che quantomeno è legittimata a vegliare sul rispetto delle procedure e dei protocolli di sequestro di materiali, quindi come minimo può intervenire quando per esempio vengono prese cose senza essere messe in bustine sigillate, quando vengono richiesti codici che magari non è obbligatorio dare, e in questo senso diciamo ci sembra utile promuovere anche questo livello di tutela legale.
0: Sì, considerate che per esempio noi in questa brochure c'è proprio una pagina che è un moduletto, no? Che è fatto chiaramente per essere tenuto da parte, in cui ci sono proprio estremi di base, no? I articoli, no? Che si può citare per spiegare il fatto che si ha diritto all'assistenza di avvocato e consulente tecnico di parte, e no? È uno spazio per compilarli con nome, cognome e numero di telefono.
1: Anche questa ci auguriamo di vederla stampata e diffusa nelle migliori distro, nei migliori infoshop, nei migliori spazi.
0: Dove la trovate? La trovate per esempio se andate su lattuga.net/pubblica. Magari metteremo il link nell'articolo se avremo la memoria per farlo, e lì arrivate direttamente a questo contenuto. Allora, io andrei. Ti vedo pronta con la
1: proposta di un altro piccolo stacco musicale, così, sì, per restare sul varietà.
0: Vai.

0: E sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che pega, frega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia e finire subito.
5: Sì, da campare.
6: Se l'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo, e oggi vi porto in Ghana, che è un paese dell'Africa occidentale che si affaccia sull'Oceano Atlantico a sud, confina con la Sierra Leone a ovest, il Burkina Faso al nord e il Togo a est. E già dal 1400 le popolazioni sono state vittime del colonialismo e della tratta degli schiavi, e dal 1800 è stata colonia inglese. E nel 1957, pensate, dopo un secolo e mezzo di sfruttamento inglese, è stato tra i primi paesi africani ad avere l'indipendenza. Il Ghana ha molti tipi di musica tradizionale e moderna. La danza ghanese delle popolazioni ghanese varia come la sua musica e come la sua popolazione. Comincio con la musica e anche il nome della danza dei popoli Kessena e Frafra del nord-est del Ghana, e la musica si chiama Nagila. Ascoltiamo.

Questo strumento del musicista ghanese Aaron Bebe Sukura è il djil, che è uno xilofono di legno suonato in questa zona dell'Africa occidentale. Oltre a essere musicista, lavora al Dipartimento di Musica dell'Università del Ghana come istruttore di djil. Ascoltiamo un suo brano eseguito assieme al gruppo del Local Dimension Palm Wine Band. E la palm wine music già dai primi del Novecento si sviluppa e unisce melodie e ritmi tradizionali africani con la chitarra introdotta da marinai europei. E il brano si chiama Dagaba Fra Fra.

Lo storico compositore e chitarrista ghanese Kwabena Nyama suona musica high life e palm wine fino agli anni 50. La musica high life è un genere musicale e ballo nato nell'Ottocento nelle zone costiere dell'odierno Ghana, molto popolare anche in Nigeria, è uno dei generi più popolari in Africa, soprattutto in quelle zone ovviamente. Ascoltiamo il suo brano Sunday Morning.

de cabra com. Quem é esse vó?

Ebo Taylor è stato un musicista importante in Ghana, noto come uno dei più influenti chitarristi afrobeat e high life della storia. Negli anni 60 è andato a Londra, dove ha anche collaborato con Fela Kuti, poi è tornato in Ghana, ha suonato con tantissimi musicisti diversi, è stato anche produttore discografico. È morto l'8 febbraio scorso. Ascoltiamo il suo brano Ya Hamfonsa.

Docker Band sono un gruppo ghanese afro rock nato nella fine degli anni 70 e ascoltiamo il loro brano Maya Gari.

In Marigiata, un gruppo ghanese composto da tre persone fa funk africano bello grezzo. Ascoltiamo il loro brano No Condition Is Permanent.

loro erano in Marigiata con il brano No Condition Is Permanent, e adesso uno slow funk di Edo Taylor che abbiamo ascoltato anche prima, e il brano si chiama Abba Yah.

artista cantante ghanese cresciuta nella comunità Kusal del nord del Ghana. Canta spesso nella sua lingua madre, oltre che in inglese e altre lingue locali. La musica di Lamisi è un incontro tra ritmi tradizionali del Ghana, soprattutto del nord, e musica pop moderna e sperimentale. E attraverso la sua fondazione, che si chiama Lamisi Fata, aiuta giovani donne del nord del Ghana a studiare arti e musica, sfidando le disuguaglianze radicate del suo paese. Ascoltiamo il suo brano Unity.

Florence Abdoni è una cantante ghanese che unisce le radici culturali del nord del suo paese con jazz, funk e pop. Fa una musica che non tutta mi piace, ma questo brano molto, e spero nelle sue prossime uscite. E il brano si chiama Oinete Santue.

0: King Aisoba è cresciuto in un villaggio del Ghana settentrionale, dove da ragazzo, mentre si occupava del bestiame, suonò al suo kalogo, che è uno strumento tradizionale a corde della zona. Ha iniziato esibendosi in mercati, bar e cerimonie locali, portando poi la sua musica nelle città a una voce roca e nasale. Il brano che stiamo per ascoltare, Wicked Leaders, è una dura critica contro i leader corrotti e abusivi.
1: If you want to be a leader, you have to be a good leader. If you are not, this is your song. Kalim Akamongombire. If it's so,

0: Siccome c'è ancora un po' di tempo, vi metto un altro brano di Kenka e Soba che si chiama Africa.
1: Africa leaders.

ti scriverei se ci avessi le palle, se potessi farlo, ma non c'è via d'uscita d'entrata, sì, ma solo per pochi, dico non per me. Sto al capolinea, ma non si aprono le porte, non si gira la chiave, al capolinea, mamma. Ti do un bacio nel vento, guardi in alto la luna, al capolinea della metro.

0: rasa a Duccio Facchini che insieme a Federica, Alba di Raimondo ha scritto La giustizia dei ricchi perché la riforma distrugge l'uguaglianza tra i cittadini, le ragioni del no. Ovviamente parliamo del prossimo referendum che si terrà il 22 e il 23 marzo. Duccio Facchini è direttore di Altra Economia, una delle pochissime riviste che leggiamo in rassegna stampa perché la apprezziamo particolarmente, e Federica Alba di Raimondo scrive anch'essa per Altra Economia. Benvenuto e di nuovo entriamo
1: Grazie.
0: nel pieno del tuo libro perché c'è molto poco da presentare, nel senso che la vostra è un'inchiesta sulla disuguaglianza davanti alla legge. Noi che da questa radio che spesso e volentieri raccontiamo il carcere da una posizione, ad esempio, anticarceraria, descriviamo come la giustizia fosse uno degli esercizi massimi del classismo, e questa riforma sembra andare in quel senso, almeno da quello che raccontate dalla vostra inchiesta.
1: Assolutamente sì, la giustizia dei ricchi non è un libro che vuole girare intorno a quelle che sono il funzionamento alla rovescia soprattutto del sistema penale nel nostro paese, sostenendo le ragioni del no. Naturalmente non è quindi una difesa dello status quo. Raccontiamo tutti i mesi, da ormai 25 anni, quelle che sono le ingiustizie del sistema giustizia per quanto riguarda dal carcere fino anche all'approccio del populismo penale che poi individua nel nemico sia questo il migrante o sia il manifestante oggi da targettizzare. Ciò detto e ciò chiarito, questo è un libro che articola sia facendo parlare i fatti, i dati e non le opinioni, ma sia anche attraverso opinioni illuminanti come quella della giudice Silvia Albano, del professor Luca Masera, della costituzionalista Alessandra Algostino, del costituzionalista Francesco Ballante, fino a concludere con l'avvocata Francesca Cancellaro che dall'Osservatorio di Antigone le carceri le conosce bene e avendo nel cuore un intervento del procuratore generale di Genova Enrico Zucca, che fu pubblico ministero dei processi contro la polizia ai tempi del G8 del 2001, racconta, mostra, spiega perché al referendum è giusto votare no e perché invece i progetti di cosiddetta riforma promossi e propugnati dall'attuale esecutivo altro non fanno che tentare di scardinare l'indipendenza della magistratura e di sottoporre di fatto il pubblico ministero sotto l'ala del governo. Ormai non è nemmeno più un progetto che va in qualche modo smascherato, ormai non se ne fa più mistero con le uscite quotidiane del titolare della giustizia che appunto fa appello a no, una magistratura che deve allinearsi, basta questa idea della giustizia domestica che invece è uno strumento di autogoverno. Insomma, il progetto è palese sotto i nostri occhi e noi cerchiamo di raccontarlo.
0: Allora, una curiosità, perché alcuni degli avvocati, diciamo, vicini ai movimenti, giorni fa c'era su Repubblica un'intervista, ad esempio, a Mirko Massali, che loro difendono invece sul referendum, quanto riguarda la separazione delle carriere, il voto sì, perché dicono non è una questione tecnica, cioè non è una questione politica, bensì una questione tecnica, e così anche altri, diciamo, di avvocati vicini ai movimenti sono propensi per il sì, molti voteranno no, perché comunque questo è tutt'altro che un referendum tecnico, ci verrebbe da dire, bensì molto politico, dove si sta giocando molto del consenso da parte del governo Meloni. E come potremmo rispondere a queste posizioni, secondo te?
1: Ma allora, premesso che certo ci sono avvocati legittimamente che votano sì e ci sono anche avvocati vicini ai movimenti che votano sì e che le alte sfere dell'avvocatura, penso all'Unione delle Camere Penali, hanno assunto una posizione filogovernista, quindi ci mancherebbe però ecco, non tutta l'avvocatura è schiacciata insomma, all'unanimità sul sì, ma ci sono anche delle voci che sostengono le ragioni del no. Penso ad esempio all'avvocato Eugenio Losco, che insomma sta sulle sulle frontiere del diritto e non è certo l'avvocato dei colletti bianchi. Ciò detto, però, sono posizioni insostenibili, perché, e lo dico anche con profondo rispetto, stima e amicizia nei confronti, ad esempio, di Mirko Mazzali, perché questo approccio tecnicistico, no? Questo approccio testuale, no? Prescinde da una cosa enorme che si chiama contesto, che è il contesto di una verticalizzazione del potere e di una esplicita intolleranza nei confronti di quello che è l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Non vedere questo elefante nel corridoio e indossare i panni dei testualisti, io lo trovo paradossale, soprattutto paradossale da parte di chi invece, come avvocati sulla frontiera del diritto, sulla frontiera dei, chiamiamoli, di quelli che l'avvocato Gamberini chiamava gli arrestati della notte, no? E io la trovo veramente, già solo per questa ragione, cioè già solo per questo prescindere dal contesto, io la trovo insostenibile. Dopodiché ci sono delle evidenti ragioni di merito. La prima, la separazione delle carriere in Italia, come già indicato dalla Corte Costituzionale, è stata di fatto già raggiunta, e non lo dico dicendo che è una cosa positiva, perché io penso che su questo la riforma Cartabia sia stata dannosa e non positiva, ma è stata già raggiunta con legge ordinaria che ha previsto, ad esempio, l'impossibilità del passaggio di carriera se non una volta nella vita e non nella stessa regione. Quindi la separazione delle carriere, se la vogliamo mettere sotto il profilo ordinamental testualistico, è già stata raggiunta ed è il motivo per cui noi lo spieghiamo nel libro. La separazione è uno specchietto per le allodole, cioè l'oggetto della riforma non riguarda la separazione delle carriere, l'oggetto della riforma riguarda di fatto e nella sostanza lo smantellamento dell'organo di autogoverno della magistratura con questa suddivisione, spacchettamento in due CSM. Con una fortissima crescita dell'influenza della politica determinata da un sorteggio taroccato che vede i magistrati sorteggiati tra tutti come l'ago in un pagliaio per sminuirne la possibilità no, di intesa e di coalizione tra loro a favore invece di una componente laica filtrata da liste di fatto predisposte dalla maggioranza di governo. Quindi veramente la separazione delle carriere non è il punto. Il punto è aprire gli occhi e vedere quello che il governo esplicitamente dice, e cioè questa insofferenza nei confronti soprattutto dei pubblici ministeri che si permettono di agire l'azione penale, di cui ancora oggi almeno, vige l'obbligatorietà, anche nei confronti dei colletti bianchi. Chi secondo me non vede questo contesto, cioè veramente così offende la propria intelligenza e quello di cui lo seguono. E a quegli avvocati no, che sostengono la separazione nell'ordine no, della terzietà del giudice e seguendo questo falso racconto del pubblico ministero quale avvocato dell'accusa, no? In una sorta di feticcio di sistema dell'accusatorio, ma vorrei ricordare come funziona la procedura penale nel nostro sistema. Noi non abbiamo il sistema accusatorio, d'accordo? Abbiamo mantenuto e per fortuna, per la garanzia dell'indagato prima e dell'imputato poi, un sistema profondamente inquisitorio, dove il pubblico ministero non è l'avvocato dell'accusa, perché negli altri sistemi, e questo gli avvocati lo sanno molto bene, negli altri sistemi di accusatorio puro, ma altro che avvocato dell'accusa, noi abbiamo pubblici ministeri, accuse che possono mentire, che possono nascondere degli elementi di prova, perché il processo non è più l'accertamento della verità, come attualmente nel sistema misto, potremmo chiamare così, ibrido post-codice di procedura dell'89 nel nostro paese. Il nostro, nel sistema accusatorio, non c'è l'accertamento della verità, c'è un confronto, una composizione tra le parti. E non è un caso che infatti negli Stati Uniti o nel Regno Unito, di fatto, più del 90% delle cause viene deciso col patteggiamento, dove le persone pagano per non finire in carcere, perché c'è un sistema di pressione attraverso l'istituto della cauzione e della carcerazione fortissimo. Vogliamo quel sistema? Vogliamo veramente andare incontro a quel sistema? Cioè di un avvocato dell'accusa che risponde alla politica e di una giustizia ancora e ancora più fortemente a misura di ricchi? Io penso che sia allucinante e che invece vada difesa a spada tratta quel poco che rimane di un sistema costituzionale anche del nostro modo di condurre i processi. Quindi sono stato lungo, però veramente, cioè, gli avvocati devono aprire un po' gli occhi e decidere, cioè, se vogliono un sistema accusatorio, il sistema accusatorio altrove funziona così e certamente non è a garanzia dei cittadini, anzi.
0: Allora, nel vostro libro, l'analisi che c'è nel vostro libro non è semplicemente un'analisi per spiegare il prossimo referendum, è un po' più complessa, ci sono molti più elementi di interesse, ad esempio, no, si parla anche dei paradisi fiscali, di come funzionano i sistemi giuridici negli altri paesi, soprattutto dell'Unione Europea, lo hai più o meno anche accennato poco fa, e anche le strategie legali, no, usate dai grandi gruppi economici. Un elemento anche abbastanza importante, perché ritorna sistematicamente, no? Paradisi fiscali, giurisdizioni multiple, arbitrati, anche semplicemente, no, come si possono regolare questi fenomeni di fronte a degli stati nazionali che sembra che da una parte non abbiano gli strumenti, quando anche poi spesso e volentieri non hanno neanche la volontà di usare magari pochi strumenti a disposizione. Pensiamo ai tappeti che sta stendendo il governo italiano alle multinazionali del Big Tech USA.
1: Sì, no, questo fa tutto parte di quella che poi noi nel titolo abbiamo chiamato la giustizia dei ricchi, però anche su questo l'indipendenza e l'autonomia e l'obbligatorietà dell'azione penale esercitata da pubblici ministeri slegati dagli interessi politici, è una caratteristica preziosa in un sistema invece che tende a cancellare i crimini economici, e ne parla diffusamente nel nostro libro l'intervista al professor Luca Masera. E infatti noi viviamo in un sistema che già oggi è fortemente sbilanciato, cioè assistiamo a una penalizzazione continua, a questo panpenalismo che rende tutte le condotte devianti e sgradite al potere reato, quando magari cancella il reato di abuso d'ufficio, tipico reato della pubblica amministrazione, che certamente non favorisce i poveretti, oppure incide sul traffico di influenze, oppure colpisce la giustizia contabile. Pensiamo alla Corte dei Conti, con tutta l'azione sul danno per colpa grave, sul risarcimento del danno, cioè tutti questi elementi, poi contestualmente a fronte magari di un reato di rapina che è arrivato ormai in Italia a 20 anni, o della devastazione e il saccheggio che di anni minimo te ne prendi 12, cioè è sotto i nostri occhi. Ripeto, non è un libro che fa finta che il sistema sia bello e perfetto così com'è, ci mancherebbe altro, basta entrare nelle carceri o vedere quanti colletti bianchi finiscono alla sbarra rispetto agli ultimi degli ultimi, ma pensare che un pubblico ministero mastino, super poliziotto, sottoposto alle indicazioni ministeriali, migliori questa situazione, io lo trovo assurdo, allucinante, e nemmeno c'entra niente questa riforma, come tra l'altro hanno anche riconosciuto in Senato stessi esponenti della maggioranza, con una efficienza del sistema. Anzi, cioè noi da questo punto di vista nel libro diciamo come si potrebbe agire, come già si è agito grazie ad esempio ai fondi del PNRR e al personale dell'ufficio del processo, in ottica di riduzione dell'arretrato e del fatto che il sistema riesca a dare una risposta di giustizia a chi la cerca in tempi utili. Ma noi queste soluzioni in parte già le conosciamo e le pratichiamo, e non hanno niente a che vedere col rendere i due CSM più vicini alla politica, o sostituire le dinamiche delle correnti della magistratura tanto detestate. Ricordo a chi ascolta che prima di questo governo fu il fascismo a cancellare le correnti della magistratura, con invece stesse dinamiche correntizie, ma con l'aggravante che queste sono sotto banco o vedono ancora di più dominare la componente laica della politica.
0: Per concludere, tra l'altro lo hai anche detto tu, no? Questo sistema per cui l'unica risposta politica è continuare ad aumentare le pene come risposta, no? A delle emergenze più o meno vere, che spesso e volentieri vengono agitate come emergenze, pensiamo al decreto Caivano, a quello che cosa ha prodotto in pochi anni il raddoppio delle presenze in carcere per quanto riguarda i minori, al fronte di nessun miglioramento, credo, per i minori stessi, sia chi sta in carcere, sia chi vive nelle nostre città e non solo. L'ultima battuta, cosa non abbiamo detto e che ci tieni a sottolineare?
1: Ma rimando nel libro a una parte che noi abbiamo dedicato a smentire luoghi comuni classici di questa inquinata campagna referendaria, perché su questo è stato veramente fatto, insomma, si sono dette delle cose insostenibili, tipo i magistrati pigri, oppure insisto sul tema del PM avvocato dell'accusa, e cioè questa storiella per cui i giudici deciderebbero sempre in accordo al pubblico ministero, o tutto il tema su cui sono state costruite autentiche narrazioni distorte, tipo gli errori giudiziari o le ingiuste detenzioni, fino al CSM, che sarebbe un organismo che assolve la casta dei magistrati. È peccato che poi i dati dicono esattamente il contrario di quello che il governo propina all'opinione pubblica, e quindi abbiamo anche con utili infografiche smentito e smontato un po' questi luoghi comuni, rifacendoci a dati, ad esempio di comitati europei chiamati a sorvegliare i sistemi giudiziari, se non dello stesso CSM o se non dello stesso Ministero della Giustizia. Questo per appunto distinguere un po' le fake news dai dati di realtà, e renderci conto che poi paradossalmente noi siamo in un sistema giudiziario che è molto più efficiente e produttivo di quello degli altri paesi, e nonostante di fatto da 30 anni il ceto politico cerchi in tutti i modi di smontarlo per raccontare all'opinione pubblica che la soluzione è affidare il pubblico ministero all'ala ministeriale, e così dovremmo vedere dei mirabolanti risultati. Avere in mano, secondo me, questi dati può aiutare a costruirsi un'opinione fondata.
0: Sì, mi ha detto bene quando ha parlato della propaganda fatta in queste settimane in cui sai, dai profili social, soprattutto del partito, della Presidenza del Consiglio, ogni giorno si prende qualsiasi caso di cronaca che viene usato, agitato, no, per la campagna del sì, in maniera ovviamente imbarazzante, anche perché spesso e volentieri questi casi di cronaca, non, in caso anche di vittoria del sì, rimarrebbero tali e quali. Non va, questo referendum non va a incidere appunto su niente e su nessuno, però continua ad andare avanti, no? La narrazione del magistrato cattivo, del giudice rosso e via dicendo. Grazie ancora a Duccio Facchini, autore appunto insieme alla sua collega Di Raimondo del libro La giustizia per ricchi, è uscito per Altrea Economia. Grazie ancora, un abbraccio, a presto.
1: A presto, grazie a voi.

censo, ma è proprio vero, o son io che lo penso, la sagrestia fa profumo di morte, è proprio vero, è persin troppo forte. Guarda.

0: ce n'è ben poca. La vostra strapotenza oramai è da pelle.
1: Eccoci, eccoci, scusate anche la cosa, non rifacciamo la sigla, questa qui è Libera Scienza e Libero Stato, ci eravamo dimenticati di andare in onda, quindi probabilmente la radio era in silenzio e quindi il comandante Iaco, ricominciamo, questa qui è Libera Scienza e Libero Stato, entro via Massima, l'ultima puntata la facciamo senza sigla, cari compagni e compagni all'ascolto, ci eravamo scordati di mandare in onda la radio, quindi probabilmente non avete sentito niente per circa 10 minuti perché avevamo spento alle 8 e quindi allora ricominciamo velocemente la puntata. Stavamo parlando col comandante Iaco, abbiamo deciso appunto di fare quest'ultima puntata sfruttando le nostre competenze, in particolare la competenza del comandante Jacopo, e stavamo parlando e abbiamo cominciato a parlare, ma adesso ricominciamo, delle particelle, sempre delle particelle elementari che compongono la materia, e stavamo appunto parlando tra noi a questo punto, quindi scusate per il vuoto che c'è stato in radio, stavamo parlando tra noi perché avevo anche abbassato, tra l'altro anche avevo abbassato la musica, quindi probabilmente c'è stato 10 minuti di silenzio, va bene, comunque ogni tanto la radio può tacere, stavamo parlando in particolare dei neutrini e Jacopo aveva fatto una bellissima premessa che adesso riprodurrà, spero.
2: Speriamo di farla anche meglio.
1: Vabbè, buonasera a tutti e a tutti. Questa è l'ultima puntata della stagione.
2: Scusate, anche il caldo, insomma, che influisce.
1: Esatto, ci siamo un po' rintronati.
2: Vabbè, allora, ricominciamo.
1: Saranno stati i neutrini? No, perché i neutrini, come dicevamo, non interagiscono. Vai.
2: Allora, questa puntata, appunto, la dedichiamo allo studio dei neutrini. Che cosa sono questi neutrini? Perché sono importanti? Innanzitutto sono particelle subnucleari. Il nome stesso neutrino vuol dire che è una particella molto sfuggente, neutra, che non interagisce, è molto più leggera di tutte le altre particelle, ma ha delle proprietà fondamentali per capire l'origine dell'universo e tantissime altre conseguenze della fisica subnucleare. Subnucleare perché appunto il neutrino è una particella subnucleare. Facciamo un passo indietro, come diceva Lorenzo prima, a questo punto si producono in ogni parte dell'universo. Ecco, quindi per rendervi un'idea, un ordine di grandezza, in questi istanti, in un secondo, se voi aprite la mano, in un centimetro quadrato della vostra mano passano circa 70-65 miliardi di neutrini al secondo. È una particella molto sfuggente, ma è la più abbondante di tutto l'universo. Che cosa vuol dire particella subnucleare? Allora, ho fatto questo esempio: un tavolo è fatto di legno, il legno è fatto di molecole e le molecole di atomi. L'atomo, come voi ben sapete, ha un nucleo con protoni e neutroni e attorno orbitano degli elettroni come un piccolissimo, infinitesimo sistema planetario, no? Della nostra galassia. Però a questo livello, appunto, ci sono ancora, se andiamo ancora più in profondità, scopriamo che il nucleo degli atomi, cioè i protoni e i neutroni, sono fatti a loro volta di particelle ancora più piccole che si chiamano quark. E queste rappresentano, per esempio, i mattoni fondamentali della materia per il momento conosciuta, così come gli elettroni. Ecco, il neutrino noi possiamo considerarlo un po' come il cugino silenzioso dell'elettrone. Silenzioso perché, come dicevo prima, l'elettrone invece interagisce con i campi elettrici, i campi magnetici, e il neutrino se ne frega altamente di tutto ciò.
1: Dicevi prima, in fuori onda, però era molto efficace come immagine, che il neutrino attraversa la materia senza interagire, è molto piccolo.
2: Ecco, adesso ci arriviamo a tre. Infatti voi immaginate l'interazione del neutrino, poi vedremo che è molto raramente interagisce, però facevo questo esempio: voi siete abituati, no, a farvi raggi X, si parla di radioattività oggi più che mai, per esempio con il ritorno al nucleare, insomma, però la radioattività in un certo senso, quella che noi conosciamo, che insomma di cui si parla in tutte le salse in questo periodo, si può schermare, cioè nel senso, a seconda del tipo di radioattività uno lo può schermare con fogli d'alluminio, con strati di piombo, e quindi uno si protegge dalla radioattività. Immaginate che per schermare un neutrino, cioè quindi per farlo assorbire in uno strato e non farlo passare dall'altra parte, dovremmo costruire un muro di piombo lungo un anno luce, che vuol dire un anno luce circa, un anno luce, se lo ripassiamo in chilometri, circa 9.000 miliardi di chilometri, cioè praticamente è una quantità di metallo che non esiste in tutto il sistema solare. Ecco, quindi questo vuol dire in fisica che non interagisce. è trasparente la materia, quindi le proprietà sono tre fondamentali del neutrino: quindi non ha carica elettrica, il neutrino non interagisce con i campi elettromagnetici, ha una massa piccolissima perché si è stimato, anzi all'inizio vedremo meglio che nel modelli della fisica, nel modello standard che abbiamo parlato tante volte, si assume proprio come dato di fatto che il neutrino ha massa nulla. Invece tutti gli esperimenti che poi di cui parleremo sono alla ricerca, appunto, si sa che invece hanno massa, hanno una massa piccolissima, almeno si stima che sia 1 milione di volte più leggero dell'elettrone, che già a sua volta è leggerissimo. E poi interagisce con la materia in modo debolissimo, come vi dicevo. Capita allora il paradosso che ci sia di fronte, perché dobbiamo studiare un elemento che non interagisce, però che nello stesso tempo suscita curiosità, perché è il più abbondante di tutto l'universo e viene prodotto in ogni parte. Da dove arrivano questi neutrini? Qua ci siamo interrotti, stavo parlando di questo quando Lorenzo si è accorto che non eravamo in onda. Vengono prodotti quindi dal Sole in estrema abbondanza, dai raggi cosmici, cioè da tutti quei eventi che avvengono nell'universo, nel profondo cielo, che poi questi raggi cosmici, interagendo con l'atmosfera, producono neutrini. Nelle centrali nucleari, qualsiasi tipo di centrale nucleare produce neutrini, e poi vedremo che sono stati anche utilizzati per la scoperta di questi neutrini. Nelle profondità della Terra, soprattutto, vengono dal profondo della Terra, perché a causa dei decadimenti radioattivi, perché si sa che il nucleo terrestre è formato da diciamo il calore terrestre viene prodotto dai decadimenti radioattivi all'interno del nucleo, e quindi i neutrini sfuggono e quindi noi li possiamo utilizzare, quindi vedete che
1: La cosa è curiosa, la cosa interessante è che quindi evidentemente prima degli esperimenti di cui parleremo il neutrino era stato soltanto teorizzato, non si poteva vedere.
2: Ci arriviamo con la storia del neutrino, certo. Infatti questo è un classico esempio di come la mente umana, l'astrazione, la fisica, i modelli teorici vengono prima del, ovviamente, ma come tante volte l'abbiamo visto, il bosone di Higgs è un altro, ne abbiamo parlato tanto, tante altre
1: anche
2: cose.
1: In termini romantici.
2: Certo. E quindi questo è un altro esempio. Poi c'è un altro dettaglio affascinante che ci servirà più avanti nella nostra storia, cioè i neutrini non sono tutti uguali, esistono tre tipi di neutrini, cioè si dice tre flavor, tre sapori, il termine tecnico è flavor in inglese, perché esiste il neutrino elettronico, il neutrino muonico e il neutrino tau. Questi sono tre tipi di particelle associate, imparentate strettamente sempre con l'elettrone. E che succede? Qual è la loro particolarità, che si è capito nel tempo? Che i neutrini cambiano, cioè si trasformano l'uno nell'altro, quindi un neutrino elettronico diventa un neutrino muonico, un muone, tau e viceversa, così in questo scambio, mentre viaggiano. Quindi si chiama l'oscillazione del neutrino. Il fatto che il neutrino oscilli è la prova, adesso senza entrare in dettagli, che ha massa. Ecco, questa quindi è la prima... fatto, diciamo, molto importante, perché appunto nel modello standard di cui abbiamo parlato, che sistema un po' tutto il sapere delle particelle elementari, veniva assunto che il neutrino aveva massa nulla, ma questa è una cosa molto positiva, perché cosa vuol dire? Vuol dire che il neutrino, avendo massa, apre automaticamente nuovi orizzonti a una nuova fisica. E quindi, diciamo, da un certo punto di vista si tira un sospiro di sollievo, perché non è che col modello standard l'uomo si fosse assunto, come dire, il ruolo di onnisciente, in cui tutta la fisica subnucleare era chiusa nel modello standard e non c'era più nulla da scoprire. Queste crepe che si aprono, soprattutto quindi con la massa del neutrino, proiettano verso lo studio, fanno intendere che c'è una nuova fisica che si apre, quindi tutto un nuovo mondo fisico da indagare e da scoprire. E quindi cosa possiamo dire in sostanza? Che i neutrini ci fanno vedere dentro le cose. Ecco perché è un'altra cosa molto importante, perché se noi studiamo i neutrini che vengono dal Sole, per esempio, dal Sole noi vediamo la luce che viene emessa dalla superficie, no? Ma questa luce che viene emessa dalla superficie è frutto soprattutto dell'energia prodotta dal Sole, ma l'energia prodotta dal Sole, quindi nelle fusioni termonucleari che avvengono, in cui l'idrogeno si fonde per formare elio, viene prodotta dal suo interno. E pensate, si stima che questa energia che viene prodotta in queste fusioni termonucleari all'interno impiega quasi 100.000 anni ad arrivare sulla superficie. E quindi noi vediamo un'energia, una luce del passato del Sole di almeno 100.000 anni. Studiando invece i neutrini, siccome in queste reazioni termonucleari che avvengono e siccome abbiamo detto che la materia è trasparente, questi neutrini viaggiano alla velocità della luce e in 8 minuti arrivano direttamente. Quindi noi, come dire, studiando i neutrini riusciamo a capire cosa sta avvenendo all'interno del Sole, che se lo andassimo a studiare semplicemente con gli effetti, diciamo, di illuminazione solare, lo vedremo l'effetto tra 100.000 anni. Quindi questo è un aspetto molto importante, no? E poi questo è il primo motivo. Il secondo motivo, per esempio, ci portano notizie del cosmo più estremo, come dicevo, vengono da raggi cosmici. Con lo studio dei neutrini si può andare a studiare anche lì le supernove, per esempio, gli eventi cosmologici enormi che avvengono, l'esplosione stellare, per esempio, di una supernova, la si può indagare con lo studio dei neutrini, per esempio, perché per esempio la stragrande maggioranza di quell'energia, circa il 99% in un'esplosione di supernova, se ne va sotto forma di neutrini, per esempio. E la prima prova fu nel 1987, da una data storica, in cui una stella esplose in una galassia vicina e per la prima volta nella storia si rilevò che i neutrini di quella supernova arrivavano qui poche ore prima della luce, addirittura, cioè furono, perché c'erano già gli esperimenti, rilevarono i neutrini, un'abbondanza enorme di neutrini che non si capiva da dove arrivassero, dopo un po' di tempo, appunto, perché i neutrini si producono subito rispetto alla luce, perché la luce, ripeto, neutrini subito, ma per produrre luce significa che le particelle che vengono prodotte devono interagire con altre particelle e poi emettere luce, quindi sono processi diversi, più lunghi, diciamo a catena. Invece il neutrino è diretto. E quindi...
1: questa cosa qua, ricordiamo, che è interessante, perché diventano, quindi se nell'87 evidentemente hanno osservato i neutrini, e mo ci dirai come, però la cosa importante è che appunto l'esplosione di una supernova ha tot anni luce, quindi avvenuta anni luce fa, nel senso il tempo che è stato necessario alla luce dell'esplosione della stella per giungere fino alla Terra, è stato osservato da un telescopio ottico o insomma qualcosa di simile, perché noi vediamo, appunto, andando a vedere, abbiamo detto tante volte, andando a vedere l'universo lontano, comunque anche la sera quando vediamo le stelle, ieri sera c'era una bellissima stella, vediamo la luce di quelle stelle in relazione a quanto tempo ci mette quella luce per arrivare da noi. Se la luce ci mette 100.000 anni, vediamo la stella 100.000 anni fa, e così la stessa cosa l'esplosione. E però i neutrini viaggiano alla velocità della luce, ma vengono prodotti prima della luce, addirittura
2: un po' prima.
1: Quindi sono i padri della luce,
2: vengono prodotti immediatamente. Invece la luce, perché quello che si forma all'inizio è energia, poi questa energia si può trasformare in particelle massive, e poi queste particelle massive possono percorrere una serie di tratti fino a quando non interagiscono con altre particelle, vengono, come dice in termini tecnici, si annichiliscono e formano lampi di luce.
1: Lampi di luce. Invece queste particelle così silenti, in realtà partono e raggiungono tutto lo spazio, attraversandolo, appunto, come abbiamo detto, con poca intenzione, e proseguono la loro strada.
2: Cosa che la ministra Gelmini non sapeva, ma raccontiamo. Il terzo motivo più profondo della ricerca su neutrini sono proprio perché questa crepa nel modello standard, no? Perché cercando di capire, catalogando, cercando di rilevare in maniera adeguata, e poi vediamo tutti questi esperimenti, tra cui quello cinese, si sforzano di essere sempre molto più precisi, di rilevare, quantificare la massa di questi neutrini, significa aprire una nuova fisica. E poi l'ultimo, il motivo, dice perché esistiamo. Questo è un motivo, ritorniamo poi al caso, al neutrino di Majorana, adesso spieghiamo meglio, ma cosa vuol dire questo? Perché studiare i neutrini? Perché con lo studio dei neutrini puoi studiare il perché durante la formazione dell'universo, cioè del Big Bang, si è prevalsa più materia che antimateria. Cosa vuol dire questo? Si sa che nel mondo esiste la materia e la sua antimateria, cioè c'è il protone, l'antiprotone, per esempio con l'antimateria noi facciamo le PET therapy, cioè quelle electron positron therapy, che vuol dire che quando uno ha una massa tumorale, questa viene identificata all'interno dell'organismo con l'emissione di luce. Ma questa luce perché viene formata? Perché viene iniettato un isotopo, diciamo un elemento, che emette antimateria. Questa antimateria, cioè il positrone, che sarebbe il corrispettivo dell'elettrone ma con carica positiva, viene emessa da questo isotopo. Come viene emesso, interagisce con un elettrone della materia, quindi nel nostro corpo, subito annichiliano, cioè scompare. Quando una materia e antimateria si incontrano, scompaiono emettendo un raggio di luce. Allora, nell'universo, quando è nato il Big Bang, si presupponeva che materia e antimateria fossero della stessa, avessero come dire, la stessa quantità. Allora uno dice, ma se questa se fosse formata materia e antimateria proprio perfettamente della stessa quantità, a questo punto l'universo non avrebbe la struttura che ha oggi, sarebbe solo luce, sarebbe solo pura energia, pura luce. Ma come mai invece poi alla fine quell'1%, quella stima così bassa, per cui poi quell'1% significa tutte le galassie, tutti i sistemi planetari, tutto ciò che noi conosciamo, ha prevalso rispetto all'antimateria? E questo lo si può studiare solo attraverso appunto lo studio dei neutrini, cioè il neutrino di Majorana, che adesso vediamo. Quindi si va alla ricerca anche di questo grande mistero: come mai esiste la materia nell'universo e non si sia annichilita con l'antimateria? Come mai ha prevalso quella percentuale, seppur quella rottura di simmetria? E questo lo si può evincere dagli studi sui neutrini.
1: E mo sei andato nel difficile, perché esiste più Jacopo che l'anticomandante Jacopo?
2: Perfettamente.
1: Esattamente.
2: Perfetto.
1: Quello ci sarà una spiegazione.
2: Ci sarà una spiegazione. Io farei una pausa.
1: Facciamo
2: musicale,
1: una pausa adatta al fatto che ce l'avamo scordati.
2: Storia, no? Dalla storia del neutrino, perché è molto. Aiuta a capire un po'.
1: Sì, abbiamo perso 10 minuti, l'abbiamo recuperati, quindi ti salutiamo che ci ascolta. Abbiamo fatto i saluti molto rapidi, ci scusiamo, ma mettiamo una canzone che è adatta allo stato d'animo che avevamo quando abbiamo scoperto che non stavamo in trasmissione.

0: ti calmi e mi perdoni.
1: Ed eccoci qui, il comandante. Non la conosceva il comandante Jacopo questa canzone, pur essendo di parti in cui, no, le imprecazioni, no, vengono utilizzate, e quindi era il nostro stato d'animo è stato così corroborato dal fatto che abbiamo appunto commentato il fatto che noi eravamo in onda. E quindi rilascio la parola al comandante Jacopo, abbiamo recuperato un po' il tempo perso, spero, e quindi stavamo appunto parlando di queste mini particelle, tanto che si sono le uniche, forse le uniche particelle che si chiamano i nini, cioè col diminutivo neutrini, che da che erano state teorizzate soltanto, sono diventate non solo di grande interesse, ma è stato pure sviluppato varie tecniche per cercare, visto che sono sfuggenti e poco interagenti, per cercare di intercettarle, e riguarda molto il territorio italiano, anzi il territorio del comandante Jacopo peraltro.
2: Poi vedremo che i maggiori esperimenti sono stati fatti nel Gran Sasso, sotto al Gran Sasso. Ma torniamo un po', ricapitoliamo un po' la storia anche della scoperta dei neutrini, e dobbiamo ricollocare tutta questa storia a inizio più o meno nel 1930, in cui i fisici appunto si stava studiando la radioattività, e nella fattispecie si stava studiando il decadimento radioattivo, il decadimento beta. Ora, di questo decadimento beta, che è un fenomeno della radioattività in cui vengono emessi particelle beta, ma le particelle beta all'inizio non si conoscevano bene, si chiamavano beta ma erano elettroni, in cui praticamente un nucleo atomico cambia nella tavola periodica. Con questo decadimento, per esempio, se c'è un decadimento beta meno, cioè quindi c'è l'emissione di un elettrone in questo decadimento radioattivo, cosa succede? Che l'elemento della tavola periodica cambia, aumenta di un protone, quindi diventa, ha un numero atomico maggiore, e quindi si sposta nella tavola periodica. Il decadimento beta fa questo, cioè in buona sostanza trasforma un neutrone in protone, oppure in un decadimento in cui viene emesso appunto l'antiparticella dell'elettrone, si trasforma un protone in neutrone, abbassando il numero atomico nella tavola periodica. Ora, però, che succedeva? Non c'era, la cosa principale è che i fisici notavano che non c'era conservazione dell'energia, perché quello che veniva emesso, cioè noi avevamo una certa energia iniziale, veniva emessa una certa energia in tutto questo processo, si arrivava a una certa energia finale, mancava un'energia, cioè diceva viene violato il principio dell'energia, che era un principio sacro, no? Cioè l'energia non si crea, non si distrugge. Quindi, ma addirittura passò molto tempo in cui tantissimi fisici all'epoca addirittura arrivarono a rimettere in discussione il principio di conservazione dell'energia, pur di spiegare i dati sperimentali. Poi a un certo punto arrivò un fisico, un austriaco, Wolfgang Pauli, uno dei più grandi fisici della meccanica quantistica, e ipotizzò attraverso una lettera indirizzata da questa con ironia, in cui a un convegno, e disse: cari signore e cari signori, lui non andò a questo convegno, no? Cari signore e cari signori radioattivi, diceva così, riuniti a un convegno a cui lui non poté partecipare perché disse che aveva una festa da ballo a cui non voleva mancare, però inviò questa lettera, e in questa lettera propose una soluzione sul decadimento beta, in cui veniva ipotizzata l'emissione di una seconda particella oltre all'elettrone, invisibile, neutra, leggerissima, che portava via con sé l'energia mancante. Ecco. E lui, molto ironicamente, dice: una particella che nessuno strumento dell'epoca era in grado di rivelare, cioè si fa fatica adesso, figuriamoci prima. E lo stesso Pauli, imbarazzato della sua idea, disse con una frase rimasta celebre: ho fatto una cosa terribile, disse, ho proposto una particella che non si può rivelare. Cioè questi, per i fisici, insomma, se non c'è la prova sperimentale non è fisica, insomma. Però qui entra in scena, in quel periodo, l'Italia. Perché? Perché a Roma, in via Panisperna, lavorava Enrico Fermi, con i celebri ragazzi di via Panisperna che tutti noi conosciamo, no? E fece sua l'idea di Pauli Allora che fece Fermi? Elaborò una teoria proprio, una teoria molto, una poderosa teoria sul decadimento beta, ipotizzando questa particella, che la coniò proprio, il fatto che noi la conosciamo come neutrino, fu proprio Enrico Fermi a dare la parola neutrino, cioè perché neutrone già c'era, era stato scoperto, e quindi non si può, però siccome era neutra ed era molto più leggera, Enrico Fermi la ribattezzò neutrino. Il nome era così azzeccato che lo adottò tutto il mondo, lo adottò tutto il mondo, e ancora oggi i fisici di ogni paese, quando parlano di questa particella, usano la parola italiana, cioè la chiamano neutrino. Però c'è anche un altro personaggio che entra, come tu, che noi conosciamo molto bene anche per altre storie, che si chiama Ettore Majorana, che faceva parte del gruppo di Via Panisperna, no? Ed era così geniale Ettore Majorana, abbiamo fatto già diverse puntate, addirittura abbiamo, cioè, ricordo che abbiamo invitato anche il nipote, che
1: il
2: si
1: nipote
2: chiama,
1: che si chiama uguale, quindi abbiamo Majorana, avuto ospite Ettore Majorana,
2: fatto molte puntate su, sì, Majorana, sia dal punto di vista scientifico sia dal di vista umano, storico, perché Ettore Majorana appunto scomparse, la scomparsa di Ettore Majorana, che è rimasta ancora tuttora un dilemma. Ma Enrico Fermi, per tornando a noi, lo paragonava, era così geniale che lo paragonava a Galileo, a Newton addirittura. E Majorana che fece? Ipotizzò che il neutrino potesse essere identico alla propria antiparticella, e questa è una delle cose fondamentali di cui adesso si va alla ricerca, proprio del neutrino, perché il fatto che fosse identica all'antiparticella, che, non se, che il neutrino è indistinguibile tra particella e antiparticella, cioè tra neutrino e antineutrino, questo qui comporta appunto, adesso senza entrare, ma prendetelo perché poi diventa troppo difficile la spiegazione, ma questo, questa proprietà, se si riesce, se si riuscisse a rivelarla sperimentalmente, spiegherebbe il perché del fatto che c'è più abbondanza di materia che di antimateria, cioè che poi alla fine in tutto questo marasma del brodo primordiale del Big Bang sia prevalsa la materia invece che l'antimateria, ecco. Quindi questo è quindi si va alla ricerca spasmodica di, però è molto molto difficile. Però torniamo un attimo alla storia, no? Quindi Paolo ipotizzò questo neutrino, ci vollero 26 anni, e quindi precisamente nel 1956, in cui due fisici americani, Frederick Rains e Clyde Cowan, ebbero un'idea. Se i neutrini sono prodotti in enormi quantità dalle reazioni nucleari, come dicevo prima, allora il posto giusto dove cercarli è vicino a un reattore nucleare, che nella... che ne sforma a valanghe. Piazzarono quindi il loro rivelatore accanto a una centrale negli Stati Uniti, e finalmente, dopo decenni, il fantasma, il neutrino, fu catturato. Il neutrino esisteva davvero, e Rains ricevette il premio Nobel per questa scoperta, però anche con grande ritardo, solo nel 1995. E dopo questa scoperta, no, del 56, la storia accelera. Negli anni 60 si scopre che i neutrini non sono tutti uguali, esiste appunto il neutrino muonico, il neutrino tau, e poi arriva la scena più importante, nasce da un enigma chiamato il problema dei neutrini solari. Che cosa vuol dire questo? Che negli anni 60 il chimico Davis costruisce un rivelatore in una miniera d'oro profonda in America, una miniera profonda proprio negli Stati Uniti, per contare i neutrini che arrivano dal sole. Conta e conta e trova un risultato sconcertante. I neutrini solari che arrivano sono solo un terzo di quelli previsti dalla teoria di Fermi. Dici, com'è possibile? Io ne vedo solo un terzo rispetto. È da qui che i due terzi sono spariti, si chiedono ma che sono spariti per strada. Ci vuole, la soluzione arriva a cavallo del 2000, pensa te, da questi esperimenti in cui non arriva solo un terzo. Negli anni 2000 arriva questa meravigliosa scoperta in cui appunto si capisce che i neutrini oscillano, cioè un neutrino diventa un neutrino muonico, un neutrino tonico e viceversa. C'è questa oscillazione, ecco perché ne vedeva solo un terzo. E quindi si capisce che sono tre neutrini che oscillano, cioè cambiano. Questa oscillazione, da un punto di vista fisico, senza entrare in dettaglio, significa che hanno massa. Ecco, questo, i modelli matematici dell'oscillazione neutrini impongono l'esistenza della massa del neutrino. Questa oscillazione dei neutrini fu scoperta indipendentemente da un giapponese, da un team giapponese guidato da Takai Kaita, studiando i neutrini atmosferici, appunto quelli che quelli che sono i raggi cosmici che interagiscono con l'atmosfera e quindi producono neutrini, e l'osservatorio SNO in Canada guidato da Arthur MacDonald con i neutrini solari, quindi lo studio dei neutrini che vengono dal sole. Tutti e due hanno ricevuto il premio Nobel nel 2015.
1: Ecco, faccio notare, no, che quindi quasi 190, 85 anni dopo la teoria, no? È interessante questi tempi della fisica, no? L'abbiamo detto tante volte. Nel 1930, in quegli anni là, Pauli doveva andare a cena, a una festa, però insomma viene teorizzata così per lettera l'esistenza di una particella, che però ci sono voluti tantissimi anni per poi riuscire a proprio perché appunto, come ci ha detto Jacopo, ci attraversa continuamente, ma non interagisce con la materia. Ci è voluto tantissimo per capire che esiste, che addirittura c'ha una massa, cioè esiste, e però perché è difficile da rilevare.
2: Sì, e adesso passiamo alla parte sperimentale, cioè quella che anche ci riguarda un po' da vicino, appunto perché la storia del rilevamento dei neutrini l'abbiamo fatta noi italiani, e l'abbiamo fatta soprattutto con i laboratori nazionali del Gran Sasso, appunto in Abruzzo, che si trovano sotto il Gran Sasso d'Italia, sono costruiti nella roccia e fanno parte dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Sono stati fatti negli anni 70 sotto un'idea, ecco qua, professor Zichini.
1: Bisogna
2: dargliene atto, insomma.
1: C'ha avuto una
2: grande idea il professor Zichini, insomma. Si può discutere sulla carriera del professor Zichini, ma ormai non c'è più, ci dispiace, ha insegnato anche
1: a me.
2: È
1: stato interessante. In realtà le gallerie del Gran Sasso, quelle del traforo autostradale, magari oggi non c'è tempo di approfondire tutti gli aspetti, così, anche se abbiamo perso 10 minuti, erano cominciato, diciamo, alla fine degli anni, all'inizio degli anni 70, poi c'erano stati dei problemi che avevano fermato i lavori, e poi soltanto nel 1982, tra l'82 e l'87, fu deciso di fare altre 3 gallerie nella zona più centrale, quindi quella che sta a quasi 1385 metri dalla cima del Corno Grande, passa esattamente sotto nell'allineamento Monte, per chi va sul Gran Sasso, Monte Aquila Corno Grande, passa lì sotto, quindi nella zona centrale del traforo, che è lungo circa 10 chilometri, quindi la progressiva 7000, mi pare, che così sono stati fatti, quindi a 7 chilometri proprio esattamente sotto al più alto ricoprimento di roccia sono state realizzate 3 gallerie parallele, diciamo, che formano una specie di triangolo con altre gallerie, all'interno del quale è stato Zichini, pensò di fare in realtà ci fanno tanti esperimenti, ne abbiamo pure parlato, ma l'origine è stata questa dei neutrini. Ma perché proprio là sotto sono andati, comandante Jacopo? Non lo potevano fare Ostia, non lo so.
2: Sì, è vero, buona domanda, infatti. È stato scelto lì perché appunto abbiamo detto che, cioè, non è che in questo spa, quando uno mette un rivelatore, analizza solo neutrini, perché noi veniamo completamente bombardati da particelle alta energia, dai raggi cosmici, da qualsiasi cosa che viene dallo spazio, no? E che interagisce con l'atmosfera. Però noi per rilevare i neutrini sono appunto talmente sfuggenti che noi dobbiamo ridurre al minimo il noise di sottofondo, cioè tutto ciò che arriva da altre cose, perché poi vedete, la rivelazione delle particelle alla fine consiste fondamentalmente nel principio di trasformare in un impulso elettrico ciò che avviene, l'interazione con la materia, attraverso dei scintillatori, dei fotomoltiplicatori, che poi attraverso dei condensatori accumulano una carica, e questa carica viene analizzata, no?
1: Cioè, in sostanza, arriva la particella, la palletta, possiamo
2: dire. La palletta interagisce.
1: Che interagisce con.
2: Si traduce in un impulso elettrico. Ora, però, se questo impulso elettrico è bassissimo, però se ci sono altre impurità che invece mi generano impulsi molto più alti, io quell'impulso elettrico così basso non lo vedo.
1: Non lo vedi, è un casino.
2: Quindi io devo ripulire tutto ciò che viene da altre fonti e essere sicuro che quell'impulso io riesca a vederlo, cioè quindi ho una scala molto bassa, per cui tutto ciò che mi disturba è come un'interferenza con un telefonino, come un video, insomma, con le onde radio è la stessa cosa. Però siccome sono trasparenti, io mi devo mettere nella condizione in cui questi 1400 km di roccia mi puliscono tutto il fondo, cioè non mi arriva nulla se non i neutrini. Ecco,
1: l'esempio della radio, del telefono, è interessante, perché tu quando stai in galleria, mo lascia per se ci stanno i ripetitori, quando scendi nella galleria non ti prende più il telefono, non ti prende più la radio, non riesci a sintonizzare la stazione, così, perché le onde radio non riescono a attraversare la roccia. E la stessa cosa, le particelle più grandi che interagiscono con la materia vengono bloccate dalla roccia, cioè vengono assorbite dalla roccia. E quindi il professor Zichini ha supposto che, visto che punto ci stavano 1400 metri di roccia sopra, probabilmente questi qui, per i neutrini che venivano dall'alto, potevano, e dai lati pure, dal, diciamo, separati dalla roccia, poteva essere un
2: ottimo. Ma non solo, ma anche la proprietà calcarea del Gran Sasso.
1: È certo, perché al centro poi c'è proprio il calcare massiccio, che è diverso dai lati, dai bordi. Tra l'altro, mm-hmm, è stata l'origine, il tipo di geologia è stata l'origine di un sacco di danni. Sono morti, mi pare, 11 operai in tutta la storia del Gran Sasso, o 14.
2: Allora, per esempio, la storia l'abbiamo fatta in questi ormai 50 anni, 40 anni di esperimenti. Da ricordare, per esempio, gli esperimenti storici come Galex, che misurò per primi i neutrini solari, cioè quelli che venivano dal Sole. Poi Opera è famosa perché riuscì a catturare la trasformazione dei neutrini, quindi questa oscillazione, però questi neutrini venivano sparati erano neutrini muonici che venivano generati al CERN di Ginevra nell'acceleratore, e venivano sparati dritti a sotto i rivelatori del Gran Sasso, con appunto questo rivelatore che si chiamava Opera. E qui ricordiamo,
1: ah, questa è la storia della Gelmini, che in realtà, che è successo, che al CERN di Ginevra, di cui abbiamo parlato tante volte, un acceleratore di particelle, un esperimento generava neutrini e li lanciava, diciamo, con una, quindi misurando in sostanza quello che doveva emettere, li lanciava nella direzione verso sud, quindi sì, li lanciava verso l'Italia, immaginate, dalla
2: più
1: Svizzera,
2: più o meno 700 km lì,
1: da 700 km, e i rilevatori, che poi sono, poi vediamo se il comandante riesce a spiegarci come sono fatti, di dentro il Gran Sasso, dopo che appunto questi neutrini sparati, ricordiamo che il CERN di Ginevra sta in profondità anche quello, quindi sparati attraverso tantissima roccia, venivano rilevati dovevano essere rilevati dal rilevatore del Gran Sasso, e la Gelmini ipotizzò che era stato fatto una galleria unica attraverso la terra dalla Svizzera all'Italia, e quindi questa cosa scatenò l'ilarità di tutti quanti, visto che era ministra della pubblica istruzione, se non sbaglio, quindi insomma era stata una cosa abbastanza grave.
2: Sì, e quindi ecco, questi sono i, e poi quello più storico di tutti dentro al Gran Sasso, che è andato in pensione poco fa, nel 2021 ha concluso i lavori, è Borexino, è quello più famoso sui neutrini, ed era un enorme rivelatore a scintillazione liquida, in pratica una grande sfera piena di un liquido speciale che emette un lampo di luce, ecco, un lampo di luce quando molto, ma molto raramente, un neutrino lo colpisce. Per funzionare, quel liquido doveva essere il materiale più puro mai realizzato dall'uomo, pensate, ed è il cuore di Borexino, era stato definito il luogo meno radioattivo di tutto il mondo, pensate, costruita a strati come una cipolla, ogni strato più puro del precedente. Grazie a questa purezza estrema, Borexino è riuscito a fare cose mai fatte prima, perché nel 2014 ha rivelato direttamente i neutrini delle reazioni principali che alimenta il Sole, la fusione di due protoni. Come avevamo detto, perché i protoni del Sole sono fusioni termonucleari in cui i protoni si fondono e formano elio, e nel 2020 ha realizzato l'impresa forse più grande, cioè ha rivelato i neutrini di un secondo processo, il cosiddetto ciclo CNO, cioè carbonio, azoto e ossigeno, che è il modo in cui bruciano le stelle più grandi del Sole. Cioè il Sole, le stelle molto grandi, a un certo punto della loro vita, per pressione, quindi per temperature, non solo affondano i nuclei di idrogeno, ma riescono a fondere anche i nuclei più pesanti, generando il carbonio. Questo appunto, uno si chiede da dove vengono tutti questi elementi da tavola periodica, sempre dalla sintesi stellare, ecco.
1: E quindi l'esperimento del Gran Sasso è riuscito a rilevare finalmente la materia, appunto questa antenna fatta dal materiale più puro e meno radioattivo, quindi col minor disturbo. Quando arrivava un neutrino, arrivava perché mo è finito, quando arrivava un neutrino emetteva un lampo di luce che poteva essere rilevato da un rilevatore. Ricordiamo che col Gran Sasso, proprio per la presenza del laboratorio, in questi ultimi anni ci sono stati un po' di problemi, perché all'interno appunto vengono utilizzati dei liquidi e contemporaneamente viene prelevata l'acqua, tantissima acqua del Gran Sasso, che finisce negli acquedotti di Teramo da una parte e dell'Aquila dall'altra, e non solo, anche a sud del massiccio del Gran Sasso, acqua che deriva dal disturbo che la galleria aveva creato. Però questa qua è un'altra storia, magari la approfondiamo una volta. Il laboratorio però si è trovato con le norme ambientali in una condizione un po' scomoda ultimamente, e quindi stanno sistemando un po', credo che forse anche i liquidi utilizzati per Borexino erano stati accusati di essere potenzialmente inquinanti, che erano finiti nella falda.
2: E vabbè, comunque non finisce qui, perché si è, nel laboratorio si continua a fare sperimentazione. Questi esperimenti sono finiti, ma ce ne sono altri e sono indirizzati appunto per lo studio del, del neutrino di Majorana. Come si fa a studiare, per studiare il neutrino di Majorana, cioè per vedere che esiste questo neutrino di Majorana? Si vanno a studiare fenomeni di decadimento, cioè un doppio decadimento beta senza emissione di neutrini. Questa cosa qui, senza entrare in dettagli, però vi dico che è ancora molto più raro di, per esempio, affinché avvenga uno dovrebbe assistere, tipo dovrebbe vivere ancora di più dell'età dell'universo, cioè se l'universo ha 14 milioni di anni, io se questo evento avviene in 30 miliardi di anni, se non di più. È un evento così raro che però se visto, se mai fosse visto, allora spiegherebbe appunto quello che dicevo, spiegherebbe molte cose rispetto all'abbondanza di materia e non di antimateria. E questi esperimenti, il primo si chiama Cuore ed è un capolavoro di ingegneria del freddo, si può definire, perché è stato formato quasi da 1000 cristalli di tellurio raffreddati a un soffio dallo zero assoluto, circa un centesimo di grado sopra lo zero assoluto, più freddo dello spazio profondo. È uno degli oggetti più freddi dell'universo conosciuto, si può dire. Quando in uno di quei cristalli avvenisse il decadimento che cerchiamo, cioè questo doppio beta senza emissione di neutrini, cosa succede? Che uno di questi cristalli si riscalderebbe di un non nulla ed emetterebbe questo calore trasformato in impulso elettrico e quindi verrebbe analizzato, no? Attraverso questo impulso elettrico. Questa è una curiosità. Per schermare ulteriormente Cuore dalla radioattività, i fisici hanno usato, questa è una cosa, perché hanno usato per schermarlo ancora di più il piombo romano antico recuperato dal relitto di una nave affondata 2000 anni fa. Perché questo piombo, riposando più di 2000 anni fa, ha perso pure la sua radioattività residua. Quindi se uno lo va a analizzare, qualsiasi elemento sulla crosta terrestre, se uno va a analizzare e va nel dettaglio a questi livelli, trova delle tracce, che ne so, di uranio, di materiali radioattivi, di isotopi, no? Invece il piombo, che è l'elemento stabilissimo, però anche il piombo è inficiato da elementi come il bismuto, però decade, ha un tempo di decadimento, quindi scompare circa 2000 anni. Se tu prendi il piombo di 2000 anni fa, è assolutamente
1: oggi ve l'avevamo detto che era difficile. La cosa interessante, comandante, è che appunto questo laboratorio è super schermato, no? Tanto addirittura da utilizzare intuizioni incredibili, no? di cose, e per una ricerca che è pure un po' a fortuna, nel senso che se l'esperimento del tellurio di Cuore raffreddi, quindi costa tanto, la galleria ha reso possibile questa cosa qui, è interessante per capire che l'applicazione di queste ricerche, al di là della costruzione, è molto limitata, ne abbiamo parlato altre volte, e quindi serve sempre di trovare dei finanziamenti che sono rivolti alla conoscenza pura, ed è per questo che per esempio appunto si dice sempre che in Europa, in Occidente, stiamo investendo meno, mentre invece in questo momento chi ci mette più soldi, più tecnologie, più intelletto sono proprio il Grande Oriente.
2: Infatti proprio è una notizia fresca di 10 giorni fa, con un articolo su Nature. E cosa hanno fatto i cinesi? Hanno costruito l'anno scorso, cioè è entrato in funzione l'anno scorso, Yunio, che sta per Jiangmen, scusate la pronuncia, Jiangmen è una località della Cina, Underground Neutrino Observatory, ed è l'osservatorio sotterraneo più grande come quello del Gran Sasso, cioè quindi ha le stesse caratteristiche più o meno, perché Yunio è nascosto sottoterra a 700 metri di profondità, ma quello che caratterizza Yunio è che è una sfera di 35 metri di diametro, alta come un palazzo di 12-13 piani, ed è riempita con 20.000 tonnellate di liquido scintillatore, lo stesso tipo di liquido che è quello fatto di borexino, che lampeggia quando passa un neutrino, no? Il rivelatore di questo tipo è il più grande mai costruito sulla Terra. Tutto attorno alla sfera decine di migliaia di occhi elettronici, di fotomoltiplicatori, pronti a registrare anche il più flebile lampo di luce che arriva da questi fotomoltiplicatori, ed è costato circa 300 milioni di dollari e vi lavorano oltre 700 scienziati di 17 paesi, tra cui anche noi italiani, perché il vice portavoce della collaborazione è un ricercatore degli NFN di Milano. Quindi ci siamo anche noi italiani dentro.
1: Cerchiamo di, magari una volta lo cerchiamo, se lo intervistiamo.
2: E poi cosa c'ha? Dice, ma tutta questa potenza di fuoco di questo rivelatore è stato piazzata addirittura a circa 53 km di distanza da due grandi centrali nucleari. I reattori nucleari, oltre a produrre energia, come abbiamo detto, formano antineutrini in quantità sterminate, no? E Juni è stato messo proprio lì. Il percorso di 53 km non è a caso, perché diciamo che si è calcolato che massimizza la probabilità di vedere queste oscillazioni del neutrino, cioè quindi di andare a studiare la massa, il cambio di flavor di questi neutrini, no? E quindi l'obiettivo principale è rispondere alla domanda che fisici si pongono da anni, che chiamano l'ordinamento delle masse dei neutrini, cioè andare a pesare, diciamo così, qual è il neutrino più pesante rispetto a quello più leggero, comunque andare a stimare in buona sostanza le masse di tutti e tre i neutrini. Ed è questo, serve per, appunto, come dicevo, si è confermata per il momento, Juni ha trovato, infatti il 10 giugno, questo articolo di Nature è stato pubblicato il 10 giugno, in soli due mesi, in 39 giorni di presa dati, diciamo così, è riuscito a stimare due parametri che servono appunto per questo tipo di stima, cioè della massa dei neutrini, in soli due mesi, ed è riuscito a essere migliore nella rivelazione di circa una volta e mezzo di tutti gli esperimenti che ci sono stati fino adesso sui neutrini, che andavano alla ricerca appunto della massa dei neutrini. Quindi diciamo, speriamo, perché il buongiorno si vede dal mattino, e in appena due mesi è riuscito a essere nettamente superiore rispetto a tutti gli altri esperimenti, cioè, però non è che ha risolto la massa, però è riuscita a determinare con una volta e mezzo di più di accuratezza due parametri fondamentali per la determinazione delle masse.
1: Beh, quindi secondo te, comandante, intanto sotto ti metto, se parte, un pezzo che è fatto con un sintetizzatore che si chiama come il rilevatore di neutrini cinese, Juno, che è famoso, così ce lo sentiamo in sottofondo. E quindi dicevo, poi ho visto pure delle boie che stanno venendo messe in profondità nell'oceano, nel mare, per rilevare i neutrini.
2: Sì, sono un'altra collaborazione internazionale, adesso mi sfugge il nome, perché è una in cui fa parte anche l'INFN, ma vengono praticamente, l'idea è quella di mettere gli stessi rivelatori di questo tipo in profondità del mare, perché anche il mare in fosse molto profonde, per esempio c'è una a largo delle coste della Sicilia dove viene messo questo rivelatore, che è lo strato d'acqua, anche lì serve per assorbire tutte le, come fa la roccia, lo fa nello stesso modo, lo fa l'acqua, perché è molto densa l'acqua, e quindi andare alla ricerca appunto sempre di questi neutrini, cioè quindi praticamente il punto fondamentale è di avere una statistica molto elevata e precisa di interazioni di questi neutrini, per capire quindi innanzitutto la massa di tutti questi neutrini, andare a vedere se prima o poi questo doppio decadimento beta, quindi andare a scovare il neutrino di Majorana, e andare a studiare con questa fisica dei neutrini, si studia appunto come la fisica multimessaggera, quella che abbiamo detto dell'universo, perché appunto studiando i neutrini uno capisce, per esempio una supernova la vede prima da un punto di vista dei neutrini rispetto all'ottico dei telescopi, e cosa avviene dentro al Sole con un vantaggio di 100.000 anni rispetto a quello che si riuscirebbe a vedere normalmente. E quindi c'è tutto un mondo che gira attorno a questo, perché poi è soprattutto andare a sviluppare una nuova fisica che va oltre il modello standard, cioè il modello delle particelle elementari, quello del bosone di Higgs, quello di tutto quello che vi ho parlato adesso, che sistema sia dal punto di vista sperimentale ma soprattutto teorico il mondo delle particelle elementari.
1: Ebbene, noi volevamo fare questa puntata perché dei neutrini, appunto, voi perché stanno sul Gran Sasso, proprio perché il rilevatore è stato l'esperimento sul Gran Sasso, del Gran Sasso, voi perché, vuoi l'ironia sulla Gelmini qualche anno fa, così se ne parla tanto e invece si approfondisce poco, come spesso accade. Quindi ricordiamolo, i neutrini sono questi elementi, queste particelle elementari che sono pochissimo, che erano per quasi un secolo sono state soltanto teorizzate.

0: tempo e scale di spazio, in questo caso qui sono minuscoli, invece le onde gravitazionali possiamo dire a livello dell'intero universo, che avvengono su scale così enormi o così inindividuabili per l'esperienza umana, che possono essere pensate, calcolate, ma che poi sono difficili da osservare. E quindi la ricerca scientifica intorno a queste cose, benissimo che la Cina stia investendo anche su quello, sia se è se è il capitalismo addomesticato dal comunismo o viceversa, comunque è importante che anche le altri paesi, altri tipi di investimenti continuano a mettere soldi su una ricerca che effettivamente, al di là dell'applicazione tecnica della costruzione dell'esperimento, c'ha poca applicazione diretta, anche se poi, come ci ha detto il comandante, lo studio dell'antimateria ha consentito di sviluppare una macchina che è la PET, emissione, la tomografia emissione di positroni, che grazie a tutti questi studi consente di ricostruire, perché a che serve? Consente di ricostruire, se uno ha una massa tumorale, ricostruire perfettamente la geometria, perché analizza un segnale che è molto raffinato.
1: Andare a vedere le posizioni, metastasi, eccetera, eccetera.
0: E però è molto più raffinato, ad esempio, dell'attacco dei raggi X, che è basata sui raggi X, perché appunto utilizza una tecnica particolare per determinare l'accumulo di materiali. Vabbè. Che dici, comandante? Siamo riusciti a spiegarlo nonostante i 10 minuti, però abbiamo recuperato.
1: Abbiamo recuperato, so. Sì,
0: mo suonano le campane fuori.
1: Di essere stati abbastanza chiari. Capisco che è un altro argomento duro, difficile, di Art Science. Però ecco.
0: Ah, però ci torniamo. Ogni tanto ci torniamo.
1: Il neutrino mancava, insomma, ne abbiamo parlato molto poco.
0: Ogni tanto ci torniamo, dai, comandante, che anche se alcune cose sono difficili da seguire, magari il ci torniamo, magari qualcuno, anche perché fare una trasmissione del genere sul così tecnica, perché comunque questi elementi, magari quello che uno riesce a capire, a trattenere, comunque consentono di allargare lo sguardo, no? Anche noi, quando ne parliamo tra noi, uno con la geologia, uno con la fisica, alla fine piano piano cresciamo e costruiamo qualche altra consapevolezza, e che quindi, quando poi sentiamo una ministra di una stupidaggine, almeno siamo in grado di capirlo, ecco.
1: All'epoca era dell'istruzione, mi ricordo.
0: Dell'istruzione, la pubblica istruzione, quindi direttamente quello che c'ha dei degni eredi con Valditara, così. va bene. Senti, che facciamo? Chiudiamo questa stagione, caro comandante.
1: Questa stagione. Ah, una cosa volevo ricordare: abbiamo parlato di Artemis, vi ricordate, nelle ultime puntate abbiamo saputo che Artemis 3, quella l'anno prossimo, che se dovrà andare sulla Luna, sarà guidata da Parmitano.
0: Ah sì, è vero. Chissà se ci andranno, nonostante
1: potremmo anche invitare, vediamo un po' se ci risponde.
0: Magari ci risponde, così gli chiediamo un po', e magari gli chiediamo se così dipaniamo questa tua perplessità, poi prevalente era sul fatto che sta roba è molto fumo e poco arrosto, nel senso che è molto scenografica, molto anche propagandistica nel senso più negativo del termine,
1: affaristica,
0: appunto. Ricordiamo il barattolo della cioccolata che gira in orbita, e poco scientifica, insomma, è poco utile dal punto di vista tecnico-scientifico. E quindi magari Palmitano, se riuscissimo a contattarlo, magari ci dice la stessa cosa: sì, è una stupidaggine.
1: Mi vado a divertire.
0: Ci vado solo perché mi piace lo spazio. Va bene. E allora niente, ricordiamo ancora, salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato oggi e tutta la stagione, compagni e compagne all'ascolto, soprattutto chi ci ascolta in condizioni di privazione della propria libertà personale, sia che stia in carcere, sia che stia a casa. Oggi siamo andati proprio nell'infinitamente piccolo. E così ricordiamo appunto che la radio, prima l'avevo ricordato ma non se l'ha sentito, che la radio si mantiene grazie a chi se la sente, ai contributi sul sito di ondarossa.info. C'è ancora aperta la campagna di radio abbonamento, che vi invitiamo a sottoscrivere, e niente, noi saremo, la radio sarà col banchetto a crack al Forte Prenestino questo fine settimana, e quindi vi invitiamo a venirci a trovare. Se volete sottoscrivere direttamente, stiamo là. E ora, comandante, che facciamo? Ci vediamo a settembre, a ottobre, quando sarà, a settembre, dopo
1: propositi.
0: L'estate, con tanti buoni propositi, cercheremo di riapprofondire questi temi, no?
1: Va bene, auguro a tutte e a tutti una buona estate.
0: Una buona estate. La radio ovviamente non si ferma, continua con le trasmissioni musicali, continua a entropia massima con la prossima settimana, che è 29 e che è a Roma.

0: la settimana successiva con l'ultima puntata di Emergenza Zero, e quindi vi invitiamo a continuare ad ascoltarci e a seguire la radio.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao ciao.
2: Beautiful, that could go on forever.
3: This is Blues Power.

0: Russa 87.9 in FM.
1: Ci siamo, Spider.
0: Ci siamo?
1: I volumi.
0: I volumi, i toni e i volumi.
1: 12 volumi.
0: I toni ci sono, i volumi sentiamo.
1: I volumi.
0: Ah.

0: Oggi la diretta di sabato pomeriggio.
1: Oggi
0: che giorno è, Spider?
1: Oggi, aspetta che faccio il conto, è sabato, sì.
0: Perché la tua memoria vacilla spesso, è sabato pomeriggio, eh?
1: E quindi sì, andiamo in diretta di sabato pomeriggio, quindi è un blues noon, non è un blues night.
0: Non vi nascondo la tenuta da mitica del presidente, non è istituzionale, se dovessi dire.
1: Comunque, poco istituzionale ma molto comoda.
0: E comunque sia sabato, sia venerdì la replica o come volete, è sempre il giorno buono per sottoscrivere la Radio Onda Rossa, per far funzionare questa radio che da 50 anni, signore e signori, va in onda senza padroni né pubblicità.
1: E quindi senza por tempo in mezzo, io prima di cominciare la trasmissione di oggi
0: una trasmissione senza scaletta,
1: senza scaletta, un po' così, come...
0: molte idee molto confuse come al
1: come
0: solito,
1: come la facevamo agli inizi nel secolo scorso,
0: esatto, così alla via del parroco e comunque avevamo lasciato sospese delle diverse cose
1: diverse
0: per quanto
1: cose,
0: riguarda,
1: perché di Sonny Rollins sì, se ne può parlare per 3, 4, 10 puntate,
0: sì, e non essere mai abbastanza esaustivi, e quindi magari cominciamo proprio da dove avevamo finito.
1: Sì, quantomeno una canzone,
0: un brano,
1: poi avevamo detto che lui fece con la Freedom Suite nel dicembre del 56.
0: Brano bellissimo, molto lungo, che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, sebbene in sottofondo mentre parlavamo a fine trasmissione, ci sono degli orari che vanno rispettati anche qui da noi, e avevamo parlato di come spesso Sonny Rollins si assentasse dalle scene, insomma,
1: esatto,
0: era la sua prerogativa a un certo punto,
1: per studiare non solo il suo sassofono ma anche la filosofia,
0: una persona impegnata culturalmente,
1: esatto.
0: E poi insomma gli effetti si sono visti, e quindi lui aveva passato un paio d'anni, se non sbaglio, sul passaggio pedonale di uno dei ponti che a New York unisce Manhattan
1: con Brooklyn.
0: A suonare il sassofono, perché a casa l'avevano cacciato i vicini, perché evidentemente dava fastidio, come abbiamo ripetuto, non solo ti ascolti Sonny Rollins gratis a casa tua ma non ti va neanche bene, quindi io non so che altro dire. Fatto sta che appunto finito questo esilio sul ponte a New York
1: ritorna sulle scene
0: e un disco che si chiama The Bridge,
1: esatto, il primo disco
0: e noi lo ascoltiamo,
1: The Bridge, e ce l'andiamo a sentire.

0: quindi intanto dovevamo a Sonny Rollins, quantomeno per chiudere i concetti aperti la settimana scorsa.
1: Sì,
0: poi ci sarebbe da dire, che ne so, mi piaceva ricordare che nel 1981, nell'aprile, a seguito di una casualità, si incontrò con Mick Jagger e fece delle sue incisioni di...
1: L'album che stava uscendo in quel momento
0: era Tattoo You,
1: esatto, dei Rolling Stones, su tre brani,
0: e su tre brani compare
1: il suo sassofono. E The Bridge, il brano che abbiamo ascoltato, apre il lato B di questo straordinario disco. È un quartetto, sembra un'orchestra, accompagnata da Sonny Rollins, c'è cioè Jim Hall alla chitarra, Bob Crenshaw al contrabbasso e Ben Reilly alla batteria. E in contemporanea alla triste notizia della morte di Sonny Rollins si festeggiava anche il centenario della nascita di Miles Davis, un musicista straordinario, e a questo punto è stata dedicata una bellissima trasmissione su queste frequenze da parte della...
0: andate a ricercare su...
1: E dove la ricerchiamo?
0: Sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info.
1: Esattamente, non è stata opera nostra la trasmissione, ma siamo grati, e noi però un pezzettino di Miles Davis lo vogliamo raccontare anche noi, perché poi in definitiva Miles Davis di rivoluzioni nel jazz ne ha fatte diverse, e ne contiamo almeno tre di rivoluzioni nel jazz. La prima è stata, ovviamente, ogni suo movimento era dovuto a una fase dell'anima e voler andare oltre alle costrizioni stilistiche, allo swing classico, ma anche al bebop, no? che ormai imperversava sulla scena, grazie a Charlie Parker, il più grande sassofonista di sempre, all'epoca, l'uomo che ha reso il sax uno strumento appunto adatto al jazz. E la prima rivoluzione, possiamo dire, è stata quella del Cool. Addirittura due dischi, uno Birth of the Cool, che uscirà nel 1957, ma era stato
0: registrato
1: molto prima,
0: l'anno prima,
1: sì, alla fine degli anni 40, addirittura con una band enorme di tanti musicisti che lavoravano sotto il controllo di Miles Davis, come fosse un vero e proprio direttore di orchestra. E prima che uscisse nel 57 Birth of the Cool, che poi in definitiva archivia il Cool, no? lo fa nascere, sì, e lo chiude contemporaneamente. L'anno prima dell'uscita di questo disco erano stati registrati i famosi gerundi da queste sessioni di registrazione presso gli studi di Van Gelder, il mitico Van Gelder, ingegnere del suono che ha collaborato ai più grandi dischi della storia del jazz e non solo, erano usciti queste registrazioni che poi verranno divise dalla Prestige in quattro dischi, detti gerundi, perché appunto sono
0: in Ing,
1: Cooking, Steaming, Working e Relaxing with Miles Davis, col straordinario quintetto che vedeva all'opera insieme a lui anche John Coltrane. E allora a questo punto questa prima rivoluzione del Cool, che poi verrà abbandonata, che però il Cool avrà invece un seguito straordinario per anni, verrà suonato sulla West Coast, mentre appunto sulla East Coast, in quella di New York, si passava ad altre fasi. Cosa abbiamo pescato tra gli archivi di Bruce Knight, che per fortuna sono copiosi? E che hai scelto alla fine?
0: No,
1: non hai scelto.
0: Non ho scelto.
1: Allora,
0: pensavo partivamo invece con.
1: E allora vai dove vuoi.
0: Io partirei con So What.
1: Addirittura So What?
0: Andiamo
1: avanti. Sì, io figuro didascalico, cominciamo dagli inizi.
0: E allora, dai, So What. Cominciamo con un omaggio a un'altra trasmissione di Radio Onda Rossa. Sal Peanuts, tratto da. Da Steaming uno dei gerundi che dicevi appunto. Miles Davis Quintet, Salpinazzi.

0: Radio Onda Rossa Blues Night, io penso che sia doveroso leggere i credit di no, come si chiama, il personnel, giusto?
1: Eh sì, quella. Il famoso quintetto che Miles Davis si porterà dietro a lungo, anche fino a quando purtroppo non gli scappare, purtroppo per lui, ma John Coltrane piano piano comincia ad avviarsi verso una sua carriera e Miles Davis lo rimpiangerà tutta la vita, certamente.
0: Il sassofono è quello di John Coltrane, appunto, Red Garland al piano, Paul Chambers al basso e Philly John Jones, abbiamo sentito un assolo di batteria incredibile, alla batteria, appunto, da steaming.
1: Ho fatto caso, no? Che Evans è un nome che ricorre in due personaggi all'interno della carriera di Miles Davis e daranno entrambi, prima a Gil Evans, dove qua in Bird of the Cool, diciamo, è uno degli artefici che spinge Davis in quella direzione. Dopodiché Bill Evans è il pianista che aveva molte idee in comune con Miles Davis e si trovarono a perfezione. Quindi la seconda rivoluzione è effettuata nel jazz da Miles Davis, che sarà quella della musica modale, è dovuta anche appunto a questo approccio a due, questo sentimento comune appunto di superare le basi dell'improvvisazione. Il jazz si basava sull'improvvisazione del bebop, che era un'improvvisazione fatta sugli accordi, spostandola invece a un'improvvisazione fatta sulle scale. E questa cosa è dovuta a George Russell, perché George Russell, un pianista, musicista, anche lui afroamericano, nel 1953 aveva pubblicato questo libro che si chiama Lydian Chromatic Concepts of Tonal Organization, e appunto introdusse l'idea di musica modale. E questo libro e questa idea Miles Davis se lo studiò in maniera particolare, tanto che diede vita insomma a questa rivoluzione nel modale. E George Russell rivoluzionò la tecnica di improvvisazione, perché appunto anziché utilizzare le scale tonali propose l'utilizzo dei modi musicali. E pensate, i modi derivano i loro nomi dalla tradizione musicale sacra del canto gregoriano, quindi la serie non si inventa proprio, niente, proprio tutto si trasforma, si adatta, infatti hanno anche i nomi insomma che la dicono lunga sul fatto: ionico, dorico, frigio, lidio, eccetera. E appunto dal canto gregoriano, che a sua volta l'ha mutuato dalla musica della Grecia classica. E quindi, se prima le improvvisazioni erano basate sull'uso di scale e di gamme, che io capisco poi, cioè faccio fatica, vero? La questione, la teorizzazione appunto di George Russell, questi erano concepiti per avere la tonica spostata rispetto a quella originale della scala. Con questo sistema si potevano quindi ottenere soluzioni molto varie in virtù delle differenti posizioni dei due intervalli di semitono, perché la scala è festoso anche io, no? si forma facendo tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono.
0: La scala maggiore.
1: Tutte le scale, tu puoi partire dal do, dal re, dal mi, eccetera, eccetera, basta che segui questa frequenza, no? Tono, tono, semitono, eccetera. Spostando i due intervalli di semitono si arriva a una cosa differente. Quello che possiamo forse capirlo meglio ascoltandolo, fatto sta che questa evoluzione fu una vera e propria rivoluzione. E allora, appunto, essendo didascalici, a questo punto ci ascoltiamo da Bird of the Cool, dove lui, Davis, il quintetto se n'era andato un po' per i fatti suoi, ma lo richiama e li rimette insieme, e questo disco verrà registrato in sole due giornate.
0: E quindi che cosa voglio ascoltare adesso? Non l'ho capito.
1: Quella che aprirà l'album di Bird of the Cool, di cui dovremmo averci addirittura un CD. Yes. Eccolo lì, esattamente.
0: Abbiamo Kind of Blue qua.
1: Sì, scusatemi. Spider. Kind of Blue.
0: E quindi so what?
1: E quindi so what? Su questo brano e su questo album in particolare è stato speso un fiume di inchiostro. Evidentemente ha colpito nel segno.
0: Invece che inchiostro sentiamo note.
1: Yes.

0: So what?
1: So what?
0: Poi da suggerisce che la...
1: Non lo suggerisco io, lo suggerisce un noto pianista,
0: Bollani,
1: non solo Bollani. Dice, sicuramente sarà vero, questo è uno dei primi pezzi in cui il basso porta una melodia, no? E gli rispondono i fiati.
0: So what?
1: So what? Il basso porta avanti un discorso e i fiati gli rispondono, quindi che vuoi? Quindi
0: solo su Radio Onda Rossa.
1: Vabbè.
0: E comunque, note cose città, avevamo mancato di dirlo, è la trasmissione che dovete cercare se volete ascoltare una bella trasmissione appunto su MySteris,
1: esatto.
0: È andata in onda.
1: E anche altre.
0: Una quindicina di anni, e naturalmente anche altre cose, fa parte del palinsesto di Radio Onda Rossa.
1: No, è proprio l'ultima andata in onda, perché loro vanno in onda il martedì dalle 20 alle 21.
0: D'accordo.
1: Quindi l'ultima è stata questa su Miles Davis.
0: E trovatela sul nostro sito. Abbiamo detto che era entrato appunto l'amicizia con Bill Evans, aveva poi prodotto questa cosa perché anche lui è appassionato di musica modale. Bill Evans aveva perfezionato questo Spider, forse tu mi puoi aiutare, però un modo di suonare gli accordi senza suonare la tonica, che è poi la nota che dà il nome all'accordo.
1: E
0: così il tappeto armonico dei brani era sospeso. Forse ce ne siamo accorti ascoltando, è meno rigido, meno quadrato, e dava più libertà ai musicisti e ai solisti, no? Loro erano invitati a Miles Davis a suonare senza pensare agli accordi, ma solo a una serie di scale e ai modi che evocavano. E quindi insomma comincia l'improvvisazione a assumere un ruolo diverso nell'economia dei brani. Miles Davis, ecco, ora lo ascolteremo, questo appunto, come diciamo, la trasmissione senza scaletta, stiamo facendo man mano che ci vengono in mente.
1: Io cerco di capire
0: le cose, esatto, del post Spider, un po' io. Nel 58, con il suo sestetto, al quintetto si aggiungeva Cannonball Adderley e al sassofono, e registrò quello che secondo la storia il primo pezzo di jazz modale in un album, visto che lui era un tipino insomma abbastanza modesto, che chiamerà Milestone, pietra miliare, e farà un bellissimo gioco pure col suo nome Miles, eccetera. E questo disco ha un successo clamoroso, tanto che lui decide di mettersi al lavoro per fare un intero disco modale, come diciamo, convince i musicisti a tornare insieme per questa session e li raduna appunto negli studi da Columbia Studios a Manhattan. Sono lui, Coltrane, Paul Adderley Paul Chambers e Jimmy Cobb, e loro arrivarono agli studi ma non sapevano cosa avrebbero suonato. Che facciamo? Gente che comunque poi come sono i ballo, insomma, o come balli te sono, quindi non avevano grossi problemi. L'unico che sa qualcosa di più era Bill Evans, perché appunto insieme a Miles Davis avevano studiato questa espressione della musica modale, e lui invece dà ai musicisti i tradizionali spartiti e diede loro delle annotazioni con una serie di scale, delle linee melodiche, e registrarono il primo giorno So What, che abbiamo ascoltato, Freddy Freeloader e Blue in Green, e il secondo giorno gli altri pezzi del disco. Questo che a seconda dei critici, del pubblico, eccetera, è uno dei dischi, è forse il disco più importante della storia del jazz, è stato portato a termine
1: anche della musica intera,
0: esatto, e solo i due giorni di registrazioni. Noi allora facciamo un passo indietro e ascoltiamoci questo Milestones, che appunto dà l'avvio alla musica modale.

0: Quindi Miles Stones, seconda rivoluzione nel jazz di Miles Davis. Andiamo avanti un po' di anni, siamo 1970, e qui leggiamo dall'autobiografia di Miles Davis: più o meno in quel periodo cominciai a capire che i musicisti rock non sapevano niente della musica, non la studiavano, non potevano studiare stili differenti, e di leggerla non se ne parlava nemmeno. Ma erano anche popolari e vendevano un mucchio di dischi perché davano al pubblico un certo sound e quello che voleva ascoltare. Così cominciai a pensare che se loro potevano raggiungere tutta questa gente e vendere tutti questi dischi senza nemmeno sapere cosa stessero facendo, bene, potevo farlo anch'io, e per di più meglio. Siamo appunto nel 1970. Sì, certo. Lui un po' gli scotta perché sono anni in cui comincia ad avere anche delle sedie vuote quando si esibisce Miles Davis. I suoi dischi vendono molto meno. Il disco Kind of Blue è stato il disco jazz che ha venduto di più nella storia del jazz. E c'è questo senso appunto di inadeguatezza nel non riuscire più a raggiungere un pubblico. Anche i fan del jazz si erano cominciati a invecchiare, insomma, e certo, il pubblico era differente. E quindi questo suonerà questo disco che si chiama Bitches Brew, che poi non è il primo disco jazz rock fusion della storia. C'erano stati anche dei precedenti a opera di altri artisti, ma sarà lui appunto a renderlo riconoscibile come genere, influente, e farlo soprattutto conoscere al grande pubblico. Vendette 500.000 di copie. Forse può essere un caso, forse no. Viene registrato il giorno dopo la chiusura di Woodstock. E nasce appunto dalle idee di Bette Davis, di Sly Stone, no? Di Jimi Hendrix, di James Brown, e si arriverà a questa sintesi con questo disco che è un completo, dalla copertina che sarà
1: la copertina è fantastica,
0: dovrà cercare un caso grafico. E il titolo, questo Bitches Brew, che significa in italiano, perché poi Bitches da noi si traduce anche come prostituta, eccetera, però è anche l'accezione di bello, e cosa molto bella, e l'idea, no, che aveva Davis mettendo questo titolo all'album. E cosa abbiamo? Sanctuary, vero? Abbiamo
1: sì,
0: scelto
1: Sanctuary.
0: Bene, ascoltiamoci.

0: all'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, sono le ore che sono sempre le ore giuste per sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Rinnoviamo i nostri recapiti, il telefono 06 49 17 50, il sito di Radio Onda Rossa è www.ondarossa.info e quindi la mail ondarossa@ondarossa.info. Questo Sanctuary è un brano che era stato registrato one shot nel 1968 e viene stravolto completamente, perché pensate, comunque quella era una registrazione in forma di brano sentimentale. Un brano bellissimo, vale la pena che ve lo andiate ad ascoltare, se avete voglia e tempo lo trovate facilmente. E qui Davis inizia con cicorea, forse ecco questa cosa che valeva la pena dirla prima, però improvvisano sullo standard che è I Fall in Love, e standard jazz, prima di passare poi al tema vero e proprio di Sanctuary. Dirà nella sua biografia Davis: io sono entrato in sala di registrazione, sarà registrato in soli 3 giorni, e fecero andare il nastro in continuazione come se fosse una jam session, e poi scelsero le cose, fecero i tagli, eccetera. Dice: io volevo che i musicisti non solo dessero loro sentimento, ma più che si fondessero con tutti gli altri. In questa forma di orchestrazione, come abbiamo sentito, insomma, deve molto a Gil Evans, quello che aveva preso a piene mani da questo straordinario musicista qual era Gil Evans. Va bene. A questo punto diciamo, per noi si è fatto tardi. Lungo e bellissimo il pomeriggio di Radio Onda Rossa, perché dopo di noi ci sarà una straordinaria conduzione a due, tre, quattro mani, non sappiamo neanche quante siano. Due trasmissioni, questa è una grande idea del presidente, che ha messo a collaborare insieme trasmissioni musicali. E ne esce qualcosa di veramente simpatico, e che andranno avanti a mettere la loro musica fino alle 18, quando ci sarà Salpinaz, che lascia il posto a sua volta a Disaccordo, e poi Musica Macchina e Rotation fino alla mattina di domenica.
1: È tempo di Nina Simone, I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free.

0: 12:15 a 52 minuti primi, oppure state ascoltando la replica del venerdì sera, oppure ancora una replica così a caso. Comunque, questa è Radio Onda Rossa, Blues Night, Blues Noon, Blues Power,
1: ma è anche jazz.
0: Anche jazz, soul, funk.
1: Bene, vi lasciamo in buone mani, un pensiero, un abbraccio sempre a chi non gode della propria libertà. Questa è tutti noi e tutte noi siamo contro il carcere, contro la società che ne ha bisogno. Buon proseguimento.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: E allora buonasera, benvenuti, benvenute a tutte e a tutti, a tutti all'ascolto. Questa qui è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, www.ondarossa.info per chi ci segue in streaming. E oggi è la volta di Entropia Massima, Libera Scienza in Libero Stato. E, come avete visto, seguendo l'informazione, sono cominciate quelle che nella zona tropicale si chiamano le piccole piogge, e quindi con il loro corteo di disastri. Attualmente la frana che ha travolto a Brazzano di Cormoglio in provincia di Gorizia le tre abitazioni, hanno trovato il corpo senza vita della persona che era andata ad aiutare l'anziana che ci viveva dentro. E anche in Liguria, come sempre, ci sono stati un sacco di allagamenti e di smottamenti, tra cui un muro di sostegno all'interno della città, in questo contesto in cui soltanto poco tempo fa il ciclone ha investito la Giamaica con una forza mai vista. È cominciata, come sapete, perché ci abbiamo un'inviata, la COP 30 a Belém, COP 30 che si apre con le dichiarazioni del presidente del Brasile, Lula, che dice contro Donald Trump. Gli Stati Uniti sono il grande assente da questa COP 30, che nell'era della disinformazione, apre così la conferenza sul clima, nell'era della disinformazione gli oscurantisti rifiutano non solo le prove scientifiche ma anche i progressi del multilateralismo, controllano gli algoritmi, seminano odio e diffondono paura, è tempo di infliggere un'altra sconfitta al negazionismo. Di fatto, in realtà, la COP appare svuotata, l'assenza degli Stati Uniti, eppure la debole dichiarazione dell'Unione Europea, che ha rivisto i suoi obiettivi climatici, rendono un po' più evidente, ancora più evidente di prima, che la green economy, come anche altri segnali tipo il ritiro dei fondi green dalle offerte economiche, il ritiro di BlackRock, no? Il grande colosso mondiale dell'abitare, dalla politica, da quella che veniva chiamata politica green, l'avanzata delle destre negazioniste, così per dirla semplicemente, l'avanzata delle destre negazioniste in tutto il mondo e anche in Italia, dove personaggi che prima erano visti un po' così da noi, anche un po' con dileggio, hanno assunto maggior potere. E nel resto del mondo, in sostanza, non sembra che quello che sarebbe il punto centrale di ogni COP, cioè la transizione dall'alimentazione energetica basata sulle fonti fossili a energie di altro tipo, sembra proprio che stia andando a livello mondiale in senso opposto a quello che si era detto finora, tanto appunto fino ad arrivare addirittura a Bill Gates, alfiere della originariamente uno dei primi che si è preoccupato, apparentemente perché forse ci aveva visto, non so, qualcosa di affaristico del riscaldamento globale. In realtà ha detto: sebbene il cambiamento climatico avrà gravi conseguenze, questo è Bill Gates, in particolare per le popolazioni dei paesi più poveri, non porterà alla fine dell'umanità. Insomma, si può attendere, dice Cannavò su un articolo di Jacobin. Prima di passare la parola a Jacopo, al comandante Jacopo, e ai nostri ospiti, ecco, cito soltanto da questo articolo il fatto che che mentre avviene la COP 30, in realtà, e quello è raccontato molto bene da questi microfoni e dalla nostra inviata a Belém, c'è il controvertice che coinvolge le associazioni e tutti i movimenti popolari provenienti da 62 paesi con un'agenda completamente diversa, e stanno facendo delle azioni che ci vengono raccontate quotidianamente proprio per avanzare le istanze dei popoli che già, anche secondo Bill Gates, saranno i più colpiti, quindi i popoli delle isole e le popolazioni indigene. Recentemente l'ONU ha calcolato che la somma delle roadmap dei vari paesi potrebbero ridurre le emissioni solo del 17% entro il 2035 rispetto al 2019, mentre invece per limitare il riscaldamento globale, come si era detto, a 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale, richiede una riduzione del 60%, richiederebbe, delle nostre emissioni di carbonio, di anidride carbonica, cosa che non sta avvenendo. Un aggiornamento documento pubblicato il 10 novembre da parte dell'ONU, che incorpora gli ultimi piani climatici annunciati in occasione della COP30, come proprio quello dell'Unione Europea e della Cina, abbassa questa cifra già bassa al 12%. Unico controaltare di fronte a questa disfatta è il dato che viene proprio dalla Cina, lo dicevamo prima mentre preparavamo la ci confrontavamo sulla preparazione della sessione, che per la prima volta sta in una fase, diciamo, se non di inversione e riduzione delle emissioni di CO2, in una fase, diciamo, di plateau, ed è la prima volta che questa, la Cina, come si sa, insomma, cioè, verrà magari ripetuto, ha investito tantissimo nella transizione verso le fonti energetiche rinnovabili di vario tipo, è il leader mondiale anche nella produzione della parte tecnica necessaria per questo, e per la prima volta sembra che questa inversione di tendenza, questo plateau in cui le emissioni sono stabili e stanno tendendo a decrescere, almeno per alcuni comparti sicuramente, non sia legato a fenomeni, a fattori, diciamo, di tipo economico o di tipo di salute. Per esempio ricordava il comandante Jacopo prima che la precedente inversione era legata appunto al Covid e al lockdown, e quindi, diciamo, non c'aveva un valore effettivo. Invece in questo caso la Cina è l'unico paese del mondo che va in controtendenza, e la Cina, mi pare che la COP ha dichiarato, la Cina non mancherà di fare la sua parte. Con questa introduzione, dove abbiamo confrontato l'evoluzione climatica velocemente, l'effetto locale del riscaldamento globale anche alle nostre latitudini, appunto con col primo, diciamo, alle prime avvisaglie delle piogge e l'attivazione di tutti i fenomeni franosi, contemporaneamente questo forse sarà oggetto di un ulteriore approfondimento, autorità amministrative alla protezione del territorio, soprattutto da fenomeni alluvionali e da fenomeni di frana, stanno emanando piani che tra le loro righe hanno una riduzione del livello di protezione del territorio, e quindi favoriscono in sostanza la costruzione di opere, e questo è in linea con i dettami, diciamo, del nostro governo ampiamente negazionista. In realtà in alcuni settori è proprio scomparsa la questione del riscaldamento globale, in alcuni settori politici e di potere. Con questa ventata di ottimismo passo la parola al comandante Jacopo.
1: Buonasera a tutti e a tutti, grazie Lorenzo, hai fatto un'ottima introduzione per andare più nel dettaglio di questa puntata. Questa puntata sarà ricca di ospiti, perché abbiamo ben due ospiti. Il primo ospite è Demostene Floros, che è responsabile energia del CER, il Centro Europa Ricerche, e in più ha un contratto di docenza presso l'Università di Padova del corso Geopolitics of Energy. E in più qui in studio con noi c'è anche Francesco Silos Labini, che è un fisico dirigente di ricerca del Centro Enrico Fermi qui a Roma, in una ben famosa via Panisperna sede e patria del nucleare italiano nei primi del Novecento. Volevo, prima di passare la parola a Demostene, che ci farà un quadro riassuntivo molto dettagliato su quelle che sono adesso le problematiche a livello geopolitico internazionale per quello che riguarda appunto la transizione energetica, volevo segnalare alcuni punti che oggi ho riassunto dall'ultimo rapporto del World Energy Outlook 2005 dell'Agenzia Internazionale per l'energia, appunto, e sono dei punti che toccano vari aspetti, sono per lo più molto inquietanti perché tratteggiano un quadro molto squilibrato a livello mondiale per quello che riguarda la geopolitica. Innanzitutto perché parliamo di energia, perché l'energia adesso sta ricoprendo proprio, ritorna al centro della geopolitica globale, cioè degli interessi, diventa una questione. Questo documento parla, appunto l'IAEA parla del fatto che l'energia ritorna a essere una questione di sicurezza nazionale. si aprono nuove prospettive, cioè proprio nuove sviluppi per quello che riguarda la chiama la nuova età dell'elettricità, perché la domanda elettrica in questi ultimi anni sta crescendo molto più rapidamente dell'energia totale. Cosa vuol dire? Che per la spinta appunto a causa del fatto che a livello mondiale si ha un'impennata dei consumi che derivano soprattutto dalla climatizzazione, dalle auto elettriche, dalle pompe di calore e soprattutto dall'industria digitale e dell'intelligenza artificiale, poi ne parleremo, richiederà un alto consumo di energia elettrica e quindi uno sviluppo di grandi reti elettriche che in questo momento non stanno tenendo lo stesso passo rispetto alla domanda di energia elettrica, ed è sotto gli occhi di tutti appunto i rischi rispetto a questo, che sono i vari blackout, le congestioni e le connessioni lente per i nuovi impianti. Da un altro dato, per esempio l'esplosione della domanda dei data center di intelligenza artificiale, questi qui addirittura gli investimenti sui data center per quanto riguarda l'intelligenza artificiale superano di molto quelli del petrolio, la loro domanda di elettricità triplicherà entro il 2035. E quindi questo qui produrrà un ulteriore sovraccarico delle reti elettriche. I minerali, la criticità sui minerali, la nuova vulnerabilità strategica la definisce l'AIEA, cioè la Cina per esempio raffina circa il 70% dei minerali strategici per quello che riguarda appunto lo sviluppo di batterie e microchip per tutto quello che riguarda l'elettronica. Crescono i controlli sull'export, la sicurezza energetica non riguarda più solo il petrolio e il gas, ma appunto tutto questo approvvigionamento di materie di terre rare. E tutto questo poi si associa appunto, adesso ne parlerà molto più specificatamente Demostene, sulla domanda appunto di produzione di energia elettrica attraverso le fonti fossili. Il carbone per esempio avrà un picco e subirà un calo entro il 2030, ma questo dipende molto appunto, ma come aveva accennato Lorenzo, dalla Cina e dai vari paesi in via di sviluppo. Il petrolio si raggiungerà un picco possibile attorno al 2030, ma le politiche rallentano potrebbe questo picco potrà avvenire nel 2050, e soprattutto poi la produzione di gas, il gas liquido avrà un'enorme espansione, perché si sarà entro il 2030 si prevede una richiesta di più 300 miliardi di metri cubi, e questo assorbimento di gas dipende chi lo otterrà, l'Europa, Cina, saranno altri attori. Questo vuol dire che il mondo non converge verso un unico modello energetico, ma si sta frammentando, ecco. E nello stesso tempo abbiamo che 730 milioni su questo pianeta sono ancora senza energia elettrica. 2 miliardi di persone soffrono ancora del fatto, questo non lo sapevo, un dato l'ho riportato, ma è molto curioso, perché 2 miliardi di persone cucinano ancora con metodi inquinanti e pericolosi. Mi sono chiesto, ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che per esempio cucinano ancora col petrolio, kerosene, scarti, addirittura con letame secco, e tutti questi producono malattie polmonari. Sarebbe a dire come se 2 miliardi fumassero 2 pacchetti al giorno di sigarette. E l'ultima cosa appunto rispetto a questo quadro, appunto come dicevi tu Lorenzo, ormai siamo ben lontani dall'obiettivo dell'1,5 gradi di contenimento per la soglia per la crisi climatica, ma se tutto va bene sarà circa di, ormai dato per assodato, 2,5 gradi. Se tutto va male, cioè con le politiche attuali, arriveremo quasi a 3 gradi. Quindi il World Energy Outlook descrive, tratteggia un mondo più elettrico, più digitale, più vulnerabile, più diviso sul percorso della transizione energetica. Ora, da questo punto di vista, allora passo subito la parola a Demosthenes Floros. Demos, ci senti?
2: Sì, buonasera, grazie per l'invito.
1: Grazie a te per essere venuto qui tra di noi. Allora, ti faccio subito una prima domanda. Allora, rispetto a quello che dicevano, la cosa che è la cosa più sorprendente sono i due aspetti che citava Lorenzo. Cioè, il primo, che ovviamente è la Cina in questo momento c'è un plateau. Ecco, un plateau, si arriva a un pareggiamento, non emettono ulteriori CO2 si prevede in questo anno e mezzo che verrà. E in più, però nello stesso tempo, a livello mondiale, come abbiamo accennato, in questi ultimi 10 anni il consumo, la produzione di energia attraverso il consumo di fonti fossili è aumentato fino all'87%. Come mai? Cioè, questo da cosa dipende secondo te?
2: Allora, cerco un attimino di fornire qualche dato di insieme, dopodiché entriamo nello specifico a partire appunto dal tema del plateau della Cina, che è particolarmente interessante e di cui, se avete notato, si parla veramente molto poco nei nostri cosiddetti mezzi di informazione. Ma questo ha a che fare con ragioni più squisitamente politiche. Allora, in primo luogo, visto che parliamo di transizione energetica, cerchiamo di dare una definizione di transizione energetica, o per meglio dire come essa viene assunta o orientata, indicata dalla politica internazionale, quindi dai vari governi, dall'IEA, cioè dall'International Energy Agency. Più precisamente, per transizione energetica si intende il passaggio da un mondo dominato dalle energie fossili a uno in cui prevalgono le fonti pulite e le energie rinnovabili. Quindi questa è una definizione, bisogna chiarirlo subito, di transizione energetica all'interno di quelle che chiameremmo le compatibilità capitalistiche. E quindi questo è un primo aspetto da evidenziare, perché c'è chi ritiene che la transizione energetica non sia possibile all'interno delle compatibilità capitalistiche, forse una minoranza, ma a mio avviso è importante evidenziare anche questo aspetto. Fatta questa precisazione, cerchiamo di analizzare insieme i dati più recenti relativi al paniere energetico del mondo nel 2024. Io farò riferimento all'Energy Institute of Statistical Review of World Energy 2025, che è stato pubblicato a giugno, fine giugno, luglio del 2025, è la rivista più prestigiosa, diciamo così, che viene utilizzata da chi appunto si occupa di temi concernenti la transizione energetica, ma non solo. E il paniere energetico 2024 ci dice che il mondo ha raggiunto i 14.142 MTP, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, con un incremento dell'1,78% anno su anno. Se noi poi andassimo ad analizzare gli spicchi di questo paniere energetico, che cosa osserviamo? Osserviamo che per funzionare il nostro pianeta consuma per il 34% petrolio, per il 28% carbone, per il 25% gas naturale, il 5% rinnovabili, il 5% nucleare e il 3% idroelettrico. Vediamo quindi quelli che sono gli aspetti più interessanti di questo paniere energetico, che presenta una novità, a mio avviso, molto molto interessante e che solo all'apparenza ha un portato tecnico, perché probabilmente ha un portato politico. Nel senso che quest'anno l'Energy Institute, senza pubblicizzarlo più di tanto, infatti non se ne è parlato nemmeno tra addetti ai lavori, che sicuro che quando io ho cercato di affrontare il tema con colleghi mi hanno guardato come se cadessero insomma dalle nuvole, è intervenuto un cambiamento nella metodologia di calcolo dei consumi totali di energia primaria. Fondamentalmente il cambiamento è intervenuto nel calcolo delle perdite di trasformazione. Io sono un economista, voi siete dei fisici, quindi intendete molto meglio di me di questi aspetti. Nella trasformazione dell'energia, nel passaggio appunto da un livello di tensione ad un altro, si registrano queste perdite di trasformazione, che prima venivano conteggiate in una determinata maniera e che invece l'Energy Institute quest'anno ha deciso di calcolare in maniera diversa. Con quali risultati? I risultati sono i seguenti: un ridimensionamento dei consumi in valore assoluto, una riduzione del peso relativo di rinnovabili e idroelettrico, soprattutto di rinnovabili, e nel contempo un incremento di fossili e nucleare. Ma la cosa più interessante, per esprimersi appunto in maniera sintetica sul tema, è che con la nuova metodologia di calcolo il peso delle fonti fossili nel paniere energetico 2024 del mondo è pari all'87%, mentre con la precedente metodologia sarebbe stato dell'81%. 6 punti percentuali di differenza, che sono un ammontare particolarmente significativo, un vero e proprio passo indietro dato solo ed esclusivamente da un metodo di calcolo che la stessa Energy Institute definisce come più accurato e che in un certo senso si rifà anche alla metodologia di calcolo della US Energy Information Administration, per essere più chiari da questo punto di vista. Per cui noi che cosa abbiamo? Qual è il punto di partenza nel 2025? Il punto di partenza è molto semplice. Il nostro pianeta funziona, Jacopo, per l'87% a fonti fossili e solo per il 13% a fonti rinnovabili, inserendo tra le rinnovabili anche il nucleare e l'idroelettrico. Per cui, quando anche ritenessimo possibile la transizione energetica all'interno delle compatibilità capitalistiche, quindi un passaggio da un mondo dominato da energie fossili a uno in cui prevalgono le fonti pulite e rinnovabili, il punto di partenza è per l'appunto questo, 87% versus 13%. E dopo anni e anni e miliardi di investimenti sulla transizione energetica, non mi pare un punto di partenza, molto benaugurante, ma che spiega in maniera chiara, come facevi giustamente riferimento tu nell'introduzione, perché i primi scricchioli diventano sempre più evidenti e perché anche i grandi difensori acritici della transizione energetica sono costretti, nolenti e volenti, a prendere atto della realtà.
1: Demos, ti interrompo adesso perché volevo passare la parola a Francesco riguardo a quello che hai detto, perché comunque è una cosa proprio fondamentale questa in questo momento, che ci fa riflettere molto. Quindi chiedevo a te, Francesco, tu cosa ne pensi rispetto a questi dati che ha dato Demos? Cioè, quindi siamo ben lontani da una transizione energetica ecologica rispetto a questi dati, siamo andati peggiorando.
3: Ma siamo andati peggiorando soprattutto, mi sembra, da questa parte del mondo. Allora, io vedo un barlume di luce in Asia, perché comunque mi sembra che il problema dell'energia e del clima, che sono strettamente connesse, si risolverà in Asia, perché ormai la Cina governa questo tipo di tecnologia e sta investendo in una maniera semplicemente a noi incomprensibile. Una delle cose della Cina è la velocità con la quale avvengono le cose. Allora, per esempio, c'è un grafico che dice negli ultimi 12 mesi la Cina ha installato 60% più nuova capacità solare rispetto ai 12 mesi precedenti. Quindi c'è una velocità di cambiamento in Cina molto interessante. Però io farei un passo indietro. Allora, il problema del clima e dell'energia va contestualizzato, no? Perché perché aprendo il giornale non c'è in prima pagina un alert dicendo qui stiamo andando verso il disastro? E questo è il grande problema delle nostre società, questo perché chi è il responsabile principale della crisi climatica sono le grandi compagnie petrolifere, che sono poche, sono Shell, Chevron, British Petroleum, ExxonMobil e Saudi Aramco, e hanno un potere di condizionamento verso i media gigantesco. Quindi ancora si parla di gli scettici, negazionisti, come se fossero delle cose normali, come se il problema climatico fosse ancora discusso a livello scientifico. Dice, ci sono alcuni che pensano una cosa, altri che ne pensano un'altra. Invece non è così, semplicemente è una rappresentazione completamente deformata della realtà. perché diciamo a livello scientifico nessuno mette in dubbio che l'impatto dei combustibili fossili sta causando una catastrofe climatica. E questo è così da diciamo 20 anni. Allora, il fatto che ancora ci sia questa una presunta discussione è colpa di una falsa narrazione dei fatti. Perché questo avviene? Perché ci sono degli interessi giganteschi dietro, perché c'è una resistenza a cambiare e perché ci sono degli interessi giganteschi dietro. Allora, probabilmente la Cina, che ha meno diciamo che deve importare il petrolio piuttosto che venderlo o averlo, è più stimolata a trovare delle soluzioni alternative. La Cina è ricca di carbone e il carbone inquina, e questo è stato uno dei grandi cambiamenti che sono successi negli ultimi 20 anni in Cina, è stato quello di diciamo almeno dislocare queste centrali a carbone lontano dalle grandi città. E adesso assistiamo a questo grandissimo e sorprendente investimento nel solare, tant'è che qualsiasi previsione si vede, no, di qualche anno fa, dice quanto sarà l'investimento, quanto sarà la produzione di energia solare nel 2025, è diciamo incomparabilmente più piccola di quello che c'è adesso. Questo tipo di cosa ha fatto sì che da una parte la Cina abbia raggiunto un picco di emissioni e dall'altra che sia anche leader in questo tipo di tecnologie, proprio perché ha investito così tanto.
1: Ecco, infatti ricordo sempre nel World Outlook Energy 2025 dicono che la Cina ha prodotto il doppio dei pannelli solari rispetto a quello che serve loro, cioè quindi la metà di questi pannelli solari prodotti non vengono installati in Cina, quindi è assolutamente... Ora però voglio prima, adesso faccio, butto giù uno spunto di riflessione che poi continueremo dopo lo stacco musicale, quindi come diceva mi riattacco un po' a tutti e due, sia quello che diceva Francesco sia quello che diceva Demostene. Quindi se da un lato c'è la Cina che è arrivata a un plateau di emissioni di CO2, dall'altro però ecco i grandi interessi, come diceva Francesco, delle grandi compagnie petrolifere fanno sì che questa transizione energetica non possa avvenire, quindi è un problema appunto, come diceva Demostene, che la transizione non può avvenire se siamo ancora all'interno di logiche di produzione capitalistica. Cioè, ora questo è il punto, cioè, mi pare di aver capito che sta emergendo in un certo senso per contrastare insomma la crisi climatica. Allora questa è una domanda, una riflessione che poi approfondiamo dopo. Adesso tiriamo un po' il fiato e facciamo uno stacco musicale. Prego Lorenzo.

0: E allora rientriamo. Questi qua erano, vabbè, i Depeche Mode rimixati da Crooder e Duff Master. Ieri sera c'è stato un clamoroso concerto all'Auditorium, ho avuto la fortuna di andare, in cui questi pezzi, che per un'intera generazione sono mitici, sono stati rifatti dal vivo con i musicisti veri. Un concerto meraviglioso, speriamo che lo replichino. Inaspettato, tra l'altro. Per ritornare alla Cina, mentre sotto continua la musica, ho trovato un articolo del Sole 24 Ore che faceva il punto appunto su quello che dicevamo della produzione delle fonti rinnovabili. A febbraio i 447 gigawatt di potenza degli impianti fotovoltaici cinesi rappresentano il 48,4% di tutta la potenza fotovoltaica installata mondiale, mentre invece i 444 sempre gigawatt dell'eolico, il 44% della capacità totale. E questo dà l'idea del fatto che lì viene prodotta la maggior parte dell'energia, come diceva Francesco, delle fonti da fonti rinnovabili del mondo. Al comandante il seguito.
1: Ecco, allora da questi dati, proprio che si riattaccano a quello che dicevamo prima, faccio una domanda a Demostene. Quindi abbiamo tratteggiato un quadro in cui da una parte c'è l'Occidente, in cui continua a preferire i combustibili fossili, che sulla crisi climatica fa poco e niente, e dall'altra parte c'è la Cina, che seppure l'economia cinese è basata, diciamo, sottolineiamolo ancora, in larga parte, in maggioranza, dalla produzione di carbone, olio, gas, quindi sui combustibili fossili, però i dati che hai dato tu sono fondamentali. Quindi il 48% di fotovoltaico mondiale cinese, il 44% di eolico pure. Quindi la Cina invece fa molto, no? Fa molto per la crisi climatica da questo punto di vista. Quindi come se ci fossero, anzi, come ci sono evidentemente, vediamo, due blocchi contrapposti, Occidente e Cina. Ora, questo da cosa dipende, Demostene, secondo te, appunto?
2: Ma io credo che questi due blocchi fondamentalmente ricalchino quello che stiamo assistendo a livello internazionale, cioè da una parte il tentativo da parte di alcune potenze occidentali, a partire dagli Stati Uniti, di mantenere un approccio unipolarista rispetto al resto del pianeta, e dall'altra parte invece la volontà di superare questo approccio unipolarista nato in seguito alla fine della prima guerra fredda, e appunto di abbracciare un multipolarismo che ovviamente presenta anche una serie di contraddizioni, tante quanto ne presenta lo stesso paniere energetico della Cina, mi viene da dire, la quale agisce dentro e fuori i propri confini nazionali, sia per quanto riguarda gli investimenti in carbone, a dire la verità, ma anche per quanto riguarda gli investimenti delle rinnovabili. Infatti, se noi andassimo ad analizzare appunto gli investimenti cinesi al di fuori del proprio territorio, che cosa osserviamo? Osserviamo che i paesi che vengono attraversati dalla Via della Seta, così come i cosiddetti BRICS o BRICS Plus, adesso dovremmo più correttamente dire, sono quelli che vedono i maggiori investimenti cinesi. Ripeto, investimenti che sono però sia concernenti il carbone, ma qui dobbiamo contestualizzare, come prima veniva correttamente detto in studio, tener conto di chi deve mettere insieme colazione, pranzo e cena, con quello di cui ha a disposizione e con quanto costa appunto la materia prima di cui ha a disposizione, perché è evidente che i paesi più poveri o in via di sviluppo tendono ad utilizzare maggiormente le proprie riserve di carbone, non solo perché le hanno, ma perché il carbone costa di meno. Permettimi un paio di precisazioni al riguardo,

0: e credo che siano opportune, sia per quanto riguarda il plateau del carbone, sia per quanto riguarda gli investimenti, perché condivido l'espressione utilizzata in precedenza, cito il barlume di luce che viene dall'Asia. Ebbene, fonti occidentali, anche in questo caso, cioè il CREA, il Center for Research on Energy and Clean Air, ci dice che nel 2024 le tecnologie per l'energia pulita concernenti quelli che i cinesi chiamano le nuove forze produttive, un concetto macroeconomico molto interessante, e loro con le nuove forze produttive intendono rinnovabili, veicoli elettrici e batterie, hanno per la prima volta rappresentato oltre il 10% dell'economia cinese, con vendite e investimenti attorno all'1,9 trilioni di dollari, fondamentalmente il PIL dell'Italia, oppure, se preferite, la spesa globale per i combustibili fossili nel 2024, o le dimensioni dell'economia dell'Arabia Saudita, questo per avere giusto dei metodi, dei confronti. Questo per quanto attiene gli investimenti. Per quanto attiene il plateau del carbone, guardate che questo è un dato politicamente molto interessante, perché noi siamo dinanzi ad un plateau del carbone della Cina, nonostante l'aumento dei consumi cinesi, che si registra da marzo 2024 a settembre 2025 compresi. Quindi sono già diversi mesi, siamo attorno a un anno e mezzo di plateau. Anzi, sempre fonti occidentali ci dicono che nel 2025 è stimato un decremento delle emissioni cinesi di CO2 dello 0,5%. Ora, se alla fine risulti meno 0,5 o più 0,5, poco importa. Quello che politicamente importa è che la Cina 5 anni fa aveva indicato tra il 2025 e il 2027 il picco delle proprie emissioni e un tendenziale plateau da lì in poi, e noi oggi cominciamo gradualmente a registrare che i cinesi hanno mantenuto quelle che erano state le loro promesse, non soltanto al loro paese, al loro interno, al loro paese, ma anche al di fuori del loro paese, visto che stiamo parlando del paese che emette quasi il 30-31% delle emissioni di CO2 a livello globale. Quindi quello che succede in Cina interessa l'intero mondo. E al riguardo, un altro dato particolarmente interessante concerne la distribuzione geografica dei brevetti sulle energie rinnovabili al 2024. Anche in questo caso la fonte occidentale è IRENA e i dati sono cumulati, netti o stock se preferite. Ebbene, il 52,9% dei brevetti sulle energie rinnovabili sono made in China. Gli Stati Uniti seguono all'11,7%, l'Unione Europea segue all'8,5%. Ecco perché condivido in particolar modo sull'espressione barlume di luce. Attenzione, e qui chiudo. Qualcuno giustamente potrebbe criticarci e dire: beh, comunque però il peso del carbone nel paniere energetico cinese è ancora particolarmente significativo. È vero, nell'ultimo decennio, dal 2014 al 2024, è diminuito in termini relativi dal 70 al 58%, ma in termini assoluti i consumi sono aumentati quasi del 10%. Si stanno arrestando nel 2025, ma anche nel 2024 si è registrato un debole incremento. Però qui è importante una precisazione, e cioè le nuove centrali che vanno a costruire i cinesi in questo momento dentro i loro confini nazionali non sono centrali a carbone che vengono costruite per aumentare la capacità produttiva di carbone del paese, quindi garantire la sicurezza energetica. Un altro tema fondamentale che chi si occupa di geopolitica ovviamente deve tener conto, ma per andare incontro a quelli che sono dei picchi di consumo che in Cina si sono registrati ad esempio nella scorsa estate e hanno prodotto delle situazioni di crisi, ma le abbiamo viste anche in Europa, ad esempio in particolar modo in Spagna. E questo è un aspetto quindi particolarmente importante da evidenziare. Se posso aggiungere un'ultima considerazione in merito alla tua introduzione iniziale, Jacopo, quando facevi riferimento alla domanda elettrica e ai data center, vorrei evidenziare che per quanto attiene i paesi a capitalismo avanzato, nell'ultimo decennio noi avevamo registrato una domanda elettrica sostanzialmente costante, parlo dei paesi a capitalismo avanzato, non di quelli in via di sviluppo. Ebbene, con l'intelligenza artificiale e i data center, noi abbiamo subito capito che questa domanda elettrica non era più costante, aumentava, e la grande difficoltà oggi è capire di quanto aumenterà, perché le stime relative a questi incrementi vengono aggiornate, non dico quotidianamente, ma in maniera particolarmente rapida, e da un punto di vista geopolitico è a mio avviso interessante evidenziare che cosa? Che gran parte dell'energia che dovrà essere utilizzata per soddisfare i data center ci verrà data dal gas naturale, e quindi questo rimette il gas naturale al centro della transizione energetica e del suo ruolo ponte. Ma parlare di gas naturale vuol dire ovviamente parlare dei paesi di cui ne posseggono le maggiori riserve, che ne producono di più e che ne esportano di più, e non dico altro da questo punto di vista se non evidenziare il fatto che gli stessi Stati Uniti ritengono che soddisferanno l'incremento di domanda elettrica per i data center con utilizzo di gas naturale al 60%, quindi stanno completamente rivalutando i loro consumi di gas interni, con punti interrogativi non indifferenti rispetto all'effettiva quantità di gas naturale che potranno esportare da qui ai prossimi anni. E allora la domanda immediata e successiva è la seguente: chi ha abbandonato un fornitore per un nuovo fornitore, siccome l'Italia e l'Unione Europea acquista gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti d'America, che sono diventati il loro principale fornitore, in quale situazione si troverà? In quale situazione si troverà la nostra sicurezza energetica se gli Stati Uniti dovessero scegliere tra consumi interni e rispettare i contratti di esportazione? Mi pare un problema non indifferente, riconducibile alla stessa transizione energetica.
1: Certo, ci troveremo molto male, rispondo io. È evidente. Adesso passo la parola a Francesco rispetto a queste considerazioni che tu hai fatto. Innanzitutto hai parlato, appunto, la Cina è il leader grazie ai brevetti, hai parlato appunto di una classifica sui brevetti, e questi passano per la ricerca scientifica, quindi una ricerca scientifica che la Cina, su cui la Cina ha puntato molto negli ultimi 20-30 anni, e in Italia invece, in Europa, in Occidente, come sappiamo, la spesa per la ricerca scientifica e per le tecnologie applicate vengono sempre meno. Però adesso passo la parola a Francesco, perché lui segue da molto tempo questi aspetti e ci chiarirà un po' meglio, insomma, cosa sta avvenendo da questo punto di vista.
2: Ma sì, allora diciamo varie cose, e chiaramente il problema non è la produzione capitalistica, cioè il problema è la produzione industriale. Qualsiasi paese industrializzato emette combustibili fossili, nel senso, l'Unione Sovietica quando esisteva non era un regime capitalistico, però emetteva combustibili fossili lo stesso, quindi chiaramente se uno ha delle industrie, quello è il problema. Il vantaggio che ha la Cina, cioè adesso sono tanti i vantaggi che ha, ha il vantaggio di avere delle materie prime che servono per diciamo le tecnologie solari e anche altro tipo di tecnologie, anche per esempio hanno sviluppato questa centrale nucleare al torio, che sembra molto interessante, perché ha una serie di vantaggi, diciamo, di sicurezza e di scorie, eccetera. Chiaramente ormai, essendo un gigante industriale, controlla tutte le catene del valore a livello globale, quindi diciamo qualsiasi cosa devi fare più o meno riferimento a loro, anche perché nel frattempo gli Stati Uniti e anche l'Europa si sono deindustrializzati. Il vantaggio però, diciamo, principale probabilmente è quello di avere una classe dirigente, un sistema politico che permette la programmazione su scala di 5-10 anni o anche più. Quindi loro fanno questi, diciamo, questi piani quinquennali in cui guardano veramente avanti, mentre noi possiamo arrivare a 3 mesi per spartirci i dividendi di un'azienda decotta, là invece guardano dove si va. E questo è il vantaggio fondamentale che hanno i cinesi. Ok, quindi questo è legato al tipo di sistema economico che in essere in Cina e da noi. In Cina è basato sulla produzione di merci, da noi è basato ormai è stato un sistema economico che è stato mangiato dalla finanza. Questo ha uno svantaggio mostruoso, perché da una parte non puoi fare delle programmazioni a lungo termine e dall'altro stai svuotando le capacità innovative dei paesi, perché alla fine, se un ingegnere va a lavorare al Wall Street e guadagna 3 volte quello che va a lavorare in un'azienda che produce qualcosa, chiaramente stai creando un problema allo sviluppo di innovazioni, e questo è quello che avviene nei paesi occidentali. Se uno guarda i dati dei brevetti, non solamente, diciamo, nella transizione per quello che riguarda l'energia politica, ma qualsiasi brevetto diciamo di alta tecnologia, ormai la Cina sta avanti. Nell'intelligenza artificiale hanno il 70% dei brevetti, ma anche, per esempio, se uno fa un passo indietro rispetto ai brevetti che sono già un'applicazione, no? La Cina ha raggiunto questo livello perché ha investito in formazione. Allora, mentre noi avevamo Berlusconi che ci diceva perché dobbiamo pagare uno scienziato se facciamo le scarpe più belle del mondo, quelli invece hanno pagato gli scienziati perché diciamo la formazione è il motore dell'innovazione, perché avendo persone istruite adesso su 10 università, 10 istituzioni accademiche scientifiche più importanti al mondo, 7 sono cinesi, compresa la prima. Il numero di articoli scientifici molto citati, ma c'è qualsiasi indicatore si guarda, questi stanno molto avanti, e questo è stato grazie all'investimento che sono riusciti, diciamo, a fare dopo la prima grande industrializzazione che c'è stata negli anni 90.
3: Tranne il fatto, scusa, interrompo, perché, insomma, perché è vero questa cosa, cioè, nel senso, era noto, e non è che c'è bisogno della Cina per capire che gli stati con una forte centralizzazione del potere riescono a programmare con i contrappesi della centralizzazione del potere. Quindi mo non stavamo a parlare di transizione energetica e dello sviluppo delle energie rinnovabili in Cina. In Cina, dal punto di vista di quello che chi invece guarda il grande sol dell'avvenire cinese è marginale, il grado di libertà personale è molto limitato. È chiaro, è la stessa cosa con le fonti energetiche. Alcune fonti energetiche, hai citato il nucleare, la radio è storicamente oppositrice di questa, anche per una questione di potere. Il nucleare si può fare, si potrà fare soltanto nei paesi con una forte centralizzazione del potere, dove, e comunque in Cina il nucleare lo usano come energia di riserva. E quindi, cioè, nel senso, va bene tutto, io però starei sempre attento che poi la Cina non è sto paradiso per la popolazione cinese. Il grado di libertà, Amnesty International, tutte le associazioni internazionali continuano a dire che non è un popolo libero. Allora, è vero che la Cina storicamente si può mettere e passare dal sistema feudale al comunismo feudale, mo al comunismo capitalista, se vogliamo proprio banalizzando, assolutamente nessuna pretesa. Però adesso che esista questa adorazione per un regime centrale e con mancanza di libertà, cioè, nel mondo ci sono tanta gente che deve fuggire dalla Cina perché magari è protestante e non aderisce alla religione di Stato. Insomma, Allora. Manteniamoci se possibile sulla
2: se posso replicare
3: no.
2: Sì, fammi replicare,
3: cioè replica un attimo ma non
2: velocemente. Vai. Allora io dicevo dei dati, adesso poi come questo è stato ottenuto, a quale prezzo e a discapito di cosa è un altro discorso chiaramente.
3: Beh, però,
2: connesso
3: il fatto della
2: una parentesi, però io ti rispondo così: ogni anno ci sono 150 milioni di cinesi che prendono l'aereo e vanno in giro per il mondo. Questi 150 milioni di cinesi tornano in Cina senza neanche una richiesta d'asilo. Questo è un dato.
3: Però ce ne stanno.
2: Dopodiché ne possiamo.
3: Senti, però questo qui, senti, sì, Francia, va benissimo, però non è solo così, nel senso che
2: questo è un dato di fatto.
3: Ci sono 150, ci sono anche tanti italiani che vanno all'estero e tornano senza richiesta d'asilo, ma questo non vuol dire che in Italia ci sia una grande libertà. Cioè non è il discorso. I dati in Cina c'è un potere centrale che consente la programmazione a lungo termine come tutti i poteri centrali. Non c'è un potere centrale. Ci sono le elezioni.
2: No,
3: è una dialettica politica. Aspetta, scusate, stavamo facendo una trasmissione sull'energia. Manteniamoci per favore sul dato dell'energia, perché in quest'ottica qui, per esempio, io personalmente non sono d'accordo con l'ottica sviluppista, cioè nel senso che c'è da ragionarci. In un posto dove le libertà delle persone sono private, per me è comunque un posto da modificare, qua, là, giù, su, da tutte le parti. Il mio punto di vista personale è che dove c'è la negazione della libertà, lì bisognerebbe opporsi alla negazione della libertà. E in Cina, secondo alcuni report di Amnesty International, insomma, che a cui diamo retta per altre situazioni. Ieri per esempio ho visto tutto il report, prima sabato, quando hanno prima di proiettare su Rai 3 mi pare No Other Land, hanno parlato Amnesty International ha parlato delle violazioni che ci sono state a Gaza, insomma, di cui qua si è sempre parlato. La stessa Amnesty International parla di violazioni in questo, tanto per dirne una. In questo contesto è importante guardare dal punto di vista geopolitico alla Cina per quella parte energetica. Non è, a mio avviso, ai nostri fini utile gloriarne alcuni aspetti.
1: Sì, volevo aggiungere questo, cioè non è che in contraddizione, cioè i piani di programmazione a lungo termine possono avvenire pure in Occidente. Il fatto che non vengono fatte è per tutta una serie di motivi che sono che non sono virtuosi, ecco, anche lì. E quindi voglio dire, quello che serve oggettivamente è una programmazione a lungo termine ovunque, ma adesso che sia stato fatto da un governo centrale gli riesce più facile, come dici tu, è anche vero, però voglio dire, in Occidente siamo a diametralmente opposti.
3: Poi ne parliamo, però ecco, ci stanno delle richieste d'asilo politico cinese.
1: Serve una programma. Allora.
3: Ci sono delle richieste d'asilo politico di cinesi in Italia, ne sono a conoscenza, e lo Stato italiano mediamente nega, dà delle negazioni su chi cinese chiede l'asilo politico o la protezione internazionale in Italia. Quindi dire che non ci stanno.
1: No, ma al di là di questo, non è questo.
3: Saranno 30 rispetto a 150 milioni.
1: Ma al di là di questo, cioè sono le programmazioni a lungo termine che servono. Secondo me. Non so, passo la parola a Demo.
0: Rispetto a questo tema, voglio dire, visto che l'istituto di ricerca per il quale sono responsabile energia, il Centro Europa Ricerca, il 10 dicembre pubblicherà il quarto rapporto sulla transizione energetica, dove vi invito tutti quanti, sarò poi più preciso con lo studio, indicarvi dove, a Roma probabilmente. Nella sede nazionale di Confcommercio, se non sbaglio, alla presenza anche dei responsabili di energia dei vari partiti presenti nel nostro Parlamento, ma insomma sarò un po' più preciso. L'approccio che noi abbiamo avuto nei precedenti numeri, dove abbiamo sempre affrontato il tema della Cina con un focus specifico all'interno del tema più ampio della transizione energetica, è sempre stato quello di evitare da una parte una agiografia della Cina e nel contempo però anche mettere da parte una sciocca sinofobia che spesso e volentieri non è utile per capire quello che sta avvenendo in Cina. Per cui io seguirei le tendenze e le contraddizioni che presenta il paniere energetico cinese. Da una parte dei dati straordinari sulle rinnovabili, ma dall'altra nel contempo la presenza ancora di una macchia nera che è quella del carbone, con tutta una serie di contraddizioni che non si possono e non si devono celare, che la politica deve saper affrontare. Ecco, io credo che affrontare in maniera equilibrata questa contraddizione è compito di qualsiasi persona democratica in senso lato, e con un approccio scientifico. Ecco, mi limito a questa considerazione su questo aspetto a cui facevate riferimento.
1: Sì, infatti, come diceva Francesco, rispetto a non si parla di quando si ha una produzione industriale, a prescindere da qualsiasi tipo di sistema che è in auge, ovviamente inquina. Ecco, quindi anche la Cina, come faceva l'esempio Francesco, l'Unione Sovietica, ecco, inquinano. Quindi sono problemi che devono essere risolti a livello scientifico, soprattutto a livello scientifico. Ecco.
2: Sì, ma questo sociale. È una valutazione che va al di là poi del merito della bontà di un sistema politico anziché di un altro. Certamente noi ormai siamo prigionieri di un sistema economico che condiziona fortemente quello politico e che non ha una visione, diciamo, né di lungo né di medio periodo, ma ha una visione di 3 mesi. Quindi questo, come l'economia, anche la politica. E quindi in 3 mesi è difficile fare una qualsiasi programmazione. Ma se tu prendi lo stesso Trump, che cosa dice? Ah, adesso facciamo noi le terre rare. Ma io dico, per fare la raffinazione delle terre rare, ma qui ci hanno messo 20 anni. Non è che adesso dici, sai, poi la terra rara è la scoperta del filone d'oro e vai lì col piccone e c'è la terra rara. Non funziona lì tutto, il problema è la raffinazione. Allora, per sviluppare la competenza per fare quel tipo di raffinazione ci metti 20 anni, e così anche la formazione. Se tu dici, ah, vogliamo reindustrializzarci, questa è un'altra delle cose di Trump, no? E non è che l'industrializzazione deve passare per la formazione di quadri, diciamo, scientifici o tecnologici che sono capaci di gestire una reindustrializzazione, ma per fare quello devi formare, per formarli ci metti 20 anni, quindi devi avere una programmazione di lungo periodo. Questo è il problema delle nostre società, che un tempo c'erano, con la trasformazione da un sistema, diciamo, capitalistico produttivo a capitalismo, diciamo, come lo chiama Gallino, questo è crollato e adesso siamo prigionieri di del breve termine, dei dividendi della Fiat.
3: Sì, no, certo, poi c'è sempre da considerare al lato di questo come obiettivo, perché uno tende a dire cosa è meglio e cosa è peggio tra quello che c'è, e invece personalmente mi piace pensare a quello che sarebbe meglio, punto, non tra quello che c'è. In realtà l'idea che siamo oggi, ogni anno aumentiamo di mezzo miliardo di persone, insomma oggi siamo 8 miliardi e 2, stavo guardando prima, così rende evidente il fatto che la ultraproduzione a cui i mercati rispondono, iperproducendo da tutte le parti dove possono, anche in Cina, forse non è la strada corretta dal punto di vista sempre iniziale del cambiamento e del riscaldamento globale, perché poi se al lato della abbiamo detto, Demosthenes ci ha detto che l'87% dell'energia mondiale deriva da fonti fossili, in questo contesto un incremento della richiesta, della domanda di energia da parte della popolazione in crescita di consumatori, un dato interessante per esempio della Cina è l'incremento, ne parlavamo prima, è l'incremento dei consumatori, quindi aumenta pure il consumo di energia pro capite, dovrebbe. In questo contesto qui forse il mondo, al di là di chi prevale di cose, con l'87% da fonti fossili, se deve aumentare, aumenta anche quelle, non è che, e infatti Demosthenes mi pare che parlava del ruolo ponte del gas naturale. Quando abbiamo fatto il seminario a cui abbiamo invitato a entrambi, ma non potevate, che si chiamava La migrazione dell'anno e la transizione ecologica, abbiamo un po' pensato a come potrebbe essere.
1: No, Demosthenes, scusa per la precisione, è stato avvertito.
3: Vabbè, anche perché da Bologna è facile.
1: Francesco, gli impegni poi.
3: Esatto. Però l'idea era proprio di pensare in modo alternativo ai contrappesi. In realtà quello che abbiamo detto oggi è che sia pure la produzione della Cina è così enorme dal punto di vista delle rinnovabili, sia pure dalle altre parti si continua, lo slogan di Trump mi pare sullo scavo è drill baby drill, sul continuare a estrarre da sottoterra, è un contesto tragico dal punto di vista dall'ottica dell'iperoggetto riscaldamento globale.
1: Diciamo che insomma, in tutta la trasmissione questo si è capito ampiamente, insomma, che ci troviamo. Però ecco, il barlume ci può essere ancora.
3: Se volete facciamo un'altra pausa
1: e poi ci
3: salutiamo. Sì, dai.

0: E rieccoci in onda, Radio Onda Rossa, entro via Massima, Libera Scienza e Libero Stato. Oggi puntata frizzante, siamo partiti dalla transizione energetica, stavamo discutendo tra noi sui sistemi politici, ognuno con la sua ottica. Però ecco, chiudiamo questa cosa. In realtà il quadro è sconfortantissimo, perché nonostante alcuni paesi, se siete d'accordo tutti quanti, il quadro che esce dalla COP20 e dai dati che abbiamo presentato non è confortante per niente, in un mondo che vuole ancora crescere a livello di produzione di beni e di industriale, le economie sono saldamente fondate sulle fonti fossili, nonostante ci sia un piccolo faro da parte di una parte dell'Asia, del continente asiatico, in particolare della Cina, che effettivamente sta riducendo sta stabilizzando le emissioni per il momento e probabilmente le ridurrà perché sta investendo tanto in energie rinnovabili. A livello globale però non si vede la luce, giusto comandante?
1: Sì, questo è il quadro che è emerso, insomma la partita è ancora tutta in salita.
0: È più in salita ancora,
1: comunque voglio dire, rimanendo con le politiche, quelle dichiarate adesso, comunque siamo interati 2,5 gradi ormai dato per assodato, con tutto ciò che concerne le conseguenze eccetera eccetera, che adesso però non possiamo andare oltre.
0: Chi ne soffrirà saranno le popolazioni che subiscono anche nella Cina interna.
1: Ricordo una cosa che Demostene, Floros tiene pure un corso di geopolitica all'Università Aperta di Imola. È un corso, hanno fatto la prima lezione, è possibile seguirlo online, e mi diceva Demostene che la prossima volta ci sarà anche un ospite, penso, dimmi tu Demostene se è così, è molto interessante.
2: Sì, grazie per la pubblicizzazione del corso di geopolitica presso l'Università Aperta di Imola. A fine novembre avremo Sua Eccellenza Carmelos, l'ambasciatore, che ci parlerà di Medio Oriente, di un tema insomma molto particolare. Per chi poi volesse informazioni può guardare sul mio profilo Facebook, dove ci sono tutte le informazioni, eventualmente anche per seguire il corso, per iscriversi anche da remoto, a distanza, e rivedere anche la prima conferenza, ecco. E se posso aggiungere, il contesto è sicuramente sconfortante, come dicevate, anche perché insomma, nonostante si facciano tanti passi in avanti sulle rinnovabili, comunque non abbiamo citato i limiti di quest'ultima, ma siamo ancora dinanzi ai problemi di densità di potenza, di intermittenza e di stoccaggio, quindi delle batterie. Necessiteremo ancora di tempo per poter superare questi limiti di tempo e di soldi, e le conseguenze andranno, a mio avviso, sulle classi sociali più povere, sui subalterni del pianeta.
1: Ed ecco perché la scienza serve ancora, ritorno, la scienza libera è un investimento massiccio. Vuoi concludere tu, Francesco, con l'ultima battuta?
3: Ma direi sì, che sia questo sicuramente è un punto fondamentale, nel senso l'unica possibilità che abbiamo per uscire da questo problema è quello di sviluppare delle tecnologie diciamo che siano capaci di superare questo impasse. Cioè l'idea che cambiamo il sistema produttivo, cioè qual è il punto della Cina? È stato in qualche modo, come dice Pino Arlacchi, addomesticare la bestia capitalista per il bene comune. Questo è una grande, diciamo, conquista, perché comunque lo è, nel senso che al di là del problema del sistema politico e delle libertà, questo è il fatto, nel senso che sono riusciti attraverso una pianificazione e un investimento, diciamo, al controllo del governo su vari settori sensibili, a dirottare le risorse in alcuni settori. Questo è successo, e adesso è quello che la Cina guida questo tipo di transizione. Quanto riuscirà a farlo dipenderà da quale tipo di tecnologie sarà capace di sviluppare oltre, diciamo.
1: Chiaro? Io direi di concludere qui una puntata frizzante piena di temi.
0: Ringraziamo Demostene, abbiamo salutato già Demostene, ci sei ancora?
2: Vi sento benissimo.
0: E quindi ti ringraziamo tanto, ringraziamo Francesco. E
2: grazie a voi.
0: E Demostene, ci devi tornare a trovare, perché l'ultima volta, volevo ricordare che l'ultima volta che ci siamo sentiti da questi microfoni, in realtà la situazione era molto diversa da tutti i punti di vista. Tutti, non c'era stato, forse era prima del Covid addirittura, all'inizio della forse un po' prima della guerra russo-ucraina, giusto? E quindi è cambiato molto pure rispetto al ruolo appunto del gas, le importazioni, tutto quanto. Quindi ci dobbiamo sentire più spesso, perché altrimenti poi servono 10 trasmissioni per aggiornarci.
1: Anche perché se Trump chiude i rubinetti stiamo freschi.
2: No, molto volentieri, ma avete toccato il punto giusto, cioè che abbiamo fatto i conti abbiamo pensato di fare i conti con la transizione energetica, ma senza fare alcuna valutazione di politica internazionale. Ma questo è figlio, a mio avviso, di chi riteneva dopo l'89-91 che la storia fosse finita, e purtroppo, per fortuna, la storia non è finita e ci presenta vecchie e nuove contraddizioni.
1: Benissimo, grazie. Allora speriamo di rivederti, anzi risentirci presto su queste onde.
0: E la ringraziamo pure, ringraziamo De Monza, ringraziamo il comandante, ringraziamo Francesco Sicotropini, che si è beccato pure le mie rotture di scatole, e il comandante Jacopo è arrivato elettrodo, così gli lasciamo il posto, giustamente gli rubiamo un pezzetto e niente, comandante, noi
1: prossima.
0: Ci rivediamo il mese prossimo. Questa qui era Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato, questa qui è Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente, quindi come al solito invitiamo tutte e tutti e tutta all'ascolto a finanziare la radio con le modalità più consone che troverete sul sito, cliccando su Sostieni. E poi c'è da dare la notizia che è uscita, è arrivata qui in radio, ce ne sono diversi volumi di Scarceranda, quindi quest'anno dovete assolutamente munirvi, se non l'avete fatto gli anni scorsi, dell'agenda Scarceranda e del libro associato. Ricordiamo che Scarceranda sostiene per ogni copia che viene comprata, una viene recapitata in carcere e rientra nel programma, nel sostegno che la radio, oltre alle trasmissioni, il sostegno a chi anche ci ascolta in condizioni di libertà, di privazione della libertà personale, che salutiamo insieme agli altri.
1: Ciao a tutte e a tutti.
0: Ciao ciao.
4: Radio Onda Rossa. Libera come un colpo di tacco nell'etere laziale.

0: accorgersi che non bisogna in qualche modo cadere, la repressione agisce anche, no, nell'impedirci di muoverci, quindi questo non dobbiamo permetterlo, dobbiamo avere contemporaneamente, no, gli occhi aperti, e però fare in modo anche che questo, e anche questa osservazione, no, su questo mondo pesante che ci circonda non ci blocchino, e questo a volte richiede anche di essere di sapere che, perché dai, ci sono alcune cose che possono andare storte, e se siamo preparate, e non se invece questo argomento lo mettiamo sotto al tappeto, è meglio, e questo ci permette, no, di affrontare con un po' più di lucidità i rischi potenziali delle nostre lotte.
1: Sì, per venire, come dire, al sodo, al nocciolo, alla nocciolina, stiamo parlando di arachidi.noblogs.org, che è presto diventato un grande classico, diciamo, presentata a novembre, sì, diffusa in tutti i migliori info kiosk, squat e blog, no blogs,
0: diffuso in migliaia di fotocopie.
1: Speriamo. Arachidi.noblogs.org è l'indirizzo web a cui trovate un'indiscreta fanzina che si chiama Occhi Indiscreti, che potete scaricare in varie versioni. Riportiamo un aggiornamento del sito, quindi del blog in questione, che è l'aggiunta di una pagina, hai detto spyware. Un piccolo riassunto, una piccola restituzione di quella che è l'indagine, la raccolta dati che sta andando avanti da un po' di tempo sulle pratiche di sorveglianza e controllo che interessano in particolar modo persone che si organizzano politicamente su varie città, in vari territori, non solo urbani, di Italia e non solo. Stiamo parlando appunto di spyware, in particolare di modi sempre più creativi, tra l'altro, di succhiar via informazione da certi telefoni attenzionati. Quindi invitiamo a controllare regolarmente, in particolare oggi, dopo appunto dopo gli ultimi aggiornamenti del sito arachidi.noblogs.org, e ricordiamo, forse ne avevamo già parlato, forse no, che un altro strumento di tutela nei confronti dei propri dispositivi e quindi dei propri dati digitali è una piccola guida che circola anche questa da qualche mese, che è la guida alla consulenza tecnica di parte. Sì. Consulente o la consulente tecnica di parte è quella figura che presiede alle perquisizioni, al sequestro di materiale, tipicamente, insomma, in particolar modo di materiale informatico. E nella guida trovate, la linkeremo nella descrizione di questa puntata sul sito ondarossa.info, e trovate sia il quadro legale che riassume un po' le funzioni e il ruolo di le prerogative di questa figura, e sia altri, diciamo, elementi pratici che possono essere di supporto vista l'aria che tira nel caso di visite indesiderate nelle proprie abitazioni.
0: Sì, e su questo, ovviamente, senza la volontà né la possibilità di riassumere la guida per intero in questo momento, però diciamo, no, due cose: su che cos'è il consulente tecnico di parte e soprattutto in quali fasi è importante, perché come dicevo, come dire, c'è una serie di passaggi legali, no, in caso di cose repressive, che avvengono dopo, che c'è iniziato un processo, dopo che sono, no, state fatte le indagini, e quindi in cui si può dire che potete anche non pensarci fino al momento in cui vi serve pensarci. E non è questo il caso del consulente tecnico di parte, quindi probabilmente saprete già, e questo può essere un utile promemoria, che è sempre meglio avere con voi il numero di un avvocato di fiducia, questo, no, molto importante da avere in caso appunto di visite indesiderate. Un po' lo stesso vale per la consulente tecnica di parte, che mentre in genere la figura dell'avvocato è piuttosto codificata, no? È un'abilitazione specifica e quindi non c'è ambiguità nel sapere chi può farlo e chi non può farlo, quindi magari sapete chi è, e invece magari potreste non sapere chi è, quindi non avere ancora un consulente tecnico di parte già pronto nella manica, e invece dovreste averlo. Ricordiamo, soltanto per dare un indizio, che non serve essere dei periti forensi certificati per essere dei consulenti tecnici di parte.
1: Questa è probabilmente la differenza più importante da sottolineare con chi stava già pensando in realtà alla perizia, che è un'altra fase di quel processo di recupero e analisi dei dispositivi e dei dati.
0: Sì, non sono preparato sulle perizie, ma sì, penso che sia diverso. La persona che invece fa la consulente tecnica di parte invece è una persona qualsiasi. Ovviamente è meglio se abbia delle conoscenze tecniche specifiche, anche perché, no, diciamo, poi in quel teatro che è il tribunale gli verrà chiesto, no, quali sono le sue competenze. Ma diciamo un'esperienza informatica generica è assolutamente adeguata, e quello che un po' abbiamo capito, che abbiamo ricostruito, è che comunque se seguite questa guida, qualsiasi persona che si può sentire a suo agio nel seguire questa guida, che diciamo è divisa in due, c'è la parte che è per chi farà questo ruolo e una parte che invece riguarda la persona che riceverà la visita indesiderata, cioè, se una persona si sente a suo agio come capacità eccetera eccetera di affrontare la consulenza tecnica, che in pratica vuol dire che quando, no, arriverà magari la polizia a casa, voi chiamerete la consulente tecnica che arriverà lì e assisterà alle procedure di sequestro e poi al dissequestro e a cose del genere piuttosto noiose, ma diciamo è importante che venga contattata prima possibile in modo che possa essere presente, e questo è una tutela che in molti casi è arrivata efficace per evitare, diciamo, che repressione su cui che è comunque in corso, ci possano aggiungere poi un surplus di abuso ulteriore.
1: Sì, diciamo che nel peggiore dei casi è una figura che quantomeno è legittimata a vegliare sul rispetto delle procedure e dei protocolli di sequestro di materiali, quindi come minimo può intervenire quando per esempio vengono prese cose senza essere messe in bustine sigillate, quando vengono richiesti codici che magari non è obbligatorio dare, e in questo senso diciamo ci sembra utile promuovere anche questo livello di tutela legale.
0: Sì, considerate che per esempio noi in questa brochure c'è proprio una pagina che è un moduletto, no? Che è fatto chiaramente per essere tenuto da parte, in cui ci sono proprio estremi di base, no? I articoli, no? Che si può citare per spiegare il fatto che si ha diritto all'assistenza di avvocato e consulente tecnico di parte, no? È uno spazio per compilarli con nome, cognome e numero di telefono.
1: Anche questa ci auguriamo di vederla stampata e diffusa nelle migliori distro, nei migliori infoshop, nei migliori spazi.
0: Dove la trovate? La trovate per esempio se andate su lattuga.net/pubblica. Magari metteremo il link nell'articolo se avremo la memoria per farlo, diciamo lì arrivate direttamente a questo contenuto. Allora, io andrei. No, vedo. Ah, sì, ti vedo pronta con la
1: proposta di un altro piccolo stacco musicale, così sì, per restare sul varietà.
0: Vai.

comincia adesso Semiglia Musica dal Mondo, e la puntata di oggi è la seconda dedicata alla Guinea. E per fare chiarezza, in Africa ci sono tre Guinee, oltre alla Repubblica della Guinea, che è il paese della puntata di oggi, c'è la Guinea Bissau, più piccola e sopra la Repubblica della Guinea, poi c'è la Guinea Equatoriale, molto più a sud. Comincio con un canto della popolazione Pelle, che vive tra la Guinea e la Liberia e sono coltivatori di riso. La loro canzone tradizionale si chiama Pawo.

Suona di Abate, che è nato in una famiglia di musicisti, ha imparato a suonare la chitarra e la bala, che è lo xilofono, prima ancora di iniziare a cantare. Ha suonato per 2 anni con Miriam Makeba mentre prestava servizio nella polizia guineana. Nel 1961 è tra le fondatrici dello storico gruppo Les Amazons de Guinée, che ascolteremo dopo. Ascoltiamo il suo brano Mbore.

continuo con Famoro Diubaté, che è un virtuoso del belafon, è guineiano anche lui. Il belafon è uno degli strumenti tradizionali dell'Africa occidentale, uno xilofono di legno con zucche vuote come casse di risonanza. Ascoltiamo il suo brano Doyoure.

Baci Soco è una band guineiana composta da 5 persone, 2 dei quali suonano la tradizionale arpa cora, e altri 2 band, membri della band sono strumenti a percussione e uno suona il basso. Ascoltiamo il loro brano Gambia.

La musica di Cante Manfila ha radici tradizionali ma anche influenze cubane. Ha suonato la chitarra elettrica nel gruppo Los Ambassador degli anni 70 e 80. È morto nel 2011. Era il fratello maggiore di Mori Cante, musicista noto, molto noto guineiano, che ho messo nella puntata precedente. Ascoltiamo il brano suo, Afro Blues, che si chiama Agne Anko.

Anche il cantautore guineiano Baba Jan, anche chitarrista, fonde la musica tradizionale africana con blues e jazz. Ascoltiamo il suo brano Sabari.

Ascoltiamo di nuovo ascoltiamo un brano del gruppo che abbiamo ascoltato prima, che sono i Baci Soko, la band composta di 5 persone che, con le arpe e cora, e il brano che stiamo per ascoltare si chiama L'Umo.

Sia Tolno è una cantautrice nata nella zona forestale della Guinea al confine con la Sierra Leone. La sua musica ha influenzato blues, funk e anche l'afrobeat. In un certo periodo ha tenuto diversi concerti nella zona forestale della Guinea come parte di una vasta campagna per distribuire cibo e medicine ai profughi di guerra provenienti dai paesi vicini. Ascoltiamo il suo brano Water Song, la canzone dell'acqua.

Un gruppo musicale composto di donne arruolate nell'esercito della Guinea. Ve ne ho parlato prima perché una delle fondatrici è stata, come si chiama, la Diabité, Sona Diabité. E spesso suonano in divisa questo gruppo e ascoltiamo un loro brano che si chiama Wamato.

Mama Keita è una cantante guineiana attiva dagli anni Ottanta, è conosciuta per la sua voce calda e per uno stile che va dai ritmi della sua popolazione, che sono i mandingo, alla salsa e il funk. Ascoltiamo il suo brano Tuñafo.

Takana Zion è un cantante guineiano che cresce tra hip hop e dancehall, poi sceglie il reggae come mezzo espressivo. La sua musica è impegnata con testi contro disuguaglianza e ingiustizie. Ascoltiamo un suo brano non proprio reggae, poi dopo ne metterò un altro proprio reggae. Questo si chiama Congo.

Il cantautore guineiano Elly Kamano fa musica reggae, musica impegnata, multilingue, centrata su giustizia sociale, denuncia politica, identità africana contemporanea. Ascoltiamo il suo brano Libérer Sonko l'Africain. Ousmane Sonko è un politico senegalese, una figura centrale dell'opposizione al sistema politico tradizionale del suo paese. Ascoltiamo questo brano.

lick my lips of desire. Lick my lips, I'm on fire. Lick my

Lucia Agostina, Radio Onda Rossa, piglia fuego sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai con forza ma gioco dolare. Ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda

0: Ăștia fai, cu anunci din tibiela ți-ai ca-n forța magiu cotulare. Pură lui Gioman cu noi, si? Te simți în obalino, visu ca șergii de la gabume potegliare, mai. Lurino cu noi, apai!
1: Onda Rossa 87.9, ondarossa.info e in DAB a Terni. Buonasera a chi ci sta ascoltando. Un saluto particolare a chi lo sta facendo dal carcere o privato, privata della propria libertà personale. Benvenute e benvenuti ad Entropia Massima, come ogni lunedì sera, alla trasmissione di Scienza e Tecnologia.

0: E allora andiamo a sfumare la sigla e andiamo direttamente in voce. Qualche problema tecnico all'inizio di questa trasmissione, ma forse ce l'abbiamo fatta. E quindi eccoci qui per una puntata del ciclo Estrattivismo dei dati, ciclo tecnologico. Questa sera vi parleremo di identità digitali, un tema che ci riguarda tutti e tutte. Come dimostriamo chi siamo online, chi controlla queste informazioni e quali libertà o rischi comportano i nuovi sistemi di identificazione. Ne parliamo con Jaromil, hacker, sviluppatore e attivista italiano, conosciuto a livello internazionale per il suo lavoro nel software libero e nella crittografia. Benvenuto Jaromil, grazie per essere con noi. Eccoci, benvenuto.
1: Grazie, ciao a tutti. Enrico.
0: Allora, Jaromil è fondatore della fondazione Dile.org, da oltre 20 anni sviluppa strumenti open source per la privacy e la decentralizzazione, come la distro GNU Linux di Nebolic e il software di cifratura Tomb. Jaromil ha dedicato molti anni allo studio della sovranità algoritmica e delle tecnologie decentralizzate. Con lui proveremo a capire come stanno cambiando i sistemi di identità digitale, quali sono i rischi dei modelli centralizzati e quali alternative potrebbero nascere dalla crittografia e dalle tecnologie peer-to-peer. Allora, Jaromil, cominciamo diciamo con una domanda molto semplice. A cosa serve realmente avere un'identità in rete? Oggi senza identità non possiamo, sembra, fare nulla, non possiamo accedere ai servizi pubblici, fare i pagamenti, prenotare, lavorare, ma dal punto di vista tecnopolitico che cosa significa davvero avere un'identità su internet?
1: Beh, la proposta di avere un'identità digitale, prima di tutto, e quindi trasferibile su internet o almeno dimostrabile, il vantaggio è quello di non dover reinserire costantemente i propri dati dappertutto, come già facciamo da tempo, e soprattutto inserire solo alcuni dati. Quindi nel momento in cui ci viene richiesto, per esempio, se siamo residenti di questo o quell'altro posto, da un ufficio, da un'amministrazione o altri attributi che abbiamo, essere maggiorenni o minorenni, possiamo mostrare solo quegli attributi invece che mostrare tutto. Anche nell'ambito privato ci sono degli scenari in cui, se ci viene chiesto se siamo maggiorenni, per esempio per acquistare dell'alcol, noi possiamo mostrare semplicemente il fatto che siamo maggiorenni e anche la nostra data di nascita e la nostra foto, se qualcuno ce lo chiede al bancone, e ciò basta a autenticarci come maggiorenni, senza mostrare altri dati su noi. Quindi magari di persona questo è più o meno un vantaggio, di rete può essere un grosso vantaggio in cui noi appunto non diamo più dati quanti ne servono.
0: Certo, quindi c'è utilità e vantaggio in qualche modo, no? In base alla tua risposta.
1: Ma il vantaggio non è solo per chi li dà questi dati, ma anche per chi li riceve, dato che molti esercenti, molte attività, molte istituzioni stesse si trovano in grosso imbarazzo a non avere delle infrastrutture, delle competenze per custodire dei dati in modo sicuro. E quindi avere dati in pancia di persone diventa un rischio. E questo rischio si vorrebbe evitare. Quindi diciamo che è una patata bollente anche il dato privato, no? Nel momento in cui viene ritenuto. E quindi gli esercenti come gli alberghi, per esempio, ma anche le istituzioni pubbliche, che hanno bisogno di una identificazione, di un atto di identificazione, ma non vorrebbero l'onere di poi tenere queste tracce, questi dati in pancia. Questo, per questo viene proposta l'identità digitale di nuova generazione con una direttiva eIDAS 2 in Europa.
0: Ecco, appunto parliamo della situazione in Europa, no? Si parla di identità digitale europea, di wallet digitali. Secondo te quali sono i rischi di questi sistemi? C'è il pericolo che strumenti nati per semplificare la vita delle persone diventino invece delle infrastrutture di controllo?
1: Assolutamente sì, purtroppo. Diciamo che la strada è proprio pavimentata di buone intenzioni, ma va nella direzione sbagliata. Queste implementazioni, prima di tutto, viaggiano tutte sui telefonini, che sappiamo essere un territorio di oligopolio. L'infrastruttura dei telefonini è comunque di proprietà di Google, Apple, Samsung, diciamo queste grosse compagnie che producono l'hardware che ci troviamo in mano a usare tutti i giorni. E, oltre a questo, c'è anche da dire che il software in questo momento non è ottimale, non è sviluppato in modo ottimale. Si parla di tecnologie più avanzate per la privacy, ma di fatto i protocolli che vengono proposti sono molto critici per la privacy. Non ultimo, il fatto che spesso viene trascurato è che nel mettere tutte queste infrastrutture sul digitale diventa molto semplice premere un bottone e fare la revoca di un documento. E questo può diventare una cosa molto critica se pensiamo a un governo magari avverso all'attività di giornalisti, che potrebbe in qualche modo più o meno tracciabile, più o meno imputabile a un organo a un istituto, più o meno tracciabile di fatto, con un bottone, con un'azione digitale sarebbe possibile revocare una carta d'identità o una patente, chiaramente attraverso un sistema molto complesso in cui uno stesso giudice che si troverebbe a capire perché determinati attivisti o determinati giornalisti non hanno potuto prendere l'aereo, non hanno potuto o sono stati fermati con la macchina e hanno validata la carta della patente che avevano sul cellulare, si troverebbero insomma in difficoltà a tracciare il perché. Quindi c'è un, diciamo che diventa un dispositivo tecnico molto potente che non solo dà questi attributi di autenticazione, ma li può revocare in modo molto spedito e potenzialmente anche occulto.
0: Ecco, sì, mi viene in mente appunto quello che sta passando Francesca Albanese, tanto per fare un esempio, insomma, tra gli ultimi, purtroppo non l'unico, però questo
1: Beh, più
0: sicuramente è.
1: lampante e importante, direi. Cioè, non dobbiamo andare fino in Ungheria per dimostrare che ci sono attivisti e giornalisti perseguitati.
0: Esattamente, e diciamo nel suo caso questa centralizzazione delle decisioni che possono essere prese riguardo la vita delle persone riguarda il sistema bancario, quindi qualcosa di ancora più grande se vogliamo. Lei al momento si trova impossibilitata ad aprire un semplice conto corrente in Italia, non è possibile per nessuna banca farlo, a meno di doversi sobbarcare le conseguenze di questo gesto che in termini di sanzioni miliardarie addirittura, si parla di un miliardo di sanzioni. Quindi diciamo ogni volta che c'è centralizzazione il rischio dell'autoritarismo esiste. Però nel caso delle identità digitali c'è anche un tema di sovranità tecnologica in qualche modo, perché comunque appunto tu ci hai detto che le piattaforme di Google e Apple in qualche modo sono e i chip di sicurezza che vengono prodotti creano una forma di dipendenza tecnologica.
1: Sì, assolutamente. E anche ci troviamo davanti, se vogliamo andare un po' più dentro al discorso, ci troviamo davanti a un paradosso, dato che il fatto che siamo un'infrastruttura proprietaria, un oligopolio di queste mega corporazioni, un territorio che governano loro di fatto, il territorio dell'hardware e del software, dei sistemi operativi che girano sui telefonini. Loro potrebbero permettere, che le stesse direttive europee potrebbero permettere di usare delle tecnologie che preservano la privacy e che quindi evitano che, per esempio, delle presentazioni di carte d'identità vengano tracciate, ma paradossalmente questa schermatura del tracciamento della presentazione di patenti o carte d'identità, che di solito è ad appannaggio dello Stato, di solito è lo Stato dalle sue istituzioni con la polizia che ha una traccia di tutte le presentazioni, per esempio delle patenti, no? Presentate, sì, controllate nell'ultimo mese. Ecco, se venissero applicate le misure di privacy preserving per non tracciare, desiderabili assolutamente, per non fare incrocio di tutti i dati, per evitare che i dati si incrocino a livello di software che gira sui telefonini, ci troviamo davanti a un paradosso in cui lo Stato perderebbe la visibilità e la possibilità di incrociare questi tipi di tracciamenti. Ora sospendo il giudizio se sia desiderabile o meno che lo Stato veda di meno o di più, ma di fatto noi lasceremo questo tipo di visibilità alle piattaforme, cioè ci troveremo davanti a un paradosso in cui lo sviluppatore, chi si dà il sistema operativo Android o iOS sui telefonini, vede di più di quello che vede uno Stato, che di fatto è quello che ci emette i documenti di identità. Quindi ci troviamo a una erosione della sovranità tipica di una società governata da uno Stato. Ecco, io sospendo il giudizio su questo, sul fatto che sia meglio o peggio. Personalmente mi trovo a spingere per la privacy, per questi sistemi di privacy, di aumento della privacy proprio dei cittadini, però se applicati nello schema attuale delle cose, privacy va applicata ai cittadini nei confronti dello Stato, ma non va applicata per i cittadini nei confronti di queste megacorporazioni, che acquisirebbero di fatto una posizione di vantaggio rispetto agli stati.
0: Ecco, infatti spesso si dice anche che svolgono funzioni da Stato. Questo è un esempio lampante di questa cosa che viene sempre citata. Fermiamoci un secondo, facciamo una piccola pausa musicale e ascoltiamo un pezzo di The High Span, Not in a Good Way.

0: Allora, not in a good way, non in un modo buono, torniamo in voce, ci siamo lasciati proprio così, in un modo non proprio buono di garantire, coniugare allo stesso tempo la privacy in rete con l'identità. Ecco, in realtà è una cosa effettivamente molto complessa, no? Diciamo che internet è nata come uno spazio di anonimato all'inizio, o comunque di pseudonimia. E conciliare quindi la necessità di identificarsi con la libertà di espressione non è facile. Però mi viene in mente una roba anni 90, una roba vecchia che non so se è ancora valida, ce lo dirà Jaromil, la Web of Trust, un modello, no, di crittografia in cui l'identità non è certificata da un'autorità centrale, ma emerge da una rete di relazioni e firme tra pari. È ancora valida un'idea del genere?
1: Dunque, tra i fondatori, diciamo, gli ideatori e divulgatori di questa nozione spicca Christopher Allen, piacevolissimo leggerlo in inglese nel suo blog, che recentemente ha dichiarato il fallimento di questo tipo di sogni. O meglio, ha chiarito il fatto che chi parla oggi di identità sovrana, o meglio di SSI, Self-Sovereign Identity, quindi la sovranità individuale sulla propria identità, che è un concetto lanciato proprio che poi ha lanciato il Web of Trust, cioè la costruzione di un'identità strutturale basata sulle relazioni. Questi concetti sono stati ripresi alle volte anche dagli stati stessi, o in questo caso dall'Europa, come concetti guida per la formazione dell'identità digitale, ma sistematicamente traditi. Quindi ci troviamo di fronte al fatto compiuto dei fondatori e dei teorici di questo tipo di approccio decentralizzato all'identità, oggi ci mettono in guardia e dicono che quello di cui hanno parlato per gli ultimi 20 anni viene riutilizzato contro se stesso, una sorta di identity washing, potremmo chiamarlo sovereignty washing. Di fatto quello che viene creato oggi non è non c'è un progresso nell'architettura dell'identità, c'è un progresso solo tecnologico sul controllo centralizzato dell'identità che appunto porta a vari rischi di tirannia e di controllo subdolo anche di quello che possiamo fare. Ricordiamo che quando parliamo di identità qui parliamo effettivamente della possibilità di guidare una macchina, avere una patente, mostrare ogni volta che si mostra una carta d'identità, ma anche un codice fiscale, quindi accedere a dei servizi di base, come hai ben detto, che toccano a tutti. Si potrebbe pensare a una configurazione più distribuita, più decentralizzata. Ci sono esempi virtuosi, c'è per esempio una recente legge approvata nello Utah, piccolo stato americano, che invece che parlare di state issued identity, quindi identità garantita dallo Stato, parla di identità riconosciuta dallo Stato. E in questo cambiamento di termine comunque si espande in una letteratura che di fatto permette alle persone di costituire, di governare la propria identità, anche le vere e proprie chiavi segrete che firmano i documenti e di averle riconosciute dallo Stato, ma non necessariamente create dallo Stato. E cioè, questo è un vero progresso, ecco, un progresso che va nella direzione del Web of Trust, che è possibile, ovviamente rivisitando un po' l'architettura dell'identità, ed è auspicabile perché comunque porta con sé un modello di sicurezza molto più resiliente. Resiliente perché ad oggi, immaginiamo, lo Stato tedesco che sta implementando l'identità digitale per primo in Europa con dei piloti, ha ammesso che terrà le chiavi segrete delle persone in un cloud sicuro. Ci sono varie misure di sicurezza dettagliate, ma di fatto le chiavi di tutti, le chiavi che possono emettere i documenti dei cittadini, di milioni di cittadini, quindi, saranno in un cloud, in un posto centralizzato, ben difeso, ma comunque un posto che potrebbe essere anche assalito e dal quale potrebbero essere sfiltrati i dati. Questa postura è una postura, a mio parere, sciagurata, perché diciamo che chi sostiene, come ha ben detto Christopher Allen già 20 anni fa, chi sostiene il Web of Trust sostiene una resilienza dell'infrastruttura di fiduccia e di identità, che distribuisce la responsabilità e la custodia dei dati, la distribuisce un po' di più. Ecco, non possiamo pretendere magari che tutti possano avere la capacità di custodire i propri dati e le proprie chiavi in modo sicuro, ma comunque che distribuisce le responsabilità un po' di più alle periferie istituzionali, anche che costituiscono poi tutto un complesso della società.
0: Ecco, per fare una cosa del genere naturalmente ci vuole la volontà politica, e la sensazione è che la tendenza sia tutt'altra in questo momento.
1: Sì, esatto, ci vuole una volontà politica, ci vuole una competenza tecnopolitica, e credo che entrambe in questo momento manchino nella sede della Commissione Europea, che mi identifico come storicamente la peggiore che abbiamo avuto, e lo dico da forte sostenitore dell'idea di Europa, di un'Europa di libera circolazione, di un'Europa, insomma, quella in cui ho vissuto finora anche da immigrato, e che purtroppo oggi si dimostra molto ignorante e incapace. Credo soprattutto perché come ben dici, la volontà politica non è articolata nelle sedi del potere. La maggior parte degli operatori che oggi prendono decisioni sui nuovi standard europei sono ingegneri. Sono ingegneri che fanno compliance. Non c'è una ricerca di carattere sociale, non c'è nessuna competenza sociologica, antropologica, etnografica, non c'è nessuna competenza storica attorno a questi campi, a questi tavoli di decisione, per quanto penso che, insomma, il tema dell'identità meriti un approfondimento da questi punti di vista, non solo dal punto di vista tecnico. Siamo dominati da una tecnocrazia che non ammette questo tipo di analisi ad oggi. Basta guardare la composizione professionale della Commissione Europea ad oggi: sono tutti ingegneri e avvocati. C'è probabilmente un solo scienziato, un fisico, ed è questi sono i risultati.
0: Certo, e parlando proprio di tecnologia e quindi di tecniche crittografiche, no? Più moderne, più al passo con i tempi, che magari permetterebbero di creare sistemi più efficaci e più rispettosi della privacy. Nel tuo recente articolo sull'argomento hai parlato di selective disclosure e zero knowledge, quindi possibilità di dimostrare alcune proprietà senza rivelare tutte le informazioni personali. Secondo te quanto di questo sarebbe applicabile?
1: Dunque, ci sono degli sviluppi abbastanza affidabili, al di là della compagnia stessa. Credo che gli ingegneri di Google hanno fatto un ottimo lavoro, in particolare Matteo Frigo e Apice Latte, con la pubblicazione di un algoritmo di zero knowledge molto avanzato, che permette di applicare queste tecnologie di privacy preserving, cosiddette, queste tecnologie che aumentano la privacy di chi le usa, sul campo vasto, applicandole anche a infrastrutture già esistenti, quindi senza dover cambiare tutto, ma come degli adattatori che riescono a aumentare la privacy. Ma questi comunque sono artifici tecnici e non bastano se non accompagnati da una previsione dell'architettura che permetta di applicarli in modo sicuro e senza sconnesso, isolato dalle piattaforme proprietarie che queste stesse compagnie portano avanti. Quindi diciamo che bisogna sì, adottare questi algoritmi, ma bisogna anche innestarli in un contesto che non ha altre dipendenze. Da soli non bastano. Ad oggi vengono utilizzati per un pilota tanto decantato, che è quello della verifica dell'età online, che è anche una discussione politica molto rilevante, quella se come autenticare i giovani, i minorenni, online, in modo che accedano a certi siti e altri no. Per esempio, proteggere i più deboli e chi è ancora in età di sviluppo dalla ludopatia dilagante che viene venduta da siti di casinò online, questi buchi neri, diciamo, e così via. Non si tratta solo di governare l'accesso alla pornografia.

0: un approccio stoico a partire dal fatto che si pensa che chiedere a tutti di identificarsi online con un artificio di privacy, con un algoritmo di zero knowledge, di selective disclosure, con questi algoritmi avanzati, ma comunque chiedere a tutti di filtrare le proprie informazioni con questi algoritmi e poi passarle online dai siti web sia una buona idea. Io credo che sia una cattiva idea e credo che bisogna pensare, se si pensa veramente al benessere dei più giovani, bisogna pensare a come dare più potere ai genitori di scegliere e di indirizzarli. E quindi di avere anche degli strumenti che possano effettivamente permettere a un genitore di svolgere il proprio ruolo di diciamo, guardiano sul benessere del figlio e non chiedere ai minorenni di mettere i propri dati online attraverso artifici e no a siti che dovrebbero dargli o meno l'accesso. È proprio un atteggiamento differente quello che credo bisognerebbe prendere. E ancora una volta non è quello tecnocratico di applicazione di una bella interfaccia e di un bello algoritmo, ma sarebbe quello di effettivamente capire che cosa, perché stiamo al mondo come genitori.
1: Certo, ma infatti siamo un po' all'interno di un dilemma, no? Perché di identità sembra che ce ne sia sempre più bisogno e ciò ci mette in guardia dai pericoli che questo rappresenta. Però d'altro canto è anche un periodo, quello in cui stiamo vivendo, dove ci sono identità false, c'è tutto il tema del deepfake, dunque l'identità può aiutare a contrastare questi fenomeni, però il prezzo da pagare è molto alto, quindi probabilmente, come dicevi tu, non è un tema da risolvere solo da un punto di vista tecnologico, ingegneristico, anzi, sarebbe molto meglio se ci fosse qualche filosofo che se ne occupasse, qualche persone esperte e politicamente sagge. Per esempio, il discorso del deepfake, dell'impersonificazione, cosa ne pensi? Cioè, diciamo, in questi casi l'identità verificabile ci aiuta, no? A gestire il fenomeno.
0: Dunque, l'audio mi arriva un po' disturbato. Mi hai fatto una domanda sul deepfake.
1: Sì. Vediamo. Sì, la domanda era semplicemente, appunto.
0: Meglio.
1: Ok.
0: Grazie.
1: Se appunto le identità digitali possono aiutare a contrastare il fenomeno del deepfake o in generale delle false identità in rete.
0: Qui anche c'è un po' di complessità. Potrebbero, ovviamente bisogna imporre a tutta la filiera di identificare gli utenti, cosa che in parte avviene perché comunque le utenze devono autenticarsi per usare delle intelligenze artificiali e in parte già avviene perché ci si sta industriando a tracciare e marchiare i contenuti digitali creati, ma questo non possiamo pensare possa essere capillare abbastanza da coprire tutte le generazioni di AI.
1: E allora di questo parliamo nella terza parte, se sei d'accordo. Adesso facciamo un'altra pausa musicale. Ascoltiamo Don't Come Crying to Me dei Would Be Goods.

0: Allora, questi erano i Would Be Goods. Torniamo in voce ad Entropia Massima per questa terza ed ultima parte di trasmissione. Stiamo parlando di identità digitali e poco prima della pausa abbiamo accennato a questo scenario futuro, futuribile, in cui saranno gli agenti di intelligenza artificiale a gestire le nostre identità, a firmare delle azioni per conto nostro. Che cosa significa realmente delegare la propria identità a delle macchine?
1: Questo è come ben detto, una cosa futuribile. Prima di tutto una premessa: da cosa scaturisce una predizione del genere? Io credo che nella storia della tecnologia di massa degli ultimi anni è visibile una dinamica ripetitiva, che è quella di, per comodità, diamo via tante garanzie sulla sicurezza e sulla privacy. Per comodità, tante persone hanno rinunciato a diritti o protezioni, ma anche a funzioni, diciamo, della società e a misure per proteggerli. Questo è successo lentamente, inesorabilmente. Nel momento in cui noi usiamo un software proprietario che ci permette di fare di più, fare acquisti più in fretta, che è anche nell'interesse di chi lo produce, di fare acquisti più facilmente con meno click, di pagare per servizi, di prendere servizi online invece che dal negozio sotto casa, noi veniamo facilitati nei nostri compiti, nei nostri doveri quotidiani, e quindi cediamo alla tentazione. L'abbiamo fatto un po' con tutto. Ad oggi le persone, la maggior parte, la stragrande maggioranza di persone che usa la computazione, un computer, può essere anche appunto un cellulare, lo usa attraverso uno schermo e non più attraverso una tastiera, uno schermo touch. E già questo cambio di paradigma di interfaccia è stato inesorabile e permette un'inclusione maggiore nell'utilizzo, ma è un utilizzo più passivo che non più come una volta permette di vedere i processi interni, cosa gira dietro quell'interfaccia. Insomma, il velo di Maya è sempre più difficile da togliere. E io credo che questo movimento inesorabile di cooptazione delle persone nel comfort, che se vogliamo è analogo anche all'utilizzo della produzione industriale di acqua e zucchero, ci ha conquistati con bevande come la Coca-Cola, che sono vendute in tutto il mondo, globalizzata, una produzione globalizzata, perché c'è lo zucchero che ci piace. Insomma, è un po' un analogo, e questo scivolamento in questo tipo di uso delle tecnologie, a mio parere inesorabile, ci porterà a cambiare il modo nuovamente in cui usiamo i computer, per adagiarci sulla comfort di una assistente, di un assistente sintetico, digitale, che ci parlerà semplicemente. Quindi noi, hands free, senza neanche usare le mani, più senza neanche guardare, quindi usare gli occhi e le mani su uno schermo, possiamo semplicemente parlare a un assistente virtuale che compirà delle cose per noi. Ora, queste cose potrebbero essere anche un po' più complicate di quanto ce le immaginiamo, e quindi pertanto ci potrebbero salvare tanto tempo. Per esempio, un assistente virtuale potrebbe prendere l'incarico di riservarci un treno, un biglietto di treno, domani per Rimini, da Roma, di trovarlo in una data fascia oraria e ad un prezzo stabilito, non più di quel prezzo. E noi lo sguinzagliamo e quella gente riesce a interfacciarsi con i siti web, ma molto probabilmente agenti dall'altra parte, per negoziare il nostro desiderio e darci magari un'ultima conferma in cui dice: ho trovato un treno a quest'ora, va bene così. Ecco, non faccio questo esempio a caso, io credo che una delle prime filiere impattate sarà proprio quella del turismo. E questi agenti di fatto saranno in grado di pagare per noi. Quindi avranno degli dispositivi, ci sarà un dispositivo tecnico che li mette in grado di infilare le mani dentro il nostro portafogli, questa è un'analogia comunque, utilizzare la nostra carta di credito solo per quel dato momento, e con quel massimo. Quindi qui stiamo parlando di un'innovazione che toccherà sia le banche, gli istituti finanziari di pagamento, sia la filiera che fornisce servizi che potranno essere interfacciati in questo modo e chiaramente faciliterà la vita di molti. Quello che succederà dietro le quinte ci sarà e non ci sarà dato sapere. Chiaramente i prezzi verranno fatti a seconda del profilo di chi chiede il servizio, che saranno negoziati da questi agenti. E ci saranno tante altre cose che succederanno sui nostri dati e sul fatto che qualcuno, qualche agente o tanti agenti sanno che stiamo cercando o non cercando un viaggio o un albergo o quant'altro. Quindi una facilitazione a dei compiti anche complessi, per cui prima ci rivolgevamo a delle agenzie, oggi magari lo facciamo fai da te sul sito web, e qui l'ascesa di piattaforme enormi come Booking, per esempio, che permettono di fare, ti aggregano e permettono di fare questo tipo di prenotazioni, e in un futuro prossimo, credo, una mutazione ulteriore in cui l'interfaccia sarà l'agente. Quindi un agente che prende decisioni per noi sulla base di poche direttive.
0: Ecco, mettere le mani nel portafoglio è un'espressione molto calzante, infatti si parla di headless wallet. E quindi cosa c'è in questo wallet? In che modo riesce a spendere i nostri soldi? Cerchiamo di spiegarlo a chi ci ascolta in maniera semplice.
1: Di fatto attivando un'autenticazione che ad oggi abbiamo più o meno complessa con la banca, quindi ci rappresenterà e attiverà questo tipo di transazioni, ovviamente con un massimale, e noi diciamo che diamo una delega, cioè diventa un meccanismo di delega a spendere.
0: Quindi le nostre credenziali gestirà proprio quelle che avremmo altrimenti usato noi.
1: Quindi per questo ha a che fare con le tecnologie d'identità.
0: E questo vale da un lato per il nostro conto in banca e dall'altro per appunto Booking.com o la piattaforma per la prenotazione degli aerei che ti trova l'aereo più basso costo. Tutti in realtà sappiamo quanto sia complesso organizzarsi delle vacanze. E per risparmiare, per cercare la soluzione migliore di trasporto, di sistemazione. Ed effettivamente questo rappresenta un enorme vantaggio, un sollievo, sapere che tutto ciò può essere gestito da qualcun altro che lo fa per noi. Però io credo che prima che questo possa diventare realtà ci sarà comunque da vincere un po' di diffidenza. Forse come dici te. È sempre la comodità la cifra del capitalismo digitale, per cui alla fine finiremo per accettare per avere più comodità, finiremo per accettare anche questo. Ma è abbastanza inquietante, no? L'idea che possano essere prese decisioni automatiche che riguardano anche la nostra spesa.
1: Eh sì, per me è sempre stato inquietante osservare tutto questo e mi auguro ci siano sempre degli hacker in giro che ci mettono le mani dentro, che guardano e osservano e siano in grado di interpretare i processi, i codici che attivano queste cose, perché dentro la scatoletta carina e facile da usare si nascondono sempre molte insidie.
0: Infatti il tema della sicurezza di tutto questo è un tema gigantesco. Come facciamo ad essere sicuri che l'agente AI che sta gestendo le nostre transazioni non possa essere diciamo attaccato da
1: Attaccato,
0: malintenzionato,
1: manipolato.
0: manipolato?
1: Non possiamo esserne sicuri, sarà una ulteriore superficie di attacco. Tornando a quello che dicevamo prima, mettere l'identità digitale dentro ai telefonini, lo facciamo già oggi sapendo che il telefonino è una superficie di attacco enorme. Non ultimi gli scandali di spionaggio su attivisti attraverso Trojan inseriti da banali programmi di chat. Il Paragon, il caso Paragon, il telefonino è già un territorio di guerra, diciamo, o quantomeno i pager con cui sono stati assassinati varie persone anche durante la guerra in Medio Oriente, tutte queste device possono addirittura portare appunto alla morte di chi le porta addosso. Sono un territorio di guerra, sono una superficie di attacco, sono una superficie vulnerabile attraverso la quale possiamo venire manipolati. E questo già succede. Perché dico manipolati? Se ci viene mostrata una foto invece di un'altra sul nostro schermo, momento cruciale in cui lo osserviamo, la nostra reazione può essere provocata in un senso o in un altro. Se ci fanno vedere la foto di un esempio banale, la foto di un caro, nostro caro, scomparso, portato via da un tumore, quando ci troviamo poi vicino una pubblicità che ci dice che il prossimo candidato, è successo questo in America, il prossimo candidato democratico vuole tagliare fondi alla ricerca sul cancro, noi siamo portati a reagire e votare al contrario. Questo è stato un caso, per esempio, già dimostrato della campagna di Cambridge Analytica sulle prime elezioni in cui ha vinto Trump. Queste tecniche sono state usate, sono molto poco dimostrabili, chiaramente, perché sono stimoli mirati a dei profili di un certo tipo. Quindi divago un po', ma voglio fare un punto, il fatto che queste device, già questi telefonini sono un territorio contestato, conteso, insidioso e manipolativo, manipolato. Immaginiamoci adesso queste nuove superfici, ancora più impenetrabili dal punto di vista dell'utente, in cui magicamente ci vengono risolti dei problemi. Ma quello che c'è sotto e quello che c'è dietro non ci è dato sapere e ci sarà sempre dato sapere.
0: Infatti poi c'è anche un altro tema che è quello della responsabilità. Se degli agenti compiono delle azioni per nostro conto, perché da noi delegati, e poi queste azioni causano qualche sorta di danno, chi ne è responsabile? La persona che le ha istruiti? E fino a che punto può esserlo, visto che sono autonomi nel modo di operare?
1: È una domanda molto difficile da rispondere e credo che abbia a che fare anche con la tracciabilità di una filiera sempre più complessa e sempre meno responsabile che quella della produzione dei software di machine learning, di deep learning, che spesso e volentieri si nascondono dietro a un dito dicendo che machine learning e deep non è deterministico e quindi il risultato dato da un algoritmo non ci è dato sapere da dove viene. Scusate, faccio un esempio banale e poco risolto. C'è stato uno scandalo in Italia un po' di tempo fa sul prezzo dei biglietti dei treni che mi pare fosse falsato da un algoritmo sbagliato di calcolo e quindi molte persone si sono trovati, molti pendolari, assolutamente penalizzati sui loro budget quotidiani perché si sono trovati a pagare di più. Di chi è la colpa? E in questo caso è già più semplice, bisogna andare a tracciare effettivamente la filiera che ha lavorato su questi algoritmi. Non per puntare il dito contro un collega sviluppatore, ma di fatto la responsabilità da qualche parte sul codice c'è. Ora col machine learning Il problema è che le macchine di intelligenza artificiale cosiddette, cioè i modelli larghi di linguaggio, producono dei risultati non deterministici. Dati lo stesso input, in momenti diversi, potrebbero produrre un output diverso. Che significa che io ti dico, una volta ti dico 2 più 2, tu mi dici 4, poi 2 più 2 può diventare 5 a un certo punto. E quindi chi li produce rimuove un po' la responsabilità, se la rimuove un po' di dosso, dicendo che queste sono macchine non deterministiche, di fatto lavorano con l'approssimazione di errore. Learning with errors è anche chiamato il modello LWE. E credo che questa postura dei tecnologi che producono queste macchine sia molto pericolosa e vada stigmatizzata al di fuori del contesto tecnico, ma in contesto filosofico e poi legale, che comunque stigmatizzi questo cambio di paradigma dal determinismo al non determinismo e trovi dei percorsi di senso che ci possano riportare alla responsabilizzazione di chi ci vende, anche a caro prezzo o con tanti fondi, queste macchine. E concludo dicendo, se una macchina che usiamo non è sicura ed è creata in una situazione banale, sbaglia in modo banale o viene bucata addirittura da un quattordicenne curioso, non dobbiamo puntare il dito sul quattordicenne curioso o sulla situazione banale, dobbiamo puntare il dito su chi è stato strapagato per produrre un meccanismo del genere sbagliato. E lì, col principio di seguire il denaro, ci porta veramente a capire le responsabilità.
0: Bene, bene, direi che come chiosa ci sta benissimo. Ti vogliamo ringraziare per essere intervenuto. Non so se vuoi ancora aggiungere qualcosa.
1: No, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, Radio Onda Rossa sempre in cuore.
0: Grazie ancora per il tuo intervento. E allora Entropia Massima anche per questo lunedì finisce qui. Salutiamo chi ci ha ascoltato privato o privata della propria libertà personale. Vi ricordiamo che Radio Onda Rossa è la radio di chi se la sente. Vi invitiamo quindi a sottoscrivere con i mezzi che trovate sul sito ondarossa.info per poter far sì che la radio possa continuare a trasmettere su queste frequenze.

0: E sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio se lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia e finire subito.
5: Sì, da campare.

0: Diamo il benvenuto a Tabula Rasa, a Duccio Facchini, che insieme a Federica, Federica Alba di Raimondo ha scritto La giustizia dei ricchi perché la riforma distrugge l'uguaglianza tra i cittadini, le ragioni del no. Ovviamente parliamo del prossimo referendum che si terrà il 22 e il 23 marzo. Duccio Facchini, direttore di Altra Economia, una delle pochissime riviste che leggiamo in rassegna stampa perché la apprezziamo particolarmente, e Federica Alba di Raimondo scrive anch'essa per Altra Economia. Benvenuto, e di nuovo entriamo nel pieno del tuo libro, perché c'è molto poco da presentare, nel senso che la vostra è un'inchiesta sulla disuguaglianza davanti alla legge. Noi che da questa radio, che spesso e volentieri raccontiamo il carcere da una posizione ad esempio anticarceraria, descriviamo come la giustizia fosse uno degli esercizi massimi del classismo, e questa riforma sembra andare in quel senso, almeno da quello che raccontate dalla vostra inchiesta.
1: Assolutamente sì, la giustizia dei ricchi non è un libro che vuole girare intorno a quelle che sono il funzionamento alla rovescia soprattutto del sistema penale nel nostro paese, sostenendo le ragioni del no. Naturalmente non è quindi una difesa dello status quo. Raccontiamo tutti i mesi, da ormai 25 anni, quelle che sono le ingiustizie del sistema giustizia, per quanto riguarda dal carcere fino anche all'approccio del populismo penale, che poi individua nel nemico sia questo il migrante o sia il manifestante oggi da targettizzare. Ciò detto e ciò chiarito, questo è un libro che articola, sia facendo parlare i fatti, i dati e non le opinioni, ma sia anche attraverso opinioni illuminanti come quella della giudice Silvia Albano, del professor Luca Masera, della costituzionalista Alessandra Agostino, del costituzionalista Francesco Ballante, fino a concludere con l'avvocata Francesca Cancellaro, che dall'Osservatorio di Antigone le carceri le conosce bene, e avendo nel cuore un intervento del procuratore generale di Genova Enrico Zucca, che fu pubblico ministero dei processi contro la polizia ai tempi del G8 del 2001, racconta, mostra, spiega perché al referendum è giusto votare no, e perché invece i progetti di cosiddetta riforma promossi e propugnati dall'attuale esecutivo altro non fanno che tentare di scardinare l'indipendenza della magistratura e di sottoporre di fatto il pubblico ministero sotto l'ala del governo. Ormai non è nemmeno più un progetto che va in qualche modo smascherato, ormai non se ne fa più mistero con le uscite quotidiane del titolare della giustizia, che appunto fa appello a una magistratura che deve allinearsi, basta questa idea della giustizia domestica, che invece è uno strumento di autogoverno. Insomma, il progetto è palese sotto i nostri occhi e noi cerchiamo di raccontarlo.
0: Allora, una curiosità, perché alcuni degli avvocati, diciamo, vicini ai movimenti, giorni fa c'era su Repubblica un'intervista, ad esempio, a Mirko Massali, che loro difendono invece sul referendum, quanto riguarda la separazione delle carriere, il voto sì, perché dicono non è una questione tecnica, non è una questione politica, bensì una questione tecnica, e così anche altri, diciamo, di avvocati vicini ai movimenti sono propensi per il sì. Molti voteranno no, perché comunque questo è tutt'altro che un referendum tecnico, ci verrebbe da dire, bensì molto politico, dove si sta giocando molto del consenso da parte del governo Meloni. E come potremmo rispondere a queste posizioni, secondo te?
1: Ma allora, premesso che certo ci sono avvocati legittimamente che votano sì, e ci sono anche avvocati vicini ai movimenti che votano sì, e che le alte sfere dell'avvocatura, penso all'Unione delle Camere Penali, hanno assunto una posizione filogovernista. Quindi ci mancherebbe, però ecco, non tutta l'avvocatura è schiacciata insomma all'unanimità sul sì, ma ci sono anche delle voci che sostengono le ragioni del no. Penso ad esempio all'avvocato Eugenio Losco, che insomma sta sulle frontiere del diritto e non è certo l'avvocato dei colletti bianchi. Ciò detto, però, sono posizioni insostenibili, perché, e lo dico anche con profondo rispetto, stima e amicizia nei confronti, ad esempio, di Mirko Mazzali, perché questo approccio tecnicistico, no? Questo approccio testuale, no? Prescinde da una cosa enorme che si chiama contesto, che è il contesto di una verticalizzazione del potere e di una esplicita intolleranza nei confronti di quello che è l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Non vedere questo elefante nel corridoio e indossare i panni dei testualisti, io lo trovo paradossale, soprattutto paradossale da parte di chi invece, come avvocati sulla frontiera del diritto, sulla frontiera dei, chiamiamoli, di quelli che l'avvocato Gamberini chiamava gli arrestati della notte, no? E io la trovo veramente, già solo per questa ragione, cioè già solo per questo prescindere dal contesto, io la trovo insostenibile. Dopodiché ci sono delle evidenti ragioni di merito. La prima, la separazione delle carriere in Italia, come già indicato dalla Corte Costituzionale, è stata di fatto già raggiunta, e non lo dico dicendo che è una cosa positiva, perché io penso che su questo la riforma Cartabia sia stata dannosa e non positiva, ma è stata già raggiunta con legge ordinaria che ha previsto ad esempio l'impossibilità del passaggio di carriera se non una volta nella vita e non nella stessa regione. Quindi la separazione delle carriere, se la vogliamo mettere sotto il profilo ordinamental testualistico, è già stata raggiunta, ed è il motivo per cui noi lo spieghiamo nel libro. La separazione è uno specchietto per le allodole, cioè l'oggetto della riforma non riguarda la separazione delle carriere, l'oggetto della riforma riguarda di fatto e nella sostanza lo smantellamento dell'organo di autogoverno della magistratura, con questa suddivisione, spacchettamento in due CSM, con una fortissima crescita dell'influenza della politica determinata da un sorteggio taroccato che vede i magistrati sorteggiati tra tutti come l'ago in un pagliaio per sminuirne la possibilità di intesa e di coalizione tra loro, a favore invece di una componente laica filtrata da liste di fatto predisposte dalla maggioranza di governo. Quindi veramente la separazione delle carriere non è il punto. Il punto è aprire gli occhi e vedere quello che il governo esplicitamente dice, e cioè questa insofferenza nei confronti soprattutto dei pubblici ministeri che si permettono di agire l'azione penale di cui ancora oggi almeno vige l'obbligatorietà anche nei confronti dei colletti bianchi. Chi secondo me non vede questo contesto, cioè veramente così offende la propria intelligenza e quello di cui lo seguono. E a quegli avvocati no, che sostengono la separazione nell'ordine, no, della terzietà del giudice e seguendo questo falso racconto del pubblico ministero quale avvocato dell'accusa, no, in una sorta di feticcio di sistema dell'accusatorio, ma vorrei ricordare come funziona la procedura penale nel nostro sistema. Noi non abbiamo il sistema accusatorio, d'accordo? Abbiamo mantenuto, e per fortuna per la garanzia dell'indagato prima e dell'imputato poi, un sistema profondamente inquisitorio, dove il pubblico ministero non è l'avvocato dell'accusa, perché negli altri sistemi, e questo gli avvocati lo sanno molto bene, negli altri sistemi di accusatorio puro, ma altro che avvocato dell'accusa, noi abbiamo pubblici ministeri, accuse, che possono mentire, che possono nascondere degli elementi di prova, perché il processo non è più l'accertamento della verità, come attualmente nel sistema misto, potremmo chiamare così, ibrido post codice di procedura dell'89 nel nostro paese. Il nostro, nel sistema accusatorio, non c'è l'accertamento della verità, c'è un confronto, una composizione tra le parti. E non è un caso che infatti negli Stati Uniti o nel Regno Unito di fatto più del 90% delle cause viene deciso col patteggiamento, dove le persone pagano per non finire in carcere, perché c'è un sistema di pressione attraverso l'istituto della cauzione e della carcerazione fortissimo. Vogliamo quel sistema? Vogliamo veramente andare incontro a quel sistema? Cioè di un avvocato dell'accusa che risponde alla politica e di una giustizia ancora e ancora più fortemente a misura di ricchi? Io penso che sia allucinante e che invece vada difesa a spada tratta quel poco che rimane di un sistema costituzionale anche del nostro modo di condurre i processi. Quindi sono stato lungo, però veramente, cioè, gli avvocati devono aprire un po' gli occhi e decidere, cioè, se vogliono un sistema accusatorio, il sistema accusatorio altrove funziona così e certamente non è a garanzia dei cittadini, anzi.
0: Allora, nel vostro libro, l'analisi che c'è nel vostro libro non è semplicemente un'analisi per spiegare il prossimo referendum, è un po' più complessa, ci sono molti più elementi di interesse, ad esempio, no, si parla anche dei paradisi fiscali, di come funzionano i sistemi giuridici negli altri paesi, soprattutto dell'Unione Europea, lo hai più o meno anche accennato poco fa, e anche le strategie legali, no, usate dai grandi gruppi economici. C'è un elemento anche abbastanza importante, perché ritorna sistematicamente, no? Paradisi fiscali, giurisdizioni multiple, arbitrati, anche semplicemente, no, come si possono regolare questi fenomeni di fronte a degli stati nazionali che sembra che da una parte non abbiano gli strumenti, quando anche poi spesso e volentieri non hanno neanche la volontà di usare magari pochi strumenti a disposizione. Pensiamo ai tappeti che sta stendendo il governo italiano alle multinazionali del Big Tech USA.
1: Sì, no, questo fa tutto parte di quella che poi noi nel titolo abbiamo chiamato la giustizia dei ricchi, però anche su questo l'indipendenza e l'autonomia e l'obbligatorietà dell'azione penale esercitata da pubblici ministeri slegati dagli interessi politici, è una caratteristica preziosa in un sistema invece che tende a cancellare i crimini economici, e ne parla diffusamente nel nostro libro l'intervista al professor Luca Masera. E infatti noi viviamo in un sistema che già oggi è fortemente sbilanciato, cioè assistiamo a una penalizzazione continua, a questo panpenalismo che rende tutte le condotte devianti e sgradite al potere reato, quando magari cancella il reato di abuso d'ufficio, tipico reato della pubblica amministrazione, che certamente non favorisce i poveretti, oppure incide sul traffico di influenze, oppure colpisce la giustizia contabile. Pensiamo alla Corte dei Conti, con tutta l'azione sul danno per colpa grave, sul risarcimento del danno, cioè tutti questi elementi, poi contestualmente a fronte magari di un reato di rapina che è arrivato ormai in Italia a 20 anni, o della devastazione e il saccheggio che di anni minimo te ne prendi 12, cioè è sotto i nostri occhi. Ripeto, non è un libro che fa finta che il sistema sia bello e perfetto così com'è, ci mancherebbe altro, basta entrare nelle carceri o vedere quanti colletti bianchi finiscono alla sbarra rispetto agli ultimi degli ultimi, ma pensare che un pubblico ministero mastino, super poliziotto, sottoposto alle indicazioni ministeriali, migliori questa situazione, io lo trovo assurdo, allucinante, e nemmeno c'entra niente questa riforma, come tra l'altro hanno anche riconosciuto in Senato stessi esponenti della maggioranza, con una efficienza del sistema. Anzi, cioè noi da questo punto di vista nel libro diciamo come si potrebbe agire, come già si è agito grazie ad esempio ai fondi del PNRR e al personale dell'ufficio del processo, in ottica di riduzione dell'arretrato e del fatto che il sistema riesca a dare una risposta di giustizia a chi la cerca in tempi utili. Ma noi queste soluzioni in parte già le conosciamo e le pratichiamo, e non hanno niente a che vedere col rendere i due CSM più vicini alla politica, o sostituire e le dinamiche delle correnti della magistratura tanto detestate. Ricordo a chi ascolta che prima di questo governo fu il fascismo a cancellare le correnti della magistratura, con invece stesse dinamiche correntizie, ma con l'aggravante che queste sono sotto banco o vedono ancora di più dominare la componente laica della politica.
0: Per concludere, tra l'altro lo hai anche detto tu, no? Questo sistema per cui l'unica risposta politica è continuare ad aumentare le pene come risposta, no? A delle emergenze più o meno vere, che spesso e volentieri vengono agitate come emergenze. Pensiamo al decreto Caivano, a quello che cosa ha prodotto in pochi anni: il raddoppio delle presenze in carcere per quanto riguarda i minori. Al fronte di nessun miglioramento, credo, per i minori stessi, sia chi sta in carcere sia chi vive nelle nostre città e non solo. L'ultima battuta, cosa non abbiamo detto e che ci tieni a sottolineare?
1: Ma rimando nel libro a una parte che noi abbiamo dedicato a smentire luoghi comuni classici di questa inquinata campagna referendaria, perché su questo è stato veramente fatto, insomma, si sono dette delle cose insostenibili, tipo i magistrati pigri, oppure insisto sul tema del PM avvocato dell'accusa, cioè questa storiella per cui i giudici deciderebbero sempre in accordo al pubblico ministero, o tutto il tema su cui sono state costruite autentiche narrazioni distorte, tipo gli errori giudiziari o le ingiuste detenzioni, fino al CSM, che sarebbe un organismo che assolve la casta dei magistrati. È peccato che poi i dati dicono esattamente il contrario di quello che il governo propina all'opinione pubblica, e quindi abbiamo anche con utili infografiche smentito e smontato un po' questi luoghi comuni, rifacendoci a dati, ad esempio di comitati europei chiamati a sorvegliare i sistemi giudiziari, se non dello stesso CSM o se non dello stesso Ministero della Giustizia. Questo per appunto distinguere un po' le fake news dai dati di realtà e renderci conto che poi paradossalmente noi siamo in un sistema giudiziario che è molto più efficiente e produttivo di quello degli altri paesi, e nonostante di fatto da 30 anni il ceto politico cerchi in tutti i modi di smontarlo per raccontare all'opinione pubblica che la soluzione è affidare il pubblico ministero all'ala ministeriale, e così dovremmo vedere dei mirabolanti risultati. Avere in mano, secondo me, questi dati può aiutare a costruirsi un'opinione fondata.
0: Sì, mi ha detto bene quando ha parlato della propaganda fatta in queste settimane, in cui dai profili social, soprattutto del partito della Presidenza del Consiglio, ogni giorno si prende qualsiasi caso di cronaca che viene usato, agitato, no, per la campagna del sì, in maniera ovviamente imbarazzante, anche perché spesso e volentieri questi casi di cronaca, non in caso anche di vittoria del sì, rimarrebbero tali e quali. Questo referendum non va a incidere appunto su niente e su nessuno, però continua ad andare avanti, no? La narrazione del magistrato cattivo, del giudice rosso e via dicendo. Grazie ancora a Duccio Facchini, autore appunto, insieme alla sua collega Di Raimondo, del libro La giustizia per ricchi, è uscito per Altrea Economia. Grazie ancora, un abbraccio, a presto.
1: A presto, grazie a voi.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: in maniera totalmente gratuita a questa radio, veramente ingrata.
1: No, che invece ha bisogno di soldi.
0: Soldi, dateci i soldi.
1: Iscrivete al Radio Onda Rossa.
2: Dai, radio abbonamento è in corso, per cui c'è il radio abbonamento, c'è il conto corrente postale, basta andare sul sito www.ondarossa.info.
0: C'è crack tra due settimane dove potete venire a sottoscrivere la radio. E poi basta, che altro c'è? C'è il vostro buon senso che vi fa sostenere Radio Onda Rossa, che dal 77 è libera da padrini, da padroni e da finanziamenti di qualsiasi tipo.
2: E da pubblicità.
0: E da pubblicità va avanti.
2: Che non è poco.
0: Nell'etere. Quindi, bentornati e bentornati a Le Faremo Sapere, la vostra trasmissione preferita, in onda ogni venerdì dalle 18 alle 19. Spazio curato, aspetta, fammi finire la presentazione della trasmissione. Spazio curato dalla redazione musicale di Radio Onda Rossa, nella persona del ripido presidente.
1: Ripido,
0: sì.
2: Il romantico direttore artistico.
0: Artistico e del politicamente scorretto Scopino. Oggi oggi lo diciamo. E sono qui per fare concorrenza a Parenzo. Quindi
2: benissimo.
0: Scherzo, Parenzo ti odio. Bentornati in questo spazio in cui ogni settimana ascoltiamo canzoni che ci vengono proposte sulla nostra mail ondarossa@ondarossa.info. Ce ne arrivano centinaia di migliaia di miliardi, ma voi continuate a scrivere alla radio sperando di
1: noi le leggeremo tutte.
0: Tutte le leggeremo tutte e vi prenderemo in giro, come d'altronde faremo con gli ospiti anche di oggi.
2: Benissimo, allora.
0: Però prima di cominciare io vorrei chiedere a te, direttore artistico, se va tutto bene, se sei preoccupato di qualcosa, se c'hai
2: Ma insomma, sono un po' preoccupato per Geronimo.
0: Geronimo Stilton?
2: No. Un altro Geronimo che ha presentato una querela contro Roberto Vecchioni.
0: Allora, un Geronimo che può tutelare Vecchioni, povero,
2: perché povero è stato accusato ingiustamente.
0: Per me già sono contento.
1: È vecchio, anziano, perché?
2: Lo so, però insomma, dopo 17 anni Vecchioni ancora insiste nelle sue false accuse verso il povero Geronimo.
0: Ma Geronimo chi è Geronimo?
2: Geronimo La Russa. Il figlio di.
0: Ah, ma fa il cantante?
2: No. Era stato invitato a una festa a casa Vecchioni, però appunto a quanto pare a questa festa sono state sottratte alcune cose e Vecchioni ha accusato ingiustamente il povero Geronimo, che appunto si è dimostrato incolpevole, e dopo 17 anni l'ha ripetuto le sue brutte accuse, quindi Geronimo ha querelato Vecchioni.
0: No, allora aspetta, non ho capito. Si è rivelato colpevole Geronimo?
2: No, si è rivelato assolutamente innocente,
0: quindi insomma, non ha rubato.
2: Non ha rubato, ma ti pare che Geronimo va a rubare?
0: Qual era quel politico che rubava i cosi ai
1: tutti?
0: No, quello che, sì, però c'era quello che rubava al duty free dell'aeroporto. Dai, chi era?
2: Fassino, mi sembra.
0: Bravo. Va bene.
2: Ognuno ha i suoi difetti.
0: Comunque,
2: insomma, del resto anche noi abbiamo i nostri.
0: Finalmente il governo si muove per qualcosa di sensato, fare causa a Vecchioni. Siamo molto contenti.
2: Va bene, allora possiamo partire con una canzoncina oppure c'avete altro da dire?
0: No, io dico subito musica, così andiamo a sentire l'ospite di oggi, e ci facciamo due chiacchiere, poi più tardi, come sapete, vi saranno i momenti più attesi della settimana, qualche altra piccola bazzecola, ma niente di importante, insomma, potete cambiare canale,
2: esatto.
0: Fate come vi pare. Musica, diretto.
2: Dai, è partita.

0: telefono.
1: 18:06, torniamo in voce su 87.9 di Radio Onda Rossa con gli ospiti di oggi, con Cowards. Ho pronunciato bene, ragazzi?
2: Sì.
1: Molto bene, molto
0: benvenuti
1: bene.
0: Allora,
1: benvenuti e, raccontateci un po' chi siete, che cosa fate, da dove venite, perché lo fate, dove volete arrivare, sogni, speranze e se volete anche l'ascendente di quando è nato il batterista.
2: Ma, allora, siamo una band di origine, diciamo, recanatese, comunque vabbè, marchigiana, il batterista di Ancona, un po' sparsi, e siamo nati in realtà in una in campagna, in un casolare di campagna nel 2019, dove ci si riuniva per fare musica insieme di qualsiasi tipo senza troppe pretese.
1: È così che iniziano le migliori storie.
2: Esatto, infatti, casolari di campagna e zero pretese. E poi quando la cosa ha iniziato a prendere forma, abbiamo iniziato a dargliela anche noi. E dopo, vabbè, ci sono varie evoluzioni, vabbè, Covid, insomma, cose che tutti sappiamo, e insomma, diciamo, la peggiore è che
1: potrebbe essere stata colpa vostra, cioè, voi siete il pulsante zero, i Cowards sono il piazza, sono
2: può essere che c'era il batterio lì nel casolare, effettivamente era un po' un delirio, può essere.
1: Io voi immaginate un po' così, comunque, dai, scusa, continuo.
2: No, tranquillo. E niente, dopo appunto eravamo io che sono la bassista, Luca il chitarrista, e c'era un altro batterista che purtroppo ci ha lasciati perché è stato male, quindi insomma è andata così.
1: Ci dispiace molto.
2: E quindi ci siamo un po' stoppati perché appunto un attimo avevamo perso la rotta sia personalmente che in primis che come band.
1: Certo.
2: E poi è arrivato Michele, che già conoscevamo, con cui suonavamo in altri progetti, e quindi siccome c'era una forte sintonia abbiamo ricominciato, non più in un casolare di campagna, quindi abbiamo scampato altre malattie o la possibilità di infettare altre persone, e quindi niente, abbiamo ricominciato da dove avevamo stoppato e abbiamo ancora più forse strutturato il nostro immaginario, la nostra musica.
1: Allora,
2: non so, volete aggiungere qualcosa voi?
3: Allora, il batterista odierno è del segno dei pesci, l'ascendente non lo so.
0: Lo scopriremo presto.
1: No, ma tanto a me, io volevo sapere solamente l'ascendente, il segno non mi interessava. E, no, dai, a parte gli scherzi. Dai, sto scherzando. No, innanzitutto vi facciamo una domanda che praticamente sì. Facciamo quasi ogni settimana a tutti i gruppi, ma che commentiamo prima che possano rispondere, ossia che genere fate, anche se poi i generi qui in particolare a Radio Onda Rossa diciamo che li combattiamo per partito preso, e se proprio vogliamo parlare, insomma, che sonorità avete, ecco, dai, prima di fate venire un po' di curiosità a chi è all'ascolto prima di ascoltarci il primo pezzo.
4: Guarda, praticamente le sonorità variano in base ai gusti che abbiamo noi, perché abbiamo tre tendenze diverse. A uno è fissato proprio per gli anni 90, al chitarrista completamente fissato per gli anni 90 con la musica noise, post grunge. Io sono, siccome quello più anziano di tutti, nato negli anni 60, e quindi ho sempre avuto un debole per la new wave, la vecchia new wave, per il vecchio post punk, e invece Giulia, che è la più giovane di noi, è sempre stata molto fedele alle sonorità shoegaze dei primi anni 90, ancora doveva pure nascere, però è sempre stata fedele alla musica shoegaze, un po' all'indie rock in generale. Questa è la fusione dei nostri gusti, è venuto fuori questa cosa. Perché è stata una cosa abbastanza spontanea, cioè non è che avevamo in mente un genere su dove andare a pigliare praticamente. E invece la nostra musica è una cosa molto istintiva, e praticamente noi suoniamo quello che ci viene, quello che abbiamo dentro, e buttiamo fuori negli arrangiamenti,
0: Beh, a me sembra un ottimo modo per fare musica e ci piace molto, lo aggiungo.
1: Sicuramente avete fatto anche venire curiosità a chi ci ascolta. Io aggiungo solamente che proprio ieri è uscito il vostro album.
0: Silenzio. Che ci dite?
5: È uscito?
1: Giusto?
5: È uscito, ma poi è rientrato.
2: Esatto, ci ha ripensato, e perché si era ancora.
1: No, è oggi in realtà il 19 giugno. Scusate, non è ieri, infatti, è oggi il 19 giugno.
2: Tranquillo, tranquillo.
1: Niente.
0: Adesso c'è un motivo: se sono il direttore, tu il presidente, e tu sei il semplice scopino.
1: Sì, scusate, lo scopino sta avanti.
0: Eh sì, purtroppo la bassa manovranza è difficile da trovare.
1: Vabbè, di adesso non mi metterei a fare questa polemica, perché poi lo sai che io non te la lascio passare. Detto, quindi a canna. No, allora. Oggi esce il vostro album, quindi è un ottimo modo per presentarlo, io direi. Ci andiamo a sentire a questo punto la prima traccia che introduce tutto quanto il lavoro, e così tra poco ci facciamo delle chiacchiere.
0: Dai.
2: Va bene.
0: E come si chiama questa traccia?
1: La traccia si chiama Devils, l'album si chiama Can You Hear Me, e dai, a fra poco.
0: Coward
1: solamente su Radio Onda Rossa.
5: Sei sicuro che ce l'hai pronta?
1: Va
5: qualcos'altro anche?
1: Sì.
5: Sì, va qualcos'altro.
1: No, sono sicuro. Adesso sono sicuro.

0: sound bello pieno.
1: Sì, suona bene.
2: Con un sacco di, effettivamente, con un sacco di suggestioni, no? Nel senso, cioè,
1: Si sentono le influenze di cui avete parlato prima, certamente.
2: Sì, un bel melting pot.
1: E allora volevo chiedervi la formazione.
2: Anche se un po' si.
1: Infatti si intuisce, ma insomma volevo farla sentire a voi. Ci siete?
3: Sì, allora Giulia Tanoni al basso e voce, effetti, delay, distorsioni. Luca Piccinini, chitarra, chitarra solista, voce e distorsioni, delay. E Michele Prosperi, il più anziano di tutti,
4: il nonno. Dopo ci sono due pezzi, cioè un pezzo su questo disco in cui io e Luca ci scambiamo, io sono la chitarra e lui il basso.
3: In realtà siamo tutti buoni.
4: Esatto.
2: Ok, io l'unica cosa che non ho capito è il nome del chitarrista.
3: Luca Piccinini.
2: Ah, Luca, ok, no, avevo capito Ludo e quindi era giusto farlo capire.
1: Precisare,
2: giusto. Quindi va bene, raccontateci un po'. Ci avete detto che prima del Covid vi vedevate nel casolare per fare le prove e buttavate giù robe, poi insomma è successo quello che tutti quanti ci ricordiamo e che ha bloccato sicuramente il mondo della musica, come tanti altri comparti, e poi siete ripartiti al di fuori del casale, però non ci avete detto dove, come, niente.
1: È molto curioso.
2: Sì, raccontateci un po' come è stato fare queste 8 tracce di questo nuovo album, come insomma avete arrangiato in sala, avete collaborato con qualcuno, non lo so, insomma raccontateci un po' come l'avete tirato su quest'album.
3: In realtà questo è il secondo disco, il primo disco, anzi è il terzo, il primo disco abbiamo fatto un tributo al nostro batterista purtroppo deceduto, e il secondo disco è quello, diciamo, dove siamo un po' risorti alle ceneri di questa tragedia. Abbiamo iniziato piano piano in una sala prove che abbiamo, un sotterraneo dove stiamo anche adesso,
4: morendo di caldo
3: in questo momento. Siamo un po' risorti alle ceneri di quello che era, abbiamo fatto un po' tutti un po' di mente locale, non so, siamo ripartiti con energia nuova ma tendente al disagio, al depresso. Comunque questa brutta storia ci ha toccato molto, perlomeno.
1: Certamente,
0: certo.
3: Perché oltre che un batterista era insomma un mio grande amico, lo conoscevo da 30 anni, quindi insomma un attimo ho vacillato, ma non c'avevo nemmeno voglia di suonare personalmente. Comunque Michele ci ha dato energia nuova, anzi probabilmente se non c'era lui, se non interveniva Michele, il nuovo batterista, credo che non avremmo più suonato. Ci ha dato insomma ispirazione, energia nuova per poter ricominciare.
5: A me mi inteneriva molto la storia sul fatto che avevano perso questo batterista e aveva ascoltato le tracce del disco con il batterista vecchio, e avevo notato che su queste tracce avevo visto praticamente tanta energia, tanta voglia di fare, e quindi mi sono sentito in dovere di mettermi in gioco perché cercare di fare qualcosa insieme a loro, perché li ritenevo molto molto bravi e con tante idee, e quindi da lì abbiamo iniziato a suonare, abbiamo fatto il secondo LP che è andato abbastanza bene, praticamente Godsave Coward. E adesso nell'onda, cioè, secondo me il fatto è che il ferro va battuto finché è caldo, e quindi esatto, e quindi siccome abbiamo avuto abbastanza consensi sul disco precedente, abbiamo deciso di farne un altro praticamente quasi subito, perché il materiale veniva fuori abbastanza velocemente, e quindi ritenevo che anche questi pezzi erano molto buoni, e quindi niente, abbiamo deciso di registrare questo terzo disco che è anche molto più cupo, e un po' ci rappresenta un po' i nostri caratteri, dove dobbiamo andare a parare, i nostri disagi, come siamo proprio mentalmente, come siamo psicologicamente. E questo è il risultato del ultimo disco
3: di stagio.
2: Vabbè, allora scegliete voi una canzone da ascoltare.
1: E comunque siete nel posto giusto.
2: Sì, sicuramente.
4: Oh, canzone quale, raga?
3: Bel trip, direi.
2: Alla grande.
3: Ursula? No, Ursula,
2: no. Allora, ci andiamo a sentire Bad Trip. Quando torniamo,
1: mentre voi litigate, noi sentiamo Bad Trip.
2: Esatto, quando ritorniamo in voce, quando ritorniamo in voce, parlate più vicino al microfono, va bene?
4: Ok, sì.
2: Dai. Bad Trip. Crowards.

0: bad trip.
1: E insomma, energia proprio, sì. Come diceva giustamente il presidente, che oggi è...
2: un sound pieno, a me piace.
3: Ci fa piacere, se piacete al presidente.
1: Sì, siete già un passo avanti.
3: Sì, verso il baratro finanziario del gruppo, sicuramente. E infatti, questo apre alla domanda di questo altro spezzone, che sarebbe, insomma. Come va la musica dal vivo dalle vostre parti? La portate in giro questa roba? Fate concerti? Girate anche insomma in altre regioni, in tutta Italia, in Europa, nel mondo? Come va il live?
4: Ma allora, tutto sommato diciamo che non ci possiamo lamentare. Comunque dall'uscita dell'altro disco abbiamo fatto una trentina più o meno di date in varie regioni. No, infatti, anzi, vista appunto, cioè, immaginiamo il perché della domanda, visto un po' la condizione insomma dei locali messi alle strette da spese, più anche alla chiusura di alcuni, non ci possiamo assolutamente lamentare.
5: Tra l'altro siamo stati a Roma.
4: Siamo stati a Roma, infatti, al Fanculla.
6: Settimane fa.
4: Vero? E quindi sì, dai, cioè, diciamo che noi siamo soddisfatti, abbiamo suonato tra Puglia, Campania, Lazio, vabbè, Marche ovviamente, Emilia Romagna, quindi
1: quello insomma vi date bene da fare, giustamente.
4: Sì, esatto, serve un po' di sbatti, però anzi parecchio sbatti, non un po', perché sì. Comunque c'è molta richiesta, i locali sono sempre meno, quindi però vabbè, dai.
3: E fate vi promuovete da soli oppure vi affidate a qualcuno che vi segue sotto questo profilo?
4: Allora, per le date no, ci arrangiamo da soli. Dopo, come promozione in generale, sì, abbiamo proprio quello che riguarda l'ufficio stampa in generale per la pubblicità del disco, non per le date. Quindi sì, peyote, tra l'altro, infatti.
3: Sì, sì. Che... infatti, no, volevo dire. Innanzitutto sono molto contento, insomma, che abbiamo ospitato, che siete qui insieme a noi, insomma, che facciamo sentire la vostra musica e mi fa anche piacere sentire
4: grazie a voi, infatti
3: mi fa veramente piacere sentirvi dire che vi curate il booking, come si dice, diciamo, in inglese, da soli, e che riuscite insomma a girare così tanto, perché significa appunto che c'è un tessuto forte di questa roba, che di queste sonorità che portate in giro, veramente una delle poche gioie dell'anno, dire, faremo sapere a sentirvi dire che questa roba qua veramente, dai regà. E quindi prossimi live che ci avete in previsione?
4: Allora, uno sicuramente a Ferrara il 24 luglio e il giorno dopo probabilmente a Reggio Emilia, da confermare, però si sta facendo per, e poi a settembre uno qua in zona
6: il Dong,
4: esatto, il circolo Dong,
6: molto importante della zona, molto che lì sono passati gruppi veramente anche grandi, palco eccezionali, sono passati gli anziani, UZ, anche gente abbastanza da urlo, diciamo.
4: Dopo lì li chiamo in casa perché appunto siamo in famiglia, però.
6: E dopo forse anche siamo in trattativa per suonare a Bagni Elsa, a Fano Pesaro, e anche lì è un bel palco, un luogo dove hanno suonato band americane come Matmos, Gringo Star e altre Uceda, cioè, quindi anche.
3: Vabbè, è un posto dove insomma mi farebbe
1: un
3: piacere
1: bel posto
3: andare
1: dove suonare.
3: E noi auguriamo insomma di riuscire a chiudere anche quest'altra data. E andiamo con la domanda di rito che facciamo
1: sì,
3: a tutti.
1: La domanda di rito che facciamo a tutti, e ci aspettiamo come sempre una risposta assolutamente sincera.
3: Assolutamente.
1: Perché, insomma, sapete avete capito dove siete. Come mai avete scritto a Radio Onda Rossa e se la conoscevate?
3: Allora, visto che loro, come tanti, non tantissimi, però come alcuni gruppi che abbiamo sentito in questa stagione come nella scorsa, ci hanno contattato tramite ufficio stampa, la domanda diventa se conoscevate Radio Onda Rossa prima dell'intervista.
4: Sì, in realtà sì, dopo vi ha scritto il nostro ufficio stampa.
1: Ok.
4: Però sì, la conoscevamo.
3: Va bene, allora.
4: Perché avete intervistato anche altre band che conosciamo, quindi.
1: Ah,
4: sì,
1: benissimo.
4: Quindi poi, insomma, anche su.
1: Quindi siete venuti preparati.
4: Sì, sì.
3: Maledizione, dobbiamo cominciare a farti domande di rito, diretto. Va bene. E allora niente, non ve lo spieghiamo che Radio Onda Rossa è quella che è, tanto la conoscono su per giù bene o male tutti. Se la volete sostenere, chi è l'ascolto e voi che siete intervistati, sapete come fare, andate sul sito www.ondarossa.info. E l'ultima cosa che vi chiediamo prima dell'ultimo pezzo che andiamo a scegliere insieme è come fanno a trovarvi chi ascolta, insomma, come fa a trovarvi nel mondo?
4: Ma allora ci trova sui social principali e da lì può accedere ai link Bandcamp, SoundCloud, Spotify, tutto, grazie, esatto, tutto in ascolto gratuito,
6: anche YouTube,
4: tutto. Okay. Ovunque, siamo sparsi.
5: Però ci sono diversi cowards, purtroppo un nome inflazionato, e ci sono varie formazioni tipo francesi.
4: Okay. Quello con meno follower siamo noi.
3: Vabbè. E basta cercare magari il titolo degli album.
5: Sì,
3: che
5: anche perché da poco.
4: Vabbè, sì.
3: No, scusa, ti ho coperto, non si è capito che cosa hai detto, però volevo dire che basta cercare appunto anche il titolo dell'album, che è appunto Can You Hear Me.
2: Che volevi dire?
3: Esatto, che stavi dicendo?
4: Ah no, il batterista diceva che è da poco, giustificava.
5: Pochi follower che siamo da poco nel giro.
3: Ecco. Allora, io vi consiglio di cancellare, anzi Radio Onda Rossa vi consiglia di cancellarvi dai social
1: e da Spotify.
3: Però insomma, però alcuni della radio direbbero anche da YouTube, però insomma poi diventeremo veramente troppo estremisti e quindi poi dopo Bandcamp rimane insieme a SoundCloud quello che... però insomma
4: concordiamo, Spotify sarebbe da abolire dopo, vabbè, per gestioni più alte, insomma, quando vengono buttati fuori i brani, anche le etichette in generale hanno dei pacchetti che buttano su tutte le piattaforme, però se si potesse escludere Spotify noi non piangeremo di sicuro.
3: Ma io penso che si possa, se lo richiedete, penso che si possa fare, in realtà non è una cosa così così impossibile. E io mi chiedo, cioè nel senso, poi non è a voi che sto facendo questa domanda, è una domanda che facciamo spesso, ci facciamo anche tra di noi, insomma, quale sarebbe l'alternativa a questa roba qua? E la risposta per il nostro piccolissimo, noi ce l'abbiamo, è Radio Onda Rossa, e appunto che è l'esatto contrario di quello che è quel mercato della musica là. Va bene, io ragazzi
1: siamo ai saluti, quindi
3: moltissimo,
1: insomma,
3: di essere
1: ringraziamo veramente.
3: Vi chiediamo di scegliere l'ultima canzone da far ascoltare e se venite a Roma passate per Radio Onda Rossa, chiamateci, scriveteci, insomma sentiamoci, fateci sapere. E non è detto che non possiate essere chiamati prima o poi dalla radio per fare delle cose a sostegno, quindi aspettatevelo.
5: Volentieri.
3: Magari.
2: Bravi.
3: E dateci l'ultimo titolo e ci salutiamo.
4: Your Party is Gravy.
2: Senza litigare, okay. Senza litigare. Siete d'accordo?
3: E allora andiamo a sentire Your Party is Gravy.
1: E allora vi salutiamo, vi ringraziamo tantissimo.
4: Grazie
1: per essere stati qui con noi.
4: È stato un piacere.
5: Grazie veramente.
3: Grazie. Siamo a voi. Grandi cowards, ci andiamo a sentire appunto l'ultima traccia per oggi. Se li volete cercare, li trovate anche su SoundCloud. Quindi segnateveli, Your Party is Gravy. A fra.

0: piacciono.
1: Non male. Va bene.
0: Un concertino per la radio.
2: Sì, bravi proprio.
0: Si potrebbe pensare.
1: Si potrebbe fare. Va bene, allora siamo arrivati
2: a un momento clou.
1: Ah sì, al primo momento più atteso della settimana.
0: Momento clou.
2: Eh sì, quest'oggi abbiamo il pensierino di Vasco Rossi.
1: Vasco Rossi. Attenzione, qua tremano tutti quanti.
2: Che duella con Ultimo per il, diciamo, per il titolo di maggior concerti, insomma, il maggior numero di spettatori.
1: Ah, aspetta.
2: Sì, perché Ultimo
1: c'è una
2: fa
1: baruffa
2: questa...
1: su.
2: No, beh, insomma, diciamo,
1: quanto la
2: fa
1: gente è disposta
2: concerto...
1: a pagare per vedere piccolissimi i loro artisti preferiti.
2: Esatto. Okay. E insomma, Ultimo farà questo concerto a Tor Vergata, e invece Vasco ha annunciato per il prossimo anno 10 concerti allo Stadio Olimpico.
1: 10 concerti allo Stadio Olimpico.
2: E allora leggiamo
0: ma
2: il pensiero.
0: Secondo
2: pensierino.
0: Me lo riempie 10 volte.
1: Allora, secondo me sarà per secondo me sarà per questo che stanno a fare lo Stadio Nuovo da Roma, perché
2: per Vasco.
1: Sì, no, veramente Parco 2.
0: No, così a Roma se ne va in un posto tranquillo.
1: Tra l'altro oggi è uscito un report del coordinamento Siparco ex non stadio, diciamo. E interessante che fa vedere chi sono quelli che mettono i soldi per lo stadio.
2: Sicuramente tutte brave persone.
1: Sì, ne hanno parlato anche in altre trasmissioni qua della radio. Però appunto stiamo a parlare di sempre
0: Palazzinari.
1: No, che Palazzinari, stiamo a parlare di roba Goldman Sachs, di quel genere lì, insomma.
2: Sì. Oh.
1: Genere che sì, che sicuramente a Roma già c'ha grandi proprietà di palazzi, ma in realtà stiamo a parlare di gente che produce armi, che produce farmaci sui quali fanno speculazione, fanno insomma elettronica, dove sfruttano lavoratori e lavoratrici in giro per il mondo a prezzi bassissimi, e tante altre cagate che non sapremo mai, ma che siamo molto sicuri che riescano a fare. Comunque,
2: pensierino,
1: allora,
2: passiamo al pensierino.
1: Sì,
2: il pensierino di Vasco Rossi
1: di
2: risale
1: Vasco,
2: però
1: Vasco.
2: Al 2022, quando il sindaco Gualtieri gli consegnò la lupa capitolina.
1: Sì, caro
2: Vasco. Disse allora Vasco: dedico questo premio a mio papà Carlino, veniva a comprare la frutta ai mercati generali, partiva da Zocca alle 2 di notte, non ha assistito al mio successo, sono commosso, fiero e grato, a Roma mi sento a casa, è una città straordinaria per noi che veniamo da fuori, la città eterna. Insomma, un po' così.
1: Vasco turista.
2: Io userei un altro termine, ma insomma, diciamo,
1: lasciamo. No, dai, esprimiti, ti prego.
2: Lasciamo alla fantasia di chi
1: ti prego.
2: Un po' così, diciamo, ammiccante almeno, diciamo, per non dire altre parole peggiori.
1: Ammiccante. Lascia questo dubbio,
2: Sì.
1: Vasco Rossi è ammiccante.
2: Si preparava già il terreno praticamente, insomma, per la sua venuta a Roma.
1: Ah, per i dieci concerti, dici.
2: Certo.
1: Ma secondo me non c'è manco bisogno di fare tutta sta leccata di culo.
2: Però insomma, dici. Fa bene sempre dire queste cosine.
1: Sì, no. La trovo assurda lo stesso dichiarazione.
0: Secondo me non lo può mai riempire 10 volte. Quanto porta lo Stadio Olimpico?
2: 60.000?
1: Ma dipende da quanto metti i biglietti.
2: 600.000 persone? Ma insomma, mi sembra un po' esagerato.
1: Dipende da quanto metti i biglietti.
0: Ah, certo, 5 euro.
1: Magari
2: 5 euro non credo.
1: 10 concerti gratis all'Olimpico dovrebbe far Vasco. Sostegno della Leonda Rossa. Allora sì, che taregge. Allora sì, che saresti il numero uno, porco due, Blasco. Visto che andavi a comprare verdure al mercato generale, vieni a sostenere la Leonda Rossa.
0: Vasco uno di noi.
1: 10 concerti.
0: Il papà di Vasco.
1: Allora annunciamo oggi 10 concerti di Vasco Rossi al Circo Massimo. No, abbiamo detto Stadio Olimpico. A sostegno della Leonda Rossa.
2: Ok.
1: Tutta spese della casa discografica di Vasco. E tutto a sostegno.
2: Insomma, avrei qualche dubbio, ma comunque magari sentiamoci una canzoncina così ci rilassiamo.
1: Abbiamo detto l'anno prossimo, vero?
2: Sì.
1: Ok, perfetto. Allora, dagli abbonamento quest'anno possiamo pure
2: chiudere qua.
1: Allora, lisciamo la radio abbonamento.

0: Se facessimo
1: che questi concerti fossero a sostegno della radio.
0: Non te mangia il microfono.
1: No, non è che non me lo mangia, è che giro intorno, faccio effetto panoramico, capito?
0: Invece non funziona così, questo è direzionale.
1: Direzionale. Ma comunque, niente, Alberto Fortis su Repubblica, il presidente, gli è uscito una cosa che voleva condividere con noi. Io ho detto: chi è Alberto Fortis?
0: Ecco,
2: sei poco informato, non segui la musica bella.
1: Non seguo la bella musica italiana.
0: Alberto Fortis è un cantautore storico. Mo ha fatto cazzo una fula brutta.
2: Non mi ricordo il titolo, ma insomma, meglio per noi.
0: Una contro i romani, ma poi ha fatto anche.
1: Che vuol dire una canzone contro i romani? Scusa.
2: Una canzone che conteneva un verso che appunto parlava male di te.
0: Vi odio a voi romani, una cosa.
2: Sì, una cosa del genere, ma insomma poco interessante.
1: Vabbè, d'altronde.
2: Sì, ma il presidente voleva condividere un'altra cosa, se ho capito bene.
0: No, certo, perché la notizia è questa: Alberto, certo. Fortis, due punti. Quando Linda e Paul McCartney mi offrirono uno spinello.
2: Una notizia veramente clamorosa, veramente da mettere in prima pagina.
1: Uno spaccato di un tempo che fu. Va bene.
0: Linda e Paul McCartney che fumano gli spinelli, mi sembra proprio una cosa assurda.
2: Vabbè, tu sei poco informato perché.
0: Ma
2: Paul
0: Alberto
2: McCartney
0: Fortis avrà detto di sì o di no?
2: E comunque ti informo che Paul McCartney non è potuto entrare in Giappone per tantissimi anni.
1: Per colpa
2: non poteva metterci
1: spinelli.
2: Piede, perché una volta facendo un tour con i suoi Wings.
0: Sì.
2: Fu beccato con non so quanti chili di marijuana dentro i bagagli, per cui il giapponese.
1: La leggenda narra dentro le casse, la leggenda.
2: Sì,
1: narra.
2: Non so dove.
1: Dentro il sound system che si portavano indietro. Però.
0: Vabbè, ma
2: per qualche spinello.
1: Forse quelli erano in Floyd.
2: Anche se
0: hanno fatto una canzone sull'LSD, voglio dire, in quegli anni.
2: Però appunto gli Wings sono anche noti perché insomma erano in quattro, due degli Wings sono morti overdose, per cui insomma una certa frequentazione ce la devono aver avuta probabilmente.
1: Allora, musica.
2: Canzoncina.
1: Canzoncina spensierata.
2: Sì, ma il presidente è poco reattivo, lo vedo, sì. Insomma. Perché
0: stavo cercando come si chiama sta canzone di Alberto Fortis. Ma.
1: Però tu vuoi anche mettere la musica nel frattempo la cerchi, capito? Funziona così, alla
2: radio.
0: No, ma poi alla fine, in quanto dobbiamo parlare di Alberto Fortis?
1: Ma guarda, l'hai fatto tutto.
2: Basta, che sta alzando il cursore
1: sbagliato.
2: Praticamente,
1: se non sbaglio, si è preso praticamente un intermezzo musicale. Cioè, nel senso, fra due spazi musicali abbiamo parlato di questo Alberto Fortis, che io non sapevo nemmeno chi fosse. Tu l'hai letto su Repubblica, che non è un giornale che leggiamo a Radio Onda Rossa.
2: No, assolutamente
0: online.
2: No.
1: Perché hai letto
2: neanche fuori da Radio Onda Rossa?
0: Per vedere cosa c'era, un po' che covava nell'aria della musica italiana.
1: Vabbè.
0: Adesso,
1: vabbè.
0: C'è anche Olly che arriva alla prima tournée degli Stati.
1: Mamma mia, non te sto manco più a sentire, guarda, sto a leggere Rolling Stones.
0: Ecco, popolarità significa.
1: Metti la musica!
2: Alza il cursore.
0: Raffaella Carrà.
2: Basta così.

0: E allora rientriamo in voce per un'altra, così, un'altra pillola. Siccome sapete che io sono molto attento ai soldi, insomma, una cosa che mi interessa particolarmente, anche perché insomma qui sono da direttore artistico, insomma.
1: A quello dovrebbe pensare il presidente.
0: No? Il presidente non ci pensa, però vabbè,
1: no,
0: insomma,
1: effettivamente io con i soldi gratis, un brutto rapporto.
0: E leggiamo sempre appunto dal mio giornale preferito che solo dal 2022 al 2024 gli appuntamenti, i concerti, gli eventi in Italia hanno generato un giro d'affari totale di 2,52 miliardi in Italia, che si traduce in,
2: sì, abbiamo visto, è anche cresciuto
0: al PIL nazionale di 1,35 miliardi, e un'attivazione complessiva di 13.098 posti di lavoro, e di cui 5.700 nell'intera città metropolitana. E quindi il futuro sarà sempre più ambizioso, anche perché insomma sempre sullo stesso bellissimo giornale,
1: devi parlare nel microfono però,
0: sì hai ragione, c'è un bellissimo articolo che parla di alberghi, ristoranti e trasporti, con i concerti guadagna tutta la città.
2: Sì, è vero, guadagna quale città? Quale città guadagna? Perché questo è bello, nel senso...
0: Vabbè, il mio albergo, la mia catena di trasporti e la mia catena di ristoranti guadagna sicuramente dai concerti che
2: ma
0: fanno.
2: Ci guadagnano tutti, ci guadagnano le compagnie aeree da quelli che vengono e trasportano qualsiasi cosa qua a Roma fino a quando la riportano via. Di che stiamo a parlare? Dai, c'è un giro dei soldi che è veramente imbarazzante, era sta roba. Loro se la spingono come una bella cosa, come una roba da rivendicarsi, ma noi sappiamo bene, come dicevamo prima, che ci mangiano sopra. Squilla al telefono, sarà un squillo
0: il telefono, chi sarà? Intanto mettiamo un po' di musichetta.
2: Dai, mettiamo la canzone e poi torniamo con

0: Va bene.
1: Salutiamo Petra e Sole allora.
0: Petra e Sole, un saluto dalle Tre Sole.
2: Ci aggiungiamo ai saluti, insomma, sicuramente.
0: Un saluto dalle Tre Sole a Petra e Sole. E andiamo avanti col secondo momento per tutta la settimana.
2: Sì.
0: La classifica.
2: Pronta, la classifica.
1: La classifica pronta.
2: Della Federazione Industria Musicale Italiana, i più venduti della settimana.
0: Onore a voi.
2: Eh sì, e loro sono i più venduti, insomma, vendono un sacco di dischi.
0: Beati
2: di
0: loro,
2: soldi, ma chi guadagna, insomma, sono
0: beato Olli.
2: Allora, cominciamo subito, una nuova entrata al primo posto.
0: Vai.
2: You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, il titolo di questo disco di Olivia Rodrigo, che entra al primo posto.
0: Ah, ho letto un articolo su Olivia Rodrigo, non ci interessa.
2: Va bene, al secondo posto, Comuni
1: in...
0: Non ci interessa, abbiamo detto.
1: Non ci interessa.
2: Al secondo posto, Comuni Immortali, Achille Lauro.
0: Nemmeno.
2: Al terzo posto, Geolie, Tutto è possibile. Stabile. Al quarto posto, Vangelo, Shiva, ritorna, risale in classifica.
0: Che comunque, quando si tratta di sta roba, è sempre meglio grattarsi.
2: Infatti. Al quinto posto, abbiamo il tuo preferito, Mediterraneo, Dopo il mare, con Bresh,
0: il fantastico smacchiatore multiuso che potete trovare da ogni cinese barra.
2: Barra. Al sesto posto, io tragicamente purtroppo in declino, anche se sono 85-86 settimane, Olli
0: tutto su una pinna, sulla rota, sulla tangenziale, al centro di Roma.
2: Infatti ho perso il concerto di Olli, era sold out qui a Roma, e vabbè. E poi abbiamo questa cosa che, insomma, sottopongo alla vostra attenzione, sì. Il titolo è War
0: Astro.
2: Astro si chiama.
0: Astro con la O finale?
2: Astro War. Andiamo avanti che è meglio. Sì. All'ottavo posto, guarda un po', Bad Bunny, Devi tirar mas fotos, ormai proprio in... La persona con cui condivido il parrucchiere, sì, insomma, sì, non mi veniva bene. Insomma, Samurai Jai al nono posto con Amatore.
0: Amatore,
2: che titolo meraviglioso.
0: Samurai Jai, quanti anni c'ha? 13 anni? Quanti anni c'ha?
2: No, insomma,
0: è grande.
2: C'ha una bella pettinatura.
0: C'ha una bella pettinatura.
2: E al decimo posto, Geolier con Dio lo Satto.
0: Due volte Geolier?
2: No, una volta.
0: No, già l'avevi detto, Frugioli.
2: No.
0: Sì.
2: No.
0: Come no?
2: Olivia Rodrigo, Achille Lauro. Ah, sì, Geolie, Tutto è possibile. Bissa. Al terzo posto.
0: Fratem.
2: Due dischi nei primi 10 posti, non me l'ero accorto. Si vede che, insomma.
0: Va bene, siamo contenti che Napoli caput mundi, dai. Mamma mia, quei romanisti che stanno aspettando sotto la radio. Dai, metti la canzone, che sennò.
2: Esatto, una canzone estiva. Se però il presidente non alza il cursore.
0: Ho 3 minuti per scappare da.

0: Porco due.
1: Ma diciamo, no,
2: ci siamo quasi. E allora?
0: Poi ci stanno altri gruppi invece che hanno proprio il numero accartocciato fatto apposta per fatte sbagliare. E ci hai bloccato?
2: No, era finita la canzone.
0: Ce l'ha bloccata.
2: Però ce n'abbiamo un'altra prontissima.
0: Ce l'abbiamo un'altra prontissima.
1: Vabbè, l'appetello sottofondo.
0: No, vabbè, tanto siamo arrivati al termine. Squilla.
2: Squilla il telefono.
0: Sarà un'altra comunicazione. Musica allora, dai.
1: Musica.

0: Wow. Pure questa
1: qua, insomma. Ma... vabbè, una citazione era.
0: Va bene, purtroppo anche oggi l'ora di le faremo sapere è finita. E...
1: vabbè, però abbiamo ancora spazio per un pezzettino.
0: Abbiamo altre canzoni?
1: Sì, una sola magari, però la metterei, insomma.
0: Dentro artistico reclama il suo spazio.
1: Sì, insomma.
2: E mandiamola, dai.
1: La mandiamo?
2: Dai.
0: Certo, se abbiamo tempo.
1: Allora si chiama Nadem e la mandiamo.
0: Nadem. Questo è facile, te dicono. Secondo me quelli più difficili sono i portoghesi da pronunciare.

0: c'è tutto, dice la Val di Susa.
1: Sean Cudi, stiamo a parlare, sì, di Sean Cudi che domani sera suona Acrobax, 15 andate e ci fate sapere com'è.
0: Dai, sì, è forte.
1: Sean Cudi l'abbiamo citato forse all'inizio dell'altra stagione, dell'altro anno, perché fece un discorso da un palco sulla questione, sul conflitto, diciamo, palestinese, ma più in generale proprio su tutto quanto quello che riguardava tutti quanti i conflitti africani in Africa e a salire verso il Medio Oriente, diciamo. E diceva, un concerto che forse faceva in Germania, e diceva: voi tutti quanti qua state con le bandiere, vi vedo grandi che sostenete queste lotte qua, e però appunto quello che consigliava, diceva: l'unico modo che ci avete reale di agire è quello di, non è tanto di stare a pensare alla questione palestinese, libanese, afghana, è quello di cambiare le cose dove state voi, fate capire che questa roba non va bene, dove, cioè nel senso, fate smettere i vostri governi di produrre armi, fare affari con chi lucra su queste guerre, appunto, che sono tipo quelli che stanno a costruire lo stadio,
2: assolutamente condivisibili,
1: che sono quelli che stanno a costruire lo stadio, ripeto, va bene,
2: siamo ai saluti.
1: Siamo saluti, però, nel senso,
0: dobbiamo dire
1: lo
0: che...
1: spazio comunicazioni della fine settimana non lo fai, Presidente, scusa, ma la settimana scorsa ci hai intrattenuto mezz'ora con tutte quante le due cose. Allora, stasera c'è Sona, Sona al Forte, quindi andate al Forte, che c'è sicuramente l'appuntamento con Sona, che è appuntamento di musica dal vivo che fa dal Forte, okay. Musica emergente, mo non mi ricordo che c'è sta settimana,
2: però insomma basta a vedere, cercarlo,
1: sì, sul sito del Forte, forteprestino.net.
2: E invece l'annuncio ferale che dobbiamo dare, certo, è questo,
1: quale sarebbe?
2: Perché questa è l'ultima puntata,
1: le faremo sapere, chiude qui. Non scrivete più a Onda Rossa,
0: per la stagione,
2: certo, tornerà appunto dopo l'estate.
0: Continuate a scrivere, tanto abbiamo lo scopino per continuare a leggere le mail.
1: Sì, se vi selezioniamo per l'anno prossimo, programmiamo tutto e cioè, comunque, quale sarà il primo gruppo del 50° anno di Onda Rossa?
2: Vedremo, chissà.
1: Ma quando ricominciamo? A me già mi manca venire in radio a dire tutta quanta sta serie di baggianate.
2: Vabbè, perché tu sei giovane, quindi è normale.
1: Vabbè.
2: Va bene, allora.
0: Invece sapete che stasera c'è una cosa blues. Ah no, vabbè, Stone Batch Blues, la presentazione di un libro con dibattito. E poi c'è un concerto jazz.
1: Un concerto jazz, sicuramente ce ne sarà più.
0: All'ex 51.
1: L'ex 51.
2: Va bene.
1: Non conosciamo. Va bene, comunque.
0: Come l'ex 51 lo conosciamo.
1: Ah, con la
0: Aurelia.
1: Va bene, grazie.
2: Possiamo salutare
1: questa stagione, buona estate, mi raccomando, non fate i bravi.
2: Salutiamo il nostro affezionato pubblico che ci segue con grande affetto, sì. Tutte le volte ci mandano prosciutti, salami e formaggi,
1: ma che portate una birretta, postici gabbe, però vabbè, ci vogliamo bene lo stesso, dai, ci sentiamo la stagione prossima.
2: Insomma,
1: cioè, nel senso, volevo dire settimana scorsa, ci sentiamo la settimana scorsa. Però
0: arrivano le telefonate,
2: già arrivano le telefonate qua,
1: lamentele, certo, perché poi basta che dice una cosa sbagliata, subito qua tutti col dito puntato, vai, musica, la sigla più bella del mondo,
2: a settembre
1: ci risentiamo tra poco, le mine pindariche di voli
2: non saprei
1: saltellanti, mi sa che vanno dato buca, fondamentale ci sarà?
2: Probabilmente, fondamentale. Non manca mai.
1: Fondamentale ci sarà. E poi Blues Night registrata di Afternoon.
0: Quella ci sarà. Poi andremo in diretta.
2: E poi notturno elettronico.
1: Pubblico, andate in tutti quanti. E poi c'è il notturno elettronico. E vabbè, comunque sostenete la radio. Un saluto.
2: Sì, perché anche d'estate le bollette arrivano, ci danno i conti da pagare. Insomma,
1: sì, la radio continua a trasmettere.
2: E la radio non va in vacanza. L'informazione della radio continua sempre. Tutta l'estate per voi.
1: Va bene, un saluto come sempre a chi non gode della libertà personale.
2: Un abbraccio fortissimo a tutti e tutte i prigionieri e le prigioniere, con l'augurio di riacquistare al più presto la libertà a tutti e tutte.
1: Dagli Forte.
0: Dai. A presto.
2: E allora, ciao.
1: Vai con la sigla più bella del mondo, direttore. Oggi ce la senti.

0: diciamo, di una parte della ricerca scientifica che riguarda l'uomo. E nella fattispecie, in questo caso, ci parlerà dell'evoluzione dell'uomo.
1: Eccoci, buonasera, benvenuti a tutti e a tutte. Questa qui è Radio Onda Rossa. Siamo in questa versione autogestita in cui facciamo anche educational channel, nel senso che il comandante Jacopo sta imparando a utilizzare il mixer autonomamente, e quindi ci scusiamo anche con chi sta telefonando che non rispondiamo per il momento, magari telefoniamo dopo e rispondiamo dopo. E sì, caro comandante, abbiamo avuto dei problemi con la fine della musica, adesso la abbassiamo e continuiamo a chiacchierare, caro comandante. Sì, oggi abbiamo deciso, no? Di cominciare a parlare dell'evoluzione dell'uomo, e fa parte questa roba questa trasmissione, del ciclo di trasmissione che ci facciamo da soli, perché non avendoci, abbiamo deciso che anche se non abbiamo ospiti, ci abbiamo assolutamente delle cose da dire noi, e quindi oggi parleremo dell'evoluzione umana. Se chi ci telefonava ci avvertiva che stavamo facendo casino con l'audio, e ce ne eravamo accorti, grazie, ma cercheremo di non farlo più avanti con la musica. E, di che parliamo, caro comandante? Che mi vuoi chiedere?
0: Allora, io so che tu hai preparato una lezione sull'evoluzione dell'uomo. Allora, lascio a te la parola, ma giusto adesso per introdurre un po' il discorso. E sinceramente devo dire che quando Lorenzo me l'ha proposta, ho pensato che era una cosa molto molto buona da proporre ai radioascoltatori, perché comunque quando si parla dell'evoluzione dell'uomo si fa sempre una grande confusione, ci si confonde tra razze, specie, si mischia l'evoluzione darwiniana, l'evoluzione della specie di Darwin con tutto il resto, con la genetica, con anche con le questioni odierne di razze. Quindi fare un po' anche di chiarezza e soprattutto far, come dire, illustrare anche il fatto che comunque è una scienza in continuo mutamento, anche molto veloce, in cui le teorie, le ipotesi sull'evoluzione dell'uomo cambiano velocemente. Tutti quanti, per esempio quasi tutti, insomma, conoscete quella famosa immagine diciamo semilineare, in cui si parte dall'immagine della scimmia a quattro zampe e piano piano l'uomo si alza fino a diventare rectus, e quella è la famosa, diciamo, immagine iconica dell'evoluzione dell'uomo, quindi appunto dai nostri antenati che sono gli scimpanzé fino ad arrivare all'Homo sapiens. Ora, e questa è comunque un'evoluzione lineare, semplice da capire, però ultimamente si parla anche, soprattutto l'avete sentito parlare dell'uomo di Neanderthal, anche quando ritornò alla ribalta il concetto del fatto che noi siamo anche un po' mischiati col Neanderthal. Non so se vi ricordate quando ci fu il Covid, certe persone si ammalavano di più di Covid in certe zone d'Italia, per esempio, anche d'Europa, rispetto ad altre. Qualcuno ipotizzò che appunto c'era questa componente che influiva, quindi specie diverse di voi, Neanderthal e Homo sapiens, che hanno convissuto un'evoluzione lineare, non più, perché comunque adesso Lorenzo ci parlerà del fatto che invece l'evoluzione dell'uomo è stata molto più frastagliata, molto più, diciamo, non lineare di quello che si fino adesso si presupponeva.
1: Eh sì, caro comandante, perché c'è una cosa che lo studio dell'evoluzione umana, che in realtà c'aveva quella visione telefinalistica, se vuoi, no, che noi eravamo anche condizionata dall'ottica cristiana, in cui noi eravamo l'obiettivo finale dell'evoluzione, no? Anche quando finalmente i credenti hanno accettato il fatto che ci fosse l'evoluzione biologica anche della specie umana, ovviamente Homo sapiens doveva essere l'obiettivo finale dell'evoluzione, e quindi quel tipo di raffigurazione in cui una specie in sostanza sostituisce l'altra era stata quella che andava per la maggiore. Vedremo poi alla fine, se ci arriviamo, che secondo alcuni, anche dalle teorie razziste, no, dell'uomo, sull'uomo si basano pure su quella visione lì, vedremo perché. In realtà tra ritrovamenti paleontologici che continuano piano piano ad aumentare, quindi ritrovamenti di ossa umane, di crani umani e di e di ossa, insomma, di frammenti anche di industria litica, come vedremo, praticamente si è ricominciati a ricostruire una storia molto articolata che è molto diversa da quella precedente. Intanto l'evoluzione è quella, diciamo, lineare, file, insomma, che una specie sostituisce, è stata sostituita dalla visione moderna, attuale, anzi contemporanea, dell'evoluzione, che prevede appunto che le specie si evolvono contemporaneamente. Più che un albero filogenetico, più che una linea, in realtà è un cespuglio in cui varie specie convivono, e questa cosa qui è successa anche all'uomo, no? L'uomo e l'uomo, i vari uomini che ci sono stati, sono tutti del genere Homo. Tutte le specie viventi si caratterizzano appunto per essere specie all'interno di un raggruppamento maggiore che si chiama genere. Il genere che condividiamo con gli altri ormai estinti esponenti del genere, appunto Homo, è Homo. E questo. E questo primo Homo si è sviluppato in Africa, tutto quanto. Ecco, l'idea iniziale era che tutto avveniva in Africa e che non potevano esserci evoluzioni da altre parti. Invece si è scoperto che non è proprio andata così. Adesso vediamo. Quindi la trasmissione la farei così: una prima parte veloce, dedicata a fare un po' il punto su quello che sono le attuali convinzioni sull'evoluzione umana, e poi vedendo un po' come si è evoluto l'uomo, in che termini e da dove. E poi la seconda parte della trasmissione la farei invece su quello che possiamo vedere qui a Roma prevalentemente, ma non solo, perché chi ci ascolta anche dalle zone limitrofe, effettivamente la storia dell'uomo a un certo punto, quella più recente dell'uomo europeo, diciamo, incrocia molto la zona romana e le zone del centro Italia, e quindi nella seconda parte vediamo un po'. Comunque il genere Homo appare in Africa circa 2,8 milioni di anni fa, e il primo, dopo che c'era stata l'evoluzione da parte il distacco da parte delle scimmie, quelle che vengono chiamate comunemente scimpie e scimpanzé, dei generi che afferiscono al genere Australopithecus, che si è sempre nominato, da cui non discendiamo, tra l'altro, a un certo punto direttamente. A un certo punto in Africa, in Kenya, è stato scoperto, mi pare, il primo cranio riconducibile assolutamente al genere Homo, in cui la cosa principale era l'andatura bipede, l'assoluta prevalenza dell'andatura bipede rispetto a quella precedente, che era perché i primi australopitechi riuscivano ad alzarsi su due piedi, ma poi vivevano anche sugli alberi, insomma c'avevano un'andatura mista. Quindi il primo tratto fondamentale del genere Homo è l'andatura bipede, e poi un incremento del cervello. Diciamo che gli australopitechi si sono cominciati a sviluppare intorno a 6 milioni di anni fa, ovviamente il tempo è quello che ci scandisce tutto quanto, invece 2 milioni e 8 con un cervello, insomma, diciamo sotto al mezzo litro, 400 centimetri cubici, no? Mezzo litro e 500 centimetri cubici. E invece Homo habilis ha un cervello iniziale. I primi esemplari che hanno ritrovato, i più antichi, hanno un cervello di 612 centimetri cubici. È l'inizio della crescita del cervello, che poi caratterizzerà l'evoluzione delle specie. Lo trovano e già lì trovano, insieme all'Homo habilis, un altro esponente del genere Homo, che non è riconducibile alla specie habilis. Quindi già allora, intorno a 2 milioni e mezzo d'anni fa, nella zona del Kenya, Tanzania, così, convivevano due, una specie che si chiama Homo habilis, chiamata, che poi saranno molte specie, però insomma Homo habilis, e poi l'Homo rudolfensis. Sono due specie che stanno a cavallo, un po' con caratteri ancora un po' antecedenti, e che l'altra caratteristica principale è che sviluppano un'industria litica. L'altra capacità dell'uomo piano piano, del genere Homo, è la capacità, forse pure gli australopitechi ultimamente hanno trovato delle cose che farebbero pensare che c'era un'industria litica, semplicemente utilizzavano dei ciottoli, dei chopper li chiamavano, scheggiati magari, che li trovavano per rompere le ossa, e poi cominciano a cambiare la dieta. Se prima appunto soprattutto alcune specie di australopitechi erano prevalentemente, mangiavano soprattutto alberi, insomma roba tosta, e l'uomo comincia a cibarsi pure di proteine animali, però non è che cacciavano, praticamente sì, prevalentemente facevano gli opportunisti, o si mangiavano piccoli roditori, prevalentemente erano cacciati, magari se qualche carcassa era lasciata da qualcuno dei predatori più grandi, grandi felini già c'erano allora, da cui l'uomo si doveva proteggere, praticamente loro arrivavano alla carcassa, riuscivano a rompere le ossa e si mangiavano il midollo. Questo qui garantisce un apporto proteico maggiore, e quindi si trovano questi siti, anche c'avevano pure un'organizzazione sociale migliore di quella antecedente, quindi riuscivano, se non altro per proteggersi, a fare delle cose insieme, riuscivano a gestire pure lo spazio dove mettersi, perché se tu utilizzi degli strumenti e c'hai bisogno di alcune fonti di sostentamento, tra cui l'acqua, evidentemente il tuo villaggio lo devi piazzare in un posto strategico, no? Facciamo un balzo in avanti e intorno a 2 milioni di anni fa, quello era 2 milioni e 8, così sembra svilupparsi un'altra specie, che pure qui c'è tutto un dibattito. Comunque seguiamo una delle linee, che seguiamo quella di Telmo Piovani, ma che ultimamente va per la maggiore, diciamo, si sviluppa questo altro Homo ergaster, il ragazzo del Turkana è chiamato il fossile che hanno trovato, poi sentiremo pure delle canzoni, cominciamo da Lucy, no? Probabilmente aveva sviluppato pure una forte di protolinguaggio e il cervello è cresciuto, non è grande come il nostro è sul litro e mezzo, diciamo, invece questo qui era quasi un litro, 800 centimetri cubici, quindi un po' più grande. Ma la caratteristica del ragazzo del Turkana, che aveva 10 anni, è che aveva una struttura bipede, una struttura di movimento, e quindi il bipedismo e la capacità di muoversi era molto evoluta, è una figura slanciata, riesce a muoversi per lunghe distanze. E infatti, e questo è il primo elemento di novità, e infatti è questa specie che farà il primo degli out of Africa, cioè dell'uscita dall'Africa. L'evoluzione da un'evoluzione lineare, così in questo momento predilige una teoria in cui dall'Africa, che effettivamente è stato il laboratorio genetico di trasformazione e di variabilità genetica che ha dato origine alle nuove specie sotto l'azione dell'evoluzione, magari poi ne parliamo meglio, e si sviluppa il primo viaggiatore, Homo ergaster, comincia ad allargare il proprio areale e intorno a 1,8, 1,6, 1,6, poi non si sa bene, milioni di anni fa, se ne va dall'Africa e se ne va verso una prima una prima espansione è verso l'Asia e arriva lontano e dà origine al suo discendente, secondo alcune ipotesi, oppure si trasforma in quello che si chiama Homo erectus, da cui nell'antica organizzazione filogenetica della specie umana saremmo discesi noi, invece non è così, nel senso Homo erectus è la specie orientale asiatica che si evolve dalla prima uscita dall'Africa. I primi escono dall'Africa e piano piano isolandosi così. Tra le altre cose carine che ho sentito preparando la trasmissione è che in Georgia trovano un discendente dell'Homo ergaster che se n'era andato dall'Africa e aveva formato una comunità, e lì addirittura c'è uno scheletro di un anziano.
0: Ah, quindi l'Homo ergaster rappresenta il primo Homo erectus?
1: No, l'Homo ergaster poi si trasforma in Homo erectus, secondo questa teoria. Secondo altri, che è famoso l'Homo erectus, che diventa l'uomo di Pechino, l'uomo di Giava, e che addirittura fu classificato in origine, qualcuno se la ricorderà, perché ci hanno fatto delle canzoni, il Pithecanthropus erectus, però non era, perché era stato classificato così. In realtà era il discendente di questo primo viaggiatore dall'Africa, e il discendente che se ne va verso l'Asia e dà origine a altre specie, tra cui la principale è a altre specie di riconducibili tutti quanti a questo Homo erectus. E la cosa interessante, così, che ho sentito carina, è che nell'uomo di Georgicus, vabbè, che comunque è un Homo erectus, è un uomo a metà strada tra l'ergaster e l'erectus, si formavano delle comunità umane e hanno trovato pure un cranio di un uomo anziano, di un uomo grande, cioè anziano, non so quanto vivessero, ma che aveva perso tutta la dentatura e c'aveva i segni sui denti, sulle gengive, ormai sull'osso sprivo di denti, tipici delle popolazioni che perdono i denti. Questo però significa che non c'era soltanto un'organizzazione sociale, ma che c'era anche una cura delle persone che senza dentatura evidentemente avevano difficoltà maggiore ad alimentarsi, quindi c'è uno sviluppo della socialità, e anche questo c'hanno un'industria litica, diciamo, rudimentale. Così, che fa l'Homo erectus, che si sviluppa dall'Homo ergaster in Asia? Si sviluppa e finisce che da quel volume cranico di 800-900, così, le specie più recenti, che sono state datate 110.000 anni fa, stiamo a parlare di partito 1,5 milioni di anni fa, diciamo così, e però sono sopravvissute dei discendenti, delle specie derivate da Homo erectus fino in Oriente, a Giava in particolare, fino circa a 110.000 anni fa. 110.000 anni fa, nel resto del mondo c'erano state già altre specie Homo che non, ovviamente non ci avevano nessun contatto, ma quindi convivevano. Quindi quell'idea, già l'abbiamo detto dei primi due che convivevano, ma quell'idea che le specie umane una segue l'altra e una sostituisce l'altra è abbastanza superata. E raggiungono gli ultimi esemplari, quelli datati 110.000 anni fa, raggiungono addirittura la ragguardevole cifra di scatola cranica di 1251 centimetri cubici, quindi bello grosso. Che succede a questo punto? Abbiamo detto l'Homo l'Homo ergaster se ne va in Oriente e forma l'Homo e dà origine alla stirpe dell'Homo erectus che resta là e che colonizza l'Indonesia, la cosa così. In Africa nel frattempo si sviluppa una parte dell'Homo erectus, una parte dell'Homo ergaster torna verso l'Europa, perché le migrazioni sono o verso Oriente e verso l'Europa. Torna verso l'Europa, resta isolato in Europa e dà origine a una specie che si chiama Homo antecessor, che si estingue circa 600.000 anni fa. Non ne sappiamo molto, ma insomma così. Poi in Africa si sviluppa un'altra mutazione e questa è la cosa che ci riguarda.
0: Quando?
1: E questo qui intorno a 800-600.000 anni fa, dagli uomini che erano dall'Homo ergaster, dall'evoluzione di quello lì, si sviluppa quello che viene chiamato recentemente, questa è una cosa recente, non c'era in quello che abbiamo studiato a scuola, ma recente, si chiama Homo edelbergensis. E qui la storia del genere Homo comincia ad incrociare l'Europa, perché mo lo vediamo magari dopo la pausa se siete d'accordo. Homo edelbergensis fa un altro out of Africa. Ho sentito Telmo Piumani che diceva che lo chiamano l'umanità di mezzo, era quella che non si conosceva. Quindi c'è una prima, abbiamo detto, espansione di Homo ergaster erectus e una seconda a carico di questo Homo edelbergensis. Si chiama edelbergensis perché il cranio primo ritrovato è stato ad Heidelberg, il nome delle specie spesso ricorda dove hanno trovato il primo esemplare, quindi l'Homo di Giava, perché l'hanno trovato a Giava ovviamente, e l'Homo di Pechino uguale, insomma era quello precedente che era andato lì. E l'Homo edelbergensis fa un'altra grande radiazione, probabilmente sempre allargando il proprio areale, quindi non so migrazioni in senso contemporaneo, e se ne va un pezzo verso l'Eurasia, verso l'Asia, e un pezzo verso l'Europa, cioè delle popolazioni migrano verso l'Asia e danno origine a un Homo contemporaneo di quello che succede in Europa, che si chiama Homo di Denisova, che probabilmente arriva fino alle steppe artiche, di cui è stato finalmente, ecco questa è stata un'altra grande scoperta, sono riusciti a sequenziare il DNA di queste specie viventi antiche attraverso l'utilizzo dei cani, e c'è riuscito uno che poi ha preso il premio Nobel, che prima o poi magari invideremo in trasmissione, ancora io, Svante Pabo, e praticamente dà origine a quello che si chiama Homo di Denisova, che invece vive in Asia. Un altro ramo dell'Homo edelbergensis, e qui forse se siete d'accordo fare una pausa, viene in Europa e rimane e arriva pure nella zona di Roma. Così facciamo una pausa, devi alzare
0: sì.
1: Il volume.
0: Un momento, abbiate pazienza, sono un neofita.
1: Oggi non funziona niente.
0: Non è colpa mia, ma è la musica che stenta a partire.
1: E perché? Niente, continuiamo a parlare allora. Nel frattempo rispondiamo al telefono.
0: C'è un problema di connessione internet a questo punto.
1: A questo punto sembrerebbe di sì.
0: Sembra che la rete non vada.
1: Sì. Sembra proprio di sì. E allora niente, continuiamo a chiacchierare casomai. Rispondiamo al telefono.
0: Non c'è la rete questa.
1: Vabbè, andiamo avanti con la storia, senti. Poi mettiamo la musica dal computer.
0: Ah, sulla tua madre devo abbassare il volume, ok. Grazie.
1: Vabbè, mo non c'è l'automatico. Vabbè, comunque non va, evidentemente non va momentaneamente la rete, non si capisce perché. Ci riproviamo mentre parlo. Vabbè, insomma, siamo arrivati alla storia di Homo edelbergensis. Vediamo se così riparte. Vediamo se ci riusciamo. Niente, oggi facciamo tutta una pausa musicale a sto punto, lasciamo stare la musica e sentiamoci un po' di automatico, yeah.
2: Rimandiamo l'automatico così.

0: E allora facciamo così, abbiamo trovato una soluzione per sentirci un po' di musica, ci è andata anche bene, abbiamo sentito Canzone Arrabbiata di Anna Melato, bellissima, e utilizziamo l'automatico per sentirci, per fare le pause. Caro comandante, non c'è problema, qui risolviamo tutto, siamo Wolf proprio, e quindi la prossima volta vi faremo sentire le canzoni di chi volevamo farci sentire. Volevamo far sentire Lucy in the Sky with Diamond, perché era la canzone, il fossile dell'Australopithecus afarensis Lucy, vabbè, questa è una storia nota, si chiama Lucy, che sta esposto al museo a Londra, si chiama Lucy perché mentre scavavano, era il periodo dei Beatles, e lì che io penso che fossero loro, ascoltavano nel campo, ascoltavano tanto Lucy in the Sky with Diamond, e quindi, e magari ne godevano anche della psichedelia, e quindi vedevano, però l'Australopithecus l'hanno trovato davvero, e quindi hanno deciso di chiamare il fossile Lucy perché è una femmina, e vabbè, tutta la storia la sappiamo, però siamo arrivati molto oltre, no? Siamo arrivati al fatto che in Africa sì, dopo appunto che se l'Homo ergaster si era formato, se n'era andato, aveva fondato origine in Asia all'Homo erectus, in Europa a un misterioso Homo antecessor di cui si sa poco, in Africa si sviluppa un'altra specie, e la specie si chiama Homo heidelbergensis, è un'altra specie viaggiatrice, nel senso è una specie che decide di lasciare l'Africa piano piano e se ne va, e abbiamo detto che va verso l'Asia e da origine all'Homo di Denisova, ma la cosa che ci interessa di più è che questo Homo heidelbergensis arriva anche in Europa, e in particolare arriva a Roma. Vediamo le caratteristiche. Non doveva essere, c'è una scatola cranica un po' più grande, diciamo sta intorno a 1200 centimetri cubici, quindi è un po' più, c'è un'industria litica più moderna, ecco, dall'industria olduvaiana, quella lì dei chopper, si sviluppa un'industria litica che c'ha anche un senso di precisione, nel senso che si sviluppano delle, c'ha un nome, si chiama industria celuana, ma le caratteristiche sono appunto che sono strumenti più lavorati, anche l'evoluzione degli strumenti è un'evoluzione particolare, nel senso per un milione e mezzo di anni non è successo niente, rompevano le ossa con i chopper e di colpo ti trovi un altro Homo heidelbergensis, un altro del genere Homo, in questo caso Homo heidelbergensis, che addirittura sviluppa un'altra industria litica. Tra le tante cose che fa nel suo viaggiare, arriva in Italia, e effettivamente qui la nostra storia comincia ad incrociare quella di noi uomini contemporanei che viviamo la città, perché il più antico reperto italiano, credo, o comunque della zona del centro Italia, di Homo heidelbergensis, lo troviamo a Boccea, in un posto che ha un nome un po' curioso, che si chiama Polledrara di Cecanibbio. Il nome ho scoperto che deriva, lo cerco perché si chiama, il curioso nome si riferisce alla presenza di recinti per l'allevamento di giovani puledri, da cui Polledrara. Io pensavo all'inizio fosse un posto coi polli, invece non c'entra niente. E qui evidentemente durante il Pleistocene, intorno a 350.000 anni fa, c'era un ambiente di tipo lacustre, palustre. E la cosa interessante di questo periodo è che in Europa, soprattutto il nord Europa, subiva le variazioni climatiche delle glaciazioni. Quindi uno dei motori dell'evoluzione biologica, l'evoluzione, ricordiamo, non l'abbiamo detto, è questo motore della trasformazione che permette ad alcuni caratteri, alcune mutazioni dovute alla variabilità genetica normale, di affermarsi in rapporto ad altre. Non è che, ricordiamo, l'abbiamo fatta una puntata sull'evoluzionismo, non è ragionevole pensare che cambino le specie e gli individui, ma piano piano nella trasformazione normale di una specie in base alla variabilità genetica, agli errori di riproduzione, così dei caratteri vengono fuori, e se sono dal punto di vista adattativo vantaggiosi, come è stato il bipedismo per esempio nel passaggio dall'australopitecus a Homo, si affermano. E la stessa cosa vale anche per il cervello. Piano piano si sono sviluppate delle specie che avevano la scatola cranica più grande. Comunque Homo heidelbergensis, in qualche modo le comunità di Homo heidelbergensis vivevano insieme ancora di più. Mano a mano che cresce, che l'uomo si evolve pure la struttura sociale delle comunità. Finisce alla Polledrara di Cecanibbio. Lì come facciamo a saperlo? Lì c'era una zona paludosa, ed è stato ritrovato qualche anno fa un enorme giacimento fossilifero. In particolare è stato ritrovato praticamente il letto di questa palude, e il ritrovamento più grosso sono stati i fossili di animali. E che animali c'erano? Va bene, il Bos primogenius, che è un grande bovino che è vissuto, pensa, caro comandante Iago, si chiama Uro, ce ne sono le testimonianze, ed è estinto nel 1627, quindi in epoca storica, è vissuto fino in epoca storica questo Bos primogenius, e l'hanno estinto a forza di cacciarlo, insomma abbiamo estinto gli uomini moderni. Poi c'era il cervo, cervus elaphus, un sacco di roditori, uccelli, anfibi, così, ma soprattutto alla poledrale di Ciganibio ci sono un sacco di resti di elefanti che però non erano elefanti come quelli moderni, ma si chiamavano Elephas anticus, era l'elefante delle zanne dritte, il nome
1: Linnea. Scusa, non è quello esposto all'Aquila? Al castello dell'Aquila,
0: l'Elephas primigenius. No, quello è l'Elephas primigenius, questo è l'Elephas anticus, però sono varietà di altri elefanti, perché quello, in quel periodo
1: era quello parente al mammut.
0: Tutti quanti, i mammut erano la varietà nordica, diciamo, degli elefanti. Okay. Diciamo che tutti quanti erano, però in quel periodo lì, diciamo che l'Europa era una terra di elefanti, in particolare Roma, è famosa la foto del ritrovamento davanti al Colosseo, cioè un'unica foto di quando durante il fascismo hanno deciso di distruggere la collina della Velia, con tutte le cose che storicamente si sanno, l'allontanamento della popolazione e così, Mussolini ci aveva fretta di fare via dei fori imperiali, e quindi pure tutti gli scavi sono stati fatti molto in fretta, è stato detto agli archeologi e paleontologi, sì, però sbrigatevi, e furono però ritrovate delle zanne di elefante, delle zanne dritte, erano zanne rispetto a quello nostro, all'elefante che conosciamo che ha le zanne in su, questo c'ha le zanne dritte in giù e sfioravano quasi il terreno, un po' convergente, tipo a parentesi tonda verso il basso, ed erano più o meno simili agli elefanti attuali, e ovviamente come gli elefanti attuali vivevano nelle zone paludose, tra cui evidentemente anche vicino al Colosseo, siamo a parlare di 350.000 anni fa, quindi un contesto completamente diverso, il clima era, diciamo, caldo umido in questa zona qui, e accanto a tutto questo ben di Dio di animali vivi, l'uomo che aveva bisogno di grassi, di proteine, di cose, cercava di arrangiarsi, e che faceva? Non sembra che Homo heidelbergensis fosse già in grado di cacciare consapevolmente, ma probabilmente riuscivano forse a spingere questi grandi elefanti nelle zone paludose, sapevano che questi elefanti potevano impantanarsi, cosa che fanno attualmente gli elefanti in Africa, e quindi alla poledrale di Ciganibio c'è un grossissimo scheletro, che purtroppo non è visitabile facilmente, c'è un grossissimo scheletro di Elephas anticus intorno alla cui testa, e tra le oltre a questi resti c'è pure un dentino, per quello sappiamo che c'era Homo heidelbergensis, ci hanno trovato un molare di un bambino di Homo heidelbergensis, probabilmente tra 5 e 10 anni era compreso sto ragazzino di heidelbergensis. Ma la cosa incredibile e pure un po' truculenta è che intorno alla testa di questo elefante morente sono stati ritrovati una quantità di attrezzi, cioè roba, attrezzi litici fatti per tagliare, macellare, mangiarselo, quindi probabilmente se lo sono mangiato quasi vivo. Hanno trovato 600 attrezzi nei dintorni dell'elefante, e in particolare intorno alla testa. Qualcuno, mi sembra Manzi della Sapienza, ha fatto pure un calcolo sul apporto proteico di un elefante, e ci sono pure delle idee sul fatto che si, in certe condizioni, magari durante nelle argille palustri, si potesse conservare un po' più a lungo sta carne, perché altrimenti appunto andava a male. Quindi sappiamo che 325.000 anni fa a Roma c'erano i primi romani, erano Homo heidelbergensis. Contemporaneamente però, qualche anno dopo, su Arrebibbia, e questa qui è una storia che Zero Calcare ha scritto praticamente sui muri della metropolitana della fermata Arrebibbia, anche se ci ha disegnato un mammut e non un elefante delle zanne dritte, qualche anno fa, insomma relativamente pochi anni fa, durante lo scavo per un collettore è stato scoperto, per fortuna non è stato distrutto, è stato scoperto un altro di questi siti, è stato scoperto praticamente un'ansa, e questo vi consigliamo di andarlo a visitare, perché è gratuito, è accessibile, si può prenotare notare dal sito del museo di Casal de' Pazzi, si chiama così, ed è una storia incredibile. Oltretutto tu vedi praticamente che c'è lì, conservata nel tufo vulcanico, c'è l'erosione, una valle praticamente, un'ansa di un fiume che forse era un affluente del Tevere, o forse il Tevere stesso, ogni tanto cambiano idea. All'interno di questa ansa sono state ritrovate decine e decine di centinaia in realtà di pezzi, di frammenti anche lì di animali, e in particolare una quantità, un bel deposito di zanne d'elefante organizzate perché venivano allineate dalla corrente. Ma anche lì, in una zona che adesso è coperta dalla strada, via di Casal de' Pazzi, hanno trovato stavolta un pezzo del cranio ricondotto ad Homo Adelbergensis del parietale di questo Homo Adelbergensis. Quindi anche lì c'erano questi uomini sconosciuti che erano arrivati in Europa e che cacciavano appunto lungo i fiumi e lungo le zone di areali di vita di questi animali selvaggi che loro, da cui probabilmente si dovevano proteggere, ma che loro al tempo stesso cacciavano. Era un ambiente completamente diverso, ma non tanto diverso. Il clima era caldo, umido. Poi c'è una domanda sul perché sono spariti tutti questi elefanti dall'Europa. Comunque poi ci arriviamo dopo. E quest'altro sito è datato 270.000 anni fa. Quindi Roma già allora c'aveva degli abitanti che si mangiavano gli elefanti che vivevano intorno. Se volete facciamo un'altra pausa, perché poi l'ultimo pezzo riguarda ancora quello che succede dopo, sempre nella nostra zona.
1: Sì, perché ancora dobbiamo arrivare all'uomo sapiens.
0: E prima c'è l'uomo di Neanderthal.
1: Giustamente.
0: Vai, alza.

0: Rieccoci, rieccoci, ringraziamo l'ascoltatore che ci ha consigliato anche delle letture, David Graeber, e delle cose che si chiedeva giustamente perché, per quale motivo di fronte a una storia così interessante, questa uno alla fine si rivolge alla storia, e che ne so, effettivamente la preistoria e con tutte queste scoperte che poi si susseguono in modo veramente incredibile, è avvincente, perché non si sa, però anche la storia più recente è interessante. Comunque continuiamo, comandante Jacopo. Quello lì, continuiamo pure col coso. Quello lì non devi toccare, che è il cursore esterno. Quindi se vuoi alzarti la cuffia è questo. Ecco, continuiamo pure l'Educational Channel. Qui stiamo facendo
1: oggi
0: questa.
1: È una giornata, anche una serata di training. Purtroppo.
0: Sei abbassato?
1: Scusate, ma oggi sì, è una giornata di training per me, quindi è un po'. Anche ci prestiamo a queste cose.
0: Abbiamo associato l'evoluzione umana con l'evoluzione della specie nell'Homo Mixer, insomma, ecco, questo è una cosa del genere. Va bene, eravamo arrivati, caro comandante, ai primi abitanti romani, appunto, che era l'Homo Heidelbergensis. Ricordiamo soltanto un secondo che l'Homo Heidelbergensis era uscito dall'Africa, aveva fatto il suo secondo Out of Africa 2, no? L'umanità di mezzo, una parte se n'era andata, delle popolazioni se n'erano andate verso l'Asia e avevano dato origine all'uomo di Denisova, le altre popolazioni vengono qui e danno origine al famosissimo uomo di Neanderthal, praticamente da Neander, pure questo che si chiama dalla valle tal Neanderthal, vuol dire valle del Neander, insomma pure questo qui il nome dipende da dove è stato scoperto il primo fossile.
1: Il Neanderthal si sa che è comune nel nord Europa, popolava il nord Europa
0: e invece popolava pure Roma. In realtà la storia è molto divertente perché è una storia che parte da Monte Sacro, vedi, perché sono andato a vita lì questa cosa.
1: Proprio Roma Caput Mundi,
0: A Monte Sacro, esatto. Perché a Monte Sacro, cioè precisamente nella zona che molti romani conoscono come Espero dal nome del cinema, comunque è la zona di Sacco Pastore, negli anni all'inizio del secolo, all'inizio del Novecento, c'era una cava che mi pare che era pure, non si sa pure chi era il proprietario, era il duca Mario Grazioli. E in questa cava, è una cava di, ovviamente era leggermente sollevata rispetto alla cosa all'alveo attuale dell'Aniene. Diciamo, sta lì dove adesso c'è il quartiere e dove non c'è più niente, c'era una grossa cava di ghiaia e sabbia e argilla con cui si costruivano i mattoni e si costruivano i materiali che servivano per l'espansione della città. Monte Sacro proprio negli anni 23 era già stato costruito, ma quella zona lì restava libera, posta diciamo al bordo dell'Aniene tra il quartiere, quello che poi è diventato il quartiere africano, e Monte Sacro. Quella zona lì in realtà è una zona molto importante dal punto di vista, è sempre sull'Aniene, quindi stiamo sempre in direzione di Bibbia con l'uomo precedente, non è così lontano, quindi era quell'ambiente lì. Comunque nel 1929 scavavano come sempre e il capo cava sapeva che lì venivano fuori i fossili, perché ovviamente erano giacimenti pieni di fossili, si racconta, non so, ha raccontato Alberto Angela comunque, che durante uno scavo effettivamente un operaio, praticamente un cavatore, dà una picconata intorno a una specie di sasso e si accorge, però tirandolo fuori, che in realtà non è un sasso ma è un cranio. A quel punto lì questo cranio che è bucato dal piccone viene messo nella capannetta di cantiere, fino a che proprio il duca Mario Grazioli, che evidentemente era un appassionato, era stato un personaggio disgustoso, no? Considerando proprietario di, cioè un antesignano dei palazzinari fascista, perché all'epoca era proprio in pieno fascismo, decide, se ne accorge che non è che hanno scoperto una cosa non indifferente, e chiama il professor Sergi dell'Università La Sapienza a studiare sto cranio. E lui dice, questo qui erano stati scoperti già nell'Ottocento l'uomo di l'esistenza di questa specie, quindi già era classificata. Lui lo riconosce subito come un uomo di Neanderthal. Gli uomini di Neanderthal che caratteristica hanno? Abbiamo detto la scatola cranica. Gli uomini di Neanderthal avevano una scatola cranica caratterizzata in particolare da questo toro, insomma da questo ringrossamento sopra.

0: sopra agli occhi, no? Anche adesso, scherzando, almeno quando studiavamo geologia, di alcuni colleghi che ci avevano l'arcata sopraccigliare particolarmente pronunciata, si dice che è un carattere Neanderthal. E in più però c'avevano il cranio allungato in direzione anteroposteriore. Il cervello, il volume del cervello dei Neanderthal era superiore a quello nostro, quindi arrivavano fino a 1600 centimetri cubici. Noi stiamo su 1,4, 1,350. Poi c'è dimorfismo sessuale, quindi è diverso anche nell'uomo la grandezza della scatola cranica tra uomo e donna. Comunque il volume, il cervello è uguale, ma il volume della scatola cranica è diverso. E nel caso dell'uomo di Neanderthal è il più grande del nostro. Ma questi erano uomini di Neanderthal arcaici. Comunque all'epoca, con le caratteristiche di datazione che avevano, con le possibilità di datazione, datano questo primo fossile intorno a 127.000 anni fa, no? Quindi molto più recente di quegli uomini del Bergensis di 300.000 anni fa. Il caso ha voluto che qualche anno dopo, mi pare sei anni dopo, sì, nel 35, sei anni dopo, un paleontologo romano, Blanc, stava portando lì l'abbé, aspettate il nome, è uno famoso, l'abbé Brel, che era un abate, famosissimo paleontologo mondiale, addirittura l'hanno chiamato il papa dei fossili, una cosa del genere, e lo porta a spasso lì per dirgli: guarda, lo sai che qui 6-7 anni fa abbiamo trovato il cranio di Neanderthal che sta alla Sapienza, così, e andando in giro cercando i fossili, a un certo punto si rendono conto, dopo quando gli ha indicato dove avevano trovato quello, si rendono conto che pochi metri più sopra ce n'era un altro, e trovano quindi il Sacco Pastore 2. I crani si chiamano Sacco Pastore 1 e Sacco Pastore 2, e vengono poi c'è la guerra, insomma, poi si perde la cava, scompare, quindi non sono più stati fatti, cioè viene coperta dai palazzi più recentemente, quindi non viene più, però è un sito importantissimo. Era, i due crani sono attualmente conservati in cassaforte alla Sapienza. La fauna, perché oltre ai crani hanno raccolto tantissima fauna, appunto, come dalle altre parti, come a Ceganibbio, insomma, così. E la fauna, tra le altre cose, la fauna sta al Museo Etnografico Luigi Pigorini, al Pigorini, insomma, e c'erano per esempio il leone delle caverne, pantera, spelea, ippopotami, daini, grandi bovini, e poi ovviamente c'erano i pezzi di elefante, delle zanne dritte. Recentemente, molto recentemente, un ricercatore dell'INGV si è preso la briga di ristudiare questa fauna e di praticamente tutto quello che si sapeva della zona di Sacco Pastore, e che ha fatto? È riuscito a ridatarla, e l'ha datata molto più indietro. Questi crani di Sacco Pastore sarebbero riconducibili addirittura a 245.000 anni fa, uno e qualche manciata di migliaia, decina di migliaia di anni dopo il Sacco Pastore 2. Quindi che è successo? In realtà probabilmente proprio nella zona italiana, proprio nella zona di Roma, c'è stato il passaggio graduale da Homo heidelbergensis che si è evoluto in Europa nell'uomo di Neanderthal, come in Oriente si era evoluto nell'uomo di Denisova, che tutto sommato ha dei caratteri simili all'uomo di Neanderthal. Allora, una delle cose, delle storie che si raccontano sempre, è che l'uomo di Neanderthal ha dato la discendenza all'Homo sapiens. Non è vero, perché che è successo in Africa contemporaneamente? Abbiamo detto, rifacciamo un percorso temporale, 6, 700, 800 mila anni fa, diciamo, l'uomo heidelbergensis parte e se ne va a colonizzare Europa e Asia. In Europa da origine l'uomo di Neanderthal, in Asia Denisova. In Africa, la popolazione rimasta in Africa invece si evolve in un'altra specie, e compare così finalmente 200-300 mila anni fa Homo sapiens in Africa, probabilmente in più zone contemporaneamente in Africa, e l'Homo sapiens nato in Africa rifà un'altra partenza, forse questa pure più simile alla migrazione, perché Homo sapiens, tra le tante caratteristiche, oltre a sviluppare un'industria lietica maggiore, oltre a sviluppare strumenti migliori, oltre a averci una scatola cranica paragonabile a quella moderna, attuale, sviluppa anche il linguaggio, molto più probabilmente dei Neanderthal. C'erano probabilmente delle forme, dalla forma delle ossa riescono a ricordare delle forme di comunicazione antecedenti, ma insomma, in realtà quello che poi sviluppa, probabilmente il vantaggio evolutivo che ci ha avuto Homo sapiens è stato proprio nella capacità organizzativa, nel linguaggio, e poi vediamo anche in cosa. Praticamente riparte circa riparte, va fuori dall'Africa, ricolonizza tutto il continente, arriva da tutte le parti e arriva pure in Europa intorno a 50.000 anni fa. Mi pare che il più antico ritrovamento in Europa di Homo sapiens mi pare che adesso è intorno ai 53.000 anni fa, e quindi c'era pure Homo di Neanderthal. Quindi incontra Homo sapiens, si ritrova davanti in popolazioni, probabilmente in gruppi umani uniti in popolazione, si ritrova davanti ai cuscini. Perugino, perché differivano, avevano un progenitore comune, si erano separati qualche centinaia di migliaia di anni prima, ma in realtà erano molto simili. E quello che è successo tra le due specie è tuttora oggetto di approfondimento e di storie incredibili. Il nostro ascoltatore che ci ha telefonato ci ha citato dei libri, ma ci sono un sacco di libri che ipotizzano questo incontro tra Neanderthal e Sapiens. Fatto sta che a un certo punto loro condividevano, almeno per 13.000 anni, hanno condiviso lo stesso areale. Un'altra caratteristica del genere Homo, che non c'hanno le altre specie e che si sviluppa secondo alcuni intorno a 70-80.000 anni fa, è la capacità di immaginare. Questo è stato un altro vantaggio evolutivo. Fino a poco tempo fa si riteneva che solo Homo sapiens avesse una capacità di immaginare e quindi di prefigurare situazioni che non esistono. Noi tutti abbiamo quasi tutti abbiamo la capacità di immaginare, si è scoperto di recente che alcuni non la possiedono. Comunque noi possiamo immaginarci, che ne so, un pattino appoggiato sopra un polpo, se tutti ci fai, per dire una cosa assurda, o un polpo su Giove, te lo puoi immaginare fissato come polpi, ma ti puoi immaginare qualsiasi cosa, mucche volanti, tutto quello che... E questa cosa è una capacità che si è sviluppata in Homo probabilmente a partire dello sviluppo di quella che si chiama sintesi prefrontale intorno a 70.000 anni fa. Recentemente è venuto fuori, dalle scoperte più recenti, che anche l'uomo di Neanderthal probabilmente aveva un'intelligenza simbolica e riusciva a fare dei segni sulle pareti delle grotte con una forma intenzionale, e forse aveva anche una capacità di figurare, una capacità immaginativa che le altre specie antecedenti non c'avevano. Questa qui, che sembra una stupidaggine detta così, però in un'ottica che tu devi cacciare, ti permette di organizzarti, e ti permette di organizzarti non solo per la caccia, ma ti permette di organizzare, di immaginare quindi uno scenario di caccia e di organizzarlo, di immaginare, e poi se parli, di riuscire a comunicarlo ai tuoi amici, ai tuoi parenti della tua popolazione, e allo stesso modo ti permette di l'arte, ma ti permette pure di immaginare le strutture politiche, le strutture organizzative della società, di pensare, di immaginare, appunto, di sviluppare il pensiero immaginativo, l'arte, ma tutto quello che è il nostro pensiero moderno deriva fortemente dalla capacità di comunicarlo e di immaginarselo. Quindi non so se è un bene o un male, vedremo alla lunga, si vedrà se questa grande capacità di Homo sapiens che ha migliorato quella di Neanderthal è un bene o un male. Comunque sia, uomo di Neanderthal e Homo sapiens si incontrano, non avevano, nessuno dei due discende dall'altro, semplicemente avevano un progenitore comune, quindi il cespuglio di specie che hanno vissuto in Europa anche contemporaneamente, perché contemporaneamente abbiamo detto che stiamo parlando di 100.000 anni fa. Se vi ricordate all'inizio, se ti ricordi, comandante Jacopo, all'inizio abbiamo detto che Homo erectus addirittura fino a 110.000 anni fa è stato, quindi sulla Terra in quel momento c'erano Homo di Neanderthal e magari Homo sapiens, e ancora in Africa qualche residuo di Homo erectus in Oriente, Denisova in Asia. Convivevano più specie umane sulla Terra e ci avevano forse anche dei contatti. Nel caso di Neanderthal dell'uomo è sicuro, perché contrariamente a quello che si pensava in origine, che le specie viventi non potessero essere interfeconde, in realtà nel caso di Sapiens e Neanderthal è dimostrato che le specie si sono ibridate, cioè si sono accoppiati uomini Sapiens o donne Sapiens con uomini o donne della Neanderthal, e hanno dato origine a prole fertile. Questo è certo perché con la capacità di sequenziare il DNA si è scoperto recentemente un fossile in Romania che aveva due o tre generazioni precedenti, aveva un genitore Neanderthal e un genitore Sapiens. Questa cosa, che prima veniva considerata impossibile, cioè l'ibridazione tra specie diverse, nel caso del Neanderthal è successa parecchie volte. È successa parecchie volte, dando origine a discendenza fertile. Tant'è che adesso gli europei hanno un...
1: Sì, abbiamo ricevuto una telefonata, sta appassionando molto questa trasmissione, da un radioascoltatore che ci ha detto che lui ha sentito ultimamente a Radio 3 Scienze che comunque è stato provato scientificamente, comunque sempre relativamente parlando a questo tipo di studi, che il Neanderthal aveva sviluppato capacità fonetiche di linguaggio, eccetera eccetera.
0: Sono le specie che l'hanno sviluppato, forse pure di Ebergensis. Sicuramente il Neanderthal, soprattutto i Neanderthal sud, perché i Neanderthal che abbiamo, perché noi abbiamo parlato tanto dei Neanderthal della Valle della Niana, che erano i Neanderthal più antichi, 270.000, abbiamo detto 240.000 anni fa, no, 200.000 anni fa, diciamo. Invece i Neanderthal sono 4 o 5 le specie, diciamo i vari Neanderthal riconosciuti, e sicuramente avevano sviluppato una capacità di cacciare e una capacità e una struttura sociale tale per cui era impossibile che non comunicassero a un certo. Sì, è esattamente quello. Homo sapiens ha semplicemente probabilmente migliorato la capacità di comunicazione, addirittura sembra, secondo alcuni, addirittura i primi, non so se Homo habilis, ma sicuramente quelli che sono andati fuori, Erectus, così, avevano sviluppato qualche forma di comunicazione all'interno della popolazione, altrimenti sarebbe stato difficile pensare che il gruppo sociale, anche immaginiamo, ecco, sentivo sempre Piovani che diceva che è una cosa evolutissima in realtà la capacità di quando l'industria litica, la capacità di fare uno strumento, significa che tu colleghi, intanto lo vedi prima, lo capisci prima che può servire, come fare, e poi colleghi l'intenzione all'occhio e alla mano, cioè tu ottieni una pietra scheggiata grazie a una capacità neurale molto avanzata che ti permette di ottenere quello che vuoi, quindi forse non è immaginazione ma poco ci manca. E associato a questo c'è lo sviluppo del linguaggio, che secondo Cavalli Sforza, secondo quello che, diciamo, più l'evoluzionista che più ha dato certi impulsi all'evoluzionismo moderno, il vantaggio evolutivo, mo ci arriviamo, siamo alla fine, il vantaggio evolutivo di Homo sapiens, che a un certo punto a un certo punto ha coperto tutto, cioè ha colonizzato tutto, e le altre specie di Homo sono sparite. Con Neanderthal stavo dicendo, comandante Jacopo, mentre era al telefono, che è accertata la presenza di individui ibridati, e quindi addirittura quello che c'aveva il trisavolo, quello sì, è un maschio che c'aveva il trisavolo o la trisavola che era Neanderthal, e il trisavolo, la trisavola sapiens. Questo significa che nell'uomo moderno soprattutto quello europeo, in Oriente con quello di Senidova, c'è un residuo del patrimonio genetico dei Neanderthal. Quello che dicevi all'inizio, sono tante le ipotesi su cosa fa questo 3-4% di DNA, di residuo di DNA neandertaliano all'interno del sistema, all'interno delle popolazioni che ce l'hanno. Addirittura mi pare proprio Svante Papo, quello che ha sequenziato il DNA, collega alcune malattie, tra cui le malattie autoimmuni, alla possibile presenza, cioè lo spiega pure il perché genetico, però non sarei in grado di riprodurre la cosa, il motivo per cui forse alcune predisposizioni, se non altro, sono legate anche a questa storia genetica della specie umana. Fatto sta che a un certo punto, 40.000 anni fa circa, il nome di Neanderthal dall'Europa scompare. Ci sono tante ipotesi, il fatto che sia stato assorbito dall'Homo sapiens, cioè il fatto, addirittura c'è chi è molto interessante alcune ipotesi del fatto che le specie, cioè che l'Homo sapiens magari risultava avvantaggiato pure dal punto di vista riproduttivo, che non si sa se ci sono stati conflitti, queste cose non si possono sapere, o se addirittura semplicemente la specie è stata assorbita, perché Homo sapiens aveva questa capacità di colonizzare e di trasformare, perché la capacità maggiore di Homo sapiens, del genere Homo tutto, ma in particolare di noi, è di trasformare l'ambiente per adattarlo cioè di vivere in tutti gli ambienti, cioè non più adattarsi attraverso il filtro dell'evoluzione all'ambiente, ma modificare l'ambiente per stare in tutti gli ambienti. E così già allora c'avevi Homo sapiens che cacciavano all'Artico e contemporaneamente Homini sapiens che stavano nei climi caldissimi, grazie al fatto di potersi coprire. Uomini sapiens che cacciavano i mammut, quelle immagini famose che abbiamo, quelle non erano completamente inventate.
1: Ancora per surrogare, insomma, per quello che ci ha sollevato il radio ascoltato, tu oggi mi parlavi del fatto che sono state ritrovate anche delle pitture rupestri, non dell'Homo sapiens.
0: Esatto. Adesso sono un po' quello che dicevo prima, praticamente lo sviluppo dell'immaginazione simbolica anche in Neanderthal, probabilmente questo riserverà delle sorprese, perché sono state trovate delle prima è stata datata, ma poi è stata detto che era un falso, una pittura rupestre in Spagna, alla Pasiega, sono state datate dei depositi di calcio sopra la pittura, e addirittura sembravano 65.000 anni fa, così. Però adesso c'è un sito in Francia che sicuramente è stato una grotta che sicuramente è stata occlusa prima dell'arrivo dei Sapiens in Europa, e ci sono dei segni di cui è chiara l'intenzionalità. Quindi i segni sono però queste qui, delle incisioni con le dita, e di cui è chiara l'intenzionalità, non è possibile, non poteva essere per caso, ecco. E quindi probabilmente c'avevano un'immaginazione simbolica. Ancora più di recente, però non ho approfondito e non so se sia vero, perché poi queste cose vanno sempre sottoposte, avrebbero trovato delle forme di pittoriche addirittura sulla Uesi di là, e quindi sarebbero addirittura antecedenti a Sapiens, quindi potrebbero essere addirittura forme di Homo erectus o dei discendenti di Homo erectus. Insomma, è curioso, perché l'evoluzione di là è andata per conto suo. Poi Homo sapiens è finora, diciamo, il genere Homo è arrivato fino in Indonesia, passando da isola all'isola fino a Giava, insomma fino lì tutto l'Oriente, l'Europa e l'Africa. Non era ancora andato nelle Americhe, c'è voluto Homo sapiens con lo stretto di Bering per poi andare velocissimamente giù fino in Sud America e anche in Australia. Quindi chi c'è arrivato in Australia, quindi, e chi è arrivato in America sono già Homo sapiens. Quindi la storia che abbiamo raccontato si svolge soltanto nel vecchio, in questo caso proprio vecchio, nei vecchi continenti, cioè Eurasia e Africa, con l'Africa come centro di emissione. Probabilmente Homo sapiens ha fatto altre pulsazioni di uscita dall'Africa, arrivando a colonizzare tutto. Il motivo per cui è scomparso Neanderthal, sarebbe curioso scoprirlo.
1: Sono punti interrogativi, anche l'Erectus, no?
0: L'Erectus è scomparso, probabilmente nella parte orientale magari sono state cambi, però quelle erano specie molto vecchie, perché se era veramente, se si confermerà mai che Erectus è stato lì da circa un milione di anni fa fino a 110.000 anni fa, vuol dire che la stessa specie, che è un po' strano, è vissuta per 900.000 anni, quindi probabilmente ci mancheranno. Il problema è che il record, la registrazione di queste cose è molto frammentaria rispetto, che ne so, a una registrazione, abbiamo parlato altre volte, dei fossili sul fondo del mare, dove cadono gli microorganismi ogni giorno, quindi tu se ti metti a studiare, o nei fondi dei laghi. Così con l'Homo sapiens devi trovare devi trovare queste grotte o questi siti dove si è conservato qualcosa e cerca poi di ricostruire l'ambiente. In Sudafrica, per esempio, qualche anno fa hanno scoperto un'altra variante Homo naledi, che è una variante intermedia con dei caratteri moderni. La cosa interessante, la cosa da ricordarsi, è che l'evoluzione non è una linea, ma è un cespuglio.
1: Ecco, questo era quello che volevamo sottolineare, evidenziare in questa trasmissione, che va un po' controcorrente.
0: La cosa interessante che per cui era sfruttata dai primi biologi in forma razzista è che la teoria precedente era che l'uomo si era sviluppato, il genere Homo si era sviluppato in Africa e poi dall'Africa si era irradiato una sola volta fuori. Quindi ci sarebbero stati gli uomini che sono andati in Cina, o quelli che sono andati in Europa o in Australia, che a un certo punto si sono irradiati in un'unica volta, e quindi è la considerazione alla base di quell'idea di differenziazione estrema, e quindi la distanza tra queste specie è stata così lunga per 2 milioni di anni che alla fine ci abbiamo ragione a dire che sono diversi. Invece non è vero, nel senso che nelle teorie di migrazione continua, che poi sono dimostrate piano piano, e poi dall'analisi genetica si è visto che in realtà, come ci ha detto la biotecnologa Teresa quando è venuta, bioinformatica Teresa, che salutiamo se ci ascolta, quando ci ha raccontato l'epopea del sequenziamento del DNA, in realtà la variabilità umana non è così elevata, non riesci a ricostruire, cioè, nel senso, siamo tutti differenti perché siamo differenti, ma il DNA è lo stesso. Tra l'altro ho scoperto oggi che la variabilità genetica è massima in Africa, in una popolazione dell'Africa, e mano a mano che ti allontani diminuisce, cioè quindi tra loro gli individui delle popolazioni diminuisce la variabilità, e questo è dovuto al fatto, questo l'ha studiato Cavalli Sforza, è dovuto al fatto che in Africa le popolazioni che si sono sviluppate lì, e quindi c'era molto dal laboratorio di variabilità genetica africano che si sono sviluppate le specie, e quindi chi è rimasto là c'è ancora i tratti di questa variabilità genetica.
1: Ma dire che lì è come se lì ci fosse stato un brodo primordiale.
0: Invece chi se n'è andato? Se n'è andato un gruppo no, i primi gruppi che se ne sono andati mano a mano e t'allontavi, se ne è andato un solo gruppo, quindi si è portato dietro un pezzettino del patrimonio genetico, e quando mano a mano che t'allontani, sto patrimonio genetico è sempre più selezionato, quindi la variabilità umana è minima a distanza dall'Africa e massima all'interno della variabilità genetica, e non la variabilità soltanto quella, a dimostrazione ancora una volta che diciamo queste popolazioni un po' arcaiche sono moderne, però insomma arcaiche come sono rimaste diciamo lì, hanno vissuto da vicino la trasformazione specifica.
1: Quindi poi per riassumere, in Africa se uno guarda il DNA, per far capire un po' in soldoni, ci ritrovi una porzione di Neanderthal.
0: No, i Neanderthal soltanto in Europa.
1: Allora questa variabilità genetica dentro all'Homo sapiens.
0: Dentro all'Homo sapiens, ah, sì, okay. Sì, solo dentro all'Homo sapiens. No. L'Homo di Neanderthal sono in Europa. Okay. E poi l'altra cosa forse da trattenere, appunto, oltre a questa estrema colonizzazione, a questa capacità così, è stato appunto questo vicinanza a questo che non discendiamo dai Neanderthal, che siamo cugini perché avevamo un antenato comune, e che addirittura dei tratti dei Neanderthal nelle popolazioni soprattutto, anzi, europee, poi si sono dispersi ovviamente perché gli europei mica sono rimasti in Europa, però nelle popolazioni europee è maggiore ed è sensibile, perché alla fine questi Neanderthal li abbiamo in parte assorbiti, chissà se che è successo.
1: Vabbè, un'ultima domanda per poi mandiamo la musica e ci avviamo a chiudere la trasmissione, che già siamo fuori tempo massimo. Per chiudere, siamo partiti che non ci funzionava Lucy in the Sky with Diamond, ma Lucy dove si colloca? Che cos'è?
0: Lucy è un Australopithecus afarensis, quindi antecedente al, mi pare che è di 3 milioni e mezzo d'anni fa, me l'ho preparato su Homo, ed è parte di quella specie che si chiama Australopithecine, che vivevano in Africa, da cui forse in parte da un antenato comune si è sviluppato pure l'uomo. La cosa carina degli Australopithechi è che pure lì, pure loro, so cespuglio, alcuni vivevano nelle foreste più grosse, erano un po' dei gorilloni, alcuni si erano sviluppati il kenyantro.
1: Quindi diciamo che l'Australopithecus è antecedente, prima del,
0: è antecedente, diciamo sta tra lo scimpanzé proprio e l'uomo. Però non è, non insomma, tra l'altro alcuni Australopithechi sono andati avanti, sono vissuti fino a 1 milione d'anni, quindi anche in Africa contemporaneamente c'avevi specie Australopithechi e Homo. Ecco, quindi non bisogna ragionare. Anche nell'uomo non bisogna pensare che una specie sostituisce l'altra, ma l'evoluzione è un grande laboratorio che produce.
1: La linearità non è di questo mondo.
0: No.
1: Ecco. Va bene, mandiamo un po' di musica automatica.

0: le conclusioni. Siamo arrivati veramente lunghi questa sera, ma l'argomento è stato molto interessante.
1: Speriamo che vi sia piaciuto.
0: Abbiamo compattato più di 2 milioni di anni di storia umana
1: in un'oretta.
0: Si fa quel che si può. Ti ringrazio, Lorenzo, che hai studiato, ti sei preparato per questa trasmissione.
1: Questa era facile. Ti piace vincere facile, questa è la mia passione, quindi insomma.
0: Ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno telefonato, perché ha risposto molto successo, ci hanno dato anche delle utili informazioni. Niente, io direi.
1: E magari ci torneremo, magari una volta, se troviamo qualcuno da invitare che ci racconta qualche altra storia parallela dell'uomo, lo invitiamo.
0: Sì, sicuramente. Va bene, allora noi ci rivediamo come Libera Scienza e Libero Stato l'11 di maggio. Ci avvieremo verso l'estate, quindi verso la fine del ciclo di trasmissione. Ci saranno
1: guardi
0: ancora
1: avanti.
0: Due. Mi piace pensarlo, perché con questo freddo che ha fatto mi piace pensare già al caldo, all'estate. Va bene, allora ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno ascoltato.
1: Anche chi ci ha ascoltato dal carcere in condizioni di libertà privata. E speriamo che vi sia piaciuta la storia di Homo.
0: Ricordiamo che questa radio non campa d'aria, ma campa col vostro generoso contributo, di tutti quelli che appunto se la sentono.
1: Esatto, e quindi dovete andare sul sito ondarossa.info per cliccando sostieni, trovando quindi lì il modo migliore per sostenere la radio, anche venendo alle iniziative. Già annunciamo che ci sarà la festa a fine maggio, già è decisa la data, e quindi venendo uno può sostenere la radio, comprarsi le magliette, scarcerare, anche se già l'anno è cominciato da un po', e così. La prossima puntata è antropologica, mi pare, dopo Pasqua. No, non Pasqua, saltiamo Pasquetta e facciamo quella dopo.
0: Il 13 esatto. Di aprile. Lasciamo il mixer
1: all'ottimo Elettrodo.
0: Al leggendario, ormai decano, colonna portante di questa radio Elettrodo. E noi ci risentiamo presto.
1: Grande comandante alla console per la prima volta, autonomamente.
0: A parte qualche defaianza, ma no, andrà migliorando sempre di più. Andrò.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.

0: far sì che non bisogna in qualche modo cadere, la repressione agisce anche, no, nell'impedirci di muoverci, quindi questo non dobbiamo permetterlo, dobbiamo avere contemporaneamente, no, gli occhi aperti, però fare in modo anche che questo e anche queste osservazioni, no, su questo mondo pesante che ci circonda non ci blocchino, e questo a volte richiede anche di di sapere che, perché dai, ci sono alcune cose che possono andare storte, e se siamo preparate, e non se invece questo argomento lo mettiamo sotto al tappeto, è meglio, e questo ci permette, no, di affrontare con un po' più di lucidità i rischi potenziali delle nostre lotte.
1: Sì, per venire, come dire, al sodo, al nocciolo, alla nocciolina, stiamo parlando di arachidi.noblogs.org, che è presto diventato un grande classico, diciamo, presentata a novembre, sì, diffusa in tutti i migliori info kiosk, squat e blog, no blogs,
0: sì, e in migliaia di fotocopie.
1: Speriamo. Arachidi.noblogs.org è l'indirizzo web a cui trovate un'indiscreta fanzina che si chiama Occhi Indiscreti, che potete scaricare in varie versioni, e riportiamo un aggiornamento del sito, quindi del blog in questione, che è l'aggiunta di una pagina, hai detto spyware. Un piccolo riassunto, una piccola restituzione di quella che è l'indagine, la raccolta dati che sta andando avanti da un po' di tempo sulle pratiche di sorveglianza e controllo che interessano in particolar modo persone che si organizzano politicamente su varie città, in vari territori, non solo urbani, di Italia e non solo. Stiamo parlando appunto di spyware, in particolare di modi sempre più creativi, tra l'altro, di succhiar via informazione da certi telefoni attenzionati. Quindi invitiamo a controllare regolarmente, in particolare oggi, dopo gli ultimi aggiornamenti del sito arachidi.noblogs.org, e ricordiamo, forse ne avevamo già parlato, forse no, che un altro strumento di tutela nei confronti dei propri dispositivi e quindi dei propri dati digitali è una piccola guida che circola anche questa da qualche mese, che è la guida alla consulenza tecnica di parte. Sì. Consulente o la consulente tecnica di parte è quella figura che presiede alle perquisizioni e al sequestro di materiale, tipicamente, insomma, in particolar modo di materiale informatico, e nella guida trovate, la linkeremo nella descrizione di questa puntata sul sito ondarossa.info, e trovate sia il quadro legale che riassume un po' le funzioni e il ruolo di le prerogative di questa figura, e sia altri, diciamo, elementi pratici che possono essere di supporto vista l'aria che tira nel caso di visite indesiderate nelle proprie abitazioni.
0: Sì, e su questo, ovviamente, senza la volontà né la possibilità di riassumere la guida per intero in questo momento, però diciamo, no, due cose: su che cos'è il consenso tecnico di parte e soprattutto in quali fasi è importante, perché come dicevo, come dire, c'è una serie di passaggi legali, no, in caso di cose repressive, che avvengono dopo che c'è iniziato un processo, dopo che sono, no, state fatte le indagini, e quindi in cui si può dire che potete anche non pensarci fino al momento in cui vi serve pensarci. E non è questo il caso del consulente tecnico di parte, quindi probabilmente saprete già, e questo può essere un utile promemoria, che è sempre meglio avere con voi il numero di un avvocato di fiducia, questo, no, molto importante da avere in caso, appunto, di visite indesiderate. Un po' lo stesso vale per la consulente tecnica di parte, che mentre in genere la figura dell'avvocato è piuttosto codificata, no? È un'abilitazione specifica e quindi non c'è ambiguità nel sapere chi può farlo e chi non può farlo, quindi magari sapete chi è, e invece magari potreste non sapere chi è, quindi non avere ancora un consulente tecnico di parte già pronto nella manica, e invece dovreste averlo. Ricordiamo, soltanto per dare un indizio, che non serve essere dei periti forensi certificati per essere dei consulenti tecnici di parte.
1: Questa è probabilmente la differenza più importante da sottolineare con chi stava già pensando in realtà alla perizia, che è un'altra fase di quel processo di recupero e analisi dei dispositivi e dei dati.
0: Sì, non sono preparato sulle perizie, ma sì, penso che sia diverso. La persona che invece fa la consulente tecnica di parte invece è una persona qualsiasi. Ovviamente è meglio se abbia delle conoscenze tecniche specifiche, anche perché, no, diciamo, poi in quel teatro che è il tribunale gli verrà chiesto, no, quali sono le sue competenze, ma diciamo un'esperienza informatica generica è assolutamente adeguata. E quello che un po' abbiamo capito, che abbiamo ricostruito, è che comunque se seguite questa guida, qualsiasi persona che si può sentire a suo agio nel seguire questa guida, che diciamo è divisa in due, c'è la parte che è per chi farà questo ruolo e una parte che invece riguarda la persona che riceverà la visita indesiderata. Cioè, se una persona si sente a suo agio come capacità eccetera eccetera di affrontare la consulenza tecnica, che in pratica vuol dire che quando, no, arriverà magari la polizia a casa, voi chiamerete la consulente tecnica che arriverà lì e assisterà alle procedure di sequestro e poi al dissequestro e a cose del genere piuttosto noiose, ma diciamo è importante che venga contattata prima possibile in modo che possa essere presente. Questo è una tutela che in molti casi è arrivata efficace per evitare che repressione su cui che è comunque in corso ci possano aggiungere poi un surplus di abuso ulteriore.
1: Sì, diciamo che nel peggiore dei casi è una figura che quantomeno è legittimata a vegliare sul rispetto delle procedure e dei protocolli di sequestro di materiali, quindi come minimo può intervenire quando per esempio vengono prese cose senza essere messe in bustine sigillate, quando vengono richiesti codici che magari non è obbligatorio dare, e in questo senso ci sembra utile promuovere anche questo livello di tutela legale.
0: Sì, considerate che per esempio noi in questa brochure c'è proprio una pagina che è un moduletto, no? Che è fatto chiaramente per essere tenuto da parte, in cui ci sono proprio estremi di base, no? I articoli, no? Che si può citare per spiegare il fatto che si ha diritto all'assistenza di avvocato e consulente tecnico di parte, e no? È uno spazio per compilarli con nome, cognome e numero di telefono.
1: Anche questa ci auguriamo di vederla stampata e diffusa nelle migliori distro, nei migliori infoshop, nei migliori spazi.
0: Dove la trovate? La trovate per esempio se andate su lattuga.net/pubblica. Magari metteremo il link nell'articolo se avremo la memoria per farlo, e lì arrivate direttamente a questo contenuto. Allora, io andrei. No, vedo. Ah sì, ti vedo pronta con la
1: proposta di un altro piccolo stacco musicale, così, sì, per restare sul varietà.
0: Vai.

dagli anni 20 fino a quelli con le teste rasate, il saluto romano dei giorni nostri. Quella è sublimazione di un fenomeno che prima che politico è sociale, prima che sociale è internazionale.

Onda Rossa. In diretta Blues Night, sono le 14:47.

po' di musica e poche parole, una puntata un po' così, rimediata all'ultimo momento. Un po' di jazz e cinema. Questa l'avete riconosciuta tutti, il tema della Pantera Rosa di Henry Mancini, dal film appunto The Pink Panther.

Non l'abbiamo detto, era Quincy Jones in questa registrazione del 1963 della Pantera Rosa. Passiamo alla Anita O'Day.

My Heart Belongs to Daddy, brano di Cole Porter, registrato nel 1959 da Little Day per il film Let's Make Love con Marilyn Monroe e Yves Montan. Passo a Clifford Brown.

L'amore è una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è stata la serata di ieri. Alex Snia, concerto 49 anni di Radio Onda Rossa, concerto con Fucsia, Ian Paninaro, Samarcanda e tante altre, tanti altri gruppi. Si sta veramente bene ieri, come si starà bene domenica prossima, domani 24 maggio dalle 13, pranzo sociale sotto la radio con canti, letture della Palestina, DJ set. Siete tutti e tutte invitate. All'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, il blues nel pomeriggio di sabato, il blues, il jazz, soul, funky. State ascoltando Stefan Grappelli, Michelle Grand, Le Parapluie de Cherbourg, tratto dal film omonimo.

0: all'ascolto di Blues Power. Abbiamo ricordato, lo ribadiamo, domenica 24 maggio, domani siete tutti e tutte attese dalle 13 per il pranzo sociale per festeggiare insieme 49 anni di Radio Onda Rossa.
1: I'm in heaven and my heart beats.
0: Louis Armstrong, Della Fitzgerald, questa è Cheek to Cheek di Harvey Berlin. Tratta dal film Top Hat, siamo nel 1957.
1: Heaven, I'm in heaven.

Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, è difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eoskud, When You Wish Upon a Star.

Radio Onda Rossa, Blues Night, o meglio Blues Power, Blues Noon. Siamo passati a Billy Eckstein, Laura, tratto dal film Laura in italiano, Vertigine, di Otto Preminger.

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, degli

indipendente, quindi appunto solo della capacità di tenerla in vita di chi se la sente. Ted Heaton, his music, Harlem Nocturne.

Radio Onda Rossa, Blues Light, i controlli, Blues Power, Blues Dun, chiamatela come volete, Betty Carter, Girl Talk, dal film Harlow.

Girl Talk, la Betty Carter, sono le 15:23 e se non sono le 15:23 evidentemente state ascoltando la replica del venerdì sera. È comunque sempre l'ora di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Invece andiamo a sentire Fred Astaire, The Way You Look Tonight, dal film Swing Time del 52.

The Way You Look Tonight. Proseguiamo questo pomeriggio con Cinema e Jazz, Oscar Peterson, dal film Funny Girl. Il titolo di questa canzone è People.

Oscar Peterson Trio, che era People. Continuiamo, Duke Ellington, da un film del 33, Stormy Weather, la canzone omonima.

Radio Ombra Rossa alle 15.33, sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

Bill Evans, Spartacus Love Team, qui fermano i preparativi perché se sta per finire Blues Power, rimanete attaccati alla radiolina perché ci sarà il turno pomeridiano del sabato pomeriggio a cura di Blues Night e Notte Cose Città. Intanto Betty Carter, My Favorite Thing.

Onda Rossa Blues Night, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

Nina Simone ci introduce alle note finali di questa trasmissione. Io vedo, rimanete all'ascolto perché ne avremo delle belle per voi.

finisce. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima. E qui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

Ho visto con i miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto. Sette anni dopo quel palasport crollò sotto una nevicata memorabile. La vittoria di Vladimir fu un eroismo da terza internazionale. Una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande ventralista della storia. Con tanti saluti a Jacek Ciola e al suo amico Lech Wałęsa. Eppure a quel gran fenicottero di Dietmar Mogherini. È il compagno Javier Sotomayor. La Gazzetta dello Sport scrisse molto.

equivalente in altezza di una cabina telefonica. Illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

se ne vada a stendere anche il software che con una cabina del telefono ci viaggiava nel tempo.

0: Io sono paura d'uscio.
1: Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè, semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
2: Tu non lo leggi?
1: Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, vedete a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
3: Anche il Corriere dello Sport posso leggere?
1: Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
4: The song is in the... But the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
5: Yeah. Every note that lingers on is in the key of life.
6: E buonasera a tutti e tutte, sono le 20.02, oggi puntualissimi, e state ascoltando Tabula Rasa, la trasmissione di Radio Onda Rossa che parla di libri. Questa sera, come di consueto nel mese di dicembre, la puntata è dedicata al tema del carcere, ma prima di presentare i libri di questa sera volevamo esprimere la nostra solidarietà alle compagne della Scadasuna di Torino, che è stato sgomberato oggi, e ricordiamo che i microfoni di Radio Onda Rossa sono aperti e che potete contattarci allo 06 49 17 50. Tornando a noi, questa sera parleremo di e con Marco Nocente, con Non è più il carcere di una volta, lo spazio detentivo nelle lettere al collettivo Olga, edito Meltemi, che potete trovare in libreria al costo di 12 euro, Giulia Rocco con Aboliamo il carcere, immaginare un futuro senza prigioni, edito Eris al costo di 7 euro, e Maurizio Ghibbo Albertini con Non mi sono fatto niente, guerriglie, esodi, droghe e carceri, edito Mileu al costo di 17 euro. Ne approfittiamo per ricordare a tutte e tutte il presidio del 31 dicembre a Rebibbia e per invitarvi ad accattarvi la vostra copia di Scarceranda. Proprio questa sera potete trovare il banchetto con la Scarceranda al CS alla Torre in via Bertero 13, zona Casal dei Pazzi, Rebibbia, durante il consueto appuntamento del giovedì con il Sound Rebel. Non so se la compagna Mixer vuole aggiungere qualcosa sulla Scarceranda e sul presidio del 31.
7: Ma che dire, in realtà intanto buonasera a tutti e a tutte. Devo dire che insomma la compagna dall'altra parte già ha detto un po' tutto quello che c'era da dire con molta precisione e niente, chiaramente insomma come sapete lo storico presidio di saluto alle detenute e detenuti di Rebibbia il 31 dicembre è un momento in cui tante realtà si riuniscono, e quindi ve lo ricordiamo. È assolutamente anche un momento in cui vengono le persone insomma del quartiere, veramente è un momento di lotta importante. Per quanto riguarda la Scarceranda, ne abbiamo parlato chiaramente molto fino adesso e ne continueremo a parlare perché non finisce qui, e diciamo l'anno poi deve ancora cominciare, per cui per prendere l'agenda siamo sempre in tempo. Però ricordiamoci anche che ogni copia che una persona cosiddetta libera acquista, oltre diciamo a sostenere un progetto politico, permette anche l'invio, la spedizione gratuita di una copia di Scarceranda e del quaderno insomma che l'accompagna nelle carceri di questo paese. E devo dire che ne inviamo tante. Le detenute e i detenuti ci conoscono insomma il progetto di Scarceranda ormai da tempo, perché siamo alla 27esima edizione, e nonostante l'anno sia 2026, perché il progetto di Scarceranda nasce nel 1999, e quest'anno ci sono anche un paio di novità al suo interno, tra cui insomma una specie di collaborazione diciamo così, che con una radio vicina, quindi Radio Città Fucico, abbiamo deciso di fare, perché loro hanno aperto questo progetto di corrispondenza tra dentro e fuori, secondo noi molto valido. E poi c'è anche il progetto musicale, ovvero alcuni artisti e gruppi quest'anno hanno dedicato una canzone del loro repertorio, no, perché sono inedite alcune, e hanno voluto insomma produrre una canzone proprio a tema carcere, e anzi a tema anticarcerario, e le sentiremo probabilmente un paio durante questa trasmissione. Però ecco, adesso invece vi mandiamo un altro pezzo, e nel frattempo ci apprestiamo a sentire in collegamento il compagno Marco Nocente per il libro Non è più il carcere di una volta.

0: Allora, ed eccoci qui, 20:13, partiamo con la nostra prima corrispondenza con Marco, sperando che ci senta al telefono, vediamo un po'.
1: Sì, vi sento.
0: Ah, anche noi, benissimo.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Dopo qualche piccola vicissitudine tecnica, ma insomma del resto quando le radio sono autogestite e i corrispondenti hanno pazienza, poi alla fine le cose funzionano. E niente Marco, noi abbiamo avuto già il piacere di insomma avere a che fare con il tuo bellissimo libro nel primo festival della radio che si è tenuto un paio di mesi fa, e quindi tu sei stato in qualche modo il primo ad essere parte del progetto anticarcerario nel primo festival della Onda Rossa, quindi alla grande. E quindi di questo ti ringraziamo tanto, perché è stata veramente una bella iniziativa. E niente, invece appunto Tabula Rasa è più proprio un programma specifico sui libri, quindi oggi ci va proprio insomma di fare anche la presentazione tra virgolette ufficiale in radio. E quindi niente, questo appunto è un libro che ha chiaramente a che fare col carcere e con l'anticarcerario, e anche a che fare in un certo modo, in un modo che a noi fa sentire molto vicine, perché anche la radio come il collettivo Olga insomma ha questa corrispondenza molto molto forte, a cui noi teniamo molto, con le persone detenute, come diciamo anche prima del programma, politiche e non, perché le carceri da diversissimi anni, come dire, dato che non è più il carcere di una volta, sono come dire più piene in generale, ma anche più piene di persone definite detenuti e detenute comuni, però appunto visto che a noi non importa assolutamente nulla del motivo per cui una persona ha avuto la sciagura di stare dietro le sbarre, la corrispondenza per noi è come dire totalmente aperta. E niente, dopo questa lunga diciamo premessa siamo super felici di sentire un po' insomma il racconto da parte tua del libro.
1: Certo, allora prima di tutto volevo ringraziarvi per l'invito, insomma la presentazione, e anche ringraziarvi per la scorsa volta insomma che al festival ho avuto occasione di presentare il libro. Allora, partirei proprio dalla prima cosa che hai detto. Allora, questo libro è un libro che di fatto si costituisce dal materiale vivo delle lettere del carcere, di lettere di detenuti che vivono, e infatti questo è un po' anche l'approccio che come collettivo Olga, poi dopo dico due parole rispetto al collettivo, come collettivo Olga abbiamo sempre portato avanti, cioè cercare di considerare il carcere come lo strumento, come strumento, come strumento di oppressione. Quindi non stiamo tanto a fare grandi distinzioni tra i detenuti politici o comunque tutti quei detenuti che meriterebbero di più di altri di avere la nostra solidarietà, ma appunto di andare a vedere il carcere per quello che fa, e quindi portare avanti delle lotte con tutti quei detenuti che decidono sì di alzare la testa, magari di denunciare le condizioni che vivono, di protestare laddove è possibile, o semplicemente di resistere a quello che è il carcere, e hanno tutto il nostro sostegno e ci muoviamo in questo senso qui. Il libro quindi è composto da lettere di detenuti appunto di questo tipo qui, di detenuti diciamo in lotta veramente nel più vario senso. Ho fatto un libro, e questo libro è il risultato di quello che era la mia ricerca poi di dottorato, quindi è un saggio alla fine. Ho cercato però di unire il lavoro prezioso del collettivo di cui faccio parte, che è Olga appunto, che è un collettivo che esiste da ormai 20 anni, da ormai 20 anni, che porta avanti appunto, cerca di rompere l'isolamento tra dentro e fuori. Il lavoro diciamo principale che facciamo è quello, oltre alle varie iniziative territoriali, quello di fare un opuscolo dove appunto pubblichiamo delle lettere che ci scrivono i detenuti veramente da un po' da tutta Italia, detenuti e detenute. Poi userò principalmente detenuti come parola, perché spesso parliamo del carcere maschile, perché erano veramente tante le lettere del carcere maschile, mi sono soffermato principalmente su quello, sebbene ho anche utilizzato contributi dal carcere femminile. però lo dico per chiarezza anche per chi ci ascolta. E quello che ho cercato di fare attraverso questo migliaio di lettere che ho collezionato dal 2005 al 2021 è stato un po' quello di cercare di non fare un'antropologia del detenuto, perché io detenuto non l'ho mai stato, per me è anche un mestiere particolarmente brutto quello di fare l'etnografo, di andare a scoprire in un certo senso, non è che tutti gli etnografi sono cattivi, però di andare a scoprire, a rendere noto delle cose che magari devono essere invece rispettate dal silenzio, insomma, perché appunto certe cose non devono nemmeno essere raccontate. In più, da detenuto quale non sono stato, certe dinamiche non posso neanche capirle fino in fondo, e quindi allora ho cercato semmai di descrivere un po' attraverso quello che i detenuti raccontavano gli spazi, le logiche da cui sono attraversati questi spazi da parte dei detenuti, in particolare soffermandomi su due grandi temi, diciamo, che afferiscono a questo processo più ampio che ormai viene appunto dagli anni 70, che è quello della differenziazione, e ho deciso di focalizzarmi principalmente sul carcere duro, quindi sul 41 bis, sull'alta sicurezza e sul carcere invece premiale, sul carcere morbido. E se c'è tempo magari dico due parole rispetto a questo.
0: C'è sempre tempo.
1: Perfetto. E allora, quello che ho cercato di fare è appunto descrivere questa differenziazione che cos'è, insomma, secondo diversi, appunto, allora la differenziazione viene descritta anche dai detenuti di lunga data, proprio quei detenuti che dicono non è più il carcere di una volta, insomma, tra l'altro questo titolo è ispirato da veramente diverse lettere di detenuti, che appunto detenuti di lungo corso, che in particolare in mente uno che è anche il fondatore poi uno dei fondatori del collettivo di Olga, che è Maurizio Ferrari, che quando rientra al carcere di San Vittore, dopo aveva fatto quasi 30 anni di carcere, rientra a San Vittore nel 2012, se non sbaglio, e dice: ma questo carcere è completamente cambiato, non lo riconosco più, non è più il carcere di una volta, insomma, è cambiato completamente, le dinamiche proprio tra i detenuti sono cambiate completamente, ma anche le dinamiche con l'esterno sono cambiate completamente. La differenziazione è quel processo che è riuscito in generale a creare sempre più individualizzazione tra i detenuti e a distruggere la solidarietà, a rompere la solidarietà, che diciamo era un po' una caratteristica, una cifra proprio storica del carcere di una volta, che in qualche modo faceva anche da salvagente a tutto quello che erano un po' le oppressioni, le difficoltà del carcere, insomma, diciamo che era sempre preferibile chiedere aiuto ai detenuti vicini piuttosto che alla direzione quando uno aveva bisogno. In qualche modo questo meccanismo qua si è rotto.
0: Questo ci sembra un po' anche una dinamica che vediamo magari sui posti di lavoro, insomma, no? Di separazione, perché è più comodo, perché così tutti facciamo contratti diversi in modo che le persone abbiano condizioni diverse, insomma c'è una illustrazione scarceranda di quest'anno che riporta, insomma, la figura di una persona che scappa da un punto all'altro, e un punto è una galera e un punto è una fabbrica, con scritto sopra: non tutte le carceri hanno le sbarre. Quindi non so, ci faceva piacere puntare, insomma, anche su questo punto.
1: Certo, no, ma infatti anche ormai abbiamo fatto un po' di presentazioni in giro con i compagni del collettivo, anche da solo, e sempre più io mi rendo conto, soprattutto poi appunto non ho ancora descritto, diciamo, il carcere premiale, ma soprattutto quella parte del libro appunto che parla di premialità, ti fa rendere conto di come in qualche modo il carcere sia veramente, come si dice, lo specchio della società, però insomma lo si capisce molto bene, perché le logiche che si trovano magari in maniera molto più chiara lì dentro il carcere, perché fa un po' come un laboratorio, siccome c'hai meno variabili il carcere è un po' funziona un po' da laboratorio e vedi delle dinamiche in maniera più chiara rispetto a fuori. Poi quando le descrivendo in realtà il carcere, ti rendi conto che sono veramente simili al mondo fuori, ecco.
0: Eh sì, e questo in realtà noi ci teniamo molto a, diciamo, a renderlo chiaro, perché molto spesso si pensa che appunto quando si fa la lotta anticarceraria si fa solo quella. In realtà questo è un orizzonte di lotta che è parte di un orizzonte molto più ampio, che comprende tutta la società, che comprende tutto il sistema capitalista, patriarcale, industriale, insomma, per citare, come dire, la grande Angela Davis, che appunto identificava il sistema appunto capitalista industriale proprio insomma come un sistema appunto interconnesso. Per cui, insomma, ecco, a chi ancora è scettico o scettica rispetto alla priorità politica che andrebbe data appunto all'antipunitivo, in realtà ha più senso ovviamente parlare di antipunitivo piuttosto che di anticarcerario per vari motivi, e quindi appunto ci interessa anche molto rimarcare, infatti ti ringrazio, insomma, che l'hai un po', hai fatto partire un po' un gancio su questo, perché è davvero la base appunto di una prospettiva di società completamente diversa, di società non basata sulla punizione, non basata sui sistemi premiali, insomma, che voglio dire, più che trovarli nella scuola, più che trovarli nei voti, negli esami, eccetera eccetera, qua citiamo sempre un altro grande, insomma, Foucault ci aveva pensato molto bene pure anche sul sistema banalmente dell'esame e del voto in contesti didattici. Ma non ci allontaniamo troppo, perché oggi parliamo del libro tuo e non dei libri, diciamo, di altri, seppure insomma ci siamo molto affezionate, però quindi appunto, insomma, secondo noi questo è un libro sicuramente prezioso, anche perché un po' è una ricerca molto molto grossa, diciamo che è un libro per niente sottile, il che ci fa in realtà molto piacere, perché contiene parecchi dati, ma soprattutto contiene appunto qualcosa di prezioso, che è la corrispondenza, che insomma noi immaginiamo anche come il collettivo Olga riteniamo uno strumento politico e non certo filantropico, diciamo così.
1: Certo, infatti, a proposito di quello che dicevi tu rispetto all'abolizionismo, noi spesso, diciamo, come Olga usiamo, non diciamo nemmeno che siamo un collettivo anticarcerario, ma siamo contro il carcere, nel senso che perché non vorremmo mai che venissimo fraintesi che noi vorremmo solo l'abolizione del carcere, nel senso che nemmeno crediamo che l'abolizione del carcere sia possibile semplicemente abolendo il carcere, ma fa parte di tutto un cambiamento anche rivoluzionario della società stessa nella quale viviamo. E infatti citavi anche Angela Davis, lei fa riferimento per esempio al Prison Industrial Complex, cioè tutta quella rete di relazioni che rendono possibile il carcere, insomma. Quindi chiunque si misura nei confronti di questo mastodontica istituzione, poi si rende conto che quello che la rende possibile è veramente la società tutta, che purtroppo è punitiva e che ha deciso di usare come punta di diamante per tutto quello che riguarda il punitivo, l'ordine, o utilizzarlo anche come magazzino per tutte quelle marginalità di cui non ha bisogno il carcere. E vabbè, a questo punto pensavo di descrivere a grandi linee le principali parti del libro, appunto il carcere duro, il carcere più soft, se ho tempo ancora.
0: Allora, guarda, i tempi radiofonici, insomma, ci impongono un po', però se insomma dai 5 minuti te li abbiamo ampiamente, anche la compagna di là mi conferma, quindi bene bene.
1: Perfetto.
0: Vai, ci fa molto piacere.
1: Velocissimamente abbiamo descritto il carcere, ho descritto il carcere duro attraverso il 41 bis e l'alta sicurezza, quindi questa estensione del 41 bis che ricordo nasce nel 92. Accoglievano circa 400 detenuti, oggi ci ritroviamo con quasi il doppio dei detenuti e l'estensione di sia per categorie di reato sia per numero appunto di detenuti lì rinchiusi, tra l'altro creando un isolamento programmato dove appunto tra le cose canalizzato c'è una circolare del 2017 dove vengono definiti minuziosamente tutte le cose che una persona può tenere in cella, addirittura il numero dei pastelli, giusto per dare un'idea del livello di come in qualche modo sia l'esempio della normalizzazione di quello che è invece un regime che nasceva emergenziale. Appunto ci ha fatto vedere fino a che punto è possibile veramente scrivere di questo tipo di punizione. E invece rispetto al carcere premiale volevo appunto spendere 2 minuti per dire come, in qualche modo, dicevo, come è stato possibile tutta questa individualizzazione. Noi tra le cose che ho fatto è stato ho anche mandato il libro a diversi detenuti con cui abbiamo rapporto e mi sono arrivati diversi feedback, diversi commenti rispetto al libro. E per esempio c'è una detenuta che ci scriveva che effettivamente tutto questo meccanismo della premialità è stato possibile proprio perché non c'è nessun sostegno da fuori, detenuti anche da fuori e dentro, insomma, non c'è niente di preferibile a che cosa? Al fatto di poter di voler preferire neanche tanto comportarsi bene, ma comportarsi come si dovrebbe fare, perché così almeno si esce prima dal carcere. Il carcere ha inventato i benefici, ogni 6 mesi e 45 giorni di uscita anticipata. Questo meccanismo qua, assieme ad altri, ha reso possibile il fatto che il detenuto sempre più ha preferito in qualche modo comportarsi in una certa maniera, ha preferito rivolgersi agli agenti, al carcere, alla direzione del carcere, piuttosto che appunto chiedere ai detenuti vicino supporto, sostegno e solidarietà. E questo meccanismo appunto che raggiunge gli estremi quando addirittura, perché questo appunto è la premialità, e la premialità è in realtà il vero significato di quella che chiamano rieducazione, arriva agli estremi quando addirittura tra i valori della rieducazione c'è il fatto di essere a disposizione della direzione, cioè persino essere disposto a raccontare di quello che succede all'interno del carcere, informare le guardie di quello che succede, magari appunto infamare il detenuto giusto per avere un piccolo miglioramento della propria condizione, come un essere il primo nella lista del lavoro o qualunque altra appunto posizione leggermente migliorativa della propria condizione carceraria.
0: La famosa relazione.
1: Ho cercato di essere rapidissimo.
0: Complimenti, ci sei riuscito, ma sei stato anche completo, direi, perché insomma ha funzionato. Allora, non so se la compagna dall'altra parte ti vuole fare qualche domanda, oppure
1: sì.
0: Vediamo. No, in realtà no, sembrerebbe di no. Perché beh, comunque lui è stato, devo dire, sempre esaustivo,
2: esatto,
0: su questo.
2: Esatto, estremamente, estremamente esaustivo.
0: Bene, ottimo. Allora, che dire, Marco, se non hai altre cose che ti vengono in mente, insomma, per rilanciare il libro, diciamo, noi facciamo un piccolo recap di titolo, editore e quant'altro. Dimmi tu.
1: Sì, dovrei. Beh, allora il 16 di. Devo dire quando lo presento, potrei fare questo.
0: Ma non perché so no, perché, anche perché fortunatamente non ci ascoltano solo da Roma, quindi ha voglia.
1: E molto probabilmente presenterò il 16 di gennaio allo SCA Napoli il libro. E niente, mi ero preso una pausa invece fino per questo mese qua sulle presentazioni. Però la prima è sicuramente questa.
2: Invece ho una domanda, la domanda di rito che facciamo qui a Tabula Rasa, e cioè se hai qualche testo, qualche libro che ci vuoi consigliare, anche non necessariamente su questo tema.
1: Ma allora, ma vi dico, più che il libro più importante, perché poi io un po' come col cibo non so mai dire che cosa che preferisco, però la prima cosa che mi è venuta in mente, il primo libro che mi è venuto in mente, poi sono due, però sono tutte e due di Vincenzo Guagliardo, che secondo me parla di abolizionismo, lo affronta in maniera molto interessante, ed è lui era un compagno delle Brigate Rosse, che appunto si è fatto tutto il percorso poi in carcere, poi è uno di quelli che diciamo ha studiato e si è messo ha pubblicato anche questi due libri che si chiamano Di sconfitta in sconfitta, e se non sbaglio, e l'altro consigliamo questo, l'altro era dei giocava con il titolo dei delitti e delle pene, ma ovviamente non è dei delitti e delle pene. Comunque sono due libri molto interessanti, perché in qualche modo mi ricordo quando scrivevo il libro che sono sicuramente stati due libri che mi hanno particolarmente influenzato nelle riflessioni.
0: Bene, direi consigli più che interessanti, sinceramente. Bene, Marco, allora noi veramente ti ringraziamo tantissimo, e quindi insomma invitiamo ascoltatrici e ascoltatori a reperire Non è più il carcere di una volta, lo spazio detentivo nelle lettere al collettivo Olga, edito da Meltemi. Il costo è 20 euro, il numero di pagine, di solito a Tabula Rasa lo dicono perché sono compagne precise, ma te lo lascio dire a te perché non lo trovo, pure se c'ho il libro in mano. Ah, faride.
1: Io non ho il libro in mano.
0: Aspetta. Guarda, questa è l'auto-organizzazione che funziona sempre
2: bene. 12 euro.
0: 20. Costo era 20, ma 250, ti è?
1: Sì, dai.
0: Un bel mattoncino, a posto.
1: Bene, Marco. per appoggiarsi, insomma.
0: Beh, sicuramente, culturalmente senza dubbio. Ok, quindi niente, grazie ancora e niente, mandiamo tra l'altro una traccia molto a cui siamo molto molto affezionate, che le iShine hanno composto in versione lunga per Scarceranda, che si intitola proprio Odio la galera, per cui se vuoi rimanere in ascolto te la facciamo pure sentire.
1: Volentieri.
0: Grazie ancora.
1: Grazie mille a tutte, grazie mille per avermi invitato, grazie.
0: Ciao. Scusate il colpo. Ok, quindi prima di apprestarci a chiamare la nostra prossima corrispondente, vi ascoltate di nuovo Odio la galera.

0: e dai, quindi odiamo sempre la galera, ma adesso abbiamo una corrispondente.
1: Esatto, esatto. Passiamo a presentare il secondo libro di questa serata, che è Aboliamo il carcere di Giulia De Rocco, edito da Eris, che potete trovare in libreria al costo di 7 euro. Diamo il benvenuto a Giulia, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a voi, grazie dell'invito.
1: Grazie.
2: Mi sentite bene?
1: Sì, sì, io ti sento benissimo. Tu ci senti?
2: Benissimo.
1: Benissimo. Allora, questo è un libro molto breve, in realtà sono 50 pagine, è molto piccolino.
2: Sì?
1: E tu in questo

0: Ho scelto 2063 intanto perché spero di essere ancora viva nel 2063 e quindi mi immaginavo di voler vedere questo mondo senza carcere. E poi perché la cifra corrisponde al numero di donne trans che erano presenti in carcere al momento in cui ho iniziato a scrivere il libro. Quindi ho voluto scegliere questa data simbolica per descrivere un futuro prossimo e che mi era abbastanza riconoscibile, appunto. E come avete detto voi, un'altra cosa che mi piace sempre dire è che è piccolo e quindi è accessibile e tante persone lo possono leggere. Questo lo devo soprattutto alla casa editrice che ha scelto di fare questi piccoli libri che raccontino di lotte sociali importanti, ma che siano anche accessibili a persone che magari non hanno tanto tempo, tanto risorse per poter comprendere questo genere di meccanismi. Quindi questo è un po' il motivo per cui il libro è fatto così.
1: Sì, anche perché poi nonostante sia molto molto piccolo e quindi appunto molto molto divulgabile, all'interno ci sono tantissimissimi concetti e ma soprattutto la cosa che mi ha colpito di più di questo libro è proprio la descrizione in realtà di come poi queste carceri vengono fatte sparire. Diciamo che gran parte dipende dalle persone e dalle assemblee, sono proprio le due cose, e soprattutto proprio che questi corpi entrano all'interno del carcere talmente tanti, talmente prossimi, talmente vicini che le mura del carcere non esistono più, perché insomma è difficile capire quale sia il dentro e quale sia il fuori. Ed ecco, mi sembra un'immagine molto molto bella e anche molto molto densa di significato, ecco.
0: Grazie che l'hai raccontata, che la sottolinea, perché è una delle cose che ci ho messo di più a scrivere, nel senso che è vero, il libro è molto denso perché appunto condensare in poche pagine dei concetti, delle lotte e l'elaborazione teorica e di pratiche che hanno fatto tante persone prima di me non è stato per nulla facile, però la cosa che in assoluto mi ha fatto più fatica è cercare di immaginare come poteva succedere questa faccenda del superamento dell'abolizione del carcere. Però mi sono immaginata questa scena perché per due motivi principali. Da una parte penso che una delle questioni chiave della lotta abolizionista è importante pensarla e farla e portarla avanti soprattutto a partire dalla relazione con le persone che stanno dentro, perché è vero che è importante fare delle lotte che intersecano e che comunque a un certo punto contribuiranno al superamento del carcere, no? Come dice una famosa geografa abolizionista che si chiama Ruth Gilmore, che io cito molto e che ho letto molto e che consiglio molto a lettrici e lettori che ci stanno ascoltando. Lei dice che tante lotte, le lotte contro il razzismo, la lotta contro la violenza di genere, la lotta per la casa, la lotta per un'equa distribuzione delle risorse, la lotta anticapitalista, la lotta climatica, sono tutte lotte che sono abolizioniste senza dirlo, no? O che possono essere considerate abolizioniste, perché un mondo in cui non c'è più la violenza di genere o in cui non esiste più una gerarchia di potere che vede le persone razzializzate in una posizione sociale diversa dalle persone bianche, è un mondo in cui probabilmente diminuisce il bisogno del carcere, no? Però dall'altra parte, per partire e per pensare a un mondo in cui il carcere non c'è più, è importante costruire delle alternative insieme alle persone che sono dentro, no? Quindi da una parte la lotta contro le strutture di potere, ma dall'altra una lotta che si costruisca attraverso la relazione con le persone in detenzione o che stanno subendo l'impatto della detenzione fuori dal carcere, ecco. Quindi diciamo che pensare a corpi che si stringono dentro il carcere e che si stringono talmente tanto che non c'è più spazio per le mura, mi sembrava un'immagine che potesse rendere questa centralità della relazione del,

0: come dire, e della costruzione dell'abolizione del carcere insieme alle persone detenute, che mi sembra sempre molto importante.
1: Sì, anche perché proprio in questa, cioè in questa trasmissione, ma anche prima, abbiamo parlato spesso poi delle parole che invece anche al giorno d'oggi riescono a superare le barriere e i muri delle carceri, e quanto poi queste parole effettivamente siano importanti, proprio perché appunto la lotta abolizionista è una lotta che all'interno, come dicevi tu benissimo prima, ricomprende qualsiasi tipo di lotta che facciamo in quanto compagni e compagne, e spesso, cioè, bisogna insomma sempre ricordarselo, anche quando parliamo di popoli come quello palestinese, possiamo anche lì fare dei discorsi che hanno delle similitudini molto molto importanti.
0: Sì, tra l'altro è molto importante, ti ringrazio per questa suggestione, perché ci sono, diciamo che la lotta per la liberazione del popolo palestinese dal colonialismo israeliano, e non solo, comunque dal colonialismo e di tutti i popoli, dalle operazioni coloniali e dall'oppressione coloniale, è una lotta che ha sempre incontrato e si è sempre intersecata anche storicamente, simbolicamente e non solo, tra le sbarre di vari dispositivi di detenzione, no? Gaza stessa è molto spesso stata chiamata e considerata e pensata come un carcere a cielo aperto, no? E quindi, come dire, il dispositivo del carcere è un dispositivo che è stato molto funzionale alle operazioni di oppressione coloniale, e così allo stesso modo e di contro tutte le lotte di liberazione e per l'autodeterminazione dei popoli si sono appunto, come dire, hanno avuto modo di pensarsi anche insieme a persone che sono state imprigionate per ragioni politiche, o a persone che stanno in carcere per ragioni in conseguenza a ragioni che hanno a che fare con il colonialismo, che hanno a che fare con il razzismo strutturale, che hanno a che fare con il problema legato a una iniqua distribuzione delle risorse nel mondo, no? Quindi, come dire, questo parlare di Gaza, parlare della Palestina all'interno di una riflessione sulla lotta abolizionista è molto pertinente, io lo trovo molto interessante. Tra l'altro ci sono state anche riflessioni di persone che hanno attraversato gli istituti di pena israeliani per ragioni politiche, che hanno loro stessi riflettuto sulla questione dell'abolizione del carcere, perché appunto la prigionia e la prigionia politica, anche se ogni tanto queste differenze secondo me sono anche poco utili, perché di fatto quasi tutte tutta la prigionia è una questione politica, no? Tutta la detenzione è una questione politica, diventa appunto un terreno importante di lotta anche come dire, contro appunto, magari mi ripeto un pochino, contro tutti questi sistemi di oppressione che utilizzano la detenzione come spazio di potere.
1: Certo, e niente, io a questo punto andrei verso la chiusura di questa corrispondenza, dicendo che leggendo questo libro, poi la suggestione che a me è venuta è di cercare di applicare la fantasia per riuscire a superare questo presente, strumento che spesso, cioè, che insomma ci viene continuamente tolto, secondo me. E quindi, lasciandoci, ti chiedo se hai una lettura da consigliare, anche se nel libro poi ci sono alla fine delle letture che consigli, ma se ci vuoi consigliare un altro testo. siamo qui.
0: Allora, io purtroppo mi viene da essere molto, come si dice, didascalica, perché mi verrebbe da consigliarvi Aboliamo le prigioni, punto di domanda. Quel punto di domanda alla fine mi ha sempre lasciato un po' perplessa, contro il carcere, la discriminazione e la violenza del capitale di Angela Davis, che è edito in Italia, è stato tradotto e edito in Italia per Minimum Fax. Anche, quindi questo diciamo è un po' un consiglio che mi viene un po' obbligatorio, però un altro consiglio che invece mi viene dal cuore è Aboliamo l'impossibile di Valeria Verdolini, che è appena uscito, credo proprio la settimana scorsa, due settimane fa, che è un che secondo me Abolire l'impossibile, scusate, ho controllato, mi avete sentito esitare perché ho controllato. Abolire l'impossibile di Valeria Verdolini, che è un'amica e una bravissima studiosa e attivista che lavora per Antigone, cioè che fa attivismo, fa per Antigone Lombardia, e che ha appunto questo, a proposito di immaginare, a proposito di fantasia, a proposito di continuare a lottare e a sognare un mondo diverso, penso che ci dia degli strumenti e anche un metodo molto interessante. Quindi Angela Davis e Valeria Verdolini.
1: Ti ringraziamo.
0: Ne ho fatti due, scusatemi.
1: Tutto bene, ti ringraziamo tantissimo per essere stata qui con noi stasera. E volevo dire che su questo libro, invece di un punto interrogativo, c'è un punto esclamativo.
0: Esatto.
1: E quindi ci lascerei così. Ciao. Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie mille dell'invito. Ciao, ciao.
1: Grazie a te, ciao.
2: Ciao. Allora, quindi sono le 20:49, questa sera andiamo lunghe, ma del resto è così, quindi adesso vi lanciamo invece una registrata. Prima però ringraziamo l'ascoltatore, un ascoltatore che ci ha chiamato poco fa e diciamo ci dava il titolo del secondo libro che citava anche Marco Docente, sì, Marco Docente, fantastico. E il titolo è Dei dolori e delle pene, sempre del compagno Vincenzo Guagliardo. Ok, io direi che lanciamo l'audio.
1: Lanciamo l'audio.
2: Assolutamente sì. Dura 31 minuti e ci risentiamo alla fine.
3: Maurizio Gibo Gibertini, autore di Non mi sono... Diamo il buonasera a Maurizio Gibo Gibertini, autore di Non mi sono fatto niente, guerriglie, esodi, droghe e carceri, uscito per Millier nella collana 70 della casa editrice Millier. Ben ritrovato, perché di questo libro hai già parlato in un altro spazio di questa radio qualche settimana fa.
4: Ciao, certo, ben trovati a voi, a te ovviamente, e grazie per questo incontro. Insomma.
3: Allora, il tuo è un memoir politico che abbraccia un po' tutto un arco temporale per il nostro paese, anche per quanto riguarda la sinistra antagonista, abbastanza importante, quello che va dai 70 agli 80, hai militato in formazioni extraparlamentari, soprattutto c'è il passaggio all'approdo, il passaggio alla lotta armata, i viaggi in Sud America, e ci stanno tantissimi temi, sono anche riassunti appunto nel sottotitolo del film, c'è il carcere, c'è del libro, voglio dire, c'è il carcere, ci sono le droghe, c'è un'esistenza, quella di una generazione che appunto tra lotta politica, tra violenza, tra resistenza, oppure come dentro, tra processi, condanni, fughe e quant'altro. Questa è una puntata dedicata al carcere, quindi ci andremo magari poi più avanti a concentrare più sul carcere stesso, su quell'esperienza lì, ma a te l'introduzione, anche il racconto di come è nata l'idea di questo libro.
4: Allora, velocemente, in realtà io non avevo idea di scrivere un libro, coltivavo, ma così tra le mie varie aspirazioni, di utilizzare la mia storia per scrivere una sceneggiatura per un film, perché ho una storia molto particolare, come sta nel sottotitolo del libro, praticamente le ho fatte tutte, quindi insomma... avevo delle cose da raccontare che, costruite con una narrazione fatta bene, potevano essere interessanti. Dopodiché Sergio Bianchi, che è il curatore della collana 70 Miglie, con cui io collaboro da sempre praticamente, mi ha detto: ma perché non scriviamo un tuo libro autobiografico. E io a quel punto ho detto va bene, perché così intanto sperimento questa cosa. Devo dire che mi è piaciuto farlo, anche perché è stato un po' rimettere dei punti fermi su un pezzo importantissimo della mia vita. E niente, quindi l'ho fatto, e l'ho fatto, tra l'altro, appunto, per chi l'ha letto può confermarlo, pensandolo quasi come se fosse un film, è fatto proprio a scene, non è a capitoli, ci sono continui flashback, passaggi di temporali, salti temporali all'indietro e in avanti continuamente, perché proprio ho seguito, è stata una cosa automatica, ho seguito quel tipo di narrazione, insomma.
3: Esatto, questo si evince nella lettura, infatti è una lettura, anche se vogliamo, anche molto veloce, nel senso agevole, perché c'è questo, è anche molto serrata anche come ritmo di un racconto che però ha una molteplicità di argomenti, anche di vissuti, nel senso che quelli forse più, anche quelli più toccanti, più toccanti secondo me sono proprio quelli là legati proprio alla droga e carcere, che spesso e volentieri tra l'altro le due cose vanno anche di pari passo. Il tuo libro ha anche un titolo che fa sorridere, no? Soprattutto poi l'avendo letto il libro, perché è un titolo ovviamente autoironico, mi viene da pensare. E ecco, appunto, cosa ti sei realmente fatto? Ti chiedo questo a questo punto.
4: Ma sai, mi sono fatto un sacco di cicatrici, nel senso che ovviamente, come già anticipavi tu, è una storia molto travagliata, che io ho tentato di vivere perché quello era il periodo, perché quella era la situazione, perché sono fatto così, probabilmente comunque nel modo più totale possibile, più interno, più se c'erano delle cose da scoprire, da fare, le dovevo fare, e dovevo farle in prima persona, perché non è il mio modo per poi comprendere le cose e rispondere a tutte le domande che mi sono fatto, e quindi mi sono anche fatto del male, ovviamente, però il non mi sono fatto niente del libro è sì, è autoironico, molto autoironico, perché sto conciato come una bestia, però a parte questa cosa qua, non mi sono fatto niente, perché in realtà, nonostante tutto, sono ancora qua, che riesco a raccontare le cose, continuo a pensare, continuo a coltivare le mie idee, non ho avuto questo passaggio che, siccome ho sbattuto la testa contro il muro, poi di passare dall'altra parte del fiume, mettiamola così, nel senso che in realtà mi sono fatto un po' di maluccio di qua e di là, ma insomma sono rimasto me stesso, per cui va bene così, insomma.
3: Allora, come dicevo, appunto, la parte quella sul carcere probabilmente è la parte anche quella più forte, no? Quella almeno dal mio punto di vista, nella lettura, ovviamente.
4: Certo. Guarda, allora, intanto il problema è che ti do una notizia in anteprima rispetto all'anno a quell'anno di San Vittore, in cui indugio molto nel racconto, perché come ho scritto alla fine, se non ci fossero state alcune privazioni, comunque è stato un anno bellissimo rispetto alle dinamiche che si era riusciti a costruire, quindi a come eravamo riusciti a manipolare e modellare anche la nostra detenzione, quindi per quel motivo dico così, perché poi alla fine la lotta paga, almeno per un po', poi te la fanno pagare, poi ti presentano il conto, però insomma, voglio dire, e quindi questa è una cosa importante, tant'è che io scriverò solo dei pezzi, insomma, però curerò un'edizione dedicata proprio a quell'anno, perché è stata una cosa molto particolare che purtroppo non ha avuto seguito come forma di ribellione, di delegittimazione del carcere, e si è ritornati a diciamo, alle forme della rivolta più tipica, eccetera. Quindi raccontare quella storia è probabilmente una cosa interessante, perché non se ne parla molto, ma io credo che sia stato una tappa storica di tutta la nostra storia, insomma, per intenderci. Adesso mi sono incasinato un attimo nel parlare. E sì, il carcere è un luogo terribile, dove il problema poi delle droghe, che però io non ho vissuto direttamente, perché in quel periodo non era quello uno dei miei interessi principali. Sì, un sacco di canne, perché comunque si riusciva a far entrare del fumo ed era un buon modo per passare le serate, insomma, voglio dire, però non... non un rapporto con, però ci viaggiavo di fianco, ce l'avevo, magari non lo facevo io e non lo facevano i compagni che stavano con me, però intorno a noi la tossicità era un elemento fondamentale anche di, come dire, di subalternità alla situazione carceraria. Ti racconto un aneddoto che non mi ricordo se ho scritto nel libro, ma secondo me definisce bene la situazione. Vengo trasferito nel carcere di Parma e, tramite conoscenze fatte prima di detenuti comunque molto, molto amici, in cui si era costruito un ottimo rapporto, vengo accolto immediatamente quando arrivo in una cella di malavitosi tosti, duri e pesanti. Chiacchierata la sera, festa, perché sono arrivato, mi hanno fatto trovare una cena incredibile. Così la mattina mi sveglio e ai piedi del letto c'era un ragazzo che aveva più o meno la mia età, probabilmente qua 2 o 3 anni di meno. C'era un ragazzo che, fermo, che mi guardava. Così io mi sveglio e dico: che ti serve? Che cosa vuoi? E lui mi risponde: sto aspettando che ti alzi per rifarti il letto. E questo era un ragazzo che era stato preso probabilmente per qualche bustina, insomma, comunque per storie di tossicodipendenza, non di spaccio, nel senso che si parlava di uno che ne faceva uso, non di altro, che un pacco di spaghetti, 2 scatole di pelati e comunque generi proprio di prima necessità, faceva lo schiavo nelle celle di quelli che invece comunque avevano i soldi per potersi permettere di fare acquisti, di non avere problemi, non avere problemi a darli. E voglio dire, una cosa terribile, per me è stato un colpo bestiale, perché per la prima volta mi sono proprio trovato di fronte a questo tipo di modalità, tant'è che gli ho detto: no, io il letto me lo rifaccio da solo, tu non va bene così, se ti serve un pacco di pasta te lo do, ma non mi funziona così. Però la cosa che voglio dire è che in realtà questo tipo di atteggiamento, che è fondamentalmente un ricatto proprio sui bisogni primari, ma ancora prima che della droga, perché poi ragazzi così lì dentro sono nulla tenenti, non hanno nulla, quindi hanno bisogno di qualsiasi cosa per rendersi un attimino più agevole quella vita disgraziata che fai lì dentro. E sono subalterni a qualsiasi cosa, quindi sono subalterni alle guardie, che si possono permettere di trattarli in un modo tremendo. Vengono ficcati in celle il più prepotente, quello che immediatamente vince e fa fare, insomma, è una situazione tremenda, cioè proprio quella della droga è una situazione tremenda. Tra l'altro Tra l'altro le sostanze che circolano lì dentro, a parte se non sei un boss, comunque uno di peso che quindi ha modo di farsi portare dentro cose diciamo buone, tra virgolette, gira la schifezza, cioè sono i medicinali che recuperi e queste cose, quindi il rischio poi di farsi del male anche fisico diventa una cosa assolutamente facile, possa succedere insomma.
3: Allora, Salvatore Ricciardi, che per molti anni è stata voce di Radio Onda Rossa, è una delle tante sue riflessioni dedicata al tema del carcere. Lui ha sempre detto che il carcere, anche quando pensi di essertelo lasciato alle spalle, così non è, perché ti entra nel DNA, ti entra nella carne, nella pelle. Raccontava il tema del tempo. Il tempo in carcere viene impedito di essere vissuto, fondamentalmente raccontava questo, no? Non esiste tempo, non ti accorgi mai del tempo che passa, non sai che ora è, non sai che è sempre lo stesso. E vivi in questa sospensione, che è una sospensione anche della propria libertà. In prigione gli scriveva, no, più o meno, che si vive un presente che però è sempre soltanto quello, non c'è né un passato né un futuro, non c'è tempo. E quella forse è una, lui raccontava come fosse una delle privazioni più dilanianti che si potessero avvertire e vivere all'interno delle quattro mura. Cosa ci ritrovi?
4: È assolutamente vero. Ti dirò di più, almeno rispetto alla mia percezione del tempo in carcere. La cosa incredibile è la velocità dei giorni, che si consumano in un attimo, proprio perché quando sono ripetitivi, sono così identici, scadenziati dagli orari, scadenziate dai rumori, dallo sbatter di chiavi, dallo sbattere dei blindati che vengono chiusi con violenza e che sono però regolarmente, cioè sono tutti a scadenza precisa, alla stessa ora, allo stesso momento, eccetera. Per cui alla fine delle giornate la giornata tipo è velocissima, mentre il tempo inteso come l'insieme dei giorni è così è lentissimo, è lunghissimo, eccetera, eccetera. Cioè una giornata ti passa in un attimo, una settimana è una vita, questo per intenderci, ed è una contraddizione stranissima su cui io ho fatto molti conti. C'è da dire una cosa, che se è vero che questo è il carcere, è altrettanto vero che se tu riesci ad intervenire sul tempo, se tu riesci ad intervenire, io insisto su questa cosa perché appunto ho questa esperienza di questo anno di lotte a San Vittore, che tutto cambia, il tempo riprende un senso, perché oggi che facciamo dobbiamo fare questo, domani ci dobbiamo organizzare per quella cosa, c'è il colloquio, devo organizzarmi per il santo del bancone, e il tempo riprende la stessa forma che c'hai, non ti dico la stessa identica che hai fuori, ma riprende una sostanza e non è più uno svuotamento di vita, per intenderci. E questa cosa qua è stata fondamentale. Ti dico, nel libro scrivo, e lo ripeto quando mi capita di parlarne, quando me lo chiedono, che quell'anno, cioè tra l'80 e l'81, passato a San Vittore, prima che ci fosse questa repressione durissima e ci massacrassero e ci sbattessero in tutti i carceri d'Italia, dividendoci tutti quanti, però quell'anno è stato un anno bellissimo, perché era un anno di iniziativa, di creatività, ci trovavamo di fronte a una situazione che non era quella della piazza, della via, della sede, del bar, non so come dirti, e in cui dovevamo inventarci tutto per riuscire a sopravvivere e aumentare la nostra qualità della vita, perché poi era quella la cosa fondamentale. Vivere il meglio possibile in una situazione in cui ti teoricamente sei privato di tutto. Quindi, questa cosa qua, ti dico, quella lotta probabilmente è stata molto intelligente, è stata così ed è riuscita ad ottenere questo risultato, cioè ci divertivamo. Incredibile ma vero, però cioè, ci divertivamo. Tieni presente che quella era anche una situazione particolare, perché io sono stato arrestato nelle retate dell'80, quelle in cui Barbone, Ferrandi eccetera hanno incominciato, si sono pentiti e hanno incominciato a fare nomi, per cui praticamente io mi sono ritrovato con 300 compagni che conoscevo benissimo, concentrati nello stesso luogo, e questa cosa qua ci ha dato, intanto c'era intesa immediatamente, non c'era bisogno di andare a trattare, e poi comunque questa cosa ci dava una forza che ci permetteva di, ed è stata quindi una situazione particolare. Se poi si parla laddove non è possibile fare questa cosa qua, laddove non è possibile intervenire sulla vita che fai lì dentro, allora si diventa tostissima, perché è appunto così, cioè passi le tue giornate e già la differenza che se sei uno che legge, che ha rapporti, quindi scrive, che fa, e così in qualche modo riesci a barcamenarti e riesci comunque a riempirti un attimino la vita, cioè non, a non ridurti in uno stato di disperazione. Ma lo racconto nel libro, ad esempio, io sono stato trasferito ad Ariano Irpino in una sezione che erano tutti della nuova camorra organizzata, ed erano i periodi in cui tra di loro si scannavano come dei cani proprio, cioè c'erano morti tutti i giorni, e quindi c'era sempre un livello di tensione incredibile, e in questa cella dove ero stato messo era una situazione allucinante, cioè avevano messo i giornali contro le finestre perché di giorno dormivano e la notte si procuravano medicinali, schifezze di vario tipo, e tiravano fino alle 3, alle 4, alle 5 del mattino con televisione a palla e una roba, una follia. Io a un certo punto sono impazzito e ho fatto in modo di farmi mettere in un cubicolo, cioè in una cella singola, perché comunque vivevo meglio lì che in quelle condizioni, perché non riuscivo più a leggere una pagina di un libro, insomma, a fare cose di questo genere.
3: Allora, un'altra ultima cosa, andando verso la conclusione, appunto nel tuo libro non c'è, lo dicevo anche prima, no? Un'autobiografia che non fa sconti a nessuno, soprattutto a te stesso, non c'è nessun carattere apologetico di quegli anni, non c'è neanche nessun disconoscimento di ciò che è stato fatto o non è stato fatto, cioè un'analisi abbastanza lucida, senza giudizio, senz'altro, tanto il bisogno di raccontare la tua vita e quella che poi per molti versi è stata anche la vita di una parte di quella generazione. E allo stesso tempo, però, per quanto riguarda gli anni 70, che sono anni in cui c'è una produzione letteraria enorme, va detto,
4: certo.
3: Allo stesso tempo, però, appunto, non c'è mai stata una produzione che andasse a fare i conti con la storia di quegli anni, al di là proprio sotto l'aspetto politico. Tutti fuggono da una analisi, appunto, di quegli anni, anche da un riconoscimento di quello che sono stati quegli anni, anche le parti più complicate, più violente, però c'è un disconoscimento in blocco, cioè mi sembra che più si va avanti col tempo e più questa espulsione degli anni 70 dalla storia va avanti. Del resto è in crisi l'antifascismo, che è parte fondante della Costituzione di questo paese, pensiamo un po' agli anni 70 e la ribellione di quegli anni.
4: Guarda, sì, che dirti, ti faccio un altro esempio, così parliamo un po' di cose concrete. Io speravo molto con questo libro, proprio perché l'ho scritto esattamente come lo descrivi tu, di riuscire non di fare un best seller, cioè non, però di riuscire a sfondare la bolla, di riuscire a, a parlare proprio con chi non c'era. Ha avuto successo, è stato venduto in molte copie rispetto a come funziona l'editoria adesso, però è rimasta circoscritta in quell'area culturale, diciamo, che è quella che comunque ci appartiene, che è il nostro cover residuale, dove continuiamo in qualche modo a sopravvivere, e che rimane un punto di riferimento anche per altre generazioni, ma esattamente solo proprio come riferimento storico di vabbè. E sì, quello è il problema, che allora io penso che da questo punto di vista c'è anche un problema nostro, che in qualche modo ci siamo arresi, che in qualche modo ci siamo rinchiusi nel nostro ghetto, in un periodo in cui dovremmo uscire da questo ghetto, proprio perché la situazione è quella che è, cioè c'è questa cappa che è data ma inevitabilmente, voglio dire, da condizioni economiche sempre peggiori, da adesso dalle guerre, e quindi da questo bisogno di ritrovare motivi e orgogli di nazionali piuttosto che in qualche modo accettare questa cosa, dicendo comunque noi dobbiamo sopravvivere, quindi dovremmo rimetterci in gioco, credo che questa sia la vera cosa. E mettersi in gioco non significa rifare gli anni 70, significa però essere ciò che eravamo negli anni 70, nel 2025, voglio dire, comunque riprovare a ridare forma a quella cultura, fondamentalmente.
3: Allora, il libro di Maurizio è uscito appunto per migliaia di edizioni, che ha creato questa collana che si chiama 70, con diversi titoli interessanti, cioè I nostri anni di Tano d'Amico, Brigate Rosse, Il passato che non passa, di Paolo Persichetti, sulla vicenda della cascina Spiotta, quella che portò alla morte di Mara Cagol. C'è Davide Staccanella col suo Sulla miseria degli anni di piombo, ovviamente tra virgolette anni di piombo, al cinema e alla televisione. Ci sono diversi titoli, appunto, oltre a quello di Maurizio Gibbo Gibertini, che sono interessanti per quanto riguarda l'approfondimento di quegli anni. C'è appunto, come dicevo prima, una produzione enorme, sconfinata, si trova di tutto e di più in libreria per chi volesse fare un approfondimento. Se tu dovessi consigliare, questa è una domanda che facciamo sempre verso la fine intervista a chiunque, se tu dovessi consigliare un libro, a te lo chiedo proprio di quel periodo storico, qual è secondo te un libro che a te è piaciuto molto? Non ne faccio neanche un discorso di valore o no, ne parlo proprio a livello personale, un libro che a te è piaciuto molto e che consiglieresti?
4: Allora, rimanendo strettamente nel nostro ambito, devo dire che consiglierei quello di Tano d'Amico, I nostri anni, perché è un... io credo che sia complementare al mio, peraltro, tant'è che sono usciti insieme, tant'è che spesso e volentieri insieme li presentiamo, perché appunto c'è cioè, uno sguardo... romantico, se vogliamo, di quello di Tano su quegli anni, ma è anche uno sguardo preciso di uno che ragiona per immagini, mettiamola così, ed è secondo me da questo punto di vista molto molto pregnante, e secondo me parla anche di un linguaggio che esce come, perché io credo che fondamentalmente con i libri dovremmo tentare di da un lato di storicizzare quel periodo, quindi di raccontarlo, e di raccontarlo anche in termini saggistici evidentemente e così, però dovremmo proprio riuscire a raccontare la storia delle persone e come delle persone si sono ritrovate in quella situazione, come hanno agito in quella situazione e perché l'hanno fatto fondamentalmente. Quindi se dovessi proprio da Quito, il primo libro che mi viene in mente, devo dire che sono molto interessato a Milieu, e perché oltre che a 70, perché fa poi tutta una serie di titoli, ma lì forse io sono molto milanese nonostante i miei 40 anni romani, sono ancora molto milanese, per cui ad esempio quest'ultimo Atlante che è uscito sulla Mala di Milano di tra l'altro sempre praticamente di quegli anni, Vallanzasca, Epaminonda, eccetera eccetera, è un lavoro bellissimo che è recentemente uscito, è questione di manco un mese,
3: che si chiama Atlante storico della malavita nella mala milanese 1963-1993. Prego, vai.
4: E sono anche, perché voglio dire, far conoscere quella che non, secondo me non è proprio il termine giusto, ma far conoscere la parte marginale delle nostre società è far conoscere le nostre società, e farle conoscere appunto con un linguaggio che è diretto, con un linguaggio che è di storia, di narrazione di storie, di persone, eccetera, è il modo migliore per riuscire ad uscire da questa palude in cui ci hanno ficcato e da cui non vorrebbero che uscissimo mai.
3: Allora, vai.
4: Sì, volevo solo aggiungere una cosa, poi lo smetto di rompere. Io credo che credo che il dramma di quegli anni non sia tanto l'essere stati sconfitti da un punto di vista ad esempio militare, cioè di non essere stati in grado di rispondere di capire come poter rispondere alla repressione furibonda a cui siamo stati sottoposti. Io credo il vero problema è che la nostra vera sconfitta si sta consumando in questi giorni, ed è il fatto che noi avevamo cambiato il costume di questo paese, le relazioni, il modo di rapportarsi, la cultura di questo paese, e quello che stanno facendo ormai da quasi 50 anni è smantellare pezzo per pezzo questa nuova cultura, per ritornare a questioni come l'aborto, piuttosto che per dire le cose più eclatanti, cioè ricostruire un'idea reazionaria della società. Se si riuscisse a parlare e a raccontare che c'era un'altra società, proprio un'altra società, non un altro gruppo, un'altra linea politica, che c'era un'altra società, e che questa società ha prodotto dei cambiamenti fondamentali, sarebbe la cosa migliore, cioè sarebbe bellissimo, non so come dire.
3: Ringraziamo Maurizio Gibo Gibertini, ospite questa sera, autore di Non mi sono fatto niente, Guerriglie, esodi, droghe, carceri, uscito per Milieu nella collana 70, 18,50 € per 325-26 pagine circa, più o meno. Ancora grazie Maurizio, un abbraccio.
4: Grazie a te, grazie a te e a tutti quanti, un saluto a tutti, grazie.
2: Eccoci qua, quindi alle 21:21, devo dire precisissime,
1: sì.
2: Cioè, modestamente parlando, e quindi si avvia verso la chiusura, verso la fine questa puntata di Tabula Rasa, dedicata come tutti gli anni di dicembre al tema, insomma, dell'antipunitivo, dell'anticarcerario, e quindi avviamoci verso il riepilogo.
1: Avviamoci verso il riepilogo. Questa sera abbiamo presentato Marco Nocente con Non è più il carcere di una volta, volta lo spazio detentivo nelle lettere al collettivo Olga, edito da Meltemi, che potete trovare in libreria al costo di 20 euro. Giulia Rocco con Aboliamo il carcere, immaginare un futuro senza prigioni, edito Eris al costo di 7 euro. E poi abbiamo presentato Non mi sono fatto niente di Maurizio Ghibbo, Ghibertini, che invece è stato edito da Mileo e potete trovare in libreria al costo di 17 euro. Ma prima di salutarci volevamo raccontare questa, diciamo, casualità molto molto
2: questa
1: carina,
2: sorpresa,
1: questa sorpresa
2: modo.
1: Esatto, e non so se vuoi raccontarla tu o
2: facciamo insieme dai. Sempre.
1: Sì. E quindi abbiamo trovato questo pezzetto di qualcosa che non sappiamo che cosa sia,
2: che viene da una lettera appunto che abbiamo preso tra l'altro appunto da poco dalla cassetta della posta della radio, perché appunto abbiamo una lunga corrispondenza, una grande corrispondenza più che lunga, con un bel po' di persone detenute. In particolare questa detenuta insomma ci ha voluto condividere con noi e dedicarci in realtà un pezziero che ha trovato scritto, come dicevi tu, su un chissà
1: cosa può
2: un
1: essere.
2: Un po' misteriosa questa cosa.
1: Potrebbe essere una pubblicità, potrebbe essere qualsiasi cosa.
2: Esatto, questo valore di mistero non ci dispiace. Esatto. E è un fronte retro. Da un lato c'è appunto un'immagine così che cita "Tu sei l'artista e il capolavoro", e sotto lei ha voluto scrivere "Scarceranda" per insomma farci un omaggio molto molto gradito. E ve lo volevamo leggere in particolare perché ha molto a che fare con la lettura.
1: Esatto, esatto.
2: In tema, assolutamente in tema questa nostra cara detenuta. C'è una citazione invece sul retro: "Leggere non salverà il mondo, salverà te stesso dal mondo", e sotto scritto invece da lei: "Voi salvate noi". E questa cosa non lo
1: ci
2: so,
1: riempie di gioia,
2: di gioia. Io sinceramente la butto anche sul sentimentale, raga, di gioia, nel senso che qui parliamo, esatto, anche di, cioè parliamo di persone, e quindi niente, ora, al di là del fatto che, ripetiamo, per noi la corrispondenza è uno strumento politico, ma noi sappiamo anche che il personale è politico.
1: Esatto.
2: Per cui il femminismo ce lo insegna e ce lo ricorda. Per cui veramente salutiamo tantissimo questa detenuta, che purtroppo per il posto dove si trova sicuramente non ci sta ascoltando, perché fino a laggiù non ci arriviamo. Però ecco, quindi diciamo introduciamo anche il nostro classico saluto caldissimo a tutte le persone che ascoltano la radio e o anche che non lo fanno, private della propria libertà personale.
1: Un saluto a tutti e tutte, ci risentiamo il prossimo giovedì dalle 20 sempre con Tabula Rasa.

0: Oggi la diretta di sabato pomeriggio.
1: Oggi
0: che giorno è, Spider?
1: Oggi, aspetta che faccio il conto, è sabato, sì.
0: Perché la tua memoria vacilla spesso, è sabato pomeriggio,
1: E quindi sì, andiamo in diretta di sabato pomeriggio, quindi è un blues noon, non è un blues night.
0: Non vi nascondo la tenuta da mitica del presidente, non è istituzionale, se dovessi dire.
1: Comunque, poco istituzionale ma molto comoda.
0: E comunque sia sabato, sia venerdì la replica o come volete, è sempre il giorno buono per sottoscrivere la Radio Onda Rossa, per far funzionare questa radio che da 50 anni, signore e signori, va in onda senza padroni né pubblicità.
1: E quindi senza por tempo in mezzo, io prima di cominciare la trasmissione di oggi
0: la trasmissione senza scaletta,
1: senza scaletta, un po' così,
0: molte idee molto confuse come al solito,
1: come la facevamo agli inizi nel secolo scorso,
0: esatto, così alla via del parroco e comunque avevamo lasciato sospese delle diverse cose
1: riguarda, perché di Sonny Rollins sì, se ne può parlare per 3, 4, 10 puntate,
0: sì, e non essere mai abbastanza esaustivi, e quindi magari cominciamo proprio da dove avevamo finito.
1: Sì, quantomeno una canzone,
0: un brano,
1: poi avevamo detto che lui fece con la Freedom Suite nel dicembre del 56.
0: Brano bellissimo, molto lungo, che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, sebbene in sottofondo mentre parlavamo a fine trasmissione, ci sono degli orari che vanno rispettati anche qui da noi, e avevamo parlato di come spesso Sonny Rollins si assentasse dalle scene, insomma, era la sua prerogativa a un certo punto,
1: per studiare non solo il suo sassofono ma anche la filosofia,
0: una persona impegnata culturalmente, e poi insomma gli effetti si sono visti, e quindi lui aveva passato un paio d'anni, se non sbaglio, sul passaggio pedonale di uno dei ponti che a New York unisce Manhattan con Brooklyn, a suonare il sassofono, perché a casa l'avevano cacciato i vicini, perché evidentemente dava fastidio, come abbiamo ripetuto, non solo ti ascolti Sonny Rollins gratis a casa tua ma non ti va neanche bene, quindi io non so che altro dire. Fatto sta che appunto finito questo esilio sul ponte a New York
1: ritorna sulle scene
0: un disco che si chiama The Bridge,
1: esatto, il primo disco
0: e noi lo ascoltiamo,
1: The Bridge, e ce l'andiamo a sentire.

0: E quindi intanto dovevamo a Sonny Rollins, quantomeno per chiudere i concetti aperti la settimana scorsa.
1: Sì,
0: poi ci sarebbe da dire, che ne so, mi piaceva ricordare che nel 1981, nell'aprile, a seguito di una casualità, si incontrò con Mick Jagger e fece delle sole incisioni di...
1: L'album che stava uscendo in quel momento
0: era Tattoo You,
1: esatto, dei Rolling Stones, su tre brani,
0: e su tre brani
1: compare il suo sassofono. E The Bridge, il brano che abbiamo ascoltato, apre il lato B di questo straordinario disco. È un quartetto, sembra un'orchestra, ad accompagnare Sonny Rollins c'è Jim Hall alla chitarra, Bob Crenshaw al contrabbasso e Ben Reilly alla batteria. E in contemporanea alla triste notizia della morte di Sonny Rollins si festeggiava il centenario della nascita di Miles Davis, un musicista straordinario, e a questo punto è stata dedicata una bellissima trasmissione su queste frequenze da parte della...
0: andate a ricercare su...
1: Dove la ricerchiamo?
0: Sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info.
1: Esattamente, non è stata opera nostra la trasmissione, ma siamo grati, e noi però un pezzettino di Miles Davis lo vogliamo raccontare anche noi, perché poi in definitiva Miles Davis di rivoluzioni nel jazz ne ha fatte diverse, e ne contiamo almeno tre di rivoluzioni nel jazz. La prima è stata, ovviamente, ogni suo movimento era dovuto a una fase dell'anima, e voler andare oltre alle costrizioni stilistiche, allo swing classico, ma anche al bebop, no? che ormai imperversava sulla scena, grazie a Charlie Parker, il più grande sassofonista di sempre, all'epoca, l'uomo che ha reso il sax uno strumento appunto adatto al jazz. E la prima rivoluzione, possiamo dire, è stata quella del cool. Addirittura due dischi, uno, Birth of the Cool,

0: uscì nel 1957, ma era stato registrato molto prima,
1: l'anno prima.
0: Sì, alla fine degli anni 40 addirittura, con una band enorme di tanti musicisti che lavoravano sotto il controllo di Miles Davis, come fosse un vero e proprio direttore di orchestra. E prima che uscisse nel 57 Birth of the Cool, che poi in definitiva archivia il Cool, no? lo fa nascere, sì, e lo chiude contemporaneamente. L'anno prima dell'uscita di questo disco erano stati registrati i famosi gerundi da queste sessioni di registrazione presso gli studi di Van Gelder, il mitico Van Gelder, ingegnere del suono che ha collaborato ai più grandi dischi della storia del jazz e non solo. Erano usciti queste registrazioni che poi verranno divise dalla Prestige in quattro dischi detti gerundi, perché appunto sono
1: i Ming,
0: Cooking, Steaming, Working e Relaxing with Miles Davis, col straordinario quintetto che vedeva all'opera insieme a lui anche John Coltrane. E allora a questo punto questa prima rivoluzione del cool, che poi verrà abbandonata, che però il cool avrà invece un seguito straordinario per anni, verrà suonato sulla West Coast, mentre appunto sulla East Coast, in quella di New York, si passava ad altre fasi. Cosa abbiamo pescato fra gli archivi di Bruce Knight, che per fortuna sono copiosi? E che hai scelto alla fine?
1: No,
0: non hai scelto.
1: Non ho scelto.
0: Allora,
1: pensavo partivamo invece con.
0: E allora vai dove vuoi.
1: Io partirei con So What.
0: Addirittura So What?
1: Andiamo invece
0: avanti. Sì, io figura didascalico, cominciavo dall'inizio.
1: Cominciamo con un omaggio a un'altra trasmissione di Radio Onda Rossa. Salpinaz, tratto da Steaming, uno dei gerundi che dicevi appunto, Miles Davis Quintet, Salpinaz.

0: Radio Onda Rossa Blues Night. Io penso che sia doveroso leggere i credit di come si chiama, il personnel, giusto?
1: Eh sì, quella. Il famoso quintetto che Miles Davis si porterà dietro a lungo, anche fino a quando purtroppo non gli scappare, purtroppo per lui, ma John Coltrane piano piano comincia ad avviarsi verso una sua carriera, e Miles Davis lo rimpiangerà tutta la vita, certamente.
0: Il sassofono è quello di John Coltrane, appunto. Red Garland al piano, Paul Chambers al basso e Philly Joe Jones. Abbiamo sentito un solo di batteria incredibile alla batteria, appunto. Da steaming.
1: Ho fatto caso, no? Che Evans è un nome che ricorre in due personaggi all'interno della carriera di Miles Davis, e daranno entrambi, prima Gil Evans, dove qua in Birds of the Cool, diciamo, è uno degli artefici che spinge Davis in quella direzione, dopodiché Bill Evans, il pianista, che aveva molte idee in comune con Miles Davis, e si trovarono a perfezione. Quindi la seconda rivoluzione effettuata nel jazz da Miles Davis, che sarà quella della musica modale, è dovuta anche appunto a questo approccio a due, questo sentimento comune appunto di superare le basi dell'improvvisazione. Il jazz si basava sull'improvvisazione del bebop, che era un'improvvisazione fatta sugli accordi, e spostandola invece è un'improvvisazione fatta sulle scale. E questa cosa è dovuta a George Russell, perché George Russell, un pianista, musicista, anche lui afroamericano, nel 1953 aveva pubblicato questo libro che si chiama Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, e appunto introdusse l'idea di musica modale. E questo libro e questa idea Miles Davis se lo studiò in maniera particolare, tanto che diede vita insomma a questa rivoluzione nel modale. E George Russell rivoluzionò la tecnica di improvvisazione, perché appunto anziché utilizzare le scale tonali propose l'utilizzo dei modi musicali. E pensate, i modi derivano i loro nomi dalla tradizione musicale sacra del canto gregoriano, quindi la serie non si inventa niente, tutto si trasforma, si adatta, infatti hanno anche i nomi insomma che la dicono lunga sul fatto: ionico, dorico, frigio, lidio, eccetera. E appunto dal canto gregoriano, che a sua volta ha mutuato dalla musica della Grecia classica. E quindi, se prima le improvvisazioni erano basate sull'uso di scale e di gamme, che io capisco, poi cioè faccio fatica, vero? La questione, la teorizzazione appunto di George Russell, questi erano concepiti per avere la tonica spostata rispetto a quella originale della scala. Con questo sistema si potevano quindi ottenere soluzioni molto varie in virtù delle differenti posizioni dei due intervalli di semitono, perché la scala è festoso anche io, no? Si forma facendo tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono.
0: La scala maggiore.
1: Tutte le scale, tu puoi partire dal do, dal re, dal mi, eccetera, eccetera, basta che segui questa frequenza, no? Tono, tono, semitono, eccetera. Spostando i due intervalli di semitono si arriva a una cosa differente. Quello che possiamo forse capirlo meglio ascoltandolo, fatto sta che questa evoluzione fu una vera e propria rivoluzione. E allora, appunto, essendo didascalici, a questo punto ci ascoltiamo da Birds of the Cool, dove lui, Davis, il quintetto se n'era andato un po' per i fatti suoi, ma lo richiama e li rimette insieme, e questo disco verrà registrato in sole due giornate.
0: E quindi che cosa vuoi ascoltare adesso? Non l'ho capito.
1: Quella che apre l'album di Birds of the Cool, di cui dovremmo averci addirittura un CD. Yes. Eccolo lì, esattamente.
0: Abbiamo Kind of Blue qua.
1: Sì, scusatemi. Scusa, Spider. Kind of Blue.
0: E quindi so what?
1: E quindi so what? Su questo questo brano e su questo album in particolare è stato speso un fiume d'inchiostro. Evidentemente ha colpito nel segno.
0: Invece che inchiostro sentiamo Notte.
1: Yes.

0: So what?
1: Poi da suggerisce che la...
0: non lo suggerisco io, lo suggerisce un noto pianista,
1: Bollani,
0: non solo Bollani, dice sicuramente sarà vero, questo è uno dei primi pezzi in cui il basso porta una melodia, no? E gli rispondono i fiati,
1: so what?
0: Quindi, il basso porta avanti un discorso e i fiati gli rispondono, quindi che vuoi? Quindi
1: solo su Radio Onda Rossa.
0: Vabbè.
1: E comunque, Note cose città, avevamo mancato di dirlo, è la trasmissione che dovete cercare se volete ascoltare una bella trasmissione appunto su Miles Davis,
0: esatto.
1: È andata in onda
0: e anche altre...
1: una quindicina di anni, e naturalmente anche altre cose, fa parte del palinsesto di Radio Onda Rossa.
0: No, è proprio l'ultima andata in onda, perché loro vanno in onda il martedì dalle 20 alle 21.
1: D'accordo.
0: Quindi l'ultima è stata questa su Miles Davis.
1: E trovatela sul nostro sito. Abbiamo detto che era entrato appunto l'amicizia con Bill Evans, aveva poi prodotto questa cosa perché anche lui è appassionato di musica modale. Bill Evans aveva perfezionato questo Spider, forse tu mi puoi aiutare, però un modo di suonare gli accordi senza suonare la tonica, che è poi la nota che dà il nome all'accordo. E così il tappeto armonico dei brani era sospeso. Forse ce ne siamo accorti ascoltando, è meno rigido, meno quadrato, e dava più libertà ai musicisti e ai solisti, no? Loro erano invitati a Miles Davis a suonare senza pensare agli accordi, ma solo a una serie di scale e ai modi che evocavano. E quindi insomma comincia l'improvvisazione a assumere un ruolo diverso nell'economia dei brani. Miles Davis, ecco, ora lo ascolteremo, questo appunto, come diciamo, la trasmissione senza scaletta, stiamo facendo man mano che ci vengono in mente.
0: Io cerco di capire
1: le cose, esatto, po' spider un po' io. Nel 58, con il suo sestetto, al quintetto si aggiungeva Cannonball Adderley e al sassofono, e registrò quello che secondo la storia il primo pezzo di jazz modale in un album, visto che lui era un tipino insomma abbastanza modesto, che chiamerà Milestone, pietra miliare, e farà un bellissimo gioco pure col suo nome Miles, eccetera. E questo disco ha un successo clamoroso, tanto che lui decide di mettersi al lavoro per fare un intero disco modale, come diciamo, convince i musicisti a tornare insieme per questa session, e li raduna appunto negli studi da Columbia Studios a Manhattan. Sono lui, Coltrane, Paul Adderley, Paul Chambers e Jimmy Cobb, e loro arrivarono agli studi e non sapevano cosa avrebbero suonato. Che facciamo? Gente che comunque poi come suoni ballo, insomma, o come balli te sono, quindi non avevano grossi problemi. L'unico che sa qualcosa di più era Bill Evans, perché appunto insieme a Miles Davis avevano studiato questa espressione della musica modale, e lui invece dà ai musicisti i tradizionali spartiti e diede loro delle annotazioni con serie di scale, delle linee melodiche, e registrarono il primo giorno So What, che abbiamo ascoltato, Freddy Freeloader e Blue in Green, e il secondo giorno gli altri pezzi del disco. Questo, che a seconda dei critici, del pubblico, eccetera, è uno dei dischi, è forse il disco più importante della storia del jazz, è stato portato a termine
0: anche della musica intera,
1: esatto, e in soli due giorni di registrazioni. Noi allora facciamo un passo indietro e ascoltiamoci questo Milestones, che appunto dà l'avvio alla musica modale.

0: Quindi Miles Stones, seconda rivoluzione nel jazz di Miles Davis. Andiamo avanti un po' di anni, siamo 1970, e qui leggiamo dall'autobiografia di Miles Davis: più o meno in quel periodo cominciai a capire che i musicisti rock non sapevano niente della musica, non la studiavano, non potevano studiare stili differenti, e di leggerla non se ne parlava nemmeno. Ma erano anche popolari e vendevano un mucchio di dischi perché davano al pubblico un certo sound e quello che voleva ascoltare. Così cominciai a pensare che se loro potevano raggiungere tutta questa gente e vendere tutti questi dischi senza nemmeno sapere cosa stessero facendo, bene, potevo farlo anch'io, e per di più meglio. Siamo appunto nel 1970.
1: Sempre molto umile, eh?
0: Sì, certo. Lui un po' gli scotta, perché sono anni in cui comincia ad avere anche delle sedie vuote quando si esibisce Miles Davis. I suoi dischi vendono molto meno. Il disco Kind of Blue è stato il disco jazz che ha venduto di più nella storia del jazz. E c'è questo senso appunto di inadeguatezza nel non riuscire più a raggiungere un pubblico. Anche i fan del jazz si erano cominciati a invecchiare, insomma, e certo, il pubblico era differente. E quindi questo suonerà questo disco che si chiama Bitches Brew, che poi non è il primo disco jazz rock fusion della storia. C'erano stati anche dei precedenti a opera di altri artisti, ma sarà lui appunto a renderlo riconoscibile come genere, influente, e farlo soprattutto conoscere al grande pubblico. Vendette mezzo milione di copie. Forse può essere un caso, forse no. Viene registrato il giorno dopo la chiusura di Woodstock. E nasce appunto dalle idee di Bette Davis, di Sly Stone, no? Di Jimi Hendrix, di James Brown, e si arriverà a questa sintesi con questo disco che è un completo, dalla copertina che sarà
1: è fantastica, andatevela a cercare,
0: un caso grafico. E il titolo, questo Bitches Brew, che significa in italiano, perché poi Bitches da noi si traduce anche come prostituta, eccetera, però è anche l'accezione di bello, cosa molto bella, è l'idea, no, che aveva Davis mettendo questo titolo all'album. E cosa abbiamo? Sanctuary, vero? Abbiamo,
1: sì,
0: scelto
1: Sanctuary.
0: Bene, ascoltiamoci.

0: Ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, sono le ore che sono sempre le ore giuste per sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Rinnoviamo i nostri recapiti, il telefono 06 49 17 50, il sito di Radio Onda Rossa è www.ondarossa.info e quindi la mail ondarossa@ondarossa.info. Questo Sanctuary è un brano che era stato registrato one shot nel 1968 e viene stravolto completamente, perché pensate, comunque quella era una registrazione in forma di brano sentimentale, un brano bellissimo, vale la pena che ve lo andiate ad ascoltare, se avete voglia e tempo lo trovate facilmente. E qui Davis inizia con cicorea, forse ecco questa cosa era, valeva la pena dirla prima, però improvvisano sullo standard che è I Fall in Love, e standard jazz, prima di passare poi al tema vero e proprio di Sanctuary. Dirà nella sua biografia Davis: io sono entrato in sala di registrazione, sarà registrato in soli 3 giorni, e fecero andare il nastro in continuazione come se fosse una jam session, e poi scelsero le cose, fecero i tagli, eccetera. Dice: io volevo che i musicisti non solo dessero appunto loro sentimento, ma più che si fondessero con tutti gli altri in questa forma di orchestrazione che abbiamo sentito. Insomma, deve molto a Gil Evans, quello che aveva preso a piene mani da questo straordinario musicista qual era Gil Evans. Va bene. E a questo punto ne abbiamo per noi, si è fatto tardi. Lungo e bellissimo il pomeriggio di Radio Onda Rossa, perché dopo di noi ci sarà una straordinaria conduzione a due, tre, quattro mani, non sappiamo neanche quante siano. Due trasmissioni, questa è una grande idea del presidente, che ha messo a collaborare insieme trasmissioni musicali. E ne esce qualcosa di veramente simpatico, e che andranno avanti a mettere la loro musica fino alle 18, quando ci sarà Salpinaz, che lascia il posto a sua volta a Disaccordo, e poi Musica Macchina e Rotation fino alla mattina di domenica.
1: È tempo di Nina Simone, I Wish I Knew How It Would Feel To Be.

0: 12:15 a 52 minuti primi, oppure state ascoltando la replica del venerdì sera, oppure ancora una replica così a caso. Comunque, questa è Radio Onda Rossa, Blues Night, Blues Noon, Blues Power,
1: blues. Ma è anche jazz.
0: Anche jazz, soul, funk.
1: Bene, vi lasciamo in buone mani. Un pensiero, un abbraccio sempre a chi non gode della propria libertà. Questa è tutti noi e tutte noi siamo contro il carcere, contro la società che ne ha bisogno. Buon proseguimento su questo.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: E allora buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Evidentemente c'è stato un problema, non eravamo on air e noi abbiamo chiacchierato amabilmente nella nuova trasmissione di Entropia Massima, Emergenza Zero, e niente, è passata così una buona mezz'ora, e quindi chiedo scusa a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori in attesa trepidante dell'ultima di Entropia Massima, di Emergenza Zero in particolare, e chiedo scusa ai miei ospiti che sono Guido Giordano e Gianfilippo De Astis, rispettivamente di Roma 3 e degli NGV, vulcanologi con cui dovevamo parlare appunto amabilmente di cinema e film. Abbiamo ancora questa mezz'ora di tempo, e quindi niente, il concetto era parlare della geologia, dei geologi e delle geologhe nei film, e eravamo partiti dal concetto ovviamente. Ripetiamo, la geologia può essere, viene rappresentata in varie maniere sul grande schermo, e così anche i personaggi. E quello che ci interessa vedere questa sera insieme è quali sono i vari approcci. Può esserci così come figure di base il geologo preciso, il professorino un po' nerd che segue le analisi di laboratorio, e c'è il geologo da campo, e ci sono le varie tipologie di film ovviamente che spaziano ovviamente nei temi che sono poi i campi della geologia, ma dalla vulcanologia alla sismologia, ai disastri ambientali, alla paleontologia ovviamente, con tutti i filoni vari di Jurassic Park. Ovviamente andiamo a vedere per primi quelli più vulcanologici, che ci interessano di più, e eravamo partiti con Dante's Peak, che è un blockbuster famoso, diciamo, tra questa tipologia di film del 1997 americano, e in cui effettivamente ci sono una serie di aspetti verosimili. C'è un geologo che viene mandato in una cittadina ridente che si trova alle falde di un vulcano, perché ci sono delle piccole anomalie, e lui effettivamente riscontra che queste anomalie sono reali, e da lì parte tutto un processo. E quello di cui stavamo parlando tra di noi era il fatto proprio dell'aspetto del geologo Cassandra, cioè il fatto che non venga che un geologo sulla base dei dati che ha a disposizione può fare una serie di inferenze e andare a vedere diciamo predire, ma non è proprio il prevedere il futuro, ma a breve termine capire che cosa può succedere. Spesso, e questa cosa viene fuori nei film, non viene creduto, o comunque risultano più importanti altri interessi, ovviamente economici, di opportunità, eccetera eccetera, e quindi poi la gestione sul territorio è molto più difficile. Rilascio la parola a Guido, che ci rifà un riassunto della chiacchiera precedente, e proprio su questo, quindi sia sul dato che sul concetto della comunicazione alla popolazione, quali sono i passaggi?
1: Grazie Chiara. Allora, su Dante's Peak, una cosa che mi fa piacere dire è che a Geologia di Roma 3 abbiamo fatto l'altro anno un lavoro con i ragazzi delle scuole superiori, invitandoli al cinema, e uno dei film che abbiamo fatto vedere è stato proprio Dante's Peak, insieme poi a Decor abbiamo visto Jurassic Park. In ognuno di questi abbiamo proprio cercato di investigare gli aspetti sia della professione, ma anche di come è costruito da un punto di vista come sono costruiti da un punto di vista drammaturgico questi film. Addirittura su Dante Speak un nostro studente ha fatto una tesi triennale analizzando i dati che venivano fuori dalle risposte, perché facevamo insomma in maniera interattiva una specie di questionario, e ci sono molte cose interessanti da dire. Ne dico alcune così velocemente. Uno, intanto, in parte diciamo, è interessante il fatto che chiaramente l'eruzione, in questo caso l'eruzione vulcanica, è un fenomeno straordinario che attira moltissimo l'attenzione, per cui c'è stata una, forse per la prima volta c'è stata una vera cura diciamo nel film per alcuni per la rappresentazione di alcuni dei processi con l'uso della CGI molto, molto forte. Il film del 97 si rifà a un'eruzione molto grossa del Mount St. Helens del 1980, che è stata diciamo impattante anche dal punto di vista visivo, e alcune cose sono fatte molto bene, altre sono completamente assurde, come una jeep che attraversa una colata di lava o una diciamo delle persone che vengono, che si sciolgono in un lago e diventa immediatamente acido, insomma, e si è discusso di questo, ma anche però del fatto che effettivamente ci sono alcuni aspetti che sono interessanti, anche in qualche modo veritieri, sebbene chiaramente raccontati in maniera super drammatizzata. Per esempio il fatto che quando si ha a che fare con fenomeni molto complessi in cui il grado di incertezza nella valutazione dei segnali, in questo caso delle reti di monitoraggio, lì si vedono anche i geologi che vanno su, mettono degli strumenti, quindi anche molto cioè l'action è molto forte, però questa incertezza lascia spazio a diciamo una complessa dialettica con tutte quelle componenti. Hai richiamato il fatto che lì c'è la ridente cittadina, un interesse anche di carattere economico sullo sviluppo del posto dal punto di vista turistico, quindi quando l'informazione viene diciamo a rompere le uova nel paniere, quella filiera diciamo che dovrebbe essere fra virgolette fluida di informazione tra la componente scientifica, la componente politica e amministrativa che dovrebbe avere pronti dei piani di protezione civile, la popolazione che dovrebbe essere perfettamente informata, se non perfettamente comunque consapevole del territorio dove sta abitando e delle risorse ma anche dei rischi che questo dà, diciamo si inceppa, e quello che viene raccontato nel film, appunto al netto della drammaturgia del film, comunque rappresenta un sacco, diciamo, un sacco di fenomeni che avvengono nella realtà, per cui declinare diciamo in un fatto reale un momento in cui la comunità scientifica debba prendere delle decisioni e trasferirle alla protezione civile, che poi potrebbe da queste decidere di fare azioni anche forti, e come questo viene comunicato e come questo viene recepito dalla popolazione in una filiera che dovrebbe essere in principio pulita da interessi altri che non siano quelli della protezione della comunità. Ecco, questo fenomeno è un fenomeno che è importante discutere.
2: Sì, io non posso che essere d'accordo con Guido, e in particolare mi preme sottolineare dalle sue parole, dalle sue idee, da quello che ha espresso, il fatto che dal 1997, anno del film di cui stiamo parlando, ad oggi sono passati più di due decenni, e la comunicazione, l'aspetto di comunicazione è diventato, se già allora era importante, il film lo evidenziava nella diciamo contrapposizione oppure nelle maglie contraddittorie dei dati e dei suggerimenti che la comunità scientifica dava, e quelle invece delle autorità civili che devono prendere quelle decisioni, se già allora emergeva questo conflitto, questo quasi inevitabile conflitto, pensate adesso quanto questo potenziale conflitto e quanto si è allargato il discorso che riguarda la comunicazione di un'emergenza, dell'approssimarsi di un'emergenza o di un'emergenza, e poi la decisione o le varie decisioni che sono legate a quella stessa emergenza. Io che faccio parte dell'INGV ho vissuto, seppur indirettamente perché sono vulcanologo, ma ho vissuto tutta la parte che riguarda appunto lo scontro tra comunità scientifica e tribunali che si è verificato in concomitanza successivamente al terremoto dell'Aquila. E nelle grandi difficoltà, nelle grandi contraddizioni che sono emerse allora, però possiamo ricavare un fatto positivo, un'indicazione molto positiva, cioè che quell'evento tragico ha spostato l'attenzione su quanta cura deve essere messa nel comunicare quello che succede e quello che si sta facendo. Una cura, un'attenzione che probabilmente prima non c'erano o erano ridotte, non avevano la sufficiente luce puntata su di essa. Quindi questo è un aspetto molto importante. La seconda cosa che posso dire a proposito di Dante Speak è quella del caratterizzarsi per la presenza di più geologi, non solo della figura, diciamo, da supereroe o da protagonista assoluto del singolo individuo, ma di un gruppo di individui che lavorano insieme proprio per produrre quei dati, quell'intreccio di dati, quella convergenza di dati che possono rendere più sicura, più certa, nell'incertezza che comunque resta, perché Guido l'ha ben detto, il concetto di incertezza è fondamentale, che possono appunto far sì che si definisca un quadro buono, realistico, affidabile, dicevo, per prendere quelle decisioni. Solo dal lavoro congiunto di raccolta di dati sismici, infatti nel film c'è il sismologo, c'è il geochimico che raccoglie i dati dell'aria, e straordinariamente ci sono anche due donne nel film, due donne geologhe, cose che, come ha detto Chiara all'inizio, è alquanto rara, insomma abbastanza rara nell'ambito dei film, dei disaster movie con geologi, una delle quali però la fanno morire subito all'inizio del film, una povera vulcanologa che muore in Colombia, non credo alle pendici del Galeras, e un'altra che invece, diciamo, resta parte del gruppo e lavora insieme agli altri proprio per fornire questo quadro complessivo, composito di dati necessari a capire quali fenomeni stanno avvenendo e se questi fenomeni evolvono in una direzione problematica.
0: E sì, infatti, proprio sul tema delle femminile è notevole da uno studio che è stato fatto, che è particolare. Sono stati analizzati circa 140 film di produzione americana e inglese, e viene fuori che ci sono 202 figure di geologi e geologhe, di queste solo 22 sono donne, il che è l'11%, e però questo è su un arco di tempo che va dal 1919 ad oggi. Ovviamente pesa molto la prima parte, l'inizio del secolo scorso. Nella seconda parte, dall'85, si arriva a un 20%, che è molto simile alla percentuale, cioè ancora è minore, ma simile alla percentuale della presenza delle donne nella Royal Society. Ma vabbè, questo era una particolarità. Mando un mezzo minuto di musica e poi ricominciamo.

0: modo il declivio al sole, le persiane ti ascoltano.
1: Allora rientriamo in voce sugli 87.9, gli ultimi minuti dell'ultima puntata di Entropia Massima. Rilascio la parola a Gianfilippo sul tema del cinema e geologia.
2: Allora, facciamo così un paio di considerazioni più larghe. Prima di tutto è vero, ci sono film con i geologi, film con i vulcanologi, film con i paleontologi, tutta la saga di Jurassic Park che ben conosciamo, ci sono i film con dei protogeologi, più che geologi, dei prospettori. Pensiamo per esempio al capolavoro assoluto che è stato Il petroliere di Paul Thomas Anderson, dove un uomo all'inizio del Novecento, scusate, mi fa uno dei segni, forse non parlavo abbastanza vicino al microfono, chiedo scusa. Inizia la sua attività ricerca del petrolio per fini chiaramente di arricchimento, di capitalismo. Quindi le possibilità di collegamenti tra i film con la geologia di mezzo sono molteplici. Ricordo che si può spaziare dai film porno con la famosa pornostar Joan Holmes, che recitava in un film Hawaii Erupting Soon.
1: Beh, questa è la chicca proprio.
2: Oppure possiamo pensare alle spy story di 007, che è una delle tante, dove il nostro eroe va a finire in un vulcano giapponese, dove c'è la Spectre, ha messo le sue armi letali. E quindi le possibilità sono vastissime, se solo si indagasse un po', si conoscesse un po' la cinematografia mondiale, le storie letterarie non che sono entrate nei film, parlando di più o meno direttamente o indirettamente di geologia. Possiamo quindi, in questo flusso di idee e di ricordi che coinvolgono il cinema, la vulcanologia, i terremoti, le inondazioni, i cosiddetti disaster movie, che indubbiamente rappresentano il core, cioè la stragrande maggioranza di film prodotti dove si racconta qualcosa di geologico, dei fenomeni e delle persone che con essi hanno a che fare. E però ci sono anche i film documentari, film più realistici, che raccontano storie di miti, di leggende, che fanno parte di popolazioni lontane, esotiche o anche vicine a noi, di cui si è occupato Werner Herzog, che ha raccontato i vulcani per esempio in ben tre film: uno quando era molto giovane, quello della Soufrière, che per esempio tratta in maniera umanamente e da un punto di vista della comunicazione molto acuta, seppure all'inizio, cosa significa un'emergenza che fa evacuare un posto, l'isola della Soufrière appunto. Poi c'era un altro film che racconta invece di appunto vulcani e leggende, che è Into the Inferno, girato molti anni dopo, nel 2016, dove per esempio Herzog dice una cosa che secondo me è molto molto interessante, ci deve far pensare. I vulcani, dice lui, sono monumentalmente indifferenti. E questa cosa qui ci mette proprio di fronte al rapporto essere umano e fenomeno naturale, struttura naturale, quale il vulcano, e noi dobbiamo interagire con essa. E poi in questa relazione uomo-natura, uomo-vulcano, possiamo collocare anche tutto quello che lui racconta sui coniugi Kraft, sui due vulcanologi che hanno sfidato, hanno studiato, hanno viaggiato in lungo e largo per il mondo studiando i vulcani, a cui sono stati dedicati due film, uno dietro l'altro. Quello di Herzog, ma un poco prima era uscito l'altro film di della regista che ora non mi ricordo, portoghese, canadese portoghese, che si chiama Fire of Love e che racconta in termini più biografici la storia di questi due coniugi, di questi due vulcanologi che hanno fatto hanno raccontato moltissime cose. Forse Guido può dirci qualcosa che ricorda, perché fa parte anche, quando loro sono morti noi eravamo dei giovani studenti, dei giovani dottorandi, era il 1991 e fu una notizia che ci arrivò così improvvisa e inattesa.
3: Ma intanto vorrei dire, ringraziando Gianfilippo, vorrei comunicare a chi ci sta ascoltando che Gianfilippo non si è preparato, queste cose le sa, perché è veramente una persona che ama il cinema da quando lo conosco, tantissimi anni, proprio guarda film, li digerisce, e quindi questo è proprio frutto di un sapere reale. E sì, Fire of Love è un film che io consiglierei a tutti, così come quelli di Herzog, perché sono uno spaccato anche proprio su cosa anima il desiderio di ricerca, di spingersi oltre quello che normalmente magari verrebbe da fare se non ci fosse questo desiderio della ricerca di qualcosa che non è semplicemente il sapere, è proprio qualcosa di più che riguarda la relazione col fenomeno naturale. E da questo punto di vista vorrei, diciamo, prendere sempre dalla cinematografia due cose che mi sembrano interessanti per portare, insomma, la trasmissione verso la sua conclusione. Una, proprio Herzog in un altro dei suoi film, Dove sognano le formiche verdi, che prende quell'aspetto della professione del geologo, che è quello che va a cercare di ritrovare una risorsa, in quel caso una mineraria, in un luogo in Australia dove una comunità aborigena si rifiutava solennemente di dare quel territorio, perché là sognano le formiche verdi, e il geologo che viene mandato lì vive una trasformazione proprio interiore attraverso questa relazione, perché appunto in realtà la geologia nasce sia dal desiderio di conoscere, no, della relazione. Quella dei Kraft probabilmente è la versione più pura di questo tipo di relazione, dall'altra è inevitabilmente anche motivata tantissimo, prima hai nominato l'aspetto della ricerca petrolifera, oggi sono la ricerca dei minerali critici, no? Tutto quello che noi viviamo nella nostra società ha bisogno fortissimo di risorse, e il geologo è un po' la persona di frontiera, e questo è un aspetto che sicuramente ha dei contorni etici che andrebbero discussi, che vanno visti, l'aspetto del conflitto che nel film di Herzog viene messo in scena è proprio il conflitto dell'essere umano, che ha chiaramente una professione di cui comprende benissimo i contorni, e la mission, che è quella di andare a prendere queste materie prime perché servono, e dall'altra trovarsi un punto di vista culturale completamente diverso sul territorio e doversi relazionare con questo. Questo fenomeno che noi conosciamo bene, insomma, anche non c'è bisogno di andare in Australia con le comunità aborigene per avere chiaramente la percezione che questo tema è un tema assolutamente attuale, e però accanto a questo mi piace invece segnalare che, come sempre capita, la rappresentazione artistica, cinematografica in questo caso, ha anche un enorme potere visionario che, come è accaduto tante volte, adesso diciamo pensiamo a 2001 Odissea nello spazio, no? Una cosa che all'epoca non era forse neanche pensabile, che invece poi si realizza, ma ci sono un paio di film che secondo me hanno avuto questa capacità visionaria. Sicuramente la saga di Jurassic Park nella sua abbastanza favolistica rappresentazione, però il tema per esempio dell'ingegneria genetica applicata all'epoca del primo film non c'era ancora questa cosa, c'era solo l'idea, che però adesso ci sono delle anche assurde frontiere che stanno cercando di valicare, che sono quelle di cercare di mettere le mani sul DNA di animali estinti e cercare di riprodurli. Quindi questo aspetto, che è un po' distopico, però è una cosa che è stata vista e rappresentata dal cinema. Un altro, un film che si conosce poco, un film si chiama Super Volcano, è un film prodotto dalla BBC sull'eruzione catastrofica di Yellowstone, ma ricordo molto bene che all'epoca nel servizio geologico americano, dove si gestiva la crisi che avrebbe poi portato all'eruzione dello Yellowstone, era fatta attraverso oggi si chiamano digital twin, cioè la rappresentazione digitale, il modello digitale, il gemello digitale della realtà. In quel caso era la camera magmatica rappresentata un po' come in Iron Man, no? Questa è una specie di ologramma tridimensionale dove avvengono tutte le cose, che all'epoca era totalmente impossibile da pensare, ma oggi in realtà sta diventando alla portata, anche grazie all'avvento dell'intelligenza artificiale, che ha un potere descrittivo e di non solo dei fenomeni, ma anche potere di mettere in relazione una messe di dati che può effettivamente anche essere rappresentata con quella visione appunto un po' futuristica, ma che adesso invece è sostanzialmente la frontiera del presente.
1: Eh sì, assolutamente. E certo, siamo arrivati proprio praticamente alla fine. Qualche battuta in più, non è che ci abbiamo fatto le corse, sì, volendo comunque qualche minuto in più ce lo possiamo anche prendere. E, non so, il fatto del questa differenza comunque del far passare la geologia, io spesso come viene rappresentata e ovviamente nei film più diffusi sono i disaster movie, e questa cosa non rende un po', non, secondo voi non sminuisce comunque il ruolo del geologo? Cioè, nel senso, in film in cui evidentemente viene fuori come macchietta, come un qualcosa di poco serio, quando è appunto sempre rappresentato con la Cassandra, e il modo in cui vengono rappresentati non sembra un po' riduttivo? Io ho avuto questa impressione, ovviamente non nei film di Herzog, ma Herzog anche in Into the Inferno è comunque un film documentario, un film appunto coinvolgente ma reale. Nei disaster movie io mi sento questa sensazione di non di impotenza, ma se allora siamo questo, per veniamo rappresentati così, cioè, ma quanto dobbiamo faticare per poi invece far sentire effettivamente le ragioni nei punti e nei posti decisionali di cui parlavamo prima?
2: Bah, io dico subito una cosa, non mi ricordo più se Guido lo ne aveva accennato nella precedente fase della trasmissione, oppure se l'ha detto adesso, però dobbiamo fare una considerazione molto precisa, cioè la crisi verticale, cioè in cui siamo precipitati a partire dalla scuola secondaria superiore fino a quella delle iscrizioni delle università. Pur non essendo un universitario, so che è veramente molto ardua questa la situazione dei numeri in tutte le facoltà che si occupano di scienze della terra e in tutte le università che si occupano di questo, che propongono corsi di laurea anche molto differenziati sulle scienze della terra, eppure la crisi delle iscrizioni è notevole e quindi vuol dire che esiste, secondo me, una si è diffusa ed esiste una percezione reale, che non è quella dei dentro i cinema dei disaster movie, che il ruolo del geologo è secondario, è relativo, è piccolino, non ha quella valenza, quel peso che invece meriterebbe assolutamente, ma non meriterebbe perché chissà quale, non siamo certamente dei fisici che scopriamo le particelle o le forze primordiali, però per lavorare sul pianeta Terra in maniera corretta, in maniera oculata, per non prosciugarne le risorse ma allo stesso tempo ricavarne dei vantaggi, il geologo, caspita, che dovrebbe avere un ruolo primario, di primissima fascia, in primissima linea, eppure così non è. Allora forse è a partire da questa realtà che è, diciamo, molto preoccupante e difficile, va a finire che poi nei disaster movie siamo dei così, dei un po' considerati appunto dei nerd oppure un po' delle figure di secondo piano, non così come dici tu, Chiara, non adeguatamente valutate e proposte come scienziati di primo ordine.
3: Ma come si chiamava il... non mi sta avvenendo quella serie, mio figlio ha guardato questa serie in lungo e largo, quella dei fisici, come si chiama?
2: Problema dei tre corpi.
1: No, vabbè,
3: insomma, per cui
1: sì, ho capito.
3: Che dicono la geologia non è una vera scienza.
1: Sì, esatto.
3: Questa è anche la percezione.
1: Sheldon. Cioè, sì, però, sì, la
3: vabbè,
1: serie.
3: Vabbè, insomma, il
1: Big Bang Theory.
3: The Big Bang Theory, eccola là, vedi che la geologia è anche molto presente lì, infatti il geologo è un nerdone, esatto, gigantesco, capito, vestito proprio con la casacca a quadretti, con la barba, con i capelli, esatto, lunghi, che poi diciamo poi c'è sempre un risvolto di realtà. Però direi che la questione ovviamente è una questione sistemica che riguarda la nostra società. Credo che sia interessante discutere dal punto di vista che sicuramente in Italia, dove il tema soprattutto della geologia è legato alla prevenzione dei rischi più che all'estrazione delle risorse, quindi dove il ruolo della geologia può essere veramente quello di aiutare le comunità a convivere con un territorio fantastico, meraviglioso, ma che è anche inevitabilmente
2: fragile,
3: per lo stesso motivo peraltro per cui è meraviglioso, e anche invece foriero di varie pericolosità. Ecco, da questo punto di vista credo che questo argomento è un argomento di carattere proprio culturale che va affrontato in maniera seria, e sicuramente quello che è accaduto negli ultimi 20 anni, Gianfilippo ricordava il tema scuola, cioè

0: solo di bellezza, di metterci in relazione con il territorio e in cui viviamo, ma anche di fornire un sacco di servizi utili.
1: Ebbene sì, ovviamente dopo questa trasmissione, dopo questo ciclo avremo numerosissime iscrizioni alla facoltà di geologia e quindi però...
2: Certo, non smetteremo di batterci affinché ciò avvenga, proprio per quello che ha detto Guido.
0: Hamas.
2: Perché la giovane Italia in senso geologico proprio ha estremamente bisogno di persone che se ne prendano cura, che si prendano cura del territorio, proprio perché è esposta appunto a pericoli e conseguentemente a pericoli naturali e conseguentemente a rischi estremamente elevati. Quindi il geologo è indispensabile.
1: Ebbene, con questa considerazione decisamente possiamo chiudere l'ultima trasmissione di Entropia Massima. Mi scuso ancora per il disguido iniziale e salutiamo tutte e tutti e soprattutto chi è privato della propria libertà personale. Ci risentiamo forse la prossima settimana per un saluto collettivo, altrimenti direttamente a settembre.
2: Ciao, ciao. Grazie, ciao.

0: Allora, vediamo se è vero che nessuno ci segue. Per esempio, lei dove era la sera del 16 marzo 2025?
1: Io però ero qui.
0: Lei era qui la sera del 16 marzo 2025. Sì, lei era qui. E di cosa parlavamo? Perché l'abbiamo detto tante volte. Una delle cose che diciamo più spesso è il fatto che siamo ripetitivi.
1: Infatti, secondo me, tra le tante cose di cui parlammo quella sera, probabilmente c'era il fatto che parlammo di un software che si chiama Blob, una cosa di questo genere?
0: Parliamo di un software che si chiama Blob, esattamente. Lo presentammo con una persona che ammise pubblicamente, fece questo, insomma, questa rivelazione shock di essere effettivamente la persona che l'aveva sviluppato, con noi presente al telefono, che era un software di cui avremo modo di parlare anche adesso, perché diciamo siamo ripetitivi, per cui torniamo a ripeterci, però con che cadenza, no? Nel senso, la numerologia...
1: Precisi. Nella nostra ripetitività siamo molto precisi.
0: Esattamente, almeno due volte al giorno come gli orologi rotti. Dicevamo che l'abbiamo presentato, quindi lei ha appena confessato che era qui, ma c'era un'altra delle voci che era qui e che ci ha detto qualcosa.
2: Intorno a me ho sentito tante volte di smetterla di disperdersi, per esempio in decine di gruppi Telegram, e magari cominciamo a pensare appunto anche a Roma ad accollarci una manutenzione di un blob da qualche
0: parte. Comunque sia che ci sta ascoltando.
2: Certamente.
0: Quindi, sante parole le prime, e più quello giusto era, come dire, invece le seconde propositive, ma poi senso, come dire, le proposte hanno sempre qualche cosa di bello e qualche cosa di gravoso, ma oggi parleremo delle puntate belle in questa puntata dedicata all'ottimismo, mi sembra di capire che questo sarà il filo conduttore.
1: Sì, ci sentite come siamo più allegri, meno
0: ingiustificato, francamente.
1: Però diciamo che c'è un nostro caro amico che dice sempre che bisogna lasciare il pessimismo ai tempi migliori, o se preferite, certo, i tempi sono talmente brutti che bisogna essere per forza ottimisti. Beh, oggi diciamo puntata dedicata alle buone notizie.
0: Sì, ecco. Una puntata di ottimismo e diciamo di cosa stavamo parlando? Perché abbiamo detto Blob, ok, questo l'abbiamo detto, e c'era questa proposta. Per adesso vi lasciamo con la suspense, sì, che ne so, per esempio voi non vi ricordate a mena dito cosa abbiamo detto un anno fa, tanto naturalmente ci torneremo tra poco. Fatto sta che quell'auspicio che si faceva del fatto che un'istanza di Blob magari a Roma alla fine nascesse, alla fine poi è successo, e diciamo le persone qui presenti in questo momento sono tra le persone che l'hanno tirata su e che quindi adesso si trovano in questo impaccio di doversi autopresentare un progetto per radio e autointervistarsi, il che francamente è imbarazzante, ma allora noi cercheremo di farlo in una maniera ancora più grottesca in modo da superare l'imbarazzo scavalcandolo a destra, diciamo. E quindi ci intervisteremo da soli, nel senso proprio nelle parti, quindi del giornalista, oserei
1: dire.
0: A turno
1: faremo la parte del giornalista e dell'intervistato.
0: Del quindi. Giornalista buono e quello cattivo.
1: E quello cattivo, cioè.
0: Sì, esatto. Allora, quindi l'auspicio era di fare qualche cosa di tipo Blob, e quello che poi è nato un po' di tempo dopo, per la verità è stato anche già presentato in alcuni appuntamenti cittadini, ma noi lo presentiamo oggi in radio, è stato raccordo.info. Che cos'è?
1: Allora, raccordo.info è un aggregatore di movimento, qualsiasi cosa voglia dire movimento, in sostanza.
0: Manca aggregatore, però poi ci
1: manca
0: siamo.
1: Sì, esatto. Ovvero, molte volte lo abbiamo definito tipo gancio, e se avete presente gancio, l'agenda della Roma Ribelle, roma.convoca.la è l'indirizzo web. Ma per le notizie, cioè non solo per gli appuntamenti, ma proprio per le notizie. E diciamo, si chiama così perché unisce, quindi raccorda in un unico posto tanti siti, blog, sì, principalmente siti e blog, basandosi su una vecchia tecnologia che è, ma sempre valida, che è quella degli RSS, per cui quello che abbiamo fatto noi sostanzialmente è installare questo software che si chiama Blob e inserire un elenco di siti che sono le fonti, che poi è pubblico. Se andate su raccordo.info potete vedere quali sono le fonti aggregate.
0: Sì.
1: E queste fonti, quindi questi siti, questi blog, questi canali Telegram anche se qui poi magari ci torneremo, non vengono proprio bene quando aggreghiamo i canali Telegram, ma comunque, e potete trovare tutti quanti queste informazioni, tutti i siti e i blog, le informazioni di movimento che non stanno ovviamente sui social commerciali, quindi noi in raccordo.info non vengono aggregate e non troverete i post e i reel su Instagram o su Facebook o su TikTok, ma troverete per esempio i post che si trovano sui blog dei centri sociali, delle riviste di informazione di movimento e così via, in sostanza. E adesso mi metto io il cappello del giornalista e ti credo e ti chiedo: che cosa vuol dire aggregatore nello specifico?
0: Un aggregatore è un po', diciamo, no? Nel senso, aggregatore, diciamo, è un termine tecnico. Dal punto di vista forse di chi vede il sito, mi chiedo, no? Se a volte, come dire, se la prima cosa che penserà è: ah, questo è un aggregatore, o semplicemente ci sono dei contenuti. Perché in effetti forse è uno di quei termini che poi fa capire un po' del fatto di essere datato. Perché probabilmente, come dire, in qualche modo, se avete già usato un social media, quella roba lì si potrebbe chiamare un aggregatore, ed è persino esistita una stretta finestra temporale in cui un sacco di cose che poi sono diventate social media si vendevano come aggregatori. Difatti Friendfeed, secondo me, era uno, sì, di quelli, lo so, sto parlando di centinaia di anni fa, ma tante. Si vendeva un po' in questa ottica. Cioè, un aggregatore è un sito in cui vedi contenuti che vengono da varie altre cose, ok? Queste altre cose che cosa sono? Ma tipicamente sono degli altri siti, però poi la definizione di cosa può essere anche un po' particolare, ovvero può anche essere, come dicevi tu, un canale Telegram, ma può anche essere un profilo Mastodon. Diciamo, sono una pluralità di fonti che tu, se però, diciamo, l'idea è che l'aggregatore è un po' neutro. Ecco, questo sì, e questo invece poi i social media l'hanno poi completamente abbandonato prestissimo, no? A favore di un'interfaccia personalizzata. Ma una delle cose, torniamo invece un po' cosa caratterizza raccordo.info, diciamo che se tu lo apri, che cosa è che trovi? Trovi, no, il logo di Raccordo, e poi ci sono, diciamo, la cosa principale che vedi, quella per cui c'è più spazio, sono un sacco di quadratoni. In quei quadratoni, io lo sto guardando sul computer, quindi li vedo fatti a griglia. Se la guardo dal telefono, chiaramente la lista è longitudinale, ma il fatto c'è un sacco di quadratoni con immagine, testo, scorri e vai avanti, ce ne sono tanti.
1: Sì,
0: questo è, no, diciamo, quello che vedi. Poi se guardi un pochino più di altri particolari, vedi che ci sono una serie di tasti che sono delle sezioni, no? Quindi puoi andare, no, alla sezione dei femminismi, a quella antimilitarismo, a quella libertà di movimento, tecnologia, una sezione specifica su Roma, una sezione di eventi, una di comunicati, che sono evidentemente, come dire, no, delle letture invece
1: verticali, diciamo.
0: Le letture verticali, esatto. Quindi questa è un po' l'idea. Dal punto di vista, una delle cose, no, che ci interessava molto era fare che questo fosse sia, come dire, con una buona esperienza utente, come si dice in gergo tecnico, quindi qualche cosa che non sia un sito orrendo da vedere, speriamo, ma anche un qualche cosa in cui però non ti serve farti l'account, farti identificare, farti tracciare, in cui non c'è il banner dei cookie perché non ti mettiamo i cookie, in cui non ti serve nemmeno scaricare l'applicazione. Ti basta andare su questo indirizzo, te lo salverai sui preferiti se ti piacerà oppure no, e arrivederci lo stesso, e questo è quanto. Quindi, diciamo, è un sito. E l'altra cosa, diciamo, perché è, diciamo, in qualche modo è solo un aggregatore, e questo lo differenzia in maniera netta dai wall dei social media, oltre a tutti gli aspetti, diciamo, economici, di tracciamento, di capitalismo della sorveglianza in senso lato, che probabilmente saprete, è anche il fatto che il modo in cui presenta i contenuti è molto più neutro. Quindi
1: non c'è un algoritmo che decide cosa sta in testa.
0: Se dico questa cosa, ogni piccolo, diciamo, conseguimento che ho avuto all'università mi viene stracciato istantaneamente.
1: Sì, questo è vero.
0: Nel senso che c'è comunque degli algoritmi. Tuttavia, questi algoritmi non sono personalizzati, quindi non vengono a decidere che cosa è più importante che io veda in base al fatto che ieri ho visto, non lo so, no? Un paio di scarpe di tale modello. E questi algoritmi comunque sono molto anche semplici da capire, quindi sostanzialmente sono cronologici. La cronologia è la cosa che prevale, più una serie di cose che sono state fatte per dare uno spazio comparabile a fonti che sono molto grandi, perché abbiamo aggregato anche delle fonti. La stessa Radio Onda Rossa è una fonte che produce parecchi contenuti, fa una decina di articoli al giorno, no? Come post che poi compaiono su questo sito, e quindi, ma ce ne sono anche altri che ne fanno ancora di più. E scusa, questi.
1: Ti interrompo solo per vedere se ho capito bene, cioè quando dici fonti molto grandi intendi che ci sono delle fonti, quindi dei siti che vengono aggregati, che producono un numero di post molto alto,
0: sì.
1: E quindi senza un piccolo accorgimento che peraltro abbiamo introdotto noi,
0: sì.
1: Nel software originario non c'era. Diciamolo, queste fonti occuperebbero tutto lo spazio in determinati momenti.
0: Eh sì, certo, anche questo. Perché hanno magari, no, una gestione, come dire, hanno diversi flussi orari, per cui poi magari arrivano concentrati, no, queste cose, quindi arrivano, no, un colpo, no, in alcune ore di picco, no, di 10 articoli nuovi, tutti quanti di poche fonti, e noi volevamo che questo raccordo fosse un raccordo che tenesse insieme un movimento, che è comunque una parola difficile da definire, anche, sì, a volte ingombrante, e che però è senz'altro, altrimenti non sarebbe tale, variegato, e che è fatto tanto di una serie di realtà abbastanza strutturate, che magari sono propriamente le testate giornalistiche in senso formale, in senso più o meno reale, cose del genere, ma anche il piccolo collettivo che però ha fatto il dossier sulla speculazione nel suo quartiere, e quella cosa lì non è che è meno importante, altrimenti, come dire, allora ci andavano bene i social media commerciali. Quindi,
1: e che senza questo accorgimento si perderebbe all'interno di
0: rischierebbe
1: immediatamente
0: di
1: in basso,
0: sì,
1: diciamo, nello scorrimento delle varie notizie, e sarebbe difficile da far, sì, emergere.
0: Quindi questo è il motivo perché abbiamo fatto questa modifica, ma diciamo più in generale l'idea è che sì, ma nel senso, un algoritmo c'è sempre dietro le cose,
1: certo,
0: e non possiamo nemmeno dire che è strettamente cronologico, ma sicuramente tutto questo non è assolutamente fatto in maniera da manipolare l'utenza, no, nel rimanere, che ne so, collegata più a lungo o cose del genere. Non facciamo alcun tipo di questo, non c'è questo tipo di algoritmo, ecco, che è un po' il significato che la parola,
1: sì,
0: ha assunto,
1: sì,
0: nel linguaggio.
1: Purtroppo sì, diciamo
0: comune,
1: che è un significato non corretto, però diciamo dal punto di vista informatico, ma invece dal punto di vista del luogo, diciamo sì, del luogo comune, viene inteso come algoritmo di personalizzazione, quindi io vedo una cosa diversa da quella che vedi te. No,
0: sì,
1: in questo caso entrambi vediamo lo stesso ordine e,
0: sì,
1: le stesse informazioni, no?
0: Sì,
1: sul raccordo.info.
0: Senti, nell'audio che ho mandato la redattrice diceva, no, beh, sarebbe il caso di accollarsi questa cosa anche a Roma. Perché voi siete accollato? Che bisogno ce n'era? Intanto immagino che la vostra lista di accolli comunque già ne comprendeva alcuni, quindi
1: esatto,
0: per un motivo sicuramente non era mi annoiavo.
1: Esatto, perché ve lo siete accollato? Perché siamo, diciamo, non siamo molto bravi a scansare gli accolli che arrivano, e quindi questo, diciamo, è la prima questione. Sul che bisogno ce n'era, diciamo che quello che noi intanto proprio per siamo partiti un po' anche da noi stessi, no? Quindi per leggere quel che si dice nel movimento, capace che bisognava andare nei 10-100 canali Telegram che ogni testata, ogni rivista, ogni spazio occupato, ogni piccolo collettivo ha, quindi per poter, oppure andare per chi usa i social network, i social media commerciali, andare nei vari Instagram, Facebook e così via, e quindi invece volevamo un punto in cui, proprio partendo dalle nostre esigenze, un punto in cui io vado lì e ci trovo tutte le informazioni che altrimenti mi dovrei andare a scorrere nei vari, appunto, come dicevo, canali e così via. E poi c'è anche un altro motivo, tutto sommato, che è quello che per, diciamo, noi siamo tra quelli che diciamo sempre che cercare di evitare di stare nei social media commerciali, se ci stiamo cerchiamo di uscirne. e però uscirne significa anche cercare di costruire o ricostruire, non so, fate voi, una o delle comunità digitali che siano libere, indipendenti, non controllate, eccetera, eccetera, tutto quello che dicevamo prima. Ecco, questo insieme anche a Roma Convoca.lau, ma in generale alle agende ribelli di tutte le città, vuole essere anche questo tentativo, cioè costruire delle comunità per cui prendere la parola all'interno di spazi che siano autogestiti e quindi che in cui sia possibile per le realtà organizzate esprimersi in maniera libera, senza lacci, senza paure, senza essere tracciati e così via, insomma. Quindi e questo è il motivo, diciamo, forse principale.
0: Sì, poi,
1: diciamo.
0: No, forse rompere anche un po' quel ricatto, no? Nel senso che quello che dici tu ha a che fare appunto con quel ricatto che alla fine è il ricatto dei social media, che dicono o stai qui oppure non di fatto esisti. Digitalmente non esisti.
1: Sì.
0: Quindi c'è o me o la bacheca cartacea, che naturalmente va benissimo anche, no, la bacheca cartacea, no, l'attacchinaggio, quello che vuoi. Però, nel senso, perché invece digitalmente, no, dobbiamo, la cosa dovrebbe rimanere lì.
1: Eh sì, esatto, no. Vorremmo tanto che non fosse così, appunto, insomma. E questo è una delle possibilità, e diciamo, quindi ce lo siamo accollato, per fortuna non solo noi due, ma però insomma, e quindi ce lo siamo accollato, devo dire, con piacere, perché ci sembra che sia uno strumento veramente utile, che comunque ci sembra che un po' stia crescendo e le persone che vengono a vederlo aumentano e quindi vediamo, insomma. Adesso il tema è come andare avanti, quindi, e quali sono i prossimi passaggi che pensate di fare.
0: Ah, quindi adesso torno a essere io l'intervistato.
1: Eh sì, tocca.
0: Mi tocca, prossimi passaggi. Guarda, sicuramente una delle cose su cui c'è ancora bisogno lavorare è quella di aumentare la selezione delle fonti e lavorare di più sulle sezioni, perché è, come dire, è abbastanza chiaro che in generale, e tra l'altro, no, questo c'ha, è comunque stato uno spunto di riflessione prima, durante e dopo, per quanto mi riguarda, cioè il fatto che l'elenco dei siti interessanti non ce l'ha nessuno. Questo, no. No, come dire, non è che c'era una mappa, no, in cui destreggiarsi, quindi, come dire, questo ci dice qualcosa dello stato del, uso un'altra parola forse ancora più vecchia di friend feed, che è underground. E quindi, diciamo, se lavorare, no, sulla selezione delle fonti sarà una cosa importante, che penso voglia dire anche a un certo punto, vado un po' con la fantasia, anche lavorare in qualche modo insieme alle fonti, nel senso, noi le chiamiamo fonti perché dentro questo stronzo delle fonti concretamente questi sono gruppi di compagni e
1: sì,
0: compagne,
1: sì, sì.
0: Quindi
1: diciamo tecnicamente c'è scritto aggiungi una fonte, esatto. Ma insomma poi la relazione, quella che
0: certo,
1: a noi interessa, no?
0: È la relazione, ma è esattamente la stessa relazione che avrei, esatto, con la Reuters. Quindi però, no, diciamo, quindi con tutte le varie collettività che noi vogliamo aggregare, che in parte già aggreghiamo, noi attualmente il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro in qualche modo freddo dal punto di vista della relazione, perché ci siamo limitati a farci un sacco di giri, scavare, no, in tutti i link che potevamo, fare questo grande elenco, come, nel senso, non l'abbiamo mai spiegato, ma questo software sostanzialmente ha una parte di amministrazione in cui tu ci aggiungi, diciamo, un elenco di siti, e quello poi dopo produce il sito che vedete, diciamo, no? Quindi e, diciamo, noi abbiamo costruito questa lista.
1: Per fare un'ulteriore specificazione, visto che ci sei, l'hai detto, e oltre ad aggiungere la fonte si può dire questa fonte o questa serie di fonti o tutti i contenuti che hanno che sono marcati con questa tag devono far parte di questa sezione. E
0: sì,
1: quindi questo è il modo in cui noi costruiamo le diverse sezioni.
0: Sì, esatto. No, hai fatto benissimo a precisarlo. Questo lavoro, però, diciamo, è un lavoro meramente tecnico, nel senso che, per capirci, noi per fare questa cosa non abbiamo parlato con nessun gruppo. Non abbiamo bisogno dal punto di vista proprio tecnico, Ma secondo me anche da un punto di vista politico non abbiamo strettamente bisogno di parlare con quelle realtà per aggregarle, però non abbiamo bisogno di farlo per fare qualche cosa che poi funziona di più, che funziona meglio, perché altrimenti il mero aggregatore, nel senso proprio come nasce anche tecnicamente, no? Nel senso nel panorama tecnologico di più o meno 20 anni fa è il momento di gloria degli aggregatori, semmai ne hanno avuto uno. L'idea è che tu sei un singolo individuo, non è mai qualcosa in cui sono i gruppi ad aggregare. Noi invece abbiamo comunque una relazione tra realtà politiche che vogliono confrontarsi con le altre per fare uno strumento comune. Quindi sì. Per quanto la cosa sia nata, no, fatta da noi, in qualche modo senza chiedere permesso a nessuno, però questa cosa deve diventare qualche cosa in cui la relazione con queste con chi produce poi i contenuti, con chi poi di fatto quindi fa movimento e fa politica, si costruisce, perché sicuramente anche in quello, no, c'è sempre un andare e tornare dalla tecnica alla politica, questo sicuramente. No, penso adesso il mio discorso sia molto astratto, no? Se uno dice vabbè, sì, ma in pratica che cosa ti aspetti che ti dicono quelli? No, ma hai messo il sito nella sezione, va bene, grazie, no, qualcuno ti dà grazie, magari qualcuno ti dirà che invece non vuole essere aggregato e vabbè, rispetterai la sua decisione, ma più che altro potete dire in realtà volendo un sacco di cose, perché ci sono, no, una serie di passaggi e passaggetti che possono essere utili se strutturati meglio per capire le esigenze meglio. Ci sono contenuti che sono chiaramente pensati per altri canali che si vedono correttamente, no, nel contesto in cui sono prodotti, e sul raccordo a volte si vede in una maniera che è un po' traballante o in cui le categorie potrebbero, no, migliorare, e questo poi ci aiuterebbe a costruire le sezioni. Insomma, adesso senza entrare nei dettagli, ma c'è sempre qualche cosetta che dipende, sì, e che con la relazione può cambiare.
1: È che poi alla fine le questioni non sono mai esclusivamente tecniche o tecnologiche, ma come dicevi giustamente te, è nella relazione che si costruisce diciamo anche il miglior funzionamento tecnico, anche il miglioramento della fruibilità dell'aggregatore di raccordo.info nel suo complesso, ma anche delle singole notizie, dei singoli post. E quindi questo significa anche che se un gruppo, una realtà, un collettivo o chi che sia ci tiene ad essere visibile in maniera appropriata all'interno di raccordo.info, è appunto all'interno di questa relazione che si può trovare il modo migliore per essere visibili, in sostanza.
0: Sì, certo, ma perché poi alla fine la questione è sempre che il mezzo è il contenuto, e diciamo attualmente chiaramente raccordo.info è un progetto piccolo, per cui per la maggior parte di queste realtà sì, c'è anche qualche visita che arriva tramite raccordo.info, ma una frazione piccola, e quindi in quel caso il mezzo non è il raccordo. Se dovesse, no, come noi speriamo, essere qualcosa che poi piace e che quindi, no, diventerà più importante, poi diventerà un po' in parte anche quello il mezzo, e quindi costituirà poi il contenuto per certi versi, e lo influenzerà. Altre cose sui prossimi passaggi, secondo me invece, come dire, torniamo al un po' di diciamo, mera tecnica, ma vabbè, senso non è mai mera, nel senso che c'è un pochino proprio di migliorie tecniche che abbiamo iniziato a sognare, a pensare, perché per esempio c'è una funzione a cui noi all'inizio abbiamo dato pochissimo peso quando l'abbiamo fatto, non era assolutamente tra le nostre motivazioni, e poi dopo, ovviamente parlando con chi usava questo sito, abbiamo capito che invece era importante, che era, dico una banalità, il tasto cerca. Il tasto cerca che avevamo, sì, per carità, un tasto cerca ci va sempre, no? E quindi c'era. Però
1: funzionava male.
0: A parte che funzionava male, ma comunque non avevamo molta aspettativa che le persone facessero cerca, perché diciamo, se tu vuoi leggere le notizie, allora tu vuoi leggere le ultime che ci sono in genere, no? Cerca può per carità comunque essere interessante per una questione archivistica. In realtà poi la cosa che è emersa è che siccome ne aggreghiamo un sacco di contenuti e quindi ci sono dentro molte cose, e francamente, come dire, già per leggerti le cose degli ultimi 3 giorni, solo per leggerti i titoli un po'
1: ci metti.
0: Poi dovessi anche leggerti i contenuti, ti conviene che ti prendi del giorno di ferie. invece, come dire, a volte tu vuoi usare invece questo sistema come una sorta di piccolo motore di ricerca, tra un gruppo di fonti selezionate, in cui quindi tu sai che mi ero preparato di citare una cosa, ma c'è il silenzio elettorale e quindi non posso citarla. Ma supponiamo che tu invece vuoi un argomento che ti sembra di attualità, no? Quindi, per esempio, vuoi
1: parlare della guerra in Iran, no? Per esempio.
0: Puoi parlare della guerra in Iran, no? Vuoi capire ma com'è che andrà davvero la questione a Lione, no? Con il fascista che è rimasto ucciso. Perché se tu scavi cosa la scrivi su Google, scrivi no, Lione, estrema destra, ucciso, non troverai la verità. La verità, o comunque non troverai ciò che
1: non troverai il
0: che
1: punto
0: volevi.
1: Di vista, diciamo, molto probabilmente non troverai il punto di vista del movimento, diciamo.
0: Esattamente, certo, troverai maggiormente spazio per chi insomma,
1: le voci ufficiali dei media mainstream, che chiaramente sono imboccati da
0: dall'estrema destra, dalla polizia e chi altro. Se tu scrivi la stessa cosa dentro accordo.info trovi, diciamo, una raccolta di cose che potrebbe essere più interessanti, che può essere, no, tanto quanto l'analisi dettagliata di come è andato quel fatto, quanto delle riflessioni delle riflessioni sull'argomento, che probabilmente erano più vicine a quelle che stavi cercando. Ecco, insomma, quindi stiamo iniziando a capire che questo strumento in realtà è interessante anche come strumento in cui ti permette anche di esplorare maggiormente. Attualmente è un po' schiacciato sul presente, perché comunque quando lo apri trovi sempre la cosa che trovi più in alto è l'ultima notizia che c'è. Io dico notizia, poi in realtà può essere qualsiasi cosa, può essere un comunicato, l'ultimo articolo,
1: un evento,
0: che chiunque abbia pubblicato sul suo sito, diciamo, no? E invece potrebbe essere anche interessante una cosa in cui puoi navigare e andare un po' indietro, no? E capire e ricercare i contenuti di una settimana fa, o per parole chiavi, insomma, che ti offra questo tipo di
1: quindi diciamo che uno dei prossimi passaggi, dei prossimi miglioramenti che vorremmo fare è il miglioramento ulteriore, perché già c'è stato un miglioramento notevole del motore di ricerca interno a raccordo.info. Vorremmo insistere, visto che appunto diciamo, abbiamo cercato di coinvolgere delle persone per chiedere come lo usano, come lo trovano, che cos'è che ci vorrebbero trovare, cos'è che invece proprio non gli funziona e così via. E quindi da queste, diciamo, interviste tra virgolette che abbiamo fatto per esempio questa questione del miglioramento del motore di ricerca è una delle cose che è emersa abbastanza chiaramente, e quindi
0: sì sicuramente questa è una cosa, stiamo iniziando, no, come dire, a un po' sondare il terreno, no, intorno a noi per capire come migliorarlo. Come dicevi tu, appunto, adesso sono stati altri contatti individuali che ci hanno comunque aiutato tantissimo, soprattutto proprio per scoprire difetti, no, migliorare una serie di cose più grossolane, invece quell'aspetto invece di relazione con i gruppi, perché poi diciamo che le realtà che sono aggregate sono al 99,9% realtà collettive, no? Quindi,
1: sì.
0: Quindi diciamo è un altro tipo di relazione quella che c'è, quello invece è un tipo di relazione che secondo me ancora attende di essere sviluppato.
1: Senti, non mi ricordo se tocca a me o a te essere il giornalista di turno.
0: Ma vai tu, mi sembri carico.
1: Però esatto, però no, la domanda che ti vorrei fare è questa. Al momento, se ci siamo dimenticati una fonte da inserire nell'aggregatore, come ci può essere suggerita? Cioè, che come funziona proprio a proposito della relazione, insomma?
0: Giusto, in effetti questo era un'altra delle cose su cui abbiamo iniziato a pensare, è un grosso tema, nel senso, attualmente come funziona la risposta secca è che attualmente ci scrivono email,
1: vabbè.
0: E se vai a dentro d'accordo c'è una pagina cos'è, che è il classico about, diciamo, con lo spiegone, dice anche il tasto per mandarci un'email, ci scrivi qualsiasi tipo di suggerimento, incluso aggiungete questa fonte o togliete quest'altra, e sicuramente lo teniamo a mente. Questo è il livello zero, che è dove siamo adesso. Di principio ma è qualcosa su cui stiamo ancora ragionando, cioè capire quanto è utile che ci sia anche, e come farlo, qualche cosa in cui le persone possano in una maniera un po' più integrata dentro al sito, invece anche in questo modo suggerire, proporre dei cambiamenti e dei nuovi contenuti, perché tu hai fatto l'esempio di questa espressione che è quella che io preferisco sempre, che è tipo gancio ma per le notizie, che da una parte rende l'idea e dall'altra in realtà se la guardi nel dettaglio non è manco vero, nel senso che gancio magari, no, magari tante persone che ci ascoltano lo conoscono, cioè a Roma, ma c'è anche in tantissime altre città d'Italia. Come funziona? Che è un sito centrale, chiunque manda lì la sua locandina con il testo dell'iniziativa che fa parte di, diciamo, sempre ambiti di movimento, per semplificare, se la vede pubblicata. Questo può avvenire perché hai un account, però anche puoi anche non averlo l'account, però l'idea è che lì trovi soltanto quello che le persone hanno esplicitamente messo lì, no? Cioè se su gancio non lo conosce nessuno, quindi quando è stato lanciato era vuoto, e grosso modo, no, per farlo partire, come succede in tanti casi, le cose ce l'ha messa a mano una per uno chi voleva lanciare, no? La situazione. Su raccordo invece in realtà non è così, perché a parte fare l'elenco delle fonti, ma dopo quel sito vive di vita sua, cioè non è che se noi due qui in studio e le altre persone che con noi fanno raccordo si dimenticano di raccordo per 10 giorni, quel sito si ferma. Il sito va avanti di vita sua perché ha, no, un software che automaticamente ne scopre contenuti ulteriori. Però viceversa invece l'aspetto con cui le persone possono proporre delle cose è completamente assente attualmente, cioè ok, posso tanto mandarci un'email, però questo è quanto. Quindi c'è questa idea di dire, ma potrei proporre una fonte, o anche, visto che questo è tecnicamente supportato, le persone potrebbero anche proporre degli articoli singoli anche da delle fonti che non sono aggregate, che magari non è nemmeno interessante aggregare, perché magari capita, no, che il tal giornale, sì, mainstream, ma è il primo che magari fa uscire la notizia delle torture a Casal del Marmo e delle violenze della polizia, ma quello è un articolo interessante. Poi chiaramente, certo, le persone vedranno la fonte qual è, sapranno, no, fare il loro giudizio, ma comunque la notizia è interessante. Quindi perché una persona non dovrebbe proporre, no, un contenuto nuovo, no, quindi permettendo di aggiungerlo, certo, in questa maniera? Questo sembra un tema interessante, che, come dire, no, si trova in un continuum con una parola.
1: No,
0: che...
1: non lo fare.
0: con una parola che io dirò in italiano, perché così magari fa meno paura, che è la pubblicazione aperta, cioè, no, quell'idea di dire io faccio un sito in cui chiunque può pubblicare dei contenuti senza farsi un account, che è l'estremo, diciamo, massimo. Dove cosa vogliamo diventare in questo continuum non lo sappiamo, però sicuramente, no, di nuovo anche nell'ottica di poi di fatto, no, permettere concretamente alla realtà che si autogestiscono di prendere parola uscendo dai social media commerciali, questo potrebbe essere, no, uno strumento importante che le affranca. Perché io ho fatto l'esempio in cui vuoi aggiungere la notizia che l'hai presa da un giornale mainstream, che è un altro caso, ma c'è anche il caso del invece, no, io sono un tal collettivo, ho fatto la tale azione più o meno simbolica nella mia scuola, in una fabbrica di armi o cose del genere, e voglio inviarla, e mi avete detto che non devo usare Instagram perché sono cattivi, e io vi credo, ma allora quindi che devo fare? Attualmente la risposta è che si deve aprire un sito, quindi diciamo che il metodo più rapido, no, che possiamo consigliare è di aprirsi un Noblogs da noblogs.org, che è sento un motore con cui in poco tempo mettete su un sito che poi sarà semplice da aggiornare. E
1: diciamo che è aprire un blog su noblogs.org è quasi veloce come aprirsi un account su Instagram o su TikTok, diciamo, non c'è molto di più da fare, ecco.
0: Non c'è molto di più da fare, diventa un sito per cui è qualcosa di più costruito, certo, quindi nel senso, ovviamente in base a quanto lo vuoi curare, però si presta ad avere una maggiore cura redazionale, però attualmente questo è. Quindi alle realtà che non stiamo aggregando, ma che hanno in realtà un sito che noi potremmo aggregare, gli diciamo scriveteci. Semplicemente non ci siete sfuggite. Alle realtà che non stiamo aggregando e che invece non hanno, che hanno soltanto profili di social media commerciali, quindi per esempio tipo Instagram o Facebook, non siamo tecnicamente in grado, nemmeno se volessimo, di aggregare da queste piattaforme, perché, diciamo, sono ostili all'essere aggregate, perché si tengono tengono strette diciamo, no, i vostri dati di
1: non
0: fatto.
1: Credo che pubblichino neanche i feed RSS, i vari Instagram,
0: non più da tipo 15 anni appunto, ma un tempo sì, un tempo
1: non,
0: sì.
1: Veramente non, tecnicamente sì, sì. Non è possibile,
0: sì, sì, no, non è un vezzo, non è un capriccio nostro per diciamo, non possiamo, e quindi attualmente la cosa che possiamo dire è nel senso, non dovete nemmeno necessariamente lasciare Instagram, prendetelo in considerazione, ma non è questo il punto. Però se aprite anche un sito, per esempio su una blogs, ma su tantissimi altri va bene uguale, se aprite un sito, a quel punto poi saremo in grado di aggiungerlo al raccordo, e comunque in generale le persone potranno vedere i vostri contenuti senza dover fare un contratto con Meta. Questo.
1: E quindi voi potrete essere orgogliosamente parte di una comunità nascente fuori dai social media commerciali.
0: Ringraziamo chi ci ha fatto lo squilletto.
1: Evviva!
0: È un gesto di apprezzamento che rimane. Abbiamo parlato di un sacco di.

0: Farsi che non bisogna in qualche modo cadere, la repressione agisce anche, no, nell'impedirci di muoverci, quindi questo non dobbiamo permetterlo, dobbiamo avere contemporaneamente, no, gli occhi aperti, però fare in modo anche che questo e anche questa osservazione, no, su questo mondo pesante che ci circonda non ci blocchino, e questo a volte richiede anche di essere di sapere che, per carità, ci sono alcune cose che possono andare storte, e se siamo preparate, e non se invece questo argomento lo mettiamo sotto al tappeto, è meglio, e questo ci permette, no, di affrontare con un po' più di lucidità i rischi potenziali delle nostre lotte.
1: Sì, per venire, come dire, al sodo, al nocciolo, alla nocciolina.
0: Alla nocciolina.
1: Stiamo parlando di arachidi.noblogs.org, che è presto diventato un grande classico, diciamo, presentata a novembre, sì, diffusa in tutti i migliori info kiosk, squat e blog, no blogs.
0: Sì. Diffuso in migliaia di fotocopie.
1: Speriamo. Arachidi.noblogs.org è l'indirizzo web a cui trovate un'indiscreta fanzina che si chiama Occhi Indiscreti, che potete scaricare in varie versioni. Riportiamo un aggiornamento del sito, quindi del blog in questione, che è l'aggiunta di una pagina, hai detto spyware. Un piccolo riassunto, una piccola restituzione di quella che è l'indagine, la raccolta dati che sta andando avanti da un po' di tempo sulle pratiche di sorveglianza e controllo che interessano in particolar modo persone che si organizzano politicamente su varie città, in vari territori, non solo urbani, di Italia e non solo. Stiamo parlando appunto di spyware, in particolare di modi sempre più creativi, tra l'altro, di succhiar via informazione da certi telefoni attenzionati. Quindi invitiamo a controllare regolarmente, in particolare oggi, dopo appunto dopo gli ultimi aggiornamenti del sito arachidi.noblogs.org, e ricordiamo, forse ne avevamo già parlato, forse no, che un altro strumento di tutela nei confronti dei propri dispositivi e quindi dei propri dati digitali è una piccola guida che circola anche questa da qualche mese, che è la guida alla consulenza tecnica di parte. Sì. Il consulente o la consulente tecnica di parte è quella figura che presiede alle perquisizioni e al sequestro di materiale, tipicamente, insomma, in particolar modo di materiale informatico, e nella guida trovate, la linkeremo nella descrizione di questa puntata sul sito ondarossa.info, e trovate sia il quadro legale che riassume un po' le funzioni e il ruolo di le prerogative di questa figura, e sia altri, diciamo, elementi pratici che possono essere di supporto vista l'area che tira nel caso di visite indesiderate nelle proprie abitazioni.
0: Sì, e su questo, ovviamente, senza la volontà né la possibilità di riassumere la guida per intero in questo momento, però diciamo, no, due cose: su che cos'è il consulente tecnico di parte e soprattutto in quali fasi è importante, perché come dicevo, come dire, c'è una serie di passaggi legali, no, in caso di cose repressive, che avvengono dopo, che c'è iniziato un processo, dopo che sono, no, state fatte le indagini, e quindi in cui si può dire che potete anche non pensarci fino al momento in cui vi serve pensarci. E non è questo il caso del consulente tecnico di parte, quindi probabilmente saprete già, e questo può essere un utile promemoria, che è sempre meglio avere con voi il numero di un avvocato di fiducia, questo, no, molto importante da avere in caso appunto di visite indesiderate. Un po' lo stesso vale per la consulente tecnica di parte, che mentre in genere, no, la figura dell'avvocato è piuttosto codificata, no? È un'abilitazione specifica e quindi non c'è ambiguità nel sapere chi può farlo e chi non può farlo, quindi magari sapete chi è, e invece magari potreste non sapere chi è, quindi non avere ancora un consulente tecnico di parte già pronto nella manica, e invece dovreste averlo. Ricordiamo, soltanto per dare un indizio, che non serve essere dei periti forensi certificati per essere dei consulenti tecnici di parte.
1: Questa è probabilmente la differenza più importante da sottolineare con chi stava già pensando in realtà alla perizia, che è un'altra fase di quel processo di recupero e analisi dei dispositivi e dei dati.
0: Sì, non sono preparato sulle perizie, ma sì, penso che sia diverso. La persona che invece fa la consulente tecnica di parte invece è una persona qualsiasi. Ovviamente è meglio se abbia delle conoscenze tecniche specifiche, anche perché, no, diciamo, poi in quel teatro che è il tribunale gli verrà chiesto, no, quali sono le sue competenze. Ma diciamo un'esperienza informatica generica è assolutamente adeguata, e quello che un po' abbiamo capito, che abbiamo ricostruito, è che comunque se seguite questa guida, qualsiasi persona che si può sentire a suo agio nel seguire questa guida, che diciamo è divisa in due, cioè la parte che è per chi farà questo ruolo e una parte che invece riguarda la persona che riceverà la visita indesiderata, cioè se una persona si sente a suo agio come capacità eccetera eccetera di affrontare la consulenza tecnica, che in pratica vuol dire che quando, no, arriverà magari la polizia a casa, voi chiamerete la consulente tecnica che arriverà lì e assisterà alle procedure di sequestro e poi al dissequestro e a cose del genere piuttosto noiose, ma diciamo è importante che venga contattata prima possibile, in modo che possa essere presente, e questo è una tutela che in molti casi è arrivata efficace per evitare, diciamo, che repressione su cui che è comunque in corso ci possano aggiungere poi un surplus di abuso ulteriore.
1: Sì, diciamo che nel peggiore dei casi è una figura che quantomeno è legittimata a vegliare sul rispetto delle procedure e dei protocolli di sequestro di materiali, quindi come minimo può intervenire quando per esempio vengono prese cose senza essere messe in bustine sigillate, quando vengono richiesti codici che magari non è obbligatorio dare, e in questo senso diciamo ci sembra utile promuovere anche questo livello di tutela legale.
0: Sì, considerate che per esempio noi in questa brochure c'è proprio una pagina che è un moduletto, no? Che è fatto chiaramente per essere tenuto da parte, in cui ci sono proprio estremi di base, no? I articoli, no? Che si può citare per spiegare il fatto che si ha diritto all'assistenza di avvocato e consulente tecnico di parte, e no? È uno spazio per compilarli con nome, cognome e numero di telefono.
1: Anche questa ci auguriamo di vederla stampata e diffusa nelle migliori distro, nei migliori infoshop, nei migliori spazi.
0: Dove la trovate? La trovate per esempio se andate su lattuga.net/pubblica. Magari metteremo il link nell'articolo se avremo la memoria per farlo, e lì arrivate direttamente a questo contenuto. Allora, io andrei. Ti vedo pronta con la
1: proposta di un altro piccolo stacco musicale, così, sì, per restare sul varietà.
0: Vai.

La vostra immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione. Una dimensione sonora, una dimensione visiva

Forza e ombre, rumore e silenzi. State per arrivare ai confini di Amici.